0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

0: Morning on Radio. Whoops.
1: Sei emozionata.
0: Sunday Morning on Radio DJ with Mauro Miclini.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sunday morning.

0: E ça serait fait.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

0: finisce così, insomma. Devo dire che Levante ha un accento per ogni circostanza, no? Lei è siciliana di origine, lo si sente, lo si vede anche dal suo aspetto. Vive a Milano ormai da parecchi anni, però ha passato tantissimi anni a Torino. Beh, e tu mi insegni, città francofona.
1: Assolutamente.
0: Città francofona, qui dentro ogni va, andiamo.
2: È una piccola Parigi.
0: È una piccola Parigi. Esatto. Non cominciare.
1: Esattamente.
0: Te lo spacco adesso.
1: È la città, non puoi spaccare una persona, anche perché comunque guarda che...
0: No, te lo spacco il microfono, Fabio, ti spacco il microfono.
3: Ha cominciato MMA.
1: Guarda che Fabio Vercellone, no, è un grande maestro di MMA, un grande maestro di Mixed Martial Arts. Ti dico una cosa...
0: Chissà che versi che fa.
1: Tanto per partire, esagerumanen.
0: Esagerumanen. Non esageriamo.
1: Non esageriamo, e ti dico anche che il cameriere, siamo talmente francofoni, che quando ti porta, non so, la cioccolata, sì, ti dice, voilà.
0: Voilà. Riconosci un piemontese dal voilà, anche se anche in Liguria è molto presente.

0: Sì.
1: La canzone si chiama Malia con accento sulla I, giusto?
2: Sì, una, Malia è un incantesimo col maleficio dentro.
1: Ok, com'è che era Amelia, la fattucchiera che ammalia?
2: La strega che ammalia o la fattucchiera che ammalia e che fa le malie.
1: Le malie, le malie.
0: Caspita, caspita, ti sto perseguitando tramite una fattucchiera.
2: Esatto.
0: Ricordo ancora una canzone di Elio Storichese.
1: Tanto tempo fa. Buongiorno, bentornato, la mamma tutto bene?
3: Sì, tutto bene. Trasloco, è un trasloco.
0: Un trasloco.
3: Sta via due mesi.
0: Sì, eh? Sì? Cosa hai fatto con l'automobile piena di roba e anche un carrello dietro?
3: Più o meno, sì, più sì, o meno. Poi sì, la macchina sì, è piccola. Quindi.
0: Quanti gradi c'erano a Bormio? 8?
3: Quando sono arrivato ieri 20.
0: 20 gradi, capito.
1: Ma hai fatto andata e ritorno nello stesso giorno?
3: No, no, mi sono fermato a dormire perché poi il giorno dopo spesona e tutto.
1: Ah, certo, già, domenica sei andato.
3: Sì, sì, sì, sai, ne ho 89. Quindi.
0: Sì, vabbè, certo, caspita.
3: Gamba.
1: Il padrone è ritornato e il posto va ridato?
3: Sì, vabbè,
1: Sì. Lo so, volevo sapere se hai ritrovato il posto all'osteria. Sì,
3: Barbara
1: sì.
3: È perfetta.
1: Bene, bene, bene. Possiamo cominciare allora. Sigla, buongiorno.

0: Buongiorno di nuovo. No, perché Stella Clerici dice buongiorno Italia. Di fianco a lei c'è il signor
1: MD. Il signor Patrizio Podini. Signor Patrizio Podini, ho cercato.
0: E tu fai il signor.
1: Ma a me piacerebbe molto essere lui, anzi lo saluto. Comunque è una pubblicità rassicurante,
0: sì,
1: non so te.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: voglio
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: bene
0: sì,
1: a tutti e due, diciamo.
0: Piemontese, credo anche lui.
1: Adesso vediamo.
0: Sì, vabbè, comunque non è importanza.
1: Alto Adige, così dice. Sì.
0: Buongiorno Matteo, buongiorno alle ragazze, buongiorno a quelli che stanno ascoltando. Volevo fare un piccolo appello in telecaste della radio per sapere se è un problema solo della famiglia di Molfetta o se è diffuso nel resto del paese, ma anche nel resto del pianeta, visto che abbiamo ascoltatori che ci seguono da
1: cosa
0: ogni dove.
1: Cosa vuoi sapere?
0: Polpaccio grosso?
1: Sì, è un problema.
0: Non è una
1: solo
0: cosa fisica, è una cosa mentale. Volevo sapere se un effetto collaterale di tutto il caldo che abbiamo assorbito in queste ultime giornate e settimane ha a che fare con una leggera sbadataggine di cui la mia famiglia ha sempre, diciamo, subito l'effetto, ma adesso mi ha contagiato.
1: Ok.
0: Stamattina esco per prendere la Vespa e venire in radio, apro la saracinesca del garage e non c'è la Vespa nel garage.
2: No.
0: Ma come, sono a casa da solo, chi può averla presa? Fesso, ieri sera l'ho lasciata fuori, cosa che non faccio mai.
2: E adesso ne hai trovate due.
0: No, la Vespa c'era ancora, però non è da me lasciarla fuori, ma l'ho lasciata fuori perché avevo intenzione di entrare in casa, posare due o tre cose e poi andare a fare la spesa. Poi non sono andato e la Vespa è rimasta fuori, però non mi è mai successo.
1: Sì.
0: Ieri pomeriggio esco dalla radio con il mio zainetto sulle spalle.
1: Sì.
0: Prendo la Vespa, faccio per partire, non avevo il casco in testa.
1: Sei partito senza casco?
0: Ho fatto brrr e poi mi sono accorto che mancava qualcosa.
1: Ma sei veramente tutto svitato.
0: No, sono rincoglionito. Mia moglie l'altro giorno parte per Budapest per andare a vedere
1: la
0: il concerto.
1: La fresca Budapest.
0: La freschissima Budapest, parte con le sue quattro amiche, si è occupata lei di tutta l'organizzazione della cosa, specialmente dei biglietti. Arrivano in aeroporto, ha dimenticato a casa i biglietti.
1: No.
0: Per fortuna un'anima pia glieli ha portati.
1: Okay.
0: Domenica presto la macchina a Filippo, me la riporta, per fortuna sana e salva, ma dimentica in macchina il portafogli. Non ti dico che l'altro giorno Michele per l'ennesima volta ha perso la carta d'identità.
1: Bene,
0: sapere, ne soffrite anche voi,
2: ma
0: o
2: guarda,
0: mi devo preoccupare?
2: Dipende tutto dal fatto che di notte si riposa male,
1: è quello,
2: cascata
1: bravo,
2: tutto il giorno,
1: bravo,
2: ne risente.
1: Bravo.
0: Ma ti è successo di dimenticarti qualcosa? Fai finta,
2: sì.
0: Compassione.
2: Pensa,
0: dimmi che non è soltanto.
1: Ieri ho dimenticato il badge, il badge per entrare qui, che comunque
0: è fastidioso.
1: Mai successo, forse una volta.
0: Vedi Alex, hai dimenticato tua mamma a Bormio.
2: No, c'è una cosa che a me succede regolarmente quando fa caldo, in questo periodo soprattutto, dimenticare il posto dove parcheggio la macchina. Cioè io quando arrivo devo trovare parcheggio.
0: Però questo abitualmente
2: no, adesso
0: succede.
2: Tipo ieri per ritrovarla ho girato 20 minuti a piedi dicendo dove sarà, e ho girato tutta la zona e poi l'ho trovata.
1: Forse è veramente il caldo. Ecco, a questo punto Linus,
0: stress,
1: devi fare l'engagement, cioè su
0: e voi?
1: Su,

0: ne pensate? Mettete like, non lo so.
1: Guarda, è talmente un invito a partecipare che ho messo anche la sigla.
0: Esatto.
1: Non ti dimenticare di me.
0: Esatto, don't you forget about me.
1: Sai che non mettevamo questa canzone da quando eravamo piccoli, forse?
0: Sì.
1: Perché volevamo fare i fighi e non si usava più.

0: te le immagini, ne lo so, nel 92-93, quando questa canzone era un successo ormai conclamato da parecchi anni, visto che è uscita nell'84,
1: 85, una cosa così. Aveva già sfrangiato pesantemente, per i disc jockey, per
0: noi,
1: le persone,
0: che
1: facciamo
0: i fighetti. Il figlio del batterista a scuola, alle elementari, mio papà è quello che fa la rullata di
1: Certo,
0: beh, è una rullata di quelle indimenticabili. Questa è In the Air Tonight,
1: sì,
0: di
1: Phil Collins.
0: Collins, forse, no? Beh, poi c'è, magari ce ne sono anche altre. Canzone controversa questa per i Simple Minds, che erano già una band molto molto nota, però questa canzone li fece diventare famosi a livello anche commerciale, perché era in un film americano dedicato al mondo dei teenagers che si chiamava Breakfast Club. Loro l'hanno incisa un po' controvoglia.
2: Loro non era una canzone per loro, l'avevano proposta a Brian Ferry, a Billy Idol, e loro non avevano accettato, quindi arrivano ai Simple Minds con questo avanzo, diciamo così, e loro accettano perché il produttore insiste,
1: un torto collo,
2: la riarrangiano un pochino facendola diventare questa e la mettono sul mercato senza troppe speranze.

0: Anzi, diventa un successo planetario, ma per Puntiglio continuano a boicottarla,
1: sì,
0: e non
1: la
0: fanno
1: nei
0: concerti.
1: Per tanto tempo non l'hanno fatta. Adesso mi dicono di sì.
0: Pensa che carattere che c'ha, sì, Jim Kerr.
2: Sì. L'unica canzone, ovviamente, del loro repertorio non firmata da loro. Cioè non è,
3: sì,
2: non
3: è
2: prendono diritti
3: da loro. Certo, certo. Però nel concerto adesso non solo la fanno, ma la rullata dura un'ora e mezza.
4: E la durare tantissimo.
3: Sì, è come i Jude quando finisce il concerto di Paul McCartney.
2: Giusto.
3: Si può andare avanti all'infinito. Smemorati, meno male, ce ne sono altri, figli di questo caldo. Saluto Marina, che ha lasciato le chiavi di casa chiuse dentro nella macchina, a sua volta chiusa dentro il garage, quindi ha dovuto chiamare qualcuno con il piede di porco.
2: Esatto.
3: Io ne conosco qualcuno col piede di porco.
2: Il piede di porco naturale, cioè cammina su due piedi di porco.
3: Un po' cicci. La parte sopra è importante che sia ciccia.
2: E soprattutto d'estate, poi il piede si gonfia, ragazzi. Da che mondo è mondo.
3: Marco da Bergamo: sabato mattina sono andato al lavoro convinto fosse venerdì, ovviamente era tutto chiuso, ma per mia discolpa non avevo chiuso occhio di notte per il caldo. Questo è un po' complicato da raccontare, vi dico solo che carico i bidoni della spazzatura fuori dal cancello quando sono stati ritirati dalla nettezza urbana. Faccio 150 metri in macchina, chiudo la macchina, entro dentro casa e mi dimentico di tirarli fuori.
2: Cioè, sono
3: i bidoncini quelli piccoli.
2: L'Italia
3: piccoli.
2: Al 70% è fatta di questa realtà.
3: Bidoncini.
2: Casetta singola e fuori devi lasciare il bidoncino.
0: Certo. E quindi lui ha avuto questo Arbre Magique.
2: Esattamente.
3: Pensa che c'è qualcuno che si porta l'Arbre Magique dalla Svizzera a Milano.
0: Ormai non
3: solo per
0: più.
3: Buttarlo in un bidone che non è il suo.
2: Questo sarebbe Roberto Ferrari, ma è un rischio troppo forte alla dogana, perché comunque
3: cosa ti fanno se c'hai il sacchetto della spazzatura in macchina in dogana?
2: Qua lei sta esportando pattumiera elvetica e quindi non è più possibile, mi raccomando. E anche se per questa settimana le contravvenzioni sono in azione,
3: cioè
2: ma che lingua ha parlato giù là? Io non so. Hai mangiato le Zibak stamattina?
3: Cosa sono?
2: Delle fette biscottate!
3: Ma come si fa a chiamare fette biscottate Xibax?
2: È la marca.
3: Raffa ha dimenticato il cellulare nel frigorifero.
2: Caspita!
3: Perché lei vive col cellulare in mano.
2: Giusto.
3: Ha aperto il frigorifero, stava cercando qualcosa, l'ha appoggiato e poi l'ha chiuso.
2: Ma dove l'ho messo? Mi chiami? E poi c'è questo. Rabdomanti per la casa.
3: Succede qualcosa al telefono nel frigorifero?
0: No, è abbastanza pronto. Senti lei.
5: Buongiorno Sirinus. Anch'io ieri sono andata in palestra in macchina e poi sono tornata a casa a piedi, dimenticando la macchina lì giù.
2: Beh, grande classe.
3: Molto bello.
2: Grande
3: classe. Spero per te che la palestra non fosse molto lontana, perché altrimenti ti saresti fatta un problema.
0: Però è
3: un
0: altra giorno. Palestra, quindi va bene.
2: Sì, in effetti
3: sì, aerobica. Anzi, li ha fatto anche aerobica.
0: Senti lui cosa ha dimenticato?
6: Io ho dimenticato gli occhiali da vista alle Lofoten settimana scorsa.
3: Urca nelle isole.
6: Che DHL me li riporti in Italia.
3: Lì le Lofottono, sai.
2: Non credo proprio.
3: Te le Lofottono.
2: Io credo di aver dimenticato qualcosa in Irlanda l'anno scorso, ma tipo una felpa, una roba del genere. Ma non io, Manuela, che ci teneva molto.
3: Sempre Manuela!
2: Perché ci teneva tantissimo e quindi tipo 40 euro di DHL.
3: Ah, ve le hanno rimandate.
2: Sì.
3: Sono andata al supermercato con le ciabatte di casa, però vestite elegante, Alessandra.
2: Vabbè.
3: Cioè si era completata nel vestito, ma ha dimenticato
2: i piedi. Non si era
3: dimenticato,
2: certo.
3: Ieri mi sono dimenticato mia moglie in garage. Dopo 5 km fatto in moto mi sono reso conto che non era dietro.
2: Ma che cos'è? Ma dezz'amore.
3: Questo è pane tulipani.
2: Dezz'amore, pane tulipani.
3: Quando dimentica la moglie all'autogrill.
2: Mi hai fatto sovvenire, Linus, una cosa abbastanza schifosa, ma non pensiate male di me, che mi è successa proprio in questo stabile, in questa stanza.
3: Attenzione.
2: Un giorno sento un rigonfiamento strano, eravate tutti
3: nei pantaloni?
2: Nei pantaloni, ma
3: dove?
2: In basso. Ero vestito di tutto punto, tutto a posto, e tiro fuori un calzino all'altezza del polpaccio che era rimasto dentro dalla sera prima.
0: Ah, ok, era quindi nel pantalone.
2: Era nel pantalone, cioè io ero bello come il sole, docciato, tutto a posto, c'era un piccolo calzino.
3: Era di cotone o di lana?
2: No, era di cotone. Così.
3: Non avevi ancora scoperto la lana?
2: No, la lana oggi niente.
3: Bari, ieri 38 gradi. Mia figlia, esame orale di maturità, dimentica a casa la chiavetta USB con il capolavoro da presentare. Qui avranno una cosa
2: dovevi
3: ti dovevi
2: fare. Una cosa dovevi fare.
3: Sono sul treno che mi riporta a Boston, dice Stella Lefty.

0: mi piace quando sei gentile con me, perché abitualmente che lo Yeti, l'abominevole non uomo so, delle nevi.
1: Non so cosa volesse Stella Lefty, glielo potrei chiedere perché è qua in Europa e a Londra.
0: Stellina
1: ad Hyde Park, quindi sì, fa due date, una il 4, l'altra il 6.
0: Dile che se viene qua le regaliamo del filo interdentale, così. Perché secondo me lei ci tiene tanto a quei denti lì. Le presento Gianni Morandi.
1: Sai che potrebbe, perché Gianni Morandi quanto ci mette per lavarsi?
0: 25 minuti tutte le sere prima di andare a dormire minuti. Per lavarsi i denti, però c'ha 81 anni e ha i denti di un quindicenne.
1: Caspita, complimenti Gianluigi, sì, complimenti. Sì, sì. Oh, caspita.
0: No, siccome questa cantante giovane, carina, simpatica, brava, ricca, miliardaria di famiglia.
1: Già di suo, non per la carriera discografica.
0: No, in tutti i video che pubblica, in particolare in quello di questa canzone, ha un sorriso a 74 denti, candidi.
1: Certo.
0: Niente, sarebbe interessante visionarla da vicino, solo per questo, senza niente di pruriginoso.
1: Con lo specchietto, quello lì per guardare sotto
0: per
1: le carie
0: dietro.
1: E l'ablatore anche. Non lo so.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399

0: euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

Money for Nothing, Dire Straits, Mark Knopfler, che mentre stava incidendo questo disco scopre di avere Sting nello studio di fianco che sta incidendo il proprio di disco, e allora gli dice: guarda, noi abbiamo già pronta una canzone che parla, diciamo, della volatilità del denaro, Money for Nothing, ci fai il jingle che hai fatto per MTV? I want my MTV, che hanno fatto tantissimi cantanti in realtà negli Stati Uniti negli anni fine 80, inizio 90, insomma da quelle parti lì, perché all'inizio MTV era soltanto in alcuni stati, in alcune province, e quindi loro invitavano

0: la gente che voleva poterla vedere a chiedere a gran voce appunto l'abbonamento, che si aprisse
1: il cavo perché era...
0: che il cavo arrivasse anche
1: yes. Canzone questa... anche ho appreso adesso censurata nel 2011 in Canada, perché a un certo punto dice "See the little faggot with the earring and the makeup", cioè faggot è un termine dispregiativo per indicare l'omosessualità, insomma, poi però il Canada si era avveduto, ha detto no, l'opera è questa, bene, potete, perché era vietato suonarla proprio.
0: La canzone?
1: Sì, per poco tempo.
0: Sensibili. No, a proposito di Money for Nothing, non so se vi capita questa stessa cosa, capita a chiunque, no? Ora di pranzo, sì. vai a mangiare con i tuoi colleghi dell'ufficio, hai individuato una trattoria, un posto di quelli dove si mangia abbastanza velocemente, no? Sì. Perché il panino è una cosa, se vuoi magari un'insalata, ti vuoi anche poter sedere, devi trovare il posto giusto, sì, fatto per quelli che hanno quel tempo lì, insomma, no?
1: Guarda, Linus, vale anche col panino la roba che stai per dire, perché comunque un panino non è mai da solo. C'è chi ci prende l'acqua, c'è chi ci prende la Coca Zero.
0: Allora immaginatevi appunto
1: un luogo di ristoro
0: con tanti tavoli, con tanta gente, gruppetti, 3, 4, 5 persone. È anche un momento molto bello dal punto di vista conviviale, no?
1: Basta.
0: Perché con le stesse persone con cui lavori puoi parlare magari di altre cose, cosa che durante il lavoro magari non hai molto tempo di fare.
2: Ma stai scherzando? Ma tu l'ho conosciuto lì?
0: È il momento del pettegolezzo, no? Si può parlare del capo, ci si può lamentare, tutto quello che volete.
2: E si può parlare anche del cazzo che, come sai, piace a quasi tutti.
0: Ha fatto un salto di qualità il cazzo, sai?
2: Sì.
0: Prima piaceva a metà del pianeta, adesso Allora,
1: ecco, c'è quindi un momento, siamo in un luogo di ristoro.
0: Tutti arrivano, facciamo gli orari milanesi, e poi magari a Roma si spostano un po' più in là.
3: Slitta in avanti,
0: però l'intervallo è 13-14.
1: Il luogo deve avere almeno 40 coperti perché questo possa accadere. Okay. 30.
0: Tu alle 14 devi tornare a timbrare. Mettiamo che devi pure timbrare.
1: Sì. Beggiare, timbrare,
0: perché lei, insomma, alle 14:10 cominciano ad alzarsi prima. Vogliamo parlare della coda alla cassa? Ieri avevo davanti cinque ragazze carine, simpatiche, gentili, che però giustamente pagavano alla romana, cioè ognuno paga per sé. Perché adesso, da quando appunto c'è il pagamento digitale, non c'è più "faccio tutto io e poi dividiamo".
1: Ma va.
0: Come facciamo a dividere col telefono, con la carta di credito, col bancomat o con quelle? Vogliamo parlare delle code che puntualmente ci sono alle casse?
1: Tu cosa hai preso?
2: Io una Caesar senza parmigiano, ma con un po' di cose. Poi ad bere un...
0: Con cosa paghi? Allora, prima, cos'è quella roba che ti fanno vedere un QR code?
1: Satispay! Io e Barcellona siamo soci di Satispay, è piemontese!
0: Prima c'è Satispay, poi c'è il buono
1: Ticket Restaurant
0: che però è sempre
3: o
0: digitale.
3: Di carta o digitale?
0: No, digitale.
1: Sempre digitale.
0: C'era il poveretto alla cassa che stava impazzendo, ma succede praticamente sempre.
1: Poi c'è il classico dei banchi.
0: Ci vorrebbe uno che inventasse il pago per tutti io e si può condividere.
3: No, ma esiste,
0: tipo,
3: ci sono
0: tipo
3: delle
0: Revolut,
3: app.
0: Non si può fare.
3: Ci sono delle app che ti permettono di distribuire i soldi una volta che uno ha pagato per tutti, insomma, sì. C'è modo,
0: certo, poi c'è anche quello che vuole la fattura.
1: Tutta sta roba qua era una marchetta per Revolut.
0: Non so neanche come funziona, però so che per fare passaggio di soldi
1: anche con PayPal, certo.
0: Quello sì, che due PAL.
1: Sì, e questa cosa immagino che con la tua pazienza, quanto è durata? Saranno stati 4 minuti e 30 infernali.
0: No, secondo me almeno 10 minuti.
3: Con la signora che è arrivata dopo di te c'è stato un attrito, perché ho sentito che ha detto delle cose un po' ad alta voce affinché tu le sentissi.
0: No, perché io ero il primo dopo il primo gruppo da 5. Poi sono arrivate queste due. Siccome io sono educato, non stavo appiccicato col fiato sul collo a quella lì, stavo leggermente in disparte. Quando queste hanno finito, queste hanno fatto il passo avanti.
1: E lì è venuto
0: fuori Pasquale di Molfetta
1: di Paderno.
0: Giusto.
2: Ma siamo sicuri?
3: Siamo sicuri. Lei è un maleducato?
1: Volevo sapere se anche tu rosichi molto quando c'è coda davanti, però poi ti accorgi che dietro di te non c'è più nessuno. Io quella è una cosa che non tollero, proprio
0: Non tolleri, succede.
1: Mi viene una tristezza, dice, ho,

0: preso proprio il momento peggiore. Se invece arrivo per primo e dietro c'è una coda lunghissima dopo,
1: ah. È arrivata lei adesso. Nada scrive: noi facciamo già i conti al tavolo e va solo una a pagare. Sarebbe bello che fosse
0: sarebbe
1: così
0: bello.
1: Però poi come vi ridistribuite
0: senza
1: contanti? Dovete avere i contanti, perché i contanti sono spariti ormai.
0: Il problema è che a Milano è sparita, diciamo, la figa e i contanti. Sono queste le due cose
2: che andavano insieme una volta.
0: Andavano insieme. Ma
1: Satispay era nato proprio con questo obiettivo: pago io e poi mi girate i soldi. Ma

0: A proposito di dimenticanze, scrive Silvia, 20 giorni fa mi sono sposata, ci siamo dimenticati di fare le foto con i figli.
1: Ma quanto?
0: Che sensibilità, eh? Quindi oggi ci rivestiamo tutti da matrimonio e torniamo a fare le foto nel luogo del
1: no, delitto. Davvero?
0: Certo.
1: Caspita, Matteo, il fotografo che è in te,
0: da affidare ai posteri.
1: Cosa risponde? Cioè, nel senso, questi si rivestono e vanno lì.
0: Secondo me loro stanno insieme da tanto tempo, i figli sono già abbastanza grandi, quindi questa cosa qua poteva anche succedere che si
1: scappa. Ma un po' simbolico. No, ma mi chiedo,
2: secondo
1: con l'AI...
2: me è bello farlo perché ha un doppio valore questa fotografia. Mm-hmm. Il primo è quello di conservare la memoria di un momento. Il secondo è che conserva al suo interno una storia, cioè quella di aver
1: ma
2: dovuto rifare.
1: Ma ti ricordi che
0: certo. Però pensa a lei che si deve rimettere tutta la roba da sposa.
2: Vabbè, le starà. Tanto comunque non...
0: No, vabbè, le starà in 20 giorni.
1: In 20 giorni
0: si è già lasciato andare.
1: E quel giorno lì ha mangiato molto.
0: Dimenticata ieri sera la pentola con il sugo sul fuoco. Ieri sera. Spento questa mattina alle 7. Pentola da buttare, fortunatamente non la casa.
1: Sì, c'è il nocciolo lì.
2: Tutto nero.
1: Sì,

0: nero, tutto
1: a Torino
0: nero.
1: Ci siamo addormentati col temporale e svegliati alle 6 con i fuochi d'artificio e i clacson per la vittoria del Marocco sull'Olanda. Per celebrare. A proposito di temporale, vi leggo il messaggio della nostra amica Alice. Buongiorno ragazzi, oggi il caldo smorzato dal temporale rivela la sua amenità. L'aria che vibra lo stridio delle cicale, il frusciare delle lucertole che fuggono al tuo passo, lo scoglio bollente, tagliente e inospitale che scalda il ligure dopo un tuffo in mare. Buongiorno ragazzi, ieri avevo l'anguria a casa e con un po' di timore ho provato a mettere un pochino di sale sopra. Devo dire che è buonissima e soprattutto lascia un ottimo sapore in bocca dopo.
2: Peppe da Roma.
3: Non hai messo il limone.
0: Una cosa alla volta, dai. Il limone. È il lime.
1: Meglio il lime. Luca, sempre un piacere sentirvi quando torno in Italia. Vivo in America da più di 10 anni, sono un pilota di linea e sono qui in Italia per 6 giorni per godermi i miei genitori. E quando sono in macchina c'è solo una radio che posso ascoltare.
0: Yeah.
1: Yeah, anzi, oh, hey.

0: devo dire un successo. Bravi! Viva gli sposi!
1: Gli bambino.
0: No, un successo abbastanza inaspettato, quello di questa canzone.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Non è una cosa di 50 anni fa ripescata, è una canzone di 7-8 anni fa, grosso
1: Fai
0: modo.
1: 10.
0: Una decina d'anni fa.
1: Lascia la mancia, Linus.
0: Che peraltro io ho sempre pensato fosse ambientata in qualche posto, che ne so, lungo la Route 66. Invece la canzone parla proprio di Manhattan.
1: Okay.
0: Parla proprio di, della città, al punto che è tutto un fiorire su TikTok, sui vari social, di video di ragazze tendenzialmente, che sono quelle più attente, che praticamente sottolineano tre località che vengono indicate nella canzone.
1: Fanno la didascalia.
0: Didascalia, cioè prendi un autobus per Chinatown, anche se dovrei essere...
1: Perché la canzone dice questo,
0: senti,
1: no?
0: Senti. Took a bus to Chinatown. Bowery, che è la Bowery, quella via lunga che c'è.
1: Ok, quindi chiedo al montatore, come fanno? Cioè fanno un pezzettino,
0: fanno tre
1: di
0: video e poi li
1: tre
0: tagliano.
1: Video.
2: No, secondo me fanno con c'è un tasto pausa nella registrazione. Molto comodo, tu avvii la registrazione una volta e ti metti davanti al primo, alla prima location.
0: Prima devi prendere un bus con scritto direzione Chinatown.
2: Sì, devi aspettare
0: e lo devi aspettare sotto il cartello di Canal Street.
1: Okay.
2: Poi

0: poi premi pausa, ti sposti, ricominci e quel video è già in sequenza.
1: Bello.
0: Non lo devi montare, sì, lo monti in camera.
1: Però devi sempre fare buona la prima con questa tua
2: teoria.
1: Vabbè,
2: però rifai.
0: Sì, vabbè.
2: Ma... Tutti rifai... cazzo c'hanno da fare.
1: Ah
2: prima.
1: No,
0: ma
1: certo.
0: Ma quello devono fare.
1: Beh, ma rifare vuol dire ritornare al basso.
2: Lo possono fare le ragazze che vivono a New York o che ci vanno in vacanza.
1: Beh, certo,
2: e
1: certo.
2: Che hanno del buon tempo. Tra l'altro Canal Street credo sia tristemente famosa perché è la via da cui venne ripreso il primo aereo che si schiantò contro le Torri Gemelle. Vi ricordate, no? C'è la scena di questa troupe televisiva che sta facendo un filmato normale per strada e il cameraman alza la camera e si vede l'aereo che si schianta contro. Credo che quella sia Canal Street. A proposito di canzoni, c'è un ascoltatore che si chiama Lorenzo. Vorrei fare i complimenti ad Alex per il suo Legend che passa di notte. L'altra sera correvo in tangenziale verso Niguarda per raggiungere la mia compagna in sala parto e ho apprezzato molto la musica, che non dimenticherò. Beh,
1: bello, bello.
3: Bravo Alex,
1: bello.
3: Ci tengo a dire che è un programma che divido al 50% con DJ
1: DJ. Io l'ho sentito anch'io, c'era una superba... Come on, let's work it to the bomb, bomb, bomb.
3: C'è sempre
1: let's
3: la
1: work
3: supervisione
1: it...
3: del maestro.
2: Supervisione, numero uno. Quello con gli occhi azzurri
1: numero
2: cattivo.
1: Uno. Sì, molto cattivo. Giulio Zueli, cattivo!
3: Abbiamo un buon maestro.
2: Ma avete una differenziazione fra te e Dino?
3: Sì, beh, sì.
2: Cioè, qual è la differenza?
3: Beh, Dino è più a volte...
2: Tu fai i primi, li fai i secondi?
3: No.
1: In una metafora culinaria è così.
3: Dario riesce a bilanciare molto bene le mezz'ore.
2: Cioè, Dario è lo chef.
1: Lui fa un po' più jungle, drum and bass.
2: Sì.
1: Tendente, la dico male, all'hip hop.
3: Io sono
1: tu
3: più
1: sei
3: old,
1: più house,
3: sì,
1: più house old.
3: 10 anni di differenza,
1: giusto,
3: si
1: sì,

0: era ieri, mannaggia. E come faccio questa sera che volevo andare a vederla?
1: Cosa ti devo dire, Linus? Io ti immagino pettinato come Gloria Gaynor, con gli stessi capelli che io ho sempre vissuto come molto gonfi.
0: No, l'ho vista ieri al TG3 Regione.
1: Sì, certo.
0: Di cui sai che sono un affezionato. Nell'intervallo di Brasile-Giappone.
1: Ma certo.
0: Nell'intervallo di Brasile-Giappone, perché è andata in redazione al Corriere della Sera. È arrivata una sciura di 82 anni con la borsetta.
1: Gloria Gaynor al Corriere con i 100 coristi di Gallarate.
0: Ha fatto un'esibizione. Sì. Gloria Gaynor, quella di I Will Survive, ecco, dai, per dirla in maniera più banale, no? Tutti quanti la conosciamo per quella canzone.
2: First I was afraid, I was petrified.
0: Quella roba lì. Però questa canzone è quella che l'ha fatta diventare famosa, è uscita 2 anni prima di I Will Survive e soprattutto viene considerata l'inizio della disco music.
1: Davvero, ma infatti si sente proprio, è dance, senti qua.
0: Tipo 1976, quando lei ha cantato questa canzone era una canzone di pochi anni prima, era uscita nel 1972 e a cantarla in quel caso erano i Jackson 5.
1: Wow!
0: Senti.
1: Vabbè.

0: Ma devo dirti che la versione più bella, non è vero, secondo me è una delle versioni più belle, è quella di Isaac Hayes.
1: Wow.
2: I never can say goodbye.
1: Massimo Darling.

0: che personaggio era Isaac Hayes? Allora, qualche tempo fa, un mesetto fa più o meno, c'è stato il concerto nel quartiere di Marra. Come si chiamava?
1: La Barona.
0: Sì, però aveva un nome, aveva quella un giornata. Nome.
1: Vabbè, Block Party, sì, una roba
0: sì,
1: del genere.
0: Sì, sì. Tra le cose che sono successe in quell'occasione, ha fatto molto scalpore l'arrivo di Sfera Ebbasta, che è arrivato con un SUV, è arrivato praticamente un secondo prima che toccasse a lui salire sul palcoscenico, e subito dopo
2: è salito al volo, ma senza perdere un attimo.
0: Si vede che erano pronti ad aspettare, è salito, ha cantato, è risalito in macchina e se n'è andato. Sì. Questa figata fatta da Sfera Ebbasta all'esibizione di Marra, in realtà è una citazione anche questa degli primissimi anni 70 di un concerto, il concerto della Stax, l'etichetta, una delle etichette più famose della musica black. 100.000 persone nello stadio a Los Angeles, e a un certo punto arriva una station wagon, guardala lì, che marcia sulla pista di atletica preceduta dai poliziotti tipo e sulla macchina c'è Isaac Hayes, che era il guest star della serata, che scende col mantello
1: grande,
0: col mantello, vediamo se riusciamo anche a individuarlo, e sotto il mantello, che poi dopo si toglie, questo nel frattempo è Shaft in sottofondo,
3: uno dei pezzi di Isaac Hayes, la signature diciamo di Isaac Hayes,
0: il suo pezzo più famoso, e sotto il mantello ha un vestito fatto solo di catene.
1: Grande.
0: Perché era un concerto contro il razzismo, e quindi il significato era sciogliamo le catene.
3: La schiavitù.
0: Però, cioè, eccolo lì con le catene.
1: Ma basta, Sfera non aveva
0: le catene, no.
1: Ce l'aveva, ma erano d'oro. E guai a chiedergli se quell'oro lì era finto, come ho fatto io in onda qua a questo microfono. È un video che è diventato viralissimo. Minchia, ma come cazzo fa quel vecchio a chiedere a

0: lo fu.
1: Ma è un altro mese, l'abbiamo guadagnato.
0: Un'altra tacca in questa vita.
1: Buongiorno.
0: Manca sempre di meno al decesso. Ma
1: pensavo alle vacanze.
0: No, le vacanze manca poco. Sì, sì, sì.
1: Buongiorno, ti ho sentito sghignazzare nonostante avessi.
2: Ma non te lo posso dire.
1: Ok, va bene.
2: No, perché ho pensato.
1: È una sorpresa.
2: No, è una cosa relativa a quello che hai, a cui hai fatto cenno, cioè al discorso che stavamo facendo prima di iniziare il programma. Ma è così volgare che mi sono vergognato di me stesso.
1: Però guarda che è una fissa di Alessandra. Questa cosa che a lei non piacciono le ciliegie. È una
0: sì, perché
1: è allora, una cosa che dice sempre. Deve aver avuto un trauma. Sì, il logo del Pacià non le piace.
0: Non le piace. Non le piace. Allora l'abbiamo presa un po' larga. Ci sono alcuni uomini che mandano la foto della loro
1: fa schifo.
0: Ma
1: fa
0: che schifo! Ma che schifo! Non sai cosa sto per dire del loro cesto di frutta con ciliegie, banane, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che piace solo all'uomo.
1: Va bene. Buongiorno, buongiorno. Ormai siamo un paese caraibico. Cioè l'Europa fa parte dei Caraibi ormai dal punto di vista del meteo, il caldo non accenna a placare. Sì, ci ha detto che il primo di luglio finiva, cioè sì
0: un po',
1: di notte un po'. È un filo meglio, di notte un pochino. Che poi anche qua siamo qua a lamentarci di questa roba del cambiamento climatico, ma in verità c'è sempre stato.
2: Ma
1: faceva caldo anche quando eravamo piccoli.
0: Ma scusate, ma se l'ultima volta che a Milano ci sono stati 37 gradi e mezzo era il 1931, vuol dire
1: che era già così,
0: che era già successo.
1: Il meteo cambia, ci sono periodi caldi e periodi freddi.
0: La colpa è degli alberi, perché adesso il nuovo trend è che la colpa è degli alberi. Non ho capito bene.
2: Che sono pochi o
0: no, che sono troppi.
2: Ah, troppi.
0: Che sono troppi.
1: Non ci credi? Ti faccio sentire un telegiornale dell'Istituto Luce della fine degli anni 50 e stiamo parlando di 70 anni fa.
0: Esatto.
1: Magari.
3: 40 gradi all'ombra. L'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
1: Madonna che battuta!
3: Attenzione! Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone. Giusto.

0: DJ One Nation One Station. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 6. Hola DJ.

rispettiamo la madre sempre, rispettiamo anche Harry Styles stesso, perché con questa Dance No More, che è uno dei singoli del suo disco più recente, che l'abbiamo aspettato anche un bel po', e sta pagando, forse più con il tempo che in maniera prorompente. Vi ricordate, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, Kiss All The Time, disco occasionally, cioè baciarsi tutto il tempo, andare in disco occasionalmente, che lui ha sempre detto essere un riferimento alla vita italiana, dove questi si baciano tutto il tempo, doppio bacio di qua, doppio bacio di là. Sapete che adesso lui trascorre più tempo in Italia che in qualsiasi altro posto. Ecco, adesso forse non è più così, perché essendo lui in tournée, in questo momento sta un bel po' fuori. Anzi, è bello perché ieri sera Harry Styles è entrato anche lui a suo modo nella storia, pur essendolo già, perché è uno degli artisti pop più interessanti, che ha venduto di più famosi a livello planetario. Ecco, ieri ha battuto un altro record, che detenevano peraltro i Coldplay e ancora prima Taylor Swift. Sto parlando delle presenze consecutive allo stadio di Wembley e quindi a Londra. Sapete che lui ha fatto questa scelta di fare una tournée anziché toccare diverse città in tutta Europa e tutto il mondo. Ha deciso di fare una sorta di mini residency, di mini residenze, quindi un tot di date, un 5-6 date ad Amsterdam, un po' di date a Londra, eccetera, eccetera. Ecco, ieri sera si è

0: celebrata, sembra quasi un rito, un festeggiamento, però di base sì, è stata la 12ª data londinese, quella conclusiva per lui. Infatti ieri sera chi c'è stato ha raccontato che lui a un certo punto si è proprio emozionato, si è messo a piangere, si è commosso sul palco, perché in effetti ha battuto un record di presenze consecutive, 12 serate contro le 10 realizzate, dicevamo, dai Coldplay nel 2025 e prima ancora gli 8 appuntamenti di Taylor Swift nell'anno precedente durante l'Eras Tour, che vi ricordate anche lì era stato un bel carrozzone abbastanza importante. Insomma, è bello perché sapere che adesso Harry Styles è entrato nella storia di Wembley. Performer, maratoneta, questo si è fatto fare delle passerelle sul palco dove corre anche una velocità veramente da folle. Che dire, Harry? Allora se vuoi tutto tu, allora noi siamo qua a far niente, giusto Maurizio? Vabbè, facciamo che ricominciamo da capo e facciamo partire pure la sigla tra poco.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Domenica 5 luglio 2026. Luglio, col bene che ti voglio, mi hai fatto una promessa. Ai ai ai ai.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Certo che una sigla come questa, più che mai in questi giorni, ti gasa, perché essendo una telecronaca, diciamo una finta telecronaca di una partita di calcio argentina, sapete che noi ci teniamo moltissimo al calcio, non so se vi fosse arrivata la notizia, insomma. E adesso per il momento un po' sofferto, ne parlavamo ieri, il risultato dell'Argentina finora, che contro Capoverde sembrava una partita complicatissima. Diciamo che Capoverde, come dire, non era proprio tra le più quotate, e anzi quasi un po' è dispiaciuto aver rotto un po' quel sogno dell'outsider, di quello che magari il famoso Davide contro Golia, no? Invece vabbè, l'Argentina va avanti, vedremo. Però ecco, sentire anche una sigla così ti prende bene in questi giorni di mondiali, ci consoliamo in qualche modo. Io vi ho invitati sul carro dell'Argentina, anche se siete orfani di nazionale italiana, non so. Maurizio per esempio, tanto buongiorno, grazie per curare la regia oggi. Tu ovviamente tifi Argentina in questi mondiali? Sì, certo, anche perché per contratto tu devi dire di sì sempre, quindi grazie mille. L'importante è che non tifi, non so, no Brasile, no Francia, no Spagna, no Porto, nessuno di fa, no, ma devi tifare solo l'Argentina, giustamente. Perfetto, basta, l'importante è questa. Ma poi torno da te, che ti devo dire un'altra cosa. Invece accolgo e do il buongiorno da Roma, Veronica in redazione, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Anche
2: buongiorno.
1: Tu Argentina, giustamente.
2: Io, certo. In realtà da più giovane seguivo anche un po' di più il calcio. Adesso mi sono un po' persa.
1: Ti sei un po' arenata, ok.
2: Quindi posso serenamente tenere l'Argentina.
1: Sì, benissimo. Ma noi vanno bene, benissimo, i tifosi occasionali. Noi che ci frega, noi che vogliamo solo esperti, cioè,
2: certo.
1: Ci va bene anche se gente a caso, basta, per fare numero va bene un po' qualsiasi cosa. Quindi ce la facciamo andare bene. Ottimo, allora sapendo che Veronica è raccattata, Maurizio dice di sì per circostanza, ma mi sa che gliene frega forse meno di Veronica ancora dei mondiali di calcio. Però Maurizio, possiamo dirlo perché è pubblico, quindi io non dico cose private, possiamo dirgli e fargli le grandi congratulazioni per lo sposalizio. Ragazzi, ma Hola DJ è una trasmissione dove ormai ci sono solo persone che si sposano. Sabrina che è in via

0: viaggio di nozze. Tra l'altro grazie appunto Veronica in sostituzione a Sabri, perché è in viaggio di nozze e si è sposata. E lo stesso giorno, vero? Si è sposato anche Maurizio Ghionbajo Rossato. Che bello! Tra l'altro vi devo dire, matrimonio di Sabrina e matrimonio di Maurizio proprio agli antipodi. Cioè è incredibile, perché Sabrina, l'avrete visto anche sulla sua pagina Instagram, poi ci siamo anche raccontati, ha fatto questo matrimonio celtico nei boschi con 300 invitati, una roba sontuosa, che era un po' il suo sogno, era bellissimo, molto in linea con lei. Oh, Maurizio _ Rossato, l'understatement, non l'ha detto a nessuno, si è sposato che tra un po' mancava la moglie, capito? Saluto, ma tra un po' arrivava solo lui, capito? E niente, in serenità, in scioltezza. E diciamo una cosa, intanto grandi congratulazioni, felicissimi per voi, tanta gioia. Ma quanto è rivestito bene, mamma, la soddisfazione che mi hai dato, Maurizio. È rivestito benissimo. So che non te lo dirà nessuno qui dentro, anzi ti piglieranno in giro, perché sono dei cafoni che si vestono come dei ragazzini, hanno 200 anni. Ma io te lo dico, è rivestito bene. Va bene, possiamo urlare un grazie, così non sembra che parlo da sola?
1: Grazie.
0: Molto bene. Sarà veramente, sembra che sono qua a parlare da sola. Comunque, benissimo, che Maurizio, molto molto contenta per te. E quindi se avete anche, oltre ai vostri racconti del mattino, avete anche degli auguri, degli aruspici per il nostro Maurizio Ghionbajo Rossato, noi siamo tutto orecchi naturalmente. 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, in generale cosa ci fate svegli la domenica mattina così presto. Magari dovete farlo ogni mattina, every morning, forse la vostra routine?

0: buona giornata.
1: Ma aspetta, abbiamo 7 ore e 38 minuti, nel senso che è il tempo del navigatore che vi dà per arrivare in Sicilia, non che avete 7 ore e 38 minuti di tempo, altrimenti non potete mai più raggiungere la Sicilia. Perché era, si poteva interpretare in due modi, invece penso che sia: avete una bella distanza che vi separa da casa e speriamo di accompagnarvi, almeno noi per un Diola DJ per un bel pezzo, ma poi c'è tutto il resto della nostra giornata per tenervi compagnia. Quindi buon viaggio. Tante persone naturalmente oggi sono in viaggio, magari alcune stanno partendo per andare in vacanza, altre stanno rientrando, insomma sapete che è una giornata con un bel via vai, anzi poi magari parliamo anche di com'è la situazione per quanto riguarda traffico di treni, aerei, mezzi, perché sarà secondo me una giornatina impegnativa. E poi ancora, dopo oggi, dopo 7 anni di matrimonio, ci dice Francesco, siamo in viaggio di ritorno dalla Calabria al Salento dopo una settimana di meritatissima vacanza. Invece in questo caso c'è un rientro verso la Puglia e anche qui dalle vacanze, quindi tanti auguri. Arrivano tanti auguri a Maurizio _ Rossato, Maurizio, te lo devo dire, tanti auguri per lo sposalizio, molto felici per te. E poi ancora, tipo per esempio Paola, che ci fa gli auguri, ci manda un bel vocale accorato. E poi ancora Diego, dicevo, scrive da Novara: cosa ci faccio sveglio, Flo? A dire il vero non lo so, ma il sonno se n'è andato e non ritorna più come il Marco di una nota canzone, ci racconta. Intanto ascolto DJ con un vecchio Walkman anni 90 e le mitiche cuffiette da cui passò anche il DJ Time e compagnia. Ma intanto bel figata sapere che ci sono ancora, come dire, dei residuati bellici con cui si ascolta. Ma come si fa ad ascoltare la radio? Ah, perché avevano proprio la frequenza, avevano le radioline con la frequenza, vero? Perché mi sa che erano un po' precedenti ai Walkman che usavo io, cioè io mi sa che sono passata nel periodo in cui le audiocassette le ho bazzicate ma poco, e avevo soprattutto il Discman, già il lettore CD portatile, quindi il lettore di cassette con la radio incorporata mi sa che mi manca. Si sentiva bene secondo te, Maurizio, con quelle lì? Prendevano bene? Sì, prendevano bene la frequenza. Pensavo fossero abbastanza dei giocattoloni, invece si vede che il nostro ascoltatore si trova bene ancora oggi ad ascoltarlo con quella radiolina. Beh, mi fa molto molto piacere. E poi ancora,
2: siccome ho un viaggio lungo in macchina, okay, c'è il furgone,
1: va bene,
2: possiamo approfondire per favore la questione Aurora Ramazzotti, che cioè? Sono 3 giorni che la vedo vestita da sposa e non ho capito ancora se si è sposata sì
1: ma
2: o no.
1: E come?
2: Faresti un favore, cioè ho questo sì. tarlo, non ho capito, ma alla fine si è sposata? Sì. Grazie.
1: Beh, Desiree, intanto un saluto e buon viaggio a te. Direi di sì, nel senso che o è diventato cosplay e quindi ha deciso di vestirsi per 3 giorni da sposa, oppure sì, si è sposata effettivamente. Anzi, ci sono già uscite, beh perché è un weekend come tanti di quelli estivi dove tanta gente in effetti si sposa. Abbiamo parlato ieri anche del matrimonio di Taylor Swift e così. Anche Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, si è sposata in questi giorni, perché è stata una celebrazione lunghissima che veramente Taylor Swift scansati, e hanno già celebrato, diciamo, il matrimonio in comune così, e poi hanno fatto un festeggiamento lunghissimo, non so dove. Tu, Veronica, per caso sei sul pezzo per quanto riguarda i festeggiamenti?
3: Catania.
1: Ah, Catania,
3: zona,
1: vedi.
3: Sì, vicino Catania, non okay. so specifico dove.
1: Sì, sì, comunque però era una sì, zona comunque. Molto bella, sì, insomma, sì, molto, sì, anche sì, molto verde, mi sembra che hanno fatto una celebrazione all'aperto, insomma, molto bella, e si sono sposati lì e hanno praticamente di invitati, penso il numero di persone che io incontrerò in una vita intera probabilmente, c'erano tantissimi personaggi ovviamente dello spettacolo, tanti amici di famiglia, ed è stato molto bello. Secondo me quello che si vede in video finora di quello che la coppia ha voluto condividere è l'arrivo proprio di Aurora all'altare, o insomma comunque al come si chiama, al banchetto della celebrazione, insomma all'altare, anche se non è religioso, giusto? Non è vero? Vabbè, insomma, ci siamo capiti. L'arrivo,
3: stai chiedendo a Maurizio perché giustamente
1: mi sta guardando, perché adesso lui è esperto, vero? Certo. Scusami, adesso che si è sposato per una cerimonia che sarà durata probabilmente 8 minuti, allora il nuovo Enzo Miccio, ti volevo dire, anche come look in effetti, sei un po' il nostro Enzo Miccio, Maurizio. Vabbè, comunque, all'arrivo di Aurora, ovviamente sotto braccio con il papà Eros, ovviamente insomma una scena molto bella. Se poi sai, ci sono moltissimi fan di Eros Ramazzotti, ma anche di Michelle e in generale della famiglia, che hanno visto letteralmente nascere Aurora. Vi ricordate la canzone Aurora? Insomma, è una coppia, è una famiglia molto in vista, con mille vicissitudini. Vedere insomma Aurora grande, già con un figlio peraltro, che

0: si sposa accompagnata da Eros, credo che avrà fatto sicuramente molto piacere ai fan e noi con loro, perché alla fine dai, siamo tutto sommato dei romantici come Tommaso Paradiso, che ha chiamato così il disco, ha chiamato così un singolo, e quello che ascoltiamo adesso invece si chiama Agitare Coca-Cola, con cui si brinda.
1: Ma

0: agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso alle 6.22. Oh, la DJ! Ecco, Valentina ci precisa. Aurora Ramazzotti si è sposata a Militello, la città di Pippo Baudo. Baci da Francoforte. Vedi, abbiamo la biografa ufficiale di Aurora Ramazzotti. Tra l'altro mi fa molto ridere perché io a volte ho dei flash, dei ricordi di cose completamente inutili. In questo caso mi è venuto in mente di quando Ezio Greggio a Striscia la Notizia presentava gli Striscia lo striscione di Cristiano Militello. Diceva sempre Cristiano Militello in provincia di Pippo Baudo. Non so perché. Mi fa sempre ridere. Vabbè, sapete che ognuno ha le proprie cose. Io ho il bug nel mio cervello dove mi ricordo molto meglio i tormentoni di Striscia la Notizia rispetto a che cosa ho fatto ieri sera. Vabbè, ognuno funziona così. E saluto Valentina perché lei e il suo fidanzato stamattina sono in viaggio verso Auronzo di Cadore per un bel giro in bici da corsa di 120 km. Speriamo di trovare un po' di fresco. Guarda Valentina, vedevo dalle previsioni che in teoria oggi dovrebbe essere ancora accettabile, soprattutto nelle prime ore del mattino, per poi da domani dovrebbe invece ritornare un caldone abbastanza implacabile. Certo, non che nel weekend siamo stati sereni, c'è stato molto caldo lo stesso, però era più fattibile quantomeno la mattina presto. Speriamo che il giro in bici lo si riesca a portare a casa in qualche maniera, no? Hola, buongiorno! Eccoci.
1: Ciao Flo.
0: Eccolo, ciao.
1: Io sono sveglia perché ho appena accompagnato mia figlia a Bormio.
0: Ah, ok.
1: Perché va a allenare.

0: siamo Stelvio.
1: Okay.
0: E adesso sto andando al vigno a fare benzina e poi una bella biciclettata tra i monti dell'Alta Valtellina.
1: Ehi.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ah, ragazzi, la bici mi va tantissimo. Corsa, bici, lo sappiamo, questi sono proprio gli orari. Come hai sentito, Veronica, genitori Caronte sempre pronti a raccontarci che traghettano le anime in giro per il mondo.
2: Quindi diciamo il sabato li accompagnano locali, però domenica però vanno a fare sport i genitori Caronte.
1: Sì, esatto.
2: C'è questa combo. Okay.
1: Sì, non so, perché forse hanno anche un pelo di masochismo di fondo che a un certo punto prenderai anche tu. Quando dirai, senti, mi devo svegliare prestissimo, devo accompagnare mia figlia, a sto punto cosa faccio? Mi
2: 200 chilometri di bici.
1: E poi ti guardandoti allo specchio e dicendoti, ma cosa ho sbagliato io? Ma cosa,
2: non
1: cosa
2: vedo l'ora.
1: Guarda, ti aspetto al varco, veramente. Comunque, vedrai, il tuo futuro è questo, vedrai.
3: Buongiorno alla DJ.
1: Hola.
3: Io sono di rientro da Alicante e vi ascolterò ancora.
1: Grande.
3: Per un'ora, un'ora e mezzo.
1: Perfetto.
3: Fino a che non finisce il programma, per arrivare a Florence. Ciao.
1: Benissimo, si ritorna a Firenze, si ritorna a casa, si è fatto un bel giro. Se vuoi, visto che ci ascolti per un'oretta e basta, se vuoi noi interrompiamo prima la trasmissione, perché sennò ti perdi una mezz'oretta alla fine. Mi dispiacerebbe, ti devo dire la verità. Quindi adesso vediamo se riusciamo ad anticipare Rudy. Spoiler, non penso proprio. Però ci proviamo in qualche maniera. Vediamo se recupero anche quest'altro messaggio. Eccolo qua. Hola.
4: Sì. Hola DJ.
1: Che succede?
4: Anche questa mattina sveglio 5:30
1: uh-huh.
4: per fare la mia solita camminata di 8 km.
1: Bravissimo.
4: Siamo in ripresa.
1: Dai.
4: Grazie per la grande compagnia.
1: Ma grazie a te. Sempre. Grazie a te, molto contento. Un besito a te. Beh, è questo il momento, ragazzi. Anzi, vi dico la verità che io sto battendo, sapete che sono sempre onesta con voi, vi sto raccontando tutto il percorso che mi sta portando da zero, dallo scorso anno, da zero a 42 chilometri alla maratona che, inshallah, perché adesso a sto punto veramente mi metto nelle mani del creatore, a settembre, fine settembre dovrebbe arrivare la maratona di Berlino. Io vi devo dire la verità, in questi giorni di caldo implacabile, visto tutti i malanni che ho un po' mollato la presa. Le cose bisogna dirle con trasparenza. Mi sento in colpa? Un pochino, non tantissimo, perché so che comunque ho fatto quello che era giusto fare per il mio corpo, considerato che abbiamo parlato anche di tantissime gare podistiche che sono proprio saltate, o anche Ironman che sono saltati, maratone che sono saltate per il troppo caldo in giro per l'Europa, quindi diciamo che non sono sola ad aver sposato un po' questa filosofia. Però ecco, sapendo di avere un obiettivo così ambizioso davanti, è inevitabile che uno si senta un pochino in colpa perché non ha fatto niente. Però non vi preoccupate, che sia io e poi sicuramente voi, che ce ne saranno tanti che si sono fermati, dai, da domani cerchiamo di riprendere, mi raccomando Flo, diamoci una mossa, ok? Che questa medaglia non si prenderà da sola, forse non lo so, pensiamoci, ci penseremo più avanti.
5: Buongiorno, questa mattina si sveglia presto per andare a fare la gara di regolarità autostorica a Bologna,
1: vedi?
5: Campionato italiano.
1: Molto bene, molto
5: tutta
1: bene.
5: La giornata sotto i 35 gradi.
1: Usteria, mamma mia. Lo so ragazzi, perché anche andare in giro in macchina nel senso, non è che sia una passeggiata di salute, se c'è caldo, c'è caldo per tutti.
6: Ciao, questa mattina sveglia presto e ci dirige verso le colline dell'UNESCO di Prosecco per accendere il fuoco e mettere sullo spiedo. Buona giornata a tutti.
1: Posso dire, anche questa possiamo considerare la disciplina olimpica? Vediamo cosa dice il Maurizio Andesco Rossato. Sì, e allora per me, ok.

0: Inside Alone, Anastasia, una delle voci femminili più riconoscibili del pop. Poi lei ha anche un aspetto, un'estetica molto riconoscibile, bionda, capelli lunghi. E anzi, colgo l'occasione a proposito di bionde, bionda pur bionda, oggi è un anniversario molto importante, anche un modo per celebrare sempre una figura che andrebbe celebrata ogni minuto della nostra vita, visto che ha fatto tanto per la cultura del nostro paese, per la musica, per lo spettacolo, per i diritti civili. Veramente un personaggio incredibile. Parlo naturalmente di Raffaella Carrà, la bionda, il caschetto biondo per antonomasia. Oggi sono 5 anni esatti senza Raffaella, perché infatti è scomparsa il 5 luglio di 5 anni fa ormai, questo 5 che ricorre. Però effettivamente manca tantissimo, manca per mille ragioni, e ci sarà modo nella giornata di oggi sicuramente, in tanti modi, per poter celebrare la sua figura, che è viva più che mai, questo sicuramente. Ci prendiamo una pausetta, Maurizio? A tra poco.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Elio e le storie tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
6: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
5: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima.

0: No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
3: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ, l'estate è solo all'inizio.
5: Radio DJ. One nation, one state.

Jungle su Radio DJ 6:38. Oh, la DJ, intanto buongiorno, buongiorno a chi sta arrivando, e anzi un pensiero, lo colgo l'occasione visto che sono già arrivati diversi messaggi che raccontano, no? Perché ci chiediamo sempre perché siamo svegli a quest'ora, anche la domenica mattina, quando uno potrebbe magari dormire, potrebbe riposarsi, starsene sereno. Ecco, un pensiero a tutte noi, leggo, che stiriamo al mattino presto per non scioglierci. Eh beh,

0: Dice anche, ecco sì Veronica, un'altra grande fetta di pubblico è data. Allora, in autunno, inverno, al netto di, diciamo, gente che corre, gente che fa attività fisica, e quella è costante, ok? Nel momento autunno, inverno, la quantità di gente che va a funghi, incredibile. Sì, lo so, non avresti mai detto, è così, pazzesco. E invece nel momento estivo, tantissima gente che stira in questo momento.
1: Perché sono le ore fresche.
0: Perché è l'unico momento, perché va bene tutto, dici, più o meno i lavori di casa, tra una cosa e l'altra, così riesci anche a farli durante il resto del giorno. Certo, c'è caldo, ma ok. Però ecco, stirare, che ti devi piantare del vapore caldo in faccia, praticamente direi che l'unico orario fattibile è questo qui. Altrimenti possiamo serenamente sdoganare l'andare via stropicciati. Anzi, l'altro giorno devo dire, ho anche condotto un evento, credevo di avere un completo in lino che fosse stirato, e invece ho dovuto giustificare a me stessa, no, ma c'è comunque un po' concetto il fatto di avere questo completo tutto stropicciato, cioè comunque è una cosa, capito, è un po' la moda, la roba. Invece no, semplicemente era stirato male e quindi ero tutta stropicciata, ma spero che l'azienda per cui ho condotto questo evento non se ne abbia a male. Vabbè, andiamo, non mi guardare con commiserazione, Maurizio, che so che tu stiri tutto, anche le mutande, anche i fazzoletti, ok? Non mi guardare così. A Veronica non lo chiedo, perché secondo me invece lei è un po' più della mia scuola, vero?
1: No, io ho il ferro da stiro verticale.
0: Ah!
1: La pistolina.
0: La moderna, ecco.
1: Solo se una cosa mi serve,
0: perfetto,
1: la appendo e la stiro al volo.
0: Aha, e sì, quindi sì, tu sei anche una di quelle che, se tipo si deve mettere la camicia sopra il maglioncino, che cosa fa? Stira tutta la camicia?
1: No.
0: Stiri solo collette e polsini.
1: Se serve.
0: Se proprio.
1: Se proprio serve.
0: Se mi devo tipo laureare, chiaro.
1: Anzi, prima stiravo con la piastra, quindi ho già fatto
0: con
1: un
0: piastra.
1: Upgrade. Con la piastra per i capelli.
0: Ma come con la piastra?
1: Tutta l'università l'ho fatta così, stirando le cose con...
0: Cioè, scusami, la piastra per i capelli direttamente sul tessuto o mettevi un foglio di carta?
1: Sì. Ma no, direttamente.
0: E non ti si è mai bruciato niente?
1: No.
0: Ma pensa a te. Tu pensa che io ho fatto il contrario invece. Forse io non dovrei raccontare questa cosa, perché credo sia un metodo barbaro e che non fatelo a casa. Quando ero adolescente io ho tanti capelli e li avevo molto lunghi, li avevo quasi fino alla schiena. Ebbene, mia madre mi faceva, invece di passarmi la piastra, perché ci metteva 700 anni, mi stirava col ferro da stiro.
1: Ah.
0: Aspetta, perché qua veramente sennò bruciamo i capelli della gente. Passava il ferro da stiro sopra un foglio, cioè tra i miei capelli e il ferro da stiro c'era un foglio di carta.
1: Beh,
0: in modo che
1: certo,
0: così almeno, no, perché sennò veramente ti ritrovavi con della paglia al posto dei capelli. Però ecco, era un metodo in effetti, perché è come stirare un lenzuolo di capelli di fatto, se ne hai tanti e lunghi. Tu dovresti saperlo, ne hai tanti e lunghi, scusami. Non ci hai mai pensato di stirarti col ferro da stiro?
1: No, col ferro da stiro no.
0: Mai fatto questa pratica? Tribale?
1: Sì, perché li ho sempre avuti molto lisci da giovanissima, okay. Quindi mia mamma evidentemente non ha mai sentito questa
0: esigenza. Infatti io avendoli super gonfi, un po' crespi, e quindi li stiravo sempre, perché poi anni fine 90, primi 2000, dove servivano i capelli che dovevano essere come spaghetti liscissimi alla Donatella Versace, ecco che ovviamente ci mettevamo un sacco, e quindi sì, stiravo col ferro da stiro. Spero che nessuno mi venga ad arrestare, come si dice, fuori tempo massimo, mia mamma, per questa pratica genitoriale un po' così, un po' borderline. Però venivano dei capelli incredibili comunque.
1: Mancherebbe con il ferro da stiro.
0: Erano lisci. Vabbè, infatti sto qua pensando come ho fatto a tenerli lisci così, che non ci siano mai bruciati i capelli. Vabbè, comunque detto questo, quindi vedi che ognuno usa gli strumenti che vuole per stirare quello che vuole, capito?
1: A caso,
0: esatto. Quindi tu piastra per i capelli, per i vestiti, e io farò da stiro per i vestiti, per i capelli. Benissimo, siamo pari. Saluto intanto Cinzia e Federico, che sono svegli presto questa mattina per un trekking, un bel giro ad anello intorno al Monviso e salita su Punta Malta, speriamo appunto in una giornata fresca. E adesso magari facciamo una carrellata anche di quelli che sono gli eventi podistici, sia di ieri che soprattutto di oggi, perché sebbene quasi tutti ad alta quota, ce ne sono e come.

0: Ciao Flo, Daniele da Monza, direzione lavoro.
1: Ciao.
0: Beh, anch'io sono tra virgolette un maratoneta.
1: Ah, bravo.
0: Mi sto preparando Chicago, ottobre.
1: Quella.
0: Verona, novembre.
1: Ah, però, pure.
0: Boston ad aprile del prossimo anno e Copenaghen ad aprile del prossimo anno.
1: Meno male, tra virgolette.
0: È normale mollare con questo caldo, mai mollare comunque poi per tutta l'estate. Ciao e buoni allenamenti. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie Daniele, che bello. Mi fa molto piacere che tu abbia mandato questo messaggio, perché hai detto anche perché sapete che io sono veramente gambe prestate alla corsa podistica, e anzi veramente forse dovrei darmi a qualche altra disciplina, tipo il lancio del telecomando, cose così. Però mi consola sapere che una persona che tra l'altro si definisce tra virgolette maratoneta ne sta preparando 4, vi volevo dire questa cosa, e quindi uno molto esperto, e ti dica: guarda, è ok se in questi giorni non sei andato a correre perché c'era molto caldo, però l'importante è non mollare. Infatti non molleremo. Bisognerà sicuramente, secondo me, per degli obiettivi un minimo ambiziosi o anche no, ritarare un po' la preparazione, nel senso che io adesso so per certo che non riuscirò, già non avevo dubbi prima, figurati ora. Da qui a settembre non riuscirò a correre per 42 km di seguito. Dovrò testare delle modalità che mi permettano ogni tanto anche di camminare, non dico di fermarmi, però comunque di andare un po' più piano, perché altrimenti di sicuro non ce la faccio. Anche perché, tra l'altro, un conto è qualche anno fa, quando magari a fine settembre, soprattutto in Nord Europa, c'era fresco quasi autunnale. Io ho ragione di credere che adesso, secondo me, Berlino anche a fine settembre ci sarà caldo uguale, quindi non saranno delle temperature così tanto, sì, sicuramente più fresche rispetto a questi giorni, però non inverno, ecco, quindi bisognerà ritarare secondo me un po' tutto. In ogni caso, dicevamo, tante persone che fanno dei bei giri, genitori Caronte sono sempre presenti, li vedo, Simone e Alessandra direzione Fiera di Primiero per portare loro figlio al Sacchetti Summer Camp, perché per un attimo ho detto Summer Camp, pensavo venissero nel pomeriggio di DJ, invece no, e poi chi è sveglio presto per andare a trovare la mamma in Liguria, come ogni domenica, poi già sveglia.

per la solita corsetta. Altro che weekend di relax. Quindi un saluto anche a Francesco e Stefania, che uniscono l'utile al dilettevole. Quale delle due cose, l'utile e quale la dilettevole, questo lo lascio a voi.

0: Florenzia, prova Ehi. Con il Jeffing.
1: Il Jeffing.
0: Io ho fatto Roma così in 4 ore e mezza. Lo so, non veloce, ma ho 60 anni. E ho fatto 3 minuti di corsa e 30 secondi di camminata.
1: Ah.
0: È andata una meraviglia. Proprio sin dall'inizio sono arrivata in fondo col sorriso e con piena di energia.
1: Vedi, e poi lei è una runner esperta, lei fa tutta sempre, guarda Veronica, lei è una nostra abitué della domenica mattina, ogni volta che sta correndo, sempre, quindi si sta allenando sempre, quindi altro che 60 anni, veramente ci dà delle piste a tutti quanti ed effettivamente è un buon metodo, perché l'idea di dire già mi programmo anziché correre finché me la sento e poi quando capita mi fermo, cammino così, che allora lì diventa anche tutto un po' pasticciato, in effetti pensare già di allenarsi in previsione di e quindi alternare dei momenti di corsa a dei momenti anche di camminata ti può aiutare anche per il fiato, per la resistenza e tutto, e probabilmente faremo così, anche perché tantissimi, per esempio prendendo spunto anche dal trail, dalla corsa di montagna, tante persone in alcuni momenti giustamente come si dice, camminano perché bisogna farlo per forza. Comunque tantissime sono le gare in giro, ve leggevo, vabbè, da la Strife Expedition ad Asiago nel Vicentino, il trail del Burot ad Altare, provincia di Savona, la Brenta Wild Race nel Trentino, la Marathon Morte Mars di Sordevolo che è nel Biellese, l'Alpicella Trail nell'Appennino Tosco Emiliano oggi, la Zimba Race ad Arbezzo nel Veronese, ce ne sono veramente tante. Ieri c'è stata anche la Ultra Maratona di Asolo, 100 km.

0: Hari hari hari ho, su quest'onda seguo Flow, buongiorno Flow, io sto entrando in acqua a farmi una bella bagagliata con mare piatto e freschetto mattutino. Ciao da Cerveteri.
1: Ah, stai alla grande. Sai che ti dico allora, caro, caro amico? Pagaiamo anche noi però verso le news, visto che c'è la redazione che è pronta con le prime notizie del mattino. Ma non preoccupatevi, torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
10: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 7. DJ! Buona domenica dalla redazione di Radio DJ. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250

0: 40 anni della dichiarazione di indipendenza, ha durato circa 40 minuti, un intervento che in realtà è rischiato di saltare a causa dell'allerta meteo emanata a Washington, dove il National Mall, dove poi ha parlato il presidente americano, è stato evacuato per consentire al numeroso pubblico di trovare un rifugio sicuro. Dopo qualche ora l'allarme è rientrato e così anche la folla, che voleva assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio e al discorso di Trump, il quale ha toccato poi diversi temi, dall'intervento in Venezuela alla guerra all'Iran, fino al monito contro il comunismo. Lo stesso capo della Casa Bianca nelle scorse ore si è detto sorpreso dal vedere persone piangere durante i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Pensavo lo odiassero, ha detto ad Axios, forse sono lacrime finte. La cerimonia funebre è cominciata ieri, andrà avanti per 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Dolore e rabbia, tanta rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Ci occupiamo ora della visita lampo di Papa Leone XIV a Lampedusa, circa 4 ore intense che hanno visto Prevost lanciare un monito potente all'Europa, chiamata, dice, ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Il pontefice si è raccolto in preghiera sulle tombe dei migranti e poi ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino, ingresso simbolico al vecchio continente. La cronaca: resta in gravi condizioni il 55enne aggredito ieri a Milano in strada in zona San Siro da uno sconosciuto, un 22enne, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia di Stato. Il sospetto è che l'uomo abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Ora la pagina sportiva, iniziamo dai mondiali di calcio. La Francia supera il Paraguay grazie al solito Mbappé a segno su rigore. Ai quarti i transalpini trovano il Marocco, che ha surclassato 3-0 il Canada, doppietta di Wani e terza rete di Raimi. Tennis: a Wimbledon Jasmine Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov al quinto set, mentre Berrettini, sempre al quinto, non ce la fa invece contro Grigor Dimitrov, fuori anche Sonego, eliminato dall'americano Fritz. Formula 1: a Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc, secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale con un clima via via più caldo. E tutte le previsioni di Ilmeteo.it tornano questa sera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: DJ Radio, Radio, Radio. One Nation, One Station.
13: Salida del vuelo con destino a la

quanto è bella questa canzone di Karol G insieme ovviamente a Manu Chao, perché le sonorità sono le sue. È una canzone molto bella sia per le atmosfere, perché davvero ci accompagna. È una canzone che parla del viaggio sia fisico ma del viaggio anche metaforico, talvolta anche, perché no, anche un po' spirituale in qualche maniera, emotivo, e quindi ci accompagna proprio anche con il suono, con la sua cantilena, con il ritmo, verso i viaggi anche della domenica mattina. E tra l'altro è bello perché riassume un po' quello che vogliamo anche fare noi. Cerchiamo di, siamo svegli sicuramente a quest'ora del mattino presto, però cerchiamo di farlo senza fretta. Infatti lo dice la stessa Karol G: el verdadero lujo es vivir sin prisa, cioè il vero lusso è vivere senza fretta. E in effetti è quello della calma, della tranquillità, della serenità, è un valore che sempre più rischiamo di perdere, soprattutto nel nostro quotidiano, visto che siamo pieni di roba da fare sempre, produrre, fare, essere performanti. Invece fare le cose con calma, senza fretta, è davvero un lusso che ci concediamo raramente. E poi è bello perché dice anche delle cose molto carine, dice: intanto me vuoi agostar la vita mientras respiro, cioè finché respirerò io mi vorrò godere la vita, quindi sia nel viaggio ma anche nella vita di tutti i giorni. E dice che la sua paura più grande è quella di arrivare a un certo punto della vita e rendersi conto di non aver vissuto abbastanza, no? Ed è bello, mi ricorda, sai cosa mi ricorda? Guarda, non c'entra niente, però mi ricorda Avrai, mi sa, di Baglioni, quando dice: avrai questa triste speranza di non averti amato mai abbastanza. Cioè il fatto di dire: non voglio arrivare alla fine della mia vita in un momento tardo e dovermi pentire

dire perché non ho viaggiato abbastanza, perché non ho amato abbastanza, perché non ho vissuto abbastanza. E invece noi cogliamo l'attimo, cogliamo il momento e lo facciamo anche adesso. Pensa a te, nonostante siano le 7:10 della domenica mattina, della domenica 5 luglio del 2026, questa è Ola DJ, la seconda ora. Siamo insieme fino alle 8 con la sottoscritta Florencia, con Maurizio Ghionbajo Rossato, che in queste ore si chiama così, in queste fasce di conduzione, e con la nostra Veronica Cucciolona in redazione da Roma. E come sempre grazie a voi che al 347 342 5220 ci raccontate appunto della vostra domenica mattina e del perché siamo svegli a quest'ora. Abbiamo sentito chi fa sport, abbiamo sentito chi è in viaggio, guarda qua c'è anche Beyoncé che ci porta il beat e ci fa ballare, poi qua comincia a salire di tono e a un certo punto partono pure gli infrasuoni. Sentite

guion bajo rossato che si è dovuto, perché nella mia testa io cantavo come Beyoncé, no, salivo di tono così. You're the one I love, you're the one I need. E invece starnazzavo probabilmente, quindi lui guardava ovunque tranne, cioè beh, guardava per terra, il muro, pur di non guardarmi in faccia e farmi capire che dovevo anche smetterla. Quindi grazie, apprezzo molto la tua umanità. Com'è umano lei, signore, per avermi lasciato cantare, starnazzare in pace. Love on Top di Beyoncé, beh, è una canzone stupenda per un'artista altrettanto bella, così amata tra l'altro, che sta avendo anche un po' di problemini ultimamente, leggevo, cioè meglio, non la riguardano perché è una cosa che è abbastanza, cioè ecco, c'è uno spasimante particolarmente insistente, ovvero il generale Muhoozi Kainerugaba, che è il capo delle forze di difesa ugandesi, quindi siamo in Uganda, nonché il figlio del presidente Yoweri Museveni, che appunto è presidente dell'Uganda attuale. Ecco, lui ha pubblicato sul vecchio Twitter, adesso X, una serie di post in cui lui dichiara di voler sposare Beyoncé. E fin qua, ok, peccato che però Beyoncé sia già sposata con Jay-Z. E niente, lui ha scritto che Jay-Z deve presentarsi in Uganda e scusarsi intanto per aver sposato la sua donna, che è Beyoncé, e poi ha intimato a Jay-Z di consegnargliela. Maurizio, se vuoi, di consegnargliela. Non solo, leggevo anche, sto traducendo a vista da questo articolo che ho trovato sull'Uganda Post, vi dico solo questo, il generale avrebbe anche rilanciato con una sfida diretta, cioè se Jay-Z rifiuta di consegnare, come se fosse un quarto di bue, no? Di consegnare Beyoncé a lui, Jay-Z dovrebbe andare in Uganda per combattere, per un duello, e il vincitore si prende Beyoncé. Gli ha dato una settimana di tempo, altrimenti minaccia di portare la questione alle Nazioni Unite. E poi dice anche, leggevo anche i tweet che lui ha fatto, dice in sostanza: guardate, io ho migliaia di mucche di questa razza particolare, ancole. Jay-Z è povero in canna perché non possiede bovini di questa razza, quindi evidentemente sono molto più ricco io, dice, quindi questo lo rende più ricco di Jay-Z. E la cosa ancora più interessante, se non fosse già interessante così già solo questo, che ovviamente in tutto questo vi volevo dire che Beyoncé e Jay-Z non hanno mai risposto a questi tweet, ci mancherebbe. Però ecco, per noi pubblico italiano c'è anche questo precedente curioso. Nel 2022, quindi parliamo di 4 anni fa, lui cambia, cioè comunque uno che si innamora abbastanza facilmente, nel 2022 aveva proposto di pagare un prezzo della sposa in mucche, quindi voleva comprare in mucche, e Giorgia Meloni, lo sapevi? Voleva comprare la nostra attuale presidente del consiglio, proposta purtroppo, leggo, liquidata dal suo ufficio. Che posso dire, poco umorismo però, la presidente Meloni che non vuole farsi comprare per un centinaio di mucche, due capre e poco altro. E nello stesso anno aveva scatenato una crisi diplomatica, sostenendo anche che l'esercito ugandese potesse conquistare Nairobi in 2 settimane. Quindi lì eravamo già andati al delirio. Però ecco, siamo ancora in ballo, Beyoncé ancora deve rispondere, magari si fa comprare.

0: Il Summer Funk di Francesco Gabbani alle 7:21 della domenica mattina. Hola DJ!
1: Buongiorno Radio DJ!
0: Buongiorno!
1: Mariano, sono in tangenziale di Milano, direzione Lago Maggiore, dove vivo. Ho fatto la notte, adesso ho 4 bei giorni di riposo.
0: Oh, meritati!
1: Tante più 3 riposi a casa.
0: Molto bene.
1: Dormo 3 ore perché la mia futura moglie, che mi sposa il 25 luglio,
0: auguri,
1: ha deciso di invitare 15 persone a casa a grigliare.
0: Vi sposate sicuro, vero?
1: Accendo la griglia, okay. Tutti in piscina.
0: Ok, speriamo che questa cosa non metta in discussione lo sposalizio, mi raccomando, tieni botta. Lo so che avrai sonno, ma poi ti potrai riposare. Mi raccomando, stringi i denti.
2: Ciao Florenzia.
0: Buongiorno.
2: Stiamo andando a Lodi a fare una gara di moto, il regionale in moto, tutti gli esordienti della Lombardia.
0: Ah, però.
2: Mia figlia deve fare la gara.
0: Benissimo.
2: Stile, ma salutiamo anche tutti i suoi compagni di gara.
0: Ma
2: e
0: certo.
2: Dopo la gara ci spariamo una bella giornata in piscina.
0: E vai!
2: Ciao, Marina. Greta e Emma la nuotatrice,
0: eccola, ciao ragazze, mi raccomando. Poi è bello perché dice bisogna fare la gara, c'è chi fa i 200, vabbè, e poi una bella giornata in piscina. Ma lei era già stata in piscina in realtà, certo non in assetto da gara giustamente, però dai, vi meriterete un altro momento in acqua, però di tranquillità durante tutta la giornata. Quindi mucha mierda per tutte voi e tutti quelli che faranno oggi delle gare anche di nuoto. C'è anche qui altra, andiamo ad arricchire la percentuale di persone che stirano. Barbara da Torino dice sveglia perché sta stirando le cose che ha lavato dopo la vacanza a Naxos, sperando in un pochino di arietta mattutina. Ci ringrazia della compagnia e ringrazia anche del freschino ancora per qualche minuto, direi, non per ora. E poi ancora Grazia che chiede un grande in bocca al lupo, che facciamo, a sua figlia Alice perché oggi comincia la sua avventura come animatrice allo stabilimento balneare dell'esercito. Sai Veronica che io non avevo idea che esistesse lo stabilimento balneare dell'esercito?
3: Ma allora, ad esempio a Fregene ci sono degli stabilimenti, cioè, della Marina, quindi diciamo che vengono frequentati da chi fa parte del corpo, insomma, della Marina, dei Carabinieri, però non so se nello specifico si tratti di
0: quello.
3: Di questo,
0: però non sapevo che ci fossero proprio dedicati a dedicati all'esercito, pensati per, cioè pensavo che ognuno andasse un po' dove volesse, invece ha anche senso in effetti. Però ecco, la prima volta che sento che c'è uno stabilimento balneare dell'esercito, magari quello che dici tu, magari anche un altro. E poi che ci siano giustamente anche l'animazione e tutto il resto
3: frequentato dalle famiglie di militari, insomma,
0: certo,
3: sì,
0: quindi anche bambini, e quindi giustamente anche la figlia di Grazia, Alice, che oggi comincia l'avventura come animatrice. Le facciamo i nostri in bocca al lupo. E poi Stefano ed Elisa che sono in direzione aeroporto, anche qui grandi viaggi, anzi no, non per niente, vanno a prendere loro figlio che torna lui, sì, da un bel viaggio studio a Malta, che peraltro ha vinto. Ci tengono anche a dirci questo, quindi bello, non dobbiamo dire mucha merda perché qua la fortuna è già stata, quindi hanno vinto già la borsa di studio del figlio. C'è chi sta andando a Campione sul Garda per fare un corso di vela con gli amici. Ciao da Tommaso, Filippo, Mia e mamma e papà. Quindi Veronica, mi spiace, però sono i messaggi che arrivano, tutti questi qua sono nel gruppo tuo, genitori Caronti, io te lo dico, cioè mi dispiace,
3: quindi non si dorme,
0: non ci
3: sono delle giornate in cui il weekend, domenica.
0: Mi spiace perché tu ti hai fatto...
3: svegli tutti adesso.
0: Secondo me sono attivi adesso, ma sono svegli da un bel po'. E il bello è che hai fatto tutto il weekend, per cui hai visto che sia ieri che oggi, cioè non è che una giornata vale l'altra in realtà. Quindi
3: speravo la domenica fosse un po' più di chill.
0: Peggio. No, un po' peggio. Per cui ecco,

0: Volevo... Era un po' una terapia d'urto, secondo me ti serviva.
1: Sì, è arrivata tutta in faccia.
0: Infatti che si in faccia, esatto, infatti che si senta comunque. E poi chi sta correndo i suoi 11 km di corsa nella bellissima pineta intorno alla masseria di Torcito, immagino, a Otranto. E adesso si può premiare con l'ultima colazione salentina. Wow, caffè leccese e pasticciotto caldo. Ti invidiamo? Assolutamente no. E poi si ritorna a casa però a Como con tappa intermedia a Orvieto, perché gli allenamenti non si fermano neppure in vacanza. Francesca, ma non ci prendere in giro che stamattina te mangi il pasticciotto. Ma va, ma che allenamento, ma...

0: Questa la dedichiamo a Rudy, che arriverà tra mezz'oretta verso le 8, e so che lui è grande fan di Morrissey e gli piace tanto questa Suede Head, se non mi sbaglio, quindi gliela dedichiamo. Ovviamente l'abbiamo ascoltata a tutti, è piaciuta a tutti, però insomma ogni tanto così una gentilezza, una carineria tra colleghi ci sta sempre, più o meno. Non so, Maurizio non era minimamente d'accordo con questa gentilezza, vi dico la verità. Vabbè, facciamo che ci prendiamo un po' di pubblicità, che è meglio.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana.

0: certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
10: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia!
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
14: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
16: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Radio DJ, One Nation, One

qui su DJ, ultima mezz'ora di Hola DJ. Buongiorno, buongiorno a chi magari è arrivato adesso, per carità, noi accogliamo tutti, sia chi è sveglio, soprattutto chi è sveglio da prima, dall'inizio, dalle 6, e anche chi sta arrivando adesso alla spicciolata con grande calma, perché dopo tutto è pur sempre domenica per tutti quanti e per chi può riposarsi, ma a maggior ragione. E tante persone in viaggio, ci stiamo raccontando un po' dei giri che stiamo facendo, che siano vacanze, che sia accompagnare qualcun altro, in generale tantissimi spostamenti. Ecco, ci tengo a dirvi, magari qualcuno lo sa già sicuramente, si è premunito, qualcuno magari lo scopre ora, ma giusto per darvi un po' un'idea, oggi domenica 5 luglio, giornata un po' complicata per chi deve volare, perché è in programma uno sciopero nazionale del trasporto aereo della durata di 24 ore e che coinvolgerà il personale delle aziende sia del comparto aeroportuale, della parte di handling, quindi tutta la parte anche di consegna, poi di valigie, quindi non solo personale a terra e personale di bordo, insomma un po' tutto il comparto, e anche stop nazionale di piloti e assistenti di volo di EasyJet, se non sbaglio nello specifico, insomma disagi che leggevo potrebbero interessare numerosi scali italiani, anche se restano garantite, ve lo dico anche questo per servizio, le fasce protette dalle 7 alle 10, quindi siamo appena entrati insomma nella fascia, e dalle 18 alle 21, quindi almeno su questo siamo tranquilli. Intanto però preventivamente erano già stati cancellati 56 collegamenti già solo per esempio negli aeroporti milanesi, 36 a Malpensa e 20 a Linate, quindi insomma sciopero da tenere in considerazione. Ovviamente informatevi sui vari canali perché potrebbero esserci disagi, nonostante insomma è anche giusto e legittimo, perché è una protesta proclamata per rivendicare migliori condizioni di lavoro, tra cui anche maggiorazioni per il lavoro domenicale eccetera eccetera, quindi come sempre legittimo e giusto. Sappiate che potrebbero esserci dei disguidi che ci saranno anche con i treni, perché non ci sono scioperi, tuttavia c'è uno stop alla circolazione sul nodo di Firenze dal 5, quindi da

oggi fino al 10 di luglio e i treni a alta velocità subiranno cancellazioni, modifiche di orario e allungamenti di percorrenza, e non solo la parte, diciamo, fiorentina, ma ovviamente tutto quello che comprende quel nodo lì, quindi la tratta per esempio Roma-Milano o Roma-Torino avrà fino a 2 ore e mezza in più di percorrenza. Ve lo dico perché insomma anche qui viaggiare si potrà viaggiare, spostarsi lo potremo fare, però accendendo un cerino e facendoci veramente un po' di training autogeno prima di partire, un po' di yoga, un po' di meditazione, perché ci servirà sicuramente una dose extra di pazienza. In ogni caso, buon viaggio!

0: Black, Mark Morrison, 7:44, proprio in questo istante qui su DJ. Hola, buongiorno. C'è chi come Jenny Fer dalla Versilia sta andando con sua figlia Leia, che dorme sul seggiolino dietro ad una dorme sul seggiolino dietro e vanno ad una delle sue gare di cavallo che inizierà tra poche ore. Ma scusami, è sul seggiolino e fa le gare di cavallo? Fa la gara sul pony? È troppo piccola per andare a cavallo, o no? Tu, Veronica, siamo esperti di cavallo?
1: No.
0: Ok.
1: No, di cavallo no.
0: Mi raccomando, l'importante è premettere sempre che noi parliamo un po' senza sapere, ecco.
1: Però sta iniziando ad essere più esperta di seggiolini.
0: Ah, giusto.
1: E quindi magari è uno di quelli in crescita, quindi i bambini in teoria fino a una certa età devono stare comunque seduti sul seggiolino, che poi in realtà diventa un riduttore del sedile. Ah. Quindi magari è grandicella, magari ha 6, 5, 6 anni, 7 anni,
0: quindi
1: sarà comunque piccolina, però sarà i primi, alle
0: sì,
1: prime gare, magari,
0: certo,
1: di cavallo.
0: Sì, si può 6, 7 anni, in effetti sì. No, è che nella mia ignoranza effettivamente collego il seggiolino della macchina a età molto più piccole, insomma, cioè non ai 6-7 anni,
1: perché sono in crescita. No, perché ne ho appena comprato uno, quindi per quello sono così.
0: Ah sì, è vero che costano come un tuorene, forse anche di più.
1: Abbastanza.
0: Sì, c'è anche Maurizio che annuisce.
1: Che gira, che fa

0: tutte cose.
1: È quello però, che fa clac quando lo giri forte, si girano
0: esatto.
1: in giro. Aha, e che si
0: però
1: separa.
0: Lo prendi oggi e lo cambi tra 3-4 anni.
1: Eh sì, certo.
0: Cioè,
1: sì,
0: quello è un investimento sul lungo periodo.
1: Veronica, ti posso dire, cioè, se fosse un investimento dovrebbe durare fino a quando si laurea la bambina, ti devo dire. Cioè, 3-4 anni è troppo poco, però in effetti dopo dici cosa se ne fa del seggiolino, giustamente.
0: Non entra.
1: Non entra più. Ma no. Senti, è quello anche che si stacca, che poi ti puoi portare via tipo cestino, tipo navicella, come si chiama?
0: No, quello no. Lì era quello prima.
1: Ah,
0: prima di questo,
1: okay.
0: Era l'ovetto.
1: Mamma, mi devi fare un corso perché non so niente.
0: Io sono ho imparato tutto nell'ultimo anno, non sapevo
1: certo.
0: nulla.
1: Ma
0: poi
1: senti,
0: necessità.
1: Necessità virtù. Ma senti, certo. Ma sei anche in grado di fare una cosa che imparano solo le madri a fare a un certo punto con la macchina, che è chiudere il bagagliaio, a meno che tu non l'abbia automatico, non so che macchina tu abbia, chiudere il tipo tirando sulla gamba in modo che sì. chiudi senza mani il bagagliaio con una culata.
0: Sì, faccio di tutto ormai. Un polipo.
1: Capito, io vi
0: sempre
1: vedo
0: sempre con lei in braccio.
1: Bravissima.
0: È quella la, sì.
1: Io vi vedo che siete lì tipo Dea Kali, che pur avendo in braccio, quindi le due braccia di fatto sarebbero occupate, poi non si sa come escono dei tentacoli dal vostro corpo e riuscite a chiudere il bagagliaio, fare cose, tutto questo non capendo come. Quindi è veramente una skill, che è una capacità che riesci a tirar fuori solo in certi contesti. Quindi brava, dai. E soprattutto adesso sei laureata in seggiolinologia. Che
0: posso rispondere sui seggiolini,
1: capito? Esatto. Ma facciamone un business, fruttiamo questa cosa, facciamoci due soldi, magari monetizziamo su Instagram. No, pure no, lascia perdere. Però insomma, mi sembrava qualcosa impara ma poi usiamola.

Laika DJ nella tappa di Jesolo, vedevo veramente Piazza Gremit, è stato bellissimo seguire anche solo, insomma, attraverso i nostri canali social il concerto. C'era anche Anna Settembre, oltre che appunto

Carletta, 24, 25, 26 luglio. Tu dirai, te lo sei ricordata a memoria? No, no, stavo leggendo, ma semplicemente sono rimbambita e quindi faccio casino pure con le date. Sarò discalculica, spero bene di no. Comunque, in ogni caso, noi vi aspettiamo perché sono delle giornate e delle serate dedicate alla community di DJ, con musica, spettacoli, DJ set, un po' di tutto. Ci si diverte e si sta bene.

0: chiudiamo in bellezza con i Portugal, The Man, Feel It Still qui su DJ. Anzi, sapete come chiudiamo in bellezza? Ecco la nostra sigla di chiusura.
1: Todo tiene su final.
0: Niente dura per sempre, neanche ovviamente questa puntata di Hola DJ che volge al termine, ma non disperate perché torniamo la prossima settimana, prossimo weekend, sempre dalle 6 alle 8, il sabato e la domenica. Grazie al maestro Maurizio Ghionbacco Rossato per aver collato la regia. Grazie infinite a Veronica in redazione da Roma.
2: Grazie a voi.
0: E ci sentiamo appunto sabato. Adesso arriva Rudy e quindi vi lascio Maurizio e vi lascio Veronica insieme a Rudy e poi ve la vedete voi. Un besito da Florencia, ciao.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada.

0: dal domani.
1: Radio DJ consiglia: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva. A piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
6: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
5: La Torrente, baciati dal sole del sud.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 40 secondi dopo le 8. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. La minaccia comunista è un cancro da estirpare, a dirlo Donald Trump durante il suo discorso per i festeggiamenti dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana. Il

0: presidente ha agitato prima lo sparacchio comunista nel paese e ha poi rivendicato quelli che considera i successi di questa prima fase del suo secondo mandato, dall'intervento in Venezuela alla guerra in Iran, mentre ieri aveva accennato alla lotta all'immigrazione clandestina. Un intervento che è slittato di diverse ore a causa dell'allerta meteo per possibili fortissimi temporali che si sarebbero potuti abbattere su Washington. Alla fine l'annunciata tempesta è stata scongiurata e il numeroso pubblico che era stato prima fatto evacuare è potuto rientrare all'interno del National Mall per assistere al discorso di Trump e allo spettacolo pirotecnico. E lo stesso capo della Casa Bianca nelle scorse ore ha parlato al telefono con Putin, secondo quanto riferito da Ushakov, consigliere del presidente russo, che ha descritto la conversazione come sostanziale e costruttiva. Resta però altissima la tensione tra Russia e Ucraina, dove nella tarda serata di ieri le forze di Mosca hanno lanciato una serie di raid aerei su Zaporizhia. I bombardamenti hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime e feriti. Si registra invece una vittima durante un attacco ucraino nel nord della Crimea, un raid che ha provocato un blackout nel territorio occupato. Ci spostiamo ora in Venezuela, un paese in ginocchio dopo il doppio violentissimo terremoto dello scorso 24 giugno. Secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, diffuso ieri dal governo ad interim, il numero delle vittime è salito a quasi 3.000. I feriti sono più di 16.000, mentre è incerto il dato sui dispersi che secondo le Nazioni Unite potrebbe arrivare fino a 50.000 persone. Ora in Italia, con la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave, un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne, bloccato poi dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che l'assalitore abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Siamo allo sport, mondiale di calcio. Con un rigore di Mbappé, la Francia è riuscita ad abbattere dopo 70 minuti il muro del Paraguay, strappando così il pass per i quarti di finale. Per l'attaccante del Real Madrid è il settimo centro in questa edizione, il 19° in totale ai mondiali. Adesso per i transalpini ci sarà la sfida con il Marocco, che ha sconfitto il Canada per 3-0. E poi il tennis, Cobolli e Paolini agli ottavi di Wimbledon, il primo sconfitto in 5 set Khachanov, ora se la vedrà con l'australiano De Minaur, mentre Jasmine ha lasciato solamente 3 game alla greca Sakkari e agli ottavi affronterà la filippina Eala. Fuori invece Berrettini, battuto al quinto set da Dimitrov, e Sonego eliminato da Fritz. Oggi torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki per un posto nei quarti.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altra news tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
7: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
6: La Torrente, baciati dal sole del sud.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: You're listening to DJ.
14: You guys are so funny.
13: One Nation, One Station.
14: DJ.

0: Oh, ma l'avete visto come si veste Bruno Mars in tour, in questo tour pazzesco che tra pochissimi giorni arriverà in Italia? Buongiorno, sono Rudy Zerbi, ma mi sono gasato su quanto è sciallato Bruno Mars durante i concerti. Si veste praticamente come, avete presente il sabato e la domenica quando girate per casa per fare i mestieri, quando uscite col cane, quando buttate la spazzatura? Lui è elegantissimo, però quel genere lì, pantaloncino corto, magliettina normale, una fascia antisudore in testa, uno di noi, una persona tranquilla. Buongiorno Maurizio Rossato. Non come Maurizio Rossato, Veronica, che viene a lavorare la mattina prestissimo in camicia. Stirata, sì, sì. Tra l'altro sta prendendo un po' dal nostro direttore, non Linus, è il direttore delle news, dico, che è sempre preciso. Veronica è squadra Bruno Mars la mattina,
1: sì,
0: presto,
1: sì, sì.
0: Io Bruno Marsissimo.
1: Cos'è?
0: Sono
1: no.
0: Imbarazzante, una cosa terribile. 8 e 9 minuti, la voce che sentite è la mia, senza Laura Antonini, che risaluto, l'abbiamo già fatto ieri, perché da ieri, da questo weekend, inizia la nostra estate separati. La nostra estate è quella dove andiamo, diciamo così, in vacanza da soli. Cioè, ognuno si fa il proprio mese e mezzo tranquillo in luoghi diversi, con orari diversi, programmi diversi, e poi a settembre ci si ritrova, che è un po' la storia delle vacanze di tanti di noi. Questa mattina parleremo molto di vacanze, perché sul Sole 24 Ore iniziamo alti, ragazzi, questa mattina. Maurizio, preparati, perché sarà un programma di contenuti molto elevati.
1: Impegnato.
0: Sì, sì, sì, impegnato. Sì. Oggi sul Sole 24 Ore si parla dell'Italia che sta vivendo un nuovo boom turistico, come se non fosse stato così negli scorsi anni, ma quest'anno ancora di più, perché complice tutta una serie di cose, diciamo, in giro per il mondo non belle, piacevoli, instabilità, guerre, tutti i casini che stanno succedendo, sembra che gli italiani se ne stiano in vacanza in Italia, gli stranieri non smettono di venire in Italia, e quindi insomma praticamente facciamo un boom sempre più forte. Quello che stupisce, quello che sorprende è in particolare il fatto che ci sono però delle nuove mete, ragazzi, cioè in realtà non è solo mare, anzi soprattutto gli italiani

0: italiani vogliono andare in vacanza in posti molto molto molto eterogenei. Quindi si va dalla montagna al lago, i fiumi, i villaggi, i campeggi, ragazzi, vanno tantissimo. Florenzia, tu dove vai in vacanza, visto che sei lì che abbracci Maurizio Rossato? E
1: grazie per avermelo chiesto, Rudy, buongiorno.
0: Dove vai in vacanza?
1: Murata in via Massena 2, volevo dirti.
0: Ah,
1: grazie.
0: Sei come tutti noi, allora.
1: Mi porto qui la sdraio.
0: Ah, fantastico,
1: sì,
0: fantastico,
1: sì,
0: fantastico.
1: Sì.
0: Allora, io farei una cosa, visto che dobbiamo aiutare il ministro, nuovo ministro del turismo, Mazzi, a dare i numeri, no? A dare i numeri delle vacanze. Facciamo così: 347-342-5220, diteci dove andate. Non è che dovete fare vacanze di un mese, vacanze ricchissime, vale anche poco, ma quel giusto, anche il weekend, per farci sapere dove vi collochiamo.
2: Anche il tipo di vacanza.
0: Tipo di vacanza. Ci piacciono soprattutto quelli che sono bravissimi, che fanno le vacanze risparmiose. Quelli che hanno l'idea che è svolta, perché se vanno fortissimi i campeggi e i villaggi vuol dire che tanti di voi stanno cercando quello.

Mariah Carey su Radio DJ, 8:15. Stiamo parlando di un articolo uscito sul Sole 24 Ore di questa mattina che fa dai numeri sull'estate degli italiani e ci racconta anche delle nuove mete e delle nuove tendenze degli italiani e degli stranieri in vacanza. Vi abbiamo chiesto di aiutare il ministro Gianmarco Mazzi, il nuovo ministro del turismo, a dare i numeri giusti e quindi vi stiamo chiedendo esattamente che durino 2 giorni, una settimana, 2 settimane, più fortunati anche di più, dove andrete in vacanza, ma soprattutto che tipo di vacanza fate. Vacanze, i più bravi fanno le vacanze risparmiosissime, adesso vi racconteremo, però aiutateci un po' a fare il punto.

0: anche e soprattutto sulla durata, direi, Veronica, perché sulla durata ci sono numeri particolari. Comunque l'articolo e i numeri dicono che 2/3 degli italiani ancora vanno in vacanza al mare, quindi il mare è la meta preferita dagli italiani. Al secondo posto, rullo di tamburi, è una cosa che mi stupisce, mi sorprende moltissimo, perché è una vacanza un po' stile Maurizio, secondo me, come genere, perché mi dà quell'idea di tranquillità, un po' anche, come posso dire, quel mondo fra la tranquillità, la serenità, ma anche il serial killer, sai, quello quando c'è proprio
1: troppa tranquillità.
0: Maurizio, buongiorno. Il lago.
1: Ma anch'io vado
0: quel
1: al lago.
0: Quel lago placido,
1: comunque.
0: Capito? Talmente bello. Placido.
1: Invece fare il bagno al lago è bellissimo. Dai, io lo trovo molto più rilassante.
0: 347-342-5220. Fare il bagno al lago,
1: sì o no?
0: Vi fa paura? Io sono nella squadra, mi fa paurissima.
1: Fino a che si tocca.
0: Vabbè.
1: Fino a che si tocca. Poi a un certo punto no, mi fermo anch'io.
0: Io bagno al lago e Loch Ness subito, mostro. Che esce con la testolina a salutarti.
1: Allora, bagno al mare è squalo.
0: No, è diverso.
1: È diverso.
0: Non so per quale motivo. È diverso. Però guarda che secondo me c'è tutta una. C'è tutto un mondo su bagno al lago.
1: Perché non si vede il
0: Vabbè, andiamo avanti. Una buona notizia per le città d'arte, ragazzi. Buona notizia perché purtroppo, qui, la buona notizia è che c'è meno affollamento, purtroppo per le guerre, per tutto quello che sta succedendo, molti meno americani, e quindi le città d'arte sono un po' più libere, forse un po' più terra per fortuna per noi italiani che ce le andiamo a riprendere. Il resto della classifica con le sorpresone finali ve la lascio tra poco, ok? Perché nel frattempo ci sono i messaggi degli ascoltatori. Vuoi andare tu, Veronica? Hai qualcosa di... oppure comincio a leggere io. A parte il fatto che Nunzia dice subito fare il bagno al lago fa paurissima, e quindi ho già vinto io. Noi in vacanza per Diano Marina, Liguria, in campeggio con tenda una settimana. Abbiamo di tutto in macchina, come le 500 di una volta, dice Milva. E poi noi partenza non intelligente in Toscana, in un ecovillaggio sul mare per 10 giorni. Ecovillaggio.
1: Ecovillaggio, quindi forse è tutto realizzato con materiali magari di riciclo, no?
0: Non lo so,
1: forse.
0: Incuriosisce.
1: Utilizzo di pannelli solari.
0: Allora, facciamo così, mettiamo Joliet, che tra l'altro, complimenti, ha fatto un altro record, ma è tutto un record, no? Ultimo ieri, complimenti, pazzesco, Joliet fa 100 stadi Maradona l'anno prossimo, continua ad aggiungere. Scusate, volevo avvisare i tifosi del Napoli. Il Napoli quest'anno gioca a Bari, perché allo stadio del Napoli c'è sempre Joliet che canta.
2: Wow.
0: Ci sarà spazio. Siete avvisati, se volete vedere il Napoli, andate a Bari. Lì c'è Joliet.

0: Ci piace questo Joliet ultimo, eh? 1H, che è un'ora, direi. Io la tradurrei così, non so se siete d'accordo, magari do un significato scorretto, ma non è importante. 8 e 21 minuti, stiamo parlando di vacanze, che uno dice ancora vacanze. Eh sì, perché oggi sono usciti dei numeri molto molto interessanti. Devo finire la classifica o vogliamo prima far ascoltare le voci degli ascoltatori? Prima gli ascoltatori.
1: Ispirazione di una vacanza risparmiosa. Sì,
0: vai.
2: Ciao Rudy, noi andiamo sempre una settimana in vacanza, partiamo domenica, ritorniamo domenica, prendiamo in affitto un appartamentino, ci portiamo la spesa da casa, però poi alla fine mangiamo al ristorante sia a pranzo che a cena, si sta molto bene, un saluto a tutti, ciao!
0: Ciao, da Elena. Ciao Elena, grazie.
1: Ti porti intanto la spesa da casa, così se vuoi risparmiare sei coperto e poi magari ti concedi ogni tanto un pranzo, una cena fuori.
0: Beh, ma sì, giusto, si bilancia, ancora, andiamo avanti, sentiamo.
3: Ciao Rudy. Siccome il mio fidanzato va a fare uno di quei cammini che durano una settimana, io purtroppo devo tenere i cani, sarei andata molto volentieri, ma devo tenere i cani, ho deciso che quest'anno andrò in collina dai miei nonni a fare la principessa.
0: Brava.
3: Io non alzerò neanche un dito.
0: Brava.
3: Andrò lì e farò la principessa, che è quello che mi merito nella vita.
0: Sì. Sì, sì, sì.
1: Questa è la vacanza scroccona.
0: Ti meriti nella vita anche mentre il tuo fidanzato fa il cammino, un altro fidanzato.
1: Vabbè.
0: Compagni. Beh, ma scusami, voglio dire.
1: Va a stare con i nonni, però. Magari
0: lascia i cani dai nonni e vai a fare un giro
1: certo.
0: con un altro. Come dice la Carrà, trovi un altro più bello che problemi non ha.
1: Ma lui, poverino, non ha i problemi. Fa i cammini.
0: Ho capito.
1: Non è un problema.
0: E la lascia lì. io do un consiglio. Poi, voglio dire, un consiglio.
1: Non roviniamo coppie. No? All'alba di una vacanza.
0: Allora, poi parliamo anche della Carrà, però oggi dobbiamo parlare di Raffaella.
1: Sì.
0: Ci sono tanti motivi per farlo. Dicevo, finisco la classifica, se Maurizio mi dà il permesso. Sono in grande sulle mete di vacanza scelte dagli italiani. Abbiamo detto il mare, 2/3 degli italiani continuano ad andare al mare. Molto bene i laghi, bene le città d'arte, un po' meno americani, perché con tutti i problemi che ci sono, va fortissimo la montagna per due motivi: il caldo, chiaramente la caldazza che ci sta sfasciando dappertutto, e il traino delle Olimpiadi che ci sono state, che comunque hanno fatto parlare molto di montagna. Chiudiamo questa classifica, che l'ho anticipato prima, con i villaggi. Molto molto bene villaggi, campeggi e tutti quei mondi dove uno magari è anche libero di gestirsi con la propria tenda, con la propria casetta di legno, con le proprie quelle vacanze che a me piacciono tanto, perché sono le vacanze che facevamo anche quando eravamo più piccoli, no? Poi siamo sempre in posti molto belli, ameni, particolari, quindi le consigliamo, non mollatele. Dedicata alla nostra amica di prima.
1: Sì.
0: Ok. Questa canzone che parla di fare le cose in coppia.
1: Già smettuto. Con il fidanzato. Non con un altro.
0: Questo lascialo dire a chi vuole. Ognuno fa un po' quello che gli pare. Basta.
4: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Questa è una canzone del 1980, Grover Washington, Bill Withers, Just the Two of Us. In questa versione si parla di amore, di coppia, cara Veronica, ma nella versione di Will Smith, uscita invece qualche anno fa, molto più recente, si parlava in un modo molto tenero. Devo bilanciare con la mia incitazione al tradimento di prima. Poi adesso devo fare il papà tenero, perché così dicono, capito? Si parlava di un padre separato con un figlio e di quanto è bello quel momento in cui magari un padre e figlio hanno del tempo per stare insieme. Quindi Just the Two of Us, noi due in quel caso erano papà e figlio, capito? Ascoltatela la versione di questo pezzo di Will Smith, molto molto carina. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera.

0: ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro. Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da...
9: Iperceramica!
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Olivia Rodrigo su Red DJ 8:38. Buongiorno ancora, io sono Rudy, senza Laura in questo primo weekend in solitaria. Stiamo parlando di vacanze, complice un articolo del Sole 24 Ore molto ampio, perché sono due paginone che raccontano tutto delle vacanze degli italiani. Vi abbiamo chiesto di integrare i dati del Ministero del Turismo, che ci danno tutta una serie di numeri su quello che faremo in quest'estate, proprio in questi mesi, due mesi che ormai mancano alla fine delle vacanze. Siamo già a parlare dell'estate che sta finendo, dei Righiera. Un po' di messaggi.
1: Allora, in questo caso però il messaggio dice il contrario di quello che stiamo dicendo noi.
0: Ah, benissimo, okay. Mi fa piacere, sentiamo.
2: Ciao Rudy.
0: Ciao.
2: Esattamente il contrario rispetto a quello che hai detto finora.
0: Sì.
2: Sempre fatto vacanze in Italia, quest'anno due settimane in Thailandia, sperando che non ci cancellino i voli.
0: Oggi giorno delicatissimo, no, per i voli.
1: Sì,
0: oggi
1: sì.
0: Giorni delicati per i trasporti in generale, perché c'è anche questi lavori che stanno facendo sull'alta velocità, che portano per una settimana per esempio i viaggi tra Milano e Roma a 6 ore invece delle solite 3,5-4. Insomma, un altro messaggio, andiamo.
1: Sentiamo. In questo caso però si parla del lago.
0: Ah, ok.
1: Squadra lago, squadra sì.
0: Sì, squadra lago, no, che va fortissimo, no. Nei numeri. Tanta gente che vuole andare al lago, sentiamo.
3: Bagno al lago? Bagno al lago? Ragazzi, ma siete pazzi? Allora, intanto il lago è inquietante da morire, è scuro,
0: okay.
3: E poi finché si tocca cosa?
0: Vabbè,
3: quella melmetta scivolosa che ti... Ma per
0: va
3: carità
0: bene,
3: di
0: va
3: Dio,
0: bene,
3: ma
0: bene,
3: l'Italia
0: bene.
3: Ha chilometri, chilometri, chilometri di costa meravigliosa, ma perché uno deve andarsi a fare il bagno al lago?
0: Ci sono tanti motivi, Veronica è una sostenitrice del lago. Allora, a proposito di vacanze, vi ricordate quel momento in cui avete avuto la vostra prima crush estiva, quella della vacanza, che siate uomini, che siate donne, perché adesso parleremo di una cosa tipicamente femminile, ma ve la ricordate quando in vacanza vi siete innamorati del classico turista tedesco, la classica turista tedesca, è sempre una turista tedesca la prima crush, quella da adolescenti un po' cresciutini, un po' più che adolescenti, e quella roba che c'è rimasta lì. Oggi, e abbiamo anche una sigla su Repubblica, pagina 27, si parla degli 80 anni vissuti scandalosamente

0: Che meraviglia. Che coprivano da qui fino a qui. E infatti lo scandalosamente parla proprio di questo, articolo di Elena Stancanelli, molto interessante, che racconta la storia del bikini nato nel 1946, inventato da un ingegnere automobilistico, pensate, Louise Reard, che mise insieme tre pezzetti di stoffa e li chiamò bikini. L'ispirazione del nome è abbastanza inquietante, perché si parlava degli esperimenti nucleari degli Stati Uniti nell'atollo omonimo del Pacifico di Bikini. Però a parte questo, il bikini venne presentato in occasione del concorso di bellezza intitolato Miss Nuotatrice, che tu vinceresti facilmente, cara Veronica, in quanto nuotatrice provetta, lo fece indossare a una giovane donna che era una spogliarellista. Vi voglio solo dire questo: si chiamava Micheline Bernardini, perché nessuna modella era disposta a mostrarsi così nuda col bikini. Osteggiato da tutti, censurato da tutti, addirittura una giornalista scrisse: rivela tutto di una ragazza tranne il cognome da nubile di sua madre, cioè praticamente fa vedere tutto. Che cattiveria, ma i francesi sono sempre abbastanza delicati. Insomma, pian piano il bikini prese diciamo forza, coraggio e piede grazie anche e soprattutto a Ursula Andress, che nel 1962 lo indossò in licenza di uccidere, 007 insomma, che abbiamo visto tutti. E devo dire che Ursula Andress, a proposito di grandi crush, è stata una grande crush di tutti noi, bikini o non bikini. Cosa è successo?
1: Vedendo? Maurizio indicava, diceva sì, in modo...
0: Maurizio è un uomo di gran gusto. Ursula Andress, donna di una bellezza straordinaria.

0: quanto amo ascoltare il sax nelle canzoni. Maurizio, noi che siamo un po' old style, dovremmo fare una compilation di sax nelle canzoni. Tra l'altro, scusami, giuro, non volevo, no, questa è una battuta pessima, ma parlare di bikini, parlare di sax e pensare a Papetti è la chiusura di tutto il cerchio. Veronica, tu non sai di cosa stiamo parlando.
1: Non lo voglio sapere, forse.
0: Chi conosce le copertine dei dischi di Fausto Papetti, re del sax negli anni 80 e anche 70, sa di cosa sto parlando. Maurizio ride perché lui è un uomo di quell'epoca lì e quindi ha capito. Abbiamo un messaggio che parla di primi amori estivi, così faccio contento Alessandro che dice: per favore basta la parola crush in inglese, abbiamo la lingua più bella del mondo, ok? Pensa, lui ci scrive da Tenerife per dirci questa cosa e infatti ho parlato di primi amori estivi. Sentiamo.
2: La mia prima crassettina, ovviamente, il bagnino al mare.
0: Il bagnino al mare.
2: Bagno, mi ricordo ancora il nome, sono passati 40 anni.
0: Ah, ciao. Secondo me c'aveva il marito.
1: Sì, si è nascosto.
3: Volevo dirvi che la mia prima crash estiva è stata Enrico, il bagnino. Buongiorno Enrico.
0: C'è Enrico? Enrico, buongiorno.
4: Sì, ci sono.
0: Ah, ok, no, siamo noi che ci eravamo dimenticati di collegarti. Enrico, di quante donne sei stato il primo amore estivo, tu bagnino di Riccione?
4: Ah, io in Germania non si parla d'altro che di me, quindi figuriamoci. No, però alla fine ho sposato una turista, effettivamente.
0: Vedi?
4: Sì.
0: Vedi? È un classico.
4: Sì.
0: È proprio...
4: Poi ho anche tanti amici con le madri tedesche.
0: Certo, è vero, quello è classico. E chissà quanti, visto che stiamo parlando anche di bikini, si festeggiano gli 80 anni del bikini, chissà, tu c'eri già, no? Nel 46, quando incominciavano a girare i primi bikini, giusto?
4: Beh, certo, li ho visti io per primo, sì. Ho anche visto le copertine di Fausto Papetti.
0: Tutto, insomma, sei l'uomo del giorno. Ti è rimasto un minuto e mezzo per dirci, ci hai fatto una promessa, vabbè dai, oggi bel tempo e tutto, però ci hai detto, vi dico quando finisce definitivamente il caldo, l'hai promesso
4: allora,
0: ieri.
4: Sì, allora adesso questo è chiaramente caldo in aumento grazie al continuo espandersi dell'anticiclone delle Azzorre,
0: sì.
4: Garantisce sole per tanti giorni e con diciamo anche la settimana inizierà così, per cui caldo in aumento, ma sorpresa delle sorprese, si inserisce l'anticiclone africano di nuovo e quindi non ho buone notizie, mi dispiace.
0: Ma sei una sola, ieri hai detto vi dico quando finisce il caldo, ci stai dicendo che ricominci.
4: Inizia esattamente in corrispondenza del prossimo weekend, inizia un'altra ondata di caldo verso il 10 circa e durerà almeno fino a metà mese. Ecco, quindi beccatevi questa e adesso se avete caldo adesso è niente.
0: Ti posso dire, Enrico, che veramente sei pessimo, perché ci abbiamo creduto tutti alla tua balla.
4: Non c'è niente da fare.
0: Niente.
4: Balle spaziali.
0: Va bene.
4: Oggi.
0: Allora, Maurizio, avevamo un altro disco da mettere, però c'è, visto che Enrico ci parla di caldo, mettiamo quella canzone che fa buon vento, così ci porta un po' di fresco, per favore. Ciao Enrico, grazie.
4: Ciao.

0: Buon vento, 8.53. A proposito di vacanze, di luoghi dove andare, ci sono anche tanti di noi e di voi che vanno in vacanza in seguito a un evento, a un concerto, a un qualcosa che accade in un posto, e si scoprono anche posti nuovi. C'è una grande correlazione tra l'economia del turismo e gli eventi in giro, festival culturali, cinema, arte. Il Jova Beach Tour, che quando parte?
1: Parte il 7 agosto da Olbia, poi il 12 a Montesilvano, il 17 a Barletta, il 22 a Catanzaro e il 29 e 30 sempre agosto a Palermo.
0: Vedi, quindi
1: se uno si trova in queste località,
0: seguendo il Jova Beach Tour, vedi dei posti molto belli. E io vorrei chiudere questa prima ora insieme, perché c'è la pubblicità, con un messaggio molto romantico che devi leggere tu, perché con la tua voce, quello di Cri, che chiude anche l'argomento dei primi amori estivi. Vai. Okay.
1: Il mio primo amore estivo e primo bacio, avevo 14 anni, il più bello del paese.
0: Era lui,
1: unico,
0: bello, sì.
1: Con la moto, capello biondo e fluente, occhi azzurri, sportivo. Ma che te lo dico a fare, Rudy? Cri da Moncalieri.
0: Brava Cri, ci fermiamo qui, torniamo tra pochissimo. Radio DJ
2: One Nation One Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata.

0: Data del 40%, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio DJ consiglia:
2: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
3: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
2: LP,
3: Coez,
2: Elvis Costello,
3: Mannarino
2: e tanti altri.
3: No Borders Music Festival, il suono della natura.
2: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
9: Sali.
8: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 9. Ancora buongiorno dalla redazione. È durato meno del previsto il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana, slittate di qualche ora per il rischio di forti temporali. Circa 40 minuti di intervento nei quali il presidente ha parlato della potenza militare degli Stati Uniti, ha esortato il Congresso ad approvare la legge che impone l'identificazione degli elettori e limiti il ricorso al voto per corrispondenza, nota come Save America Act, attualmente bloccata al Campidoglio. Inoltre, il capo della Casa Bianca ha agitato lo spauracchio del comunismo. La bandiera stelle e strisce ha già relegato falce e martello nell'oblio in passato e lo farà di nuovo se necessario, ha detto, poi collegando la guerra fredda all'attualità. Infine, il tycoon è tornato a rivendicare quelli che ritiene i successi del suo secondo mandato, dall'intervento in Venezuela alla guerra in Iran. E in Iran, più precisamente nella capitale, Teheran, ha preso il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città del paese partecipano alle preghiere pubbliche che andranno avanti per 6 giorni. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca nella tarda serata di ieri hanno lanciato una serie di raid aerei su Zaporizhia, danneggiando un palazzo, e si temono dunque vittime e feriti. Kiev risponde prendendo di mira diverse sottostazioni elettriche in Crimea, provocando un blackout nel territorio occupato della Russia. Ora in Italia resta in gravi condizioni il 55enne aggredito ieri a Milano in strada.

0: zona San Siro da un 22enne sconosciuto, prima bloccato da tre clienti di un bar e poi fermato dagli agenti di polizia. Il sospetto è che l'uomo abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta al momento in cura in nessuna struttura. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. Siamo al calcio, la Francia fatica contro il muro eretto dal Paraguay, ma alla fine passa grazie ad un rigore siglato dal solito Kylian Mbappé, che segna la sua settima rete in questa edizione, 19esimo gol in totale ai mondiali. I transalpini affronteranno ora il Marocco, che ha sconfitto 3-0 il Canada. E poi c'è il tennis, con un sabato che è stato agrodolce per i colori azzurri a Wimbledon. Coboli e Paolini infatti hanno superato rispettivamente Khachanov e Sakkari, volando così agli ottavi di finale, eliminati invece Berrettini al quinto set contro Dimitrov e Sonego dall'americano Taylor Fritz. Oggi torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che cerca un posto nei quarti contro il giapponese Mochizuki. Formula 1 alle 16 al via il Gran Premio di Gran Bretagna, in pole Kimi Antonelli, che ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie alle 10.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

Beh, io lo definirei un bignami di tutto quello che è successo nel mondo della musica dagli anni, dall'80 fino ad oggi. C'è anche un autocitarsi, Madonna con Danzeteria, tratto dal suo nuovo album. L'ho detto bene, Danzeteria? Ti è piaciuto come? Sì. C'è una certa classe. E, c'è un po' dentro tutto, c'è un autocitarsi addosso, perché c'è un po' di Vogue, c'è un po' di Walk on the Wild Side, ci sono nomi, citazioni, l'arte moderna. Scusa, devo un po' bilanciare con l'ora prima, dove ho detto. Quindi un po' di sostanza, un po' di... C'è Keith Haring, c'è Basquiat, quindi l'arte, i graffiti degli anni Ottanta. C'è tutto dentro questa canzone, un album molto atteso. Tra l'altro, poi mettiamo un disco e poi parliamo di questa cosa che gli italiani sono i numeri uno in una cosa che non vi aspettereste mai. Quindi state lì e non muovetevi. Tra l'altro, mi ha fatto molto piacere sapere che Madonna più di una volta anche durante i suoi concerti ha dato grande tributo e ha parlato più di una volta anche nelle interviste di Raffaella Carrà. E questa cosa la trovo meravigliosa. Dimostra che Madonna è un'artista. Certo, chiaramente lei l'Italia la conosce bene, però Raffaella Carrà, lo voglio dire, è un'artista nostra, italiana, della quale dobbiamo andare fierissimi, conosciuta veramente in tutto il mondo. Oggi, proprio nel giorno di oggi, ricorrono i 5 anni, giusto Veronica, dalla sua scomparsa. Sì. Per fortuna mai dimenticata, e speriamo che non sia mai dimenticata, sarà celebrata un po' ovunque, dalle televisioni, oggi durante tutta la giornata, soprattutto in Rai, ci saranno una serie di ricordi di Raffaella, articoli che ne parlano, giornali che ne parlano, a dimostrazione della sua attualità, anche delle canzoni, di tutto quello che ha fatto, delle immagini, del look, viene ripresa, citata, insomma, un po' ovunque. Ce l'hai un pezzettino di Raffaella da metterci, una roba? No. Sembra scritta ieri questa.

piace, mi piace, mi piace. Bravo Maurizio, bella scelta. Ci sta molto molto bene. Se Madonna si autocita, Raffaella in questo momento ci sta benissimo.

0: bellissimo, considerando anche questo pezzo che è di tanti e tanti anni fa. Contenti di aver fatto un saluto a Raffaella, che se la merita tutto. Attenzione, perché tra poco continueremo a parlare di orgoglio italiano, giusto?
1: In questo siamo momento. I primi.
0: C'è, incredibile, c'è una classifica dove siamo primi anche rispetto a quelli del nord, che di solito l'Europa deve

0: Ame de Palo, La Flaca, 1996. Dai, Veronica, è il momento, è Maurizio, è il momento di essere. Anzi, ce l'hai. Allora, però qua bisogna essere seri, perché non si scherza. Con l'inno non si scherza mai, quindi in piedi.
1: Mano sul cuore.
0: Maurizio in piedi. Oppure perlomeno mano su... Bravo, in piedi, anche nonostante tu sia in regia. 5 secondi di inno. Se state guidando, in piedi no.
1: Però, neanche la mano su...
0: Neanche la mano sul cuore. Però è orgoglio, ok? E serietà, 5 secondi di inno, vai. Che cavoli. Allora ragazzi, gli italiani dopo anni di schiaffoni, toglilo che sennò se faccio il cretino sull'inno non mi piace, togli l'inno, togli...

0: Ecco, perfetto. Okay. Dopo anni e anni e anni di schiaffoni presi in faccia a destra e a manca, ragazzi, ok? Gli italiani sono i migliori al mondo come
1: lavoratori.
0: Orario
1: al mattino.
0: L'orario di andata al lavoro e di inizio dei lavori in tutto il mondo. Cioè siamo quelli che iniziano a lavorare prima,
1: sì,
0: giusto?
1: Siamo, no? I primi in classifica, siamo le persone più attive al mondo e più produttive nella prima parte della giornata.
0: Vi rendete conto, ragazzi?
1: Incredibile.
0: Cioè, cioè siamo davanti ai norvegesi, ai finlandesi, agli svedesi,
1: ai filippini, ai
2: brasiliani. Sono sempre stati un po' sulle palle.
0: Perché sono meglio di noi, sempre.
1: Poi magari noi a Luna abbiamo già finito, però.
0: Nella prima parte della
1: giornata. Nella prima parte della giornata siamo i più produttivi.
0: Dopo pranzo c'è il crollo, perché a differenza degli svedesi, dei norvegesi che mangiano muschi e licheni a pranzo e quindi sono attivi anche nel...
1: Noi carboidrati.
0: Al limite un salmoncino. Noi a pranzo ci sfondiamo.
1: Loro la zuppa, noi la pasta.
0: Chi è che non va dal baffone? Io quando siamo agli studi attraverso la strada dal baffone che non ti porta i piatti, ti porta direttamente la pentolona, certo, di carbonara. C'è un leggero calo post-prandiale, per forza, no? Cioè dopo pranzo l'italiano un po' manca nella... Giusto? Giusto, giusto.
1: C'è un pochino, sì.
0: Puoi dire per favore chi sono i peggiori?
1: No, i peggiori.
0: Dillo, allora, lo devi dire.
1: Abbiamo detto
0: alle 9:18 lo devi dire.
1: Allora, classifica, prima parte della giornata abbiamo detto Italia.
0: Sì.
1: Poi seguito da Danimarca.
0: I peggiori, i peggiori, dillo adesso.
1: I peggiori sono i filippini,
0: sì,
1: e i brasiliani.
0: Allora io difendo,
1: sono più produttivi della seconda parte della giornata.
0: Difendo la comunità filippina, che certo, sono tutti amici miei. I brasiliani sono i peggiori. Avete capito?
1: No, allora se la prendono...
0: Faranno anche i mondiali, ma sono peggio di noi, certo, sono gli ultimi. Oh, capito? Va bene, allora, praticamente solo per capire. Quindi si parla della prima parte della giornata. Nella mattina siamo i migliori in assoluto. Poi tutti dietro, tutti...
1: Poi dipende ovviamente dall'età,
0: sì,
1: dalla professione,
0: basta, non rovinare
1: però,
0: tutto,
1: no,
0: siamo
1: infatti,
0: i migliori.
1: I primi.
0: Siamo i migliori. Però una domanda ve la vogliamo fare. Perché poi va detto, per esempio, i brasiliani perché sono i peggiori? Perché loro preferiscono lavorare al pomeriggio, giusto? È così, dice l'articolo.
1: Sì, esatto.
0: Ok. Allora, domanda seria, ok? La vorrei anche le risposte vostre, le vorrei... Prendetevi un secondo di tempo per rispondere, perché i sondaggi che facciamo valgono se la partecipazione è alta, ok? 347-342-5220. Potendo scegliere... Siete fieri di essere italiani, quindi lavorereste... Facciamo finta che possiamo lavorare solo in una parte del giorno, non tutto il giorno come facciamo quasi tutti. Possiamo lavorare, potete scegliere, lavorereste solo la mattina, solo il pomeriggio o solo la sera?
1: Sera, notte, quindi anche.
0: Ci sono tanti lavoratori di
1: certo,
0: notte,
1: sì, sì.
0: Tanti che lavorano di notte, tanti. Ecco, quale parte del giorno scegliereste? Mattina, pomeriggio, sera e perché? Ok, i vostri ritmi, le vostre cose, il lavoro che fate, magari, che ne so, fate un lavoro che dovete fare la mattina, ma alla sera andrebbe benissimo, alla notte ancora meglio, vi concentrate di più, non suonano i telefoni, nessuno vi rompe le palle, insomma, fatecelo sapere, ok? 347-342-5220, orgogliosi di essere italiani, orgogliosi di essere

0: quanto mi piace. Partenope, Mergen Cremon, Serena Brancale, Colors, tutti insieme per questa che sicuramente è una delle canzoni di quest'estate 2026. Allora, Veronica, complimenti agli ascoltatori, partecipazione elevatissima, un mare di messaggi. Adesso pian piano li ascoltiamo e li raccontiamo un po' tutti. Mi sembra che come prima parte vi abbiamo chiesto: preferireste lavorare, visto che c'è questo articolo che è uscito che dice che gli italiani sono quelli che preferiscono lavorare la mattina e lavorano al mondo, siamo quelli che lavorano prima, giusto? Ok, la mattina, si svegliano prima, lavorano prima, iniziano a lavorare prima. Poteste scegliere, lavoreste solo la mattina, solo il pomeriggio o solo la notte? Perché, ecco, mi sembra che la mattina vinca.
1: La mattina ha vinto,
0: abbondantemente.
1: Sì.
0: Ma tanti sono messaggi. Io sono medico, dice Vale, faccio turni la mattina, pomeriggio, notte, ma lavorerei solo la mattina perché sono produttiva e iperattiva. Preferisco lavorare al mattino, dice Abi, perché credo che le cose più importanti si facciano con energia fin dalle prime ore della giornata. Sono filippina e cittadina italiana, sono orgogliosa di esserlo. Porto sempre con me valore del rispetto, dell'impegno e della dedizione al lavoro. Ma sentiamo un po' di voci. Andiamo.
2: Ciao. Dunque, io potrei iniziare a lavorare anche alle 5 del mattino, sì. Però a ora di pranzo per favore fatemi smettere e poi basta. Ciao, buona Ciao. Giornata.
0: Beh, dipende, se lavori, visto che la giornata di lavoro sono 8 ore, no? Giusto, la media è quella. Se lavori, inizi a lavorare a mezzanotte,
1: mezzanotte.
0: Alle 2.
1: Alle 8 è finita.
0: Alle 4, 4 e 8, 12. No, no, vabbè.
1: Alle 5, 5 magari 5, 7,
0: 5, 8,
1: sì, alle 4.
0: Alle 5, dai, potrebbe essere. Poi ancora, andiamo.
3: Ciao ragazzi, saluto da Palermo. Preferisco la mattina indubbiamente perché si è più freschi, si è più attivi e poi avere il resto della giornata liberi. Ciao, è ciao, quanto amico. Dire. Ciao, grazie. Saluti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma scusate, non c'è nessuno ancora che ha in mille messaggi arrivati che preferisce lavorare di notte?
1: No, al momento no.
0: Ma sai che io, perlomeno, è vero la mattina uno è super, ma la notte con quella calma, quella tranquillità.
1: È che ti perdi un po' il resto della giornata, cioè da vivere con gli altri. Magari.
0: Ma gli altri, ma io
1: frequenti solo chi lavora di notte.
0: Senza nessuno che mi rompe, nessuno che chiama, nessuno che parla.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Mi piacciono le paroline che dice Bobby McFerrin quando ti spiega le regole del vivere sereno, bene, col sorriso. Tra le regole per vivere col sorriso c'è anche ascoltare le storie tese, che da anni e anni ci fanno sorridere, però in modo intelligente, con un grande spessore musicale. E per questo motivo, visto che tra poco arriverà il nostro premio fedeltà, vi regaliamo questa volta due biglietti per A la carte, il nuovo tour degli Elio e le storie tese, che sarà un tour indimenticabile. Per cui, se volete vincere due biglietti per andare a vedere gli Eli, dovete semplicemente farvi un selfie che dimostra quanto siete svegli bene la mattina della domenica alle 9:29. Il più sveglio, vero, guarda che studieremo anche gli occhi, la stropicciatura degli occhi la studieremo. Il selfie più sveglio vince i due biglietti per andare a vedere il nuovo tour degli Elio e le storie tese.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 5.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria.

0: Dryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Enni Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate è solo all'inizio.
9: Radio DJ. One nation, one station. Ah, Radio DJ, one nation.

0: Vedi, a proposito di gente che lavora di notte, Dracula ci stava perfettamente. Per chi non fosse all'ascolto prima, stavamo parlando di questo record tutto italiano. Siamo i migliori, quelli che lavorano la mattina prima, iniziano a lavorare, ultimi brasiliani che preferiscono lavorare al pomeriggio. Però diamoci ancora un paio di pacche sulle spalle, Veronica.
1: Oggi sì,
0: sì,
1: oggi
0: perché sì. Ieri, guarda caso, abbiamo parlato dei record italiani nello sport e cominciano a essere veramente tanti. Siamo molto orgogliosi e oggi su tutti i giornali c'è questa storia meravigliosa di una figlia che soffia il primato alla mamma e la mamma sicuramente è felice. Figlia d'arte, stiamo parlando chiaramente di Larissa Iapichino, che ha migliorato di un centimetro il primato di Fiona May, la mamma, che insomma durava da 28 anni. Altra cosa molto molto bella, qui non si parla di padri e figli ma si parla comunque di record, il nostro Kimi Antonelli, che ha fatto un'altra cosa che porta l'Italia, a parte tutti i suoi successi, porta l'Italia ancora in vetta, perché era dal 1953 che un pilota italiano non partiva in pole sulla pista dove è nata la Formula 1, cioè la pista proprio quella iconica, quella storica, quella di Silverstone. Fare lì la pole è il massimo della vita. 1953, quindi quanti anni sono?
1: Mi fa fare questi calcoli.
0: Da che ora sei qui tu a proposito di
1: Dal 5:30.

0: Io sono ancora qua che faccio il calcolo di quanti anni sono passati dal 1953 ad oggi e ancora il mio cervello non è sveglio. Cioè, nel senso che sto 70, 73. Premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le storie tese.
0: E giustamente i biglietti per gli Elio e le storie tese, il nuovo tour à la carte, vanno a una donna che in poche ore da questa mattina ha già preparato un milione di cose. Giusy, buongiorno!
2: Buongiorno Rudy, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Vuoi fare l'elenco di tutto quello che hai fatto da questa mattina? Sveglia dalle?
2: Sveglia dalle, no, non prestissimo, devo dire, dalle 8:15, una cosa normalissima.
0: Ti tolgo il premio.
2: Con molta
0: basta.
2: Calma, sono molto produttiva.
0: Ti tolgo il premio, pensavo fossi sveglia dalle 5. Hai fatto un milione di... cos'hai fatto? Quanti pancakes, per esempio?
2: Allora, non lo so, non li ho contati, però sono una bella vagonata. Poi ho fatto l'insalata di riso, la pasta con il pesto perché a mia figlia non piace l'insalata di riso.
0: Sì.
2: Insomma, ho preparato diverse cose per andare poi, penso, al mare. Abbiamo deciso di andare al mare, quindi sto preparando un po' di roba. Però mi sono dato da fare.
0: Vai col muletto, immagino, per portare tutto quello che hai fatto, giustamente.
2: Siamo in 5 in macchina, quindi già la macchina è bella piena di persone.
0: Allora, io vi amo a voi che arrivate in spiaggia con le quantità di cibo, le derrate alimentari buone per tutta la spiaggia. Io vi amo. Dimmi che allora, ti prego, dimmi che hai il frigo portatile e ti do anche il premio fedeltà di settimana prossima. Dimmi che ce l'hai.
2: No, non ho quello, no, non ho quello rigido. Il frigo portatile no, solo la borsa termica. Rimaniamo con la borsa termica.
0: Mi avresti dato una grande soddisfazione. Hai vinto tu, Giusy. Ciao.
2: Grazie mille.
0: Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, difficile entrare su questo pezzo perché hai sempre paura di rovinare quella meraviglia di un duetto, questo fra Mengoni e Angelina Mango, che è perfetto perché loro due stanno molto molto bene. Non voglio fare il maestrino di musica, Veronica, però ci sono duetti, feat o duetti, che sono due cose diverse, che funzionano, e duetti che invece suonano un po' di prefabbricato, no? Di quasi messi insieme. Loro due stanno proprio bene insieme. Qual è il duetto, la coppia italiana che vi piace di più vedere, che vi è piaciuta di più vedere in duo, in duetto, nella storia? Io parto con la mia, poi se voi volete scrivere così sul finale del programma la vostra idea. Io voto Mina Celentano. Ah, come mi piace. Se volete citate il vostro duetto di sempre, quelli che stanno meglio insieme, italiani, mi raccomando.

0: Qua Jim in piscina, qualcosa di meraviglioso. Peccato che non possiate vedere, ma solo sentire. Ma la radio così è bella anche per questo. Sono arrivati mille nomi di duetti. Il duetto italiano più bello di sempre, uomo, donna e non solo. Allora, Blanco Mahmood, Marrakesh e Madame, e poi Mina Celentano, tanti, Neck e Laura Pausini, Mina Celentano concordano, Gianni Morandi e Barbara Colarone Tosca, visto che tu Veronica sei molto fan di questa coppia, Mina Cocciante, Tananai e Annalisa, Rone Mietta, Tiziano Ferro e Laura Paesini, avete scritto, ma comunque Pausini. Vabbè, ci fermiamo qui, magari la facciamo la prossima settimana la classifica, Veronica.
1: Di tutti, anche stranieri allora.
0: Vuoi anche fare stranieri?
1: Vabbè.
0: Va bene, settimana prossima è la prima.
2: Ciao,
0: la puntata dell'orgoglio italiano questa.
2: Grazie, Maurizio Rosato.
0: In regia, grazie a Veronica in redazione, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Allora, com'è andata? Racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano 20 secondi alle 10. Ancora buongiorno dalla redazione, cominciamo dal discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana. Il presidente ha parlato a lungo della potenza militare degli Stati Uniti, facendo riferimento a quelli che considera i successi del suo secondo mandato, la guerra in Iran e l'intervento in Venezuela, per poi tornare ad agitare lo spauracchio comunista. La bandiera stelle e strisce ha già relegato falce e martello nell'oblio in passato e lo farà di nuovo se necessario, ha detto il capo della Casa Bianca, collegando la guerra fredda all'attualità. Ha sostenuto che il comunismo ha mostrato il suo volto orribile proprio qui in America, aggiungendo inoltre: è come un cancro, bisogna estirparlo e bisogna farlo in fretta. Un intervento, quello di Trump, che è slittato di qualche ora a causa del rischio temporali che ha portato gli organizzatori ad evacuare il National Mall per ragioni di sicurezza. Una volta rientrato l'allarme, il pubblico numeroso è tornato ad affollare l'area dove si è poi tenuto il discorso e al quale è seguito lo spettacolo pirotecnico. Intanto a Teheran si giura vendetta contro gli Stati Uniti e Israele durante la seconda giornata della cerimonia di commiato dell'ex leader iraniano Ali Khamenei, ucciso negli attacchi israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Alcuni partecipanti hanno sventolato striscioni e hanno scandito slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu. Si prevede inoltre che in questi sei giorni saranno oltre 20 milioni le persone che prenderanno parte ai funerali. Si aggrava il bilancio del violentissimo doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Secondo gli ultimi dati forniti dal governo, ad interim sarebbero quasi 3.000 le vittime e oltre 16.000 i feriti, mentre non c'è un dato certo sui dispersi, ma si parla di circa 50.000 persone. Continua la mobilitazione internazionale per fornire gli aiuti alla popolazione, mentre resta sotto pressione il sistema sanitario nazionale. Siamo allo sport, mondiale di calcio, la Francia raggiunge i quarti di finale dopo aver battuto il Paraguay 1-0 a decidere il match, il calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé al 70°. Ora la squadra di Deschamps affronterà il Marocco vincente contro il Canada per 3-0. Stasera altre partite, alle 22 in campo il Brasile opposto alla Norvegia, mentre alle 2 di notte, ora italiana, sarà la volta di Inghilterra-Messico. E poi il tennis, perché oggi a Wimbledon torna in campo Jannik Sinner a caccia di un posto nei quarti, il numero uno del mondo affronterà il giapponese Mochizuki. Ieri intanto hanno strappato il pass per gli ottavi Covolle e Paolini, che hanno superato rispettivamente Kachanov e Saccari, eliminati invece Berrettini e Sonego. Infine la Formula 1 alle 16 prende il via a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole c'è Kimi Antonelli, che nelle qualifiche si è messo alle spalle le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione questa mattina Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ.

0: One Station.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
7: Forse avete già sentito parlare di Mozia. Mozia è un'isola a 2 chilometri dalle saline di Marsala e in antichità è stato uno snodo fondamentale delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Oggi l'isola è quasi disabitata, è frequentata dai turisti per l'interesse archeologico e naturalistico e la sua laguna è habitat di uccelli come aironi, fenicotteri o garzette. Ma oggi la storia e la natura hanno incontrato la tecnologia e i servizi digitali avanzati. Enel, infatti, salvaguardando il contesto archeologico e paesaggistico, ha posato un collegamento elettrico e in fibra ottica che ora corre sotto il fondale marino per quei 2 chilometri. E finalmente a Mozia rinasce una nuova luce.
6: In collaborazione con Enel.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: DJ Chiama Italia.
10: Siete in onda fra 3 minuti.

0: siciliana di origine, lo si sente, lo si vede anche dal suo aspetto. Vive a Milano ormai da parecchi anni, però ha passato tantissimi anni a Torino. Beh, e tu mi insegni, città francofona.
1: Assolutamente.
0: Città francofona, qui dentro on y va, andiamo.
2: È una piccola Parigi.
0: È una piccola Parigi. Esatto. Non cominciare.
1: Esattamente.
0: Te lo spacco adesso.
1: È la città, non puoi spaccare una persona, anche perché comunque guarda che...
0: No, te lo spacco il microfono, Fabio, ti spacco il microfono.
3: Ha cominciato MMA.
1: Guarda che Fabio Vercellone, no, è un grande maestro di MMA, un grande maestro di Mixed Martial Arts. Ti dico una cosa...
0: Chissà che versi che fai.
1: Tanto per partire, esagerumanen.
0: Esagerumanen. Non esageriamo.
1: Non esageriamo, e ti dico anche che il cameriere, siamo talmente francofoni, che quando ti porta, non so, la cioccolata, ti dice voilà.
0: Riconosci un piemontese dal voilà, anche se anche in Liguria è molto presente.
1: Sì,
0: la canzone si chiama Malia, con l'accento sulla I, giusto?
3: Sì, una, Malia è un incantesimo col maleficio dentro.
0: Okay. Com'è che era Amelia, la fattucchiera che ammalia?
3: La strega che ammalia o la fattucchiera che ammalia e che fa le malie.
1: Caspita, ti sto perseguitando tramite una fattucchiera.
3: Esatto.
1: Ricordo ancora una canzone di Elio Storichese.
0: Tanto tempo fa. Buongiorno, bentornato, la mamma tutto bene?
2: Sì, tutto bene. Un trasloco. Sta via 2 mesi.
1: Sì, sì. Cosa hai fatto con l'automobile piena di roba e anche un carrello dietro?
2: Più o meno. Poi la macchina è piccola. Quindi.
1: Quanti gradi c'erano a Bormio? 8?
2: Quando sono arrivato ieri 20.
1: 20 gradi, capito.
0: Ma hai fatto andata e ritorno nello stesso giorno?
2: No, mi sono fermato a dormire perché poi il giorno dopo spesona e tutto.
0: Ah, certo. Cioè, domenica sei andato.
2: Sì. Sai, ne ha 89. Quindi.
1: Senti, certo, caspita.
2: Gamba.
0: Il padrone è ritornato e il posto va ridato?
2: Sì,
0: lo so, volevo sapere se hai ritrovato il posto all'osteria. Sì,
2: Barbara è perfetta.
0: Bene, bene, bene. Possiamo cominciare allora. Sigla, buongiorno!

0: maestra Clery ci dice buongiorno Italia, di fianco a lei c'è il signor
1: il
0: MD.
1: Signor Patrizio Podini. Signor Patrizio Podini, ho cercato.
0: E tu fai il signor...
1: Ma a me piacerebbe molto essere lui, anzi lo saluto. Comunque è una pubblicità rassicurante,
0: sì,
1: non so te,
0: sì,
1: io
0: sì,
1: gli voglio
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: bene
0: sì,
1: a tutti e due, diciamo.
0: Piemontese, credo, anche lui.
1: Adesso vediamo.
0: Sì, vabbè, comunque non ha importanza. Mi piaceva
1: Alto
0: tanto.
1: Adige, Alto Adige. Così dice. Sì.
0: Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno alle ragazze, buongiorno a quelli che stanno ascoltando. Volevo fare un piccolo appello in telecaste della radio per sapere se è un problema solo della famiglia di Molfetta o se è diffuso nel resto del paese, ma anche nel resto del pianeta, visto che abbiamo ascoltatori che ci seguono da
1: ogni
0: dove.
1: Cosa vuoi sapere? No, volevo sapere colpaccio grosso? Sì, è un problema.
0: Ma non è una
1: solo...
0: cosa fisica, è una cosa mentale. Volevo sapere se un effetto collaterale di tutto il caldo che abbiamo assorbito in queste ultime giornate e settimane ha a che fare con una leggera sbadataggine di cui la mia famiglia ha sempre, diciamo, subito l'effetto, ma adesso mi ha contagiato.
1: Ok.
0: Stamattina esco per prendere la Vespa e venire in radio, apro la saracinesca del garage e non c'è la Vespa nel garage.
1: No.
0: Ma come sono a casa da solo, chi può averla presa? Fesso, ieri sera l'ho lasciata fuori, cosa che non faccio mai.
2: E adesso ne hai trovate due.
0: No, la Vespa c'era ancora, però non è da me lasciarla fuori, ma l'ho lasciata fuori perché avevo intenzione di entrare in casa, posare due o tre cose e poi andare a fare la spesa. Poi non sono andato e la Vespa è rimasta fuori, però non mi è mai successo.
1: Sì.
0: Ieri pomeriggio esco dalla radio con il mio zainetto sulle spalle, prendo la Vespa, faccio per partire, non avevo il casco in testa.
1: Cioè sei partito senza casco?
0: Ho fatto brrr e poi mi sono accorto che mancava qualcosa.
1: Ma sei veramente tutto svitato.
0: No, sono rincoglionito. Mia moglie l'altro giorno parte per Budapest per andare a vedere
1: la fresca Budapest.
0: La freschissima Budapest, parte con le sue quattro amiche, si è occupata lei di tutta l'organizzazione della cosa, specialmente dei biglietti. Arrivano in aeroporto, ha dimenticato a casa i biglietti.
1: No.
0: Per fortuna un'anima pia glieli ha portati.
1: Okay.
0: Domenica presto la macchina a Filippo, me la riporta, per fortuna sana e salva, ma dimentica in macchina il portafogli. Non ti dico che l'altro giorno Michele per l'ennesima volta ha perso la carta d'identità.
1: Bene, bene.

0: Bene,
1: volevo
0: bene.
1: Sapere, ne soffrite anche voi o guarda, mi devo preoccupare?
2: Dipende tutto dal fatto che di notte si riposa male. E quello, a cascata bravo, tutto il giorno bravo, ne risente.
0: Bravo, bravo.
1: Ma ti è successo di dimenticarti qualcosa? Fai finta.
2: Sì,
1: fai
2: sì, sì.
1: Compassione.
2: Pensa,
1: dimmi che non è soltanto.
0: Ieri ho dimenticato il badge.
1: Oh!
0: Il badge per entrare qui, che comunque sono noie.
1: È fastidioso.
0: Mai successo. Forse una volta.
1: Vedi, Alex, hai dimenticato tua mamma a Bormio.
2: No, c'è una cosa che a me succede regolarmente quando fa caldo, in questo periodo soprattutto, dimenticare il posto dove parcheggio la macchina. Cioè io quando arrivo devo trovare parcheggio.
1: Però questo abitualmente
2: No, adesso, tipo ieri per ritrovarla ho girato 20 minuti a piedi dicendo dove sarà. E ho girato tutta la zona e poi l'ho trovata.
0: Forse è veramente il caldo. Ecco, a questo punto Linus, devi fare l'engagement. Cioè, su,
1: e voi?
0: Cosa ne pensate? Mettete like, non lo so.
1: Guarda, è talmente un invito a partecipare che ho messo anche la sigla.
0: Esatto.
1: Non ti dimenticare di me.
0: Esatto, don't you forget about me.
1: Sai che non mettevamo questa canzone da quando eravamo piccoli? Forse
0: sì.
1: Perché volevamo fare i fighi e non si usava più.

0: Francesca, mi immagini, non lo so, nel 92-93, quando questa canzone era un successo ormai conclamato da parecchi anni, visto che è uscita nell'84, 85, una cosa così.
1: Aveva già sfrangiato pesantemente,
0: aveva, sì, esattamente. Per i disgiocati.

0: Ok, per le
1: noi
0: persone
1: che
0: no.
1: Siamo i fighetti. Il figlio del batterista a scuola, alle elementari. Mio papà è quello che fa la rullata di
0: Certo.
1: Beh, una rullata di quelle indimenticabili. Caspita, questa caspita. È in The Air Tonight,
0: sì,
1: di Phil Collins.
0: Collins,
1: forse. No, beh, poi magari ce ne sono anche altre. Canzone controversa questa per i Simple Minds, che
2: sì,
1: erano
2: perché...
1: già una band molto molto nota, però questa canzone li fece diventare famosi a livello anche commerciale, perché era in un film americano dedicato al mondo dei teenagers che si chiamava Breakfast Club. Loro l'hanno incisa un po' controvoglia.
2: Loro non era una canzone per loro, l'avevano proposta a Brian Ferry, a Billy Idol, e loro non avevano accettato, quindi arrivano ai Simple Minds con questo avanzo, diciamo così, e loro accettano perché il produttore insiste,
0: un torto collo,
2: la riarrangiano un pochino facendola diventare questa e la mettono sul mercato senza troppe speranze. Diventa un successo planetario, ma per puntiglio continuano a boicottarla,
1: sì,
2: e non la fanno nei concerti.
1: Per tanto tempo non l'hanno fatta, adesso mi dicono di sì.
2: Pensa che carattere che c'ha Jim Kerr.
0: Sì. L'unica canzone ovviamente del loro repertorio non firmata da loro, cioè non è,
1: sì,
0: non prendono diritti
1: da loro, certo. Però nel concerto adesso non solo la fanno, ma la rullata dura un'ora e mezza e
3: la durare tantissimo,
1: sì, è come i Jude quando finisce il concerto di Paul McCartney,
0: giusto.
1: Si può andare avanti all'infinito. Smemorati, meno male, ce ne sono altri figli di questo caldo. Saluto Marina, che ha lasciato le chiavi di casa chiuse dentro nella macchina, a sua volta chiusa dentro il garage, quindi ha dovuto chiamare qualcuno con il piede di porco.
0: Esatto.
1: Io ne conosco qualcuno con il piede,
0: che il piede di porco naturale, cioè cammina su due piedi di porco.
1: Un po' cicci. La parte sopra è importante che sia ciccia.
0: E soprattutto d'estate, poi il piede si gonfia, ragazzi. Da che mondo è mondo.
1: Marco da Bergamo: sabato mattina sono andato al lavoro convinto fosse venerdì. Ovviamente era tutto chiuso, ma per mia discolpa non avevo chiuso occhio di notte per il caldo. Questo è un po' complicato da raccontare, vi dico solo che carico i bidoni della spazzatura fuori dal cancello quando sono stati ritirati dalla nettezza urbana. Faccio 150 metri in macchina, chiudo la macchina, entro dentro casa e mi dimentico di tirarli fuori.
0: Cioè,
1: i bidoncini quelli piccoli.
0: L'Italia
1: piccoli.
0: Al 70% è fatta di questa realtà.
1: Bidoncini.
0: Casetta singola e fuori devi lasciare il bidoncino.
2: Certo. E quindi lui ha avuto questo Arbre Magique.
0: Esattamente.
1: Pensa che c'è qualcuno che si porta l'Arbre Magique dalla Svizzera a Milano.
2: Ormai non
1: solo per
2: più.
1: Buttarlo in un bidone che non è il suo.
0: Questo sarebbe Roberto Ferrari, ma è un rischio troppo forte alla dogana, perché comunque
1: cosa ti fanno se c'hai il sacchetto della spazzatura in macchina in dogana?
0: Qua lei sta esportando pattumiera elvetica e quindi non è più possibile, mi raccomando. E anche se per questa settimana le contravvenzioni sono in azione,
1: cioè
0: ma che lingua ha parlato giù? Io non so. Hai mangiato le Zibac stamattina?
1: Cosa sono?
0: Delle fette biscottate!
1: Ma come si fa a chiamare fette biscottate Seabucks?
0: È la marca.
1: Raffa ha dimenticato il cellulare nel frigorifero.
0: Caspita!
1: Perché lei vive col cellulare in mano.
0: Giusto.
1: Ha aperto il frigorifero, stava cercando qualcosa, l'ha appoggiato e poi l'ha chiuso.
0: Ma dove l'ho messo? Mi chiami? E poi c'è questo. Rabdomanti per la casa.
1: Succede qualcosa al telefono nel frigorifero?
2: No, è abbastanza pronto. Senti lei.
4: Buongiorno Sirinus. Anch'io ieri sono andata in palestra in macchina e poi sono tornata a casa a piedi, dimenticando la macchina lì giù.
0: Beh, grande classe.
1: Molto bello.
0: Grande
1: classe. Spero per te che la palestra non fosse molto lontana, perché altrimenti ti saresti fatta un problema.
2: Però è
1: un
2: altra palestra, quindi va bene.
0: Sì, in effetti
1: sì, aerobica. Anzi, li ha fatto anche aerobica.
2: Senti lui cosa ha dimenticato?
5: Io ho dimenticato gli occhiali da vista, le Lofoten, settimana scorsa.
1: Urca, nelle isole.
5: Sto aspettando che DHL me li riporti in Italia.
1: Lì le Lofottono, sai.
0: Non credo proprio.
1: Te le Lofottono.
0: Io credo di aver dimenticato qualcosa in Irlanda l'anno scorso, ma tipo una felpa, una roba del genere. Ma non io, Manuela, che ci teneva molto.
1: Sempre
0: Perché ci teneva tantissimo e quindi tipo 40 euro di DHL.
1: Ah, ve le hanno rimandate.
0: Sì.
1: Sono andata al supermercato con le ciabatte di casa, però vestite elegante, Alessandra.
0: Vabbè.
1: Cioè si era completata nel vestito, ma ha dimenticato
0: i piedi. Non si era
1: dimenticato,
0: certo.
1: Ieri mi sono dimenticato mia moglie in garage. Dopo 5 km fatto in moto mi sono reso conto che non era dietro.
0: Ma che cos'è? Ma dezz'amore.
1: Questo
0: dezz'amore.
1: È pane tulipani.
0: Dezz'amore, pane
1: quando
0: tulipani.
1: Quando dimentica la moglie.
0: Guarda,
1: all'autogrill.
0: Mi hai fatto sovvenire, Linus, una cosa abbastanza schifosa, ma non pensiate male di me, che mi è successa proprio in

0: questo stabile, in questa stanza.
1: Attenzione.
0: Un giorno sento un rigonfiamento strano, eravate tutti
1: nei pantaloni?
0: Nei pantaloni, ma
1: dove?
0: In basso. Ero vestito di tutto punto, tutto a posto, e tiro fuori un calzino all'altezza del polpaccio che era rimasto dentro dalla sera prima.
2: Ah, ok, era quindi nel pantalone.
0: Era nel pantalone, cioè io ero bello come il sole, docciato, tutto a posto,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: C'era un piccolo calzino.
1: Era di cotone o di lana?
0: No, era di cotone. Così.
1: Non avevi ancora scoperto la lana?
0: No, la lana oggi niente.
1: Bari, ieri 38 gradi, mia figlia, esame orale di maturità, dimentica a casa la chiavetta USB con il capolavoro da presentare. Qui avranno una cosa
0: dovevi fare. Una
1: cosa. Sono sul treno che mi riporta a Boston, dice Stella Lefty.

0: piace quando sei gentile con me, perché abitualmente che lo Yeti, l'abominevole non uomo so, delle nevi.
1: Non so cosa volesse Stella Lefty, glielo potrei chiedere perché è qua in Europa e è a Londra.
0: Stellina
1: ad Hyde Park, quindi sì. Fa due date, una il 4, l'altra il 6.
0: Dile che se viene qua le regaliamo del filo interdentale, così. Perché secondo me lei ci tiene tanto a quei denti lì. Le presento Gianni Morandi.
1: Sai che potrebbe, perché Gianni Morandi quanto ci mette per lavarsi?
0: 25 minuti tutte le sere prima di andare a dormire per lavarsi i denti, però c'ha 81 anni e ha i denti di un quindicenne.
1: Caspita, complimenti Gianluigi, sì, complimenti, sì. Oh, caspita.
0: No, siccome questa cantante giovane, carina, simpatica, brava, ricca, miliardaria di famiglia.
1: Già di suo, non per la carriera discografica.
0: No, in tutti i video che pubblica, in particolare in quello di questa canzone, ha un sorriso a 74 denti, candidi.
1: Certo.
0: Niente, sarebbe interessante visionarla da vicino, solo per questo, senza niente di pruriginoso.
1: Con lo specchietto, quello lì per guardare sotto
0: per
1: le carie
0: dietro.
1: E l'ablatore anche, non lo so.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola.

0: Hola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: In the sky. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da €4.100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da €4.100.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
20: La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso.

0: presso instantvis.it. MG KVis e sale l'energia.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

Money for Nothing, Dire Straits, Mark Knopfler, che mentre stava incidendo questo disco scopre di avere Sting nello studio di fianco che sta incidendo il proprio di disco, e allora gli dice: guarda, noi abbiamo già pronta una canzone che parla, diciamo, della volatilità del denaro, Money for Nothing, ci fai il jingle che hai fatto per MTV? I want my MTV, che hanno fatto tantissimi cantanti in realtà negli Stati Uniti negli anni

0: fine 80, inizio 90, insomma da quelle parti lì, perché all'inizio MTV era soltanto in alcuni stati, in alcune province, e quindi loro invitavano la gente che voleva poterla vedere a chiedere a gran voce appunto che si aprisse
1: il cavo
0: arrivasse anche lì.
1: Yes. Canzone questa... anche ho appreso adesso censurata nel 2011 in Canada, perché a un certo punto dice "See the little faggot with the earring and the makeup", cioè faggot è un termine dispregiativo per indicare l'omosessualità, insomma, quindi poi però il Canada si era avveduto, ha detto no, l'opera è questa, va bene, potete, perché era vietato suonarla proprio
0: la canzone.
1: Sì, per poco tempo.
0: Sensibili. No, a proposito di Money for Nothing, non so se vi capita questa stessa cosa capita a chiunque, no? Ora di pranzo, sì, vai a mangiare con i tuoi colleghi dell'ufficio, hai individuato una trattoria, un posto di quelli dove si mangia abbastanza velocemente, no? Sì. Perché il panino è una cosa, se vuoi magari un'insalata ti vuoi anche poter sedere, devi trovare il posto giusto, sì, fatto per quelli che hanno quel tempo lì, insomma, no?
1: Guarda, Linus, vale anche col panino la roba che stai per dire, perché comunque un panino non è mai da solo. C'è chi ci prende l'acqua, c'è chi ci prende la Coca Zero.
0: Allora immaginatevi appunto
1: un luogo di ristoro
0: con tanti tavoli, con tanta gente, gruppetti, 3, 4, 5 persone. È anche un momento molto bello dal punto di vista conviviale, no? Perché con le stesse persone con cui lavori puoi parlare magari di altre cose, cosa che durante il lavoro magari non hai molto tempo di fare.
2: Ma stai scherzando? Ma tu l'ho conosciuto lì.
0: È il momento del pettegolezzo, no? Si può parlare del capo, ci si può lamentare, tutto quello che volete.
2: E si può parlare anche del cazzo. Che, come sai, piace a quasi tutti.
0: Ha fatto un salto di qualità il cazzo, sai?
2: Sì.
0: Prima piaceva a metà del pianeta, adesso. Allora,
1: ecco, siamo in un luogo di ristoro.
0: Tutti arrivano, facciamo gli orari milanesi, e poi magari a Roma si spostano un po' più in là.
3: Slitta in avanti,
0: però l'intervallo è 13-14.
1: Il luogo deve avere almeno 40 coperti perché questo possa accadere. Okay. 30.
0: Tu alle 14 devi tornare a timbrare. Mettiamo che devi pure timbrare.
1: Sì. Beggiare.
0: Perché lei, insomma, alle 14:10 cominciano ad alzarsi prima. Vogliamo parlare della coda alla cassa? Ieri avevo davanti cinque ragazze carine, simpatiche, gentili, che però giustamente pagavano alla romana, cioè ognuno paga per sé. Perché adesso, da quando appunto c'è il pagamento digitale, non c'è più "faccio tutto io e poi dividiamo".
1: Ma va,
0: come facciamo a dividere col telefono, con la carta di credito, col bancomat o con quelle? Vogliamo parlare delle code che puntualmente ci sono alle casse?
1: Tu
0: delle...
1: cosa hai preso?
2: Io una Caesar senza parmigiano, ma con un po' di cose. E poi ad bere un...
0: Con cosa paghi? Allora, prima, cos'è quella roba che ti fanno vedere un QR code?
1: Satispay! Io e Barcellona siamo soci di Satispay, è piemontese!
0: Prima c'è Satispay, poi c'è il buono
1: Ticket Restaurant,
0: che però è sempre digitale.
3: Di carta o digitale?
0: No, digitale.
1: Sempre digitale.
0: C'era il poveretto alla cassa che stava impazzendo, ma succede praticamente sempre.
1: Poi c'è il classico dei banchi.
0: Ci vorrebbe uno che inventasse il "pago per tutti io e si può condividere".
3: No, ma esiste,
0: tipo Revolut, non si può fare.
3: Ci sono delle app che ti permettono di distribuire i soldi una volta che uno ha pagato tutti, insomma, c'è modo.
0: E poi c'è anche quello che vuole la fattura.
1: Tutta sta roba qua era una marchetta per Revolut.
0: Non so neanche come funziona, però so che per fare passaggio di soldi tra due persone.
1: Anche con PayPal, certo.
0: Che due PAL.
1: Sì, e questa cosa immagino che con la tua pazienza, quanto è durata? Saranno stati 4 minuti e 30 infernali.
0: No, secondo me almeno 10 minuti.
3: Con la signora che è arrivata dopo di te c'è stato un attrito, perché ho sentito che ha detto delle cose un po' ad alta voce affinché tu le sentissi.
0: No, perché io ero il primo dopo il primo gruppo da 5. Poi sono arrivate queste due. Siccome io sono educato, non stavo appiccicato col fiato sul collo a quella lì, stavo leggermente in disparte. Quando queste hanno finito, queste hanno fatto il passo avanti.
1: E lì è venuto
0: fuori Pasquale di Molfetta di Paderno. Rompere i coglioni, tocca a me.
1: Certo, giusto.
2: Ma siamo sicuri?
3: Siamo sicuri. Leo maleducato?
1: Volevo sapere se anche tu rosichi molto quando, c'è coda davanti, però poi ti accorgi

0: che dietro di te non c'è più nessuno. Io quella è una cosa che non tollero, proprio è un
1: succede.
0: No, mi viene una tristezza, dice, ho preso proprio il momento peggiore. Se invece arrivo per primo e dietro c'è una coda lunghissima dopo.
2: È arrivata lei adesso, Nada scrive: "Noi facciamo già i conti al tavolo e va solo una a pagare". Sarebbe bello che fosse così. Però poi come vi ridistribuite?
0: Dovete
2: avere i contanti, perché i contanti sono spariti ormai.
0: Il problema è che a Milano è sparita, diciamo, la figa e i contanti. Sono queste le due cose.
3: Che andavano insieme, no?
2: Satispay era nato proprio con questo obiettivo: pago io e poi mi girate i soldi. Ma

0: proposito di dimenticanze, scrive Silvia, 20 giorni fa mi sono sposata, ci siamo dimenticati di fare le foto con i figli.
1: Ma quanto?
0: Che sensibilità,
1: eh?
0: Quindi oggi ci rivestiamo tutti da matrimonio e torniamo a fare le foto nel luogo del
1: delitto. Davvero?
0: Certo.
1: Caspita, Matteo, il fotografo che è in te,
0: da affidare ai posteri.
1: Cosa risponde? Cioè, nel senso, questi si rivestono e vanno lì.
0: Secondo me loro stanno insieme da tanto tempo, sì. I figli sono già abbastanza grandi, quindi questa cosa qua poteva anche succedere che si scappa.
1: Ma un po' simbolica. No, ma mi chiedo,
2: è bello farlo perché ha un doppio valore questa fotografia. Il primo è quello di conservare la memoria di un momento. Il secondo è che conserva al suo interno una storia, cioè quella di aver
1: dovuto
2: rifare.
1: Ma ti ricordi che avevamo rifatto?
0: Certo. Però pensa lei che si deve rimettere tutta la roba da sposa.
2: Vabbè, le starà. Tanto comunque non...
0: No, vabbè, le starà in 20 giorni.
1: In 20 giorni
0: si è già lasciato andare.
1: E quel giorno lì ha mangiato molto.
0: Dimenticata ieri sera la pentola con il sugo sul fuoco. Ieri sera.

0: meravigliosissimo.
1: Spento questa mattina alle 7, pentola da buttare, fortunatamente non la casa.
0: Beh sì, c'è il nocciolo lì.
2: Tutto nero.
0: Tutto nero.
1: A Torino ci siamo addormentati col temporale e svegliati alle 6 con i fuochi d'artificio e i clacson per la vittoria del Marocco sull'Olanda. Per celebrare. A proposito di temporale, vi leggo il messaggio della nostra amica Alice. Buongiorno ragazzi, oggi il caldo smorzato dal temporale rivela la sua amenità. L'aria che vibra lo stridio delle cicale, il frusciare delle lucertole che fuggono al tuo passo, lo scoglio bollente, tagliente e inospitale che scalda il ligure dopo un tuffo in mare. Buongiorno ragazzi, ieri avevo l'anguria a casa e con un po' di timore ho provato a mettere un pochino di sale sopra. Devo dire che è buonissima e soprattutto lascia un ottimo sapore in bocca dopo. Peppe da Roma.
2: Non hai messo il limone.
1: Una cosa alla volta,
0: Il limone, il limone. È il lime,
1: meglio il lime. Sì. Luca, sempre un piacere sentirvi quando torno in Italia. Vivo in America da più di 10 anni, sono un pilota di linea e sono qui in Italia per 6 giorni per godermi i miei genitori. E quando sono in macchina c'è solo una radio che posso ascoltare.
0: Yeah.
1: Yeah, anzi, oh, hey.

0: devo dire un successo. Bravi! Viva gli sposi!
1: Gli anni bambino.
0: No, un successo abbastanza inaspettato, quello di questa canzone.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Non è una cosa di 50 anni fa ripescata, è una canzone di 7-8 anni fa, grosso
2: Fai
0: modo.
2: 10.
0: Una decina d'anni fa.
2: Lascia la mancia, Linus.
0: Che peraltro io ho sempre pensato fosse ambientata in qualche posto, che ne so, lungo la Route 66. Invece la canzone parla proprio di Manhattan.
2: Okay.
0: Parla proprio di, della città, al punto che è tutto un fiorire su TikTok, sui vari social, di video di ragazze tendenzialmente, mm-hmm. che sono quelle più attente, che praticamente sottolineano tre località che vengono indicate nella canzone.
2: Fanno la didascalia.
0: Didascalia, cioè prendi un autobus per Chinatown, anche se dovrei essere...
2: Perché la canzone dice questo,
0: senti,
2: no?
0: Senti. Took a bus to Chinatown. Canal Street.
2: Canal.
0: Bowery. Bowery, che è la Bowery, quella via lunga che
2: okay.
0: c'è...
2: Ok, quindi chiedo al montatore, come fanno? Cioè fanno un pezzettino,
0: fanno tre
2: di
0: video e poi li
2: tre
0: tagliano.
2: Video.
3: No, secondo me fanno con c'è un tasto pausa della registrazione. È molto comodo, tu avvii la registrazione una volta e ti metti davanti al primo alla prima

0: Ma allora, prima devi prendere un basco scritto direzione Chinatown.
1: Sì, sì, devi aspettare che
0: devi aspettare, fare... e lo devi aspettare sotto il cartello di Canal Street.
2: Okay.
1: Poi premi pausa, sposti, ricominci e quel video è già in

0: che sta facendo un filmato normale per strada e il cameraman alza la camera e si vede l'aereo che si schianta contro. Credo che quella sia Canal Street. A proposito di canzoni, c'è un ascoltatore che si chiama Lorenzo. Vorrei fare i complimenti ad Alex per il suo Legend che passa di notte. L'altra sera correvo in tangenziale verso Niguarda per raggiungere la mia compagna in sala parto e ho apprezzato molto la musica, che non dimenticherò.
1: Bello, bello.
2: Bravo Alex, bello. Ci tengo a dire che è un programma che divido al 50% con DJ
1: DJ. Io l'ho sentito anch'io, c'era una superba.
3: Come on, let's work it to the bomb, bomb, bomb.
2: Cioè,
3: let's
2: work it. Supervisione
0: numero uno. Quello con gli occhi azzurri.
1: Numero
0: cattivo,
1: uno. Sì, molto sì, cattivo. Dario Zueli, cattivo.
2: Abbiamo un buon maestro.
0: Ma avete una differenziazione fra te e Dino?
2: Sì, beh, sì. Sì,
0: cioè, qual è la differenza?
2: Beh, Dino è più a volte...
0: Tu fai i primi, li fai i secondi?
2: No.
1: In una metafora culinaria è così.
2: Dario riesce a bilanciare molto bene le mezz'ore.
0: Cioè, Dario è uno chef.
1: Lui fa un po' più jungle, drum and bass.
0: Sì.
1: Tendente,
0: sì.
1: La dico male, all'hip hop.
2: Io sono
1: tu
2: un po'
1: più house old.
2: 10 anni di differenza.
0: Giusto, non ho capito un cazzo, però va bene. Ci sentiamo tra poco, grazie.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ma da quanto siamo su quest'isola?
10: Bah, ho perso il conto.
9: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
10: Stappiamola.
9: Allora, che c'è scritto?
10: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
9: Allora l'aperitivo è salvo!
10: L'aperitivo sì, ma noi?
9: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 5.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: era ieri, mannaggia, e come faccio questa sera che volevo andare a vederla?
1: Cosa ti devo dire, Linus? Io ti immagino pettinato come Gloria Gaynor, con gli stessi capelli che io ho sempre vissuto come molto gonfi.
0: No, l'ho vista ieri al TG3 Regione.
1: Sì, certo.
0: Di cui sai che sono un affezionato. Nell'intervallo di Brasile-Giappone.
1: Ma certo.
0: Nell'intervallo di Brasile-Giappone, perché è andata in redazione al Corriere della Sera. È arrivata una sciura di 82 anni con la borsetta.
1: Gloria Gaynor al Corriere con i 100 coristi di Gallarate.
0: Ha fatto un'esibizione. Sì. Gloria Gaynor, quella di I Will Survive, ecco, dai, per dirla in maniera più banale, no? Tutti quanti la conosciamo per quella canzone.
2: First I was afraid, I was petrified.
0: Quella roba lì. Però questa canzone è quella che l'ha fatta diventare famosa, è uscita 2 anni prima di I Will Survive e soprattutto viene considerata l'inizio della disco music.
1: Davvero, ma infatti si sente proprio, è dance, senti qua.
0: Tipo 1976, quando lei ha cantato questa canzone era una canzone di pochi anni prima.

0: questa l'abbiamo smarcata.
1: E questa è andata.
0: Esistono anche altre versioni di questa canzone. Per voi tamarri degli anni 90, la più famosa è quella di Jimmy Somerville.
1: Che era bellissima.
0: Che era bellissima.

0: Ma devo dirti che la versione più bella, non è vero? Secondo me è una delle versioni più belle, è quella di Isaac Hayes.
1: Wow.
2: I never can say goodbye. No, no, no, no.
1: Massimo Darling.

0: che personaggio era Isaac Hayes? Allora, qualche tempo fa, un mesetto fa più o meno, c'è stato il concerto nel quartiere di Marra. Come si chiamava?
1: La Barona.
0: Sì, però aveva un nome, aveva quella un giornata. Nome.
1: Vabbè, Block Party, una roba del genere.
0: Sì, sì. Tra le cose che sono successe in quell'occasione, ha fatto molto scalpore l'arrivo di Sfera Ebbasta, che è arrivato con un SUV, è arrivato praticamente un secondo prima che toccasse a lui salire sul palcoscenico, e subito dopo
2: è salito al volo, ma senza perdere un attimo.
0: Si vede che erano pronti ad aspettare, è salito, ha cantato, è risalito in macchina e se n'è andato. Sì. Questa figata fatta da Sfera Ebbasta all'esibizione di Marra, in realtà è una citazione anche questa degli primissimi anni 70 di un concerto, il concerto della Stax, l'etichetta, una delle etichette più famose della musica black. 100.000 persone nello stadio a Los Angeles, e a un certo punto arriva una station wagon, guardala lì, che marcia sulla pista di atletica preceduta dai poliziotti tipo e sulla macchina c'è Isaac Hayes, che era il guest star della serata, che scende col mantello
1: grande,
0: col mantello, vediamo se riusciamo anche a individuarlo, e sotto il mantello, che poi dopo si toglie, questo nel frattempo è Shaft in sottofondo,
3: uno dei pezzi di Isaac Hayes, la signature diciamo di Isaac Hayes,
0: il suo pezzo più famoso, e sotto il mantello ha un vestito fatto solo di catene.
1: Grande.
0: Perché era un concerto contro il razzismo, e quindi il significato era sciogliamo le catene.
3: La schiavitù.
0: Però, cioè, eccolo lì con le catene.
1: Sfera non aveva un.
0: Non aveva le catene, no.
1: Ce l'aveva, ma erano d'oro. E guai a chiedergli se quell'oro lì era finto, come ho fatto io in onda qua. A questo microfono è un video che è diventato viralissimo. Minchia, ma come cazzo fa quel vecchio a chiedere a Sfera, minchia figazzi, le cose sono finte.

0: E luglio fu.
1: E luglio fu.
2: Ma è un altro mese, l'abbiamo guadagnato.
1: Un'altra tacca in questa vita.
0: Buongiorno.
1: Manca sempre di meno al decesso. Ma
0: pensavo alle vacanze.
1: No, alle vacanze manca poco. Sì, sì, sì.
0: Buongiorno. Ti ho sentito sghignazzare nonostante avessi
3: ma non te lo posso dire.
0: Ok, va bene.
3: No, perché ho pensato.
0: È una sorpresa.
3: No. È una cosa relativa a quello che hai, a cui hai fatto cenno, cioè al discorso che stavamo facendo prima di iniziare il programma. Ma è così volgare che mi sono vergognato di me stesso.
0: Però guarda che è una fissa di Alessandra. Questa cosa che a lei non piacciono le ciliegie è una
1: sì, perché
0: è allora, una cosa che dice sempre. Deve aver avuto un trauma. Sì, il logo del Pacià non le piace.
1: Non le piace. Allora l'abbiamo presa un po' larga. Ci sono alcuni uomini che mandano la foto della loro.
0: No, fa schifo.
1: Ma che schifo! Non sai cosa sto per dire. Del loro cesto di frutta con ciliegie, banane, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che piace solo all'uomo.
0: Va bene. Buongiorno, buongiorno. Ormai siamo un paese caraibico. Cioè l'Europa fa parte dei Caraibi ormai dal punto di vista del meteo, il caldo non accenna a placare. Sì, ci ha detto che il primo di luglio finiva, un po' di notte. È un filo meglio, di notte un pochino. Che poi anche qua si ha qua a lamentarci di questa roba del cambiamento climatico, ma in verità c'è sempre stato.
3: Ma faceva
0: caldo anche quando eravamo piccoli.
1: Ma scusate, ma se l'ultima volta che a Milano ci sono stati 37 gradi e mezzo era il 1931, vuol dire
0: che era già così.
1: Che era già successo.
0: Il meteo cambia, ci sono periodi caldi e periodi freddi.
1: La colpa è degli alberi, perché adesso il nuovo che la colpa è degli alberi, non ho capito bene.
3: Che sono pochi o
1: no, che sono troppi.
3: Ah, troppi.
1: Che sono troppi.
0: Non ci credi? Ti faccio sentire un telegiornale dell'Istituto Luce della fine degli anni 50 e stiamo parlando di 70 anni fa.
1: Esatto.
0: Uè, magari.
4: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
0: Madonna che battuta!
4: Attenzione! Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
0: Giusto. Esattamente, che poi alla fine è la citazione delle cose che abbiamo raccontato di Parigi, sì. No? Ci sono dei video che girano in questi giorni.
3: Gli influencer non fanno altro che cucinare sui tetti adesso, con delle
1: con le uova al burro, tra l'altro.
0: Sembrava due uova al burro.
1: Due uova al burro è una cosa del nord.
0: Sai perché ho detto che siamo ai Caraibi? Perché stamattina ho letto che questa è la giornata mondiale della musica reggae. È stata, diciamo, battezzata nel 1994, mi pare, dopo un discorso di Winnie Mandela, la moglie di Nelson, perché dice la musica reggae dà positività, dà leggerezza, dà allegria, fa star bene.

0: ragazzi, siamo noi europei che scopriamo la Giamaica.
1: Ma è
0: due ragazzi danesi, sì. I laid back, che poi laid back significa bello sdraiato,
2: rilassato.
0: Che dicono: I got a message for you, don't worry, don't hurry, take it easy. Cioè, non ti preoccupare, non ti mettere fretta, rilassati.
2: Certo,
0: è più rilassante di questa canzone.
2: Molto, molto.
0: Gli anni 80, la fine anni 70 e gli anni 80 sono stati dominati musicalmente, almeno qui in Italia, da gente che cantava in inglese ma non era inglese. Tedeschi, danesi,
2: ah, certo,
0: olandesi,
2: italiani anche,
0: qualche italiano,
2: tutta la produzione italo disco, quella era,
0: sì,
2: insomma,
0: sì, sì, che però quasi sempre avevamo dei coristi
2: anche
0: madrelingua,
2: però tipo il Pilaion,
0: il padre Baffi,
2: il Pilaion aveva quell'accento in 1983.
0: Niente, sono tre giorni che mi ero appuntato di parlare di una cosa e poi dico no, non ne parlo perché è un po', se ne parlassi sembrerebbe a che voglio rubare il mestiere Bagatta, sì.
2: Sì, certo, è ovvio.
0: E B, che c'ho questa cosa di essere americanofilo.
2: Beh, certo, esterofilo. DJ Chiama Italia è un programma, diciamo, che viene ordito dalla CIA, ordito dalla CIA, capito? Quindi
0: però questa cosa sta diventando talmente virale che bisogna che, sì, che stabiliamo un, sì, punto. Il ditino di Sophie Cunningham.
2: E innanzitutto chi è Sophie Cunningham?
0: Sophie Cunningham è una bella ragazza americana, alta 1,85 m, okay, gioca a basket, gioca, sì, nella squadra dell'Indiana Fever.
2: È una cestista.
0: È una cestista che è diventata famosa in questi ultimi giorni per un alterco avuto durante una partita di basket, appunto.
2: Sì, sì.
0: Lei gioca, c'è una piccola premessa da fare, nella stessa squadra dove gioca la Messi del basket femminile mondiale, oltre,
2: okay,
0: che americano. Una ragazza che si chiama Caitlin Clark, molto alta, fortissima, talmente forte che appunto il paragone è quello con Lionel Messi,
2: sì, sì,
0: per quello che riguarda la differenza fra lei e tutte le altre cestiste. E come Messi, Caitlin Clark è una che non ha una pettinatura stravagante, non ha un nome strano, non ha i tatuaggi, si veste in maniera molto easy, però appunto è fortissima. Caitlin Clark e Sophie Cunningham sono molto molto amiche. Durante questa partita Caitlin Clark, la Messi appunto del basket americano, litiga con un'avversaria che invece ha tutto quello che devono avere le giocatrici.
2: Quindi,
0: di basket. Nome strano,
2: okay.
0: The One.
2: Ok, ok.
0: Scritto DEW. Anna.
2: Quindi litiga con una compagna di squadra della Cunningham.
0: Sì, questa
2: litiga con una compagna di squadra, una sua compagna,
0: esatto,
2: di squadra.
0: Caitlin, okay, Clark litiga contro Devanna,
2: esatto,
0: Bonner, che è,
2: okay,
0: un'avversaria.
2: Bene.
0: La discussione si fa calda.
2: Sì.
0: Come sempre si forma un capannello intorno ai due
2: anche
0: litiganti, come nel calcio, per dividere. E questa qua, Devanna Bonner, che aveva litigato con la Messi, diciamo, dice alla Cunningham, bionda, coda, dread, cioè personaggio proprio, no?
2: Mm-hmm.
0: Cazzo vuoi, vai via, fatti i cazzi tuoi. Qualcosa di questo genere. Viene allontanata dall'arbitro e la Cunningham fa questa cosa per cui

0: è diventata un meme. Si fa allontanare, ma rimane fissa con le spalle rivolte un po' all'indietro. Posa molto orgogliosa.
1: Col petto aperto.
0: Col petto aperto, bravissimo. E con il dito, però rivolto un po' all'ingiù, continua a indicare per 22 secondi la sua avversaria, che ovviamente impazzisce.
2: Sì, certo.
0: Ovviamente
2: certo.
0: Impazzisce, no? Perché ti vengono dei nervi.
2: Ma e tu, siccome sei lei, sì. Tu sei lei, ti nervosisci. Io ti vedo molto partecipe di sta roba che a me ha fatto
0: invece... Io sono The One.
2: Tu sei l'altra.
0: Sono
2: certo.
0: L'altra che subito dopo, quando si calmano, tocca a lei tirare un tiro libero e li sbaglia tutti e
2: certo.
0: Due perché è nervosa.
2: Certo,
0: capito, no?
2: Certo.
0: Senti,
2: certo.
0: Non c'entra più niente con il basket americano, ma la canzone che abbiamo messo prima, Sunshine Reggae,
1: sì.
0: La conoscevi?
1: Beh, certo.
0: Quanti anni avevi, scusami? È dell'84. Tu nell'84 ne avevi?
1: Nell'84 io sono del 75, ne avevo...
2: No, ma perché la conoscevi?
1: L'ho vista dopo perché è inclusa nella colonna sonora di Vacanze di Natale. Che era effettivamente dell'83.
0: Capito.
2: Che era la mia libreria dei film acquistati su Apple.
1: L'ultima scena di Vacanze di Natale.
2: Sì,
1: cioè,
2: poi vanno.
0: Bene, bene, bene,
2: poi
0: bene.

0: pensavo quando dice mi ricordi uno, mi ricordi due, che a Dua Lipa sta bene la maglia del Napoli.
1: Ma sì, perché?
0: Perché, perché ha pubblicato un sacco di foto di lei con la maglia del Napoli. Sì, e la porta bene.
1: Ah, la porta bene.
0: Così, se io fossi un tifoso partenopeo, sì, sarei orgoglioso.
1: Se io fossi il suo manager direi tienila lì la maglia perché ti sta bene, la porti bene.
0: Secondo te, Matteo, il matrimonio si è consumato ormai da un paio di settimane, forse addirittura anche tre, no?
2: Sì, sì, sono in giro da tempo.
0: Però lei continua a pubblicare foto come se fosse ancora in Italia, perché è una tecnica questa, no?
2: Questa è una tecnica
0: per alimentare i social. Però prima tu fai la cosa e non pubblichi niente o pubblichi cose vecchie, poi quando sei fuori,
1: sì,
0: pubblichi, continui, le foto, ti vengono a cercare, ma tu nel frattempo, certo, sei da un'altra parte,
1: certo, no? probabilmente sei a casa a presidiare l'appartamento e a chiamare Marco Liorni se arrivano a trovarti e butti la schiuma.
2: Ho un bel messaggio su Sophie Cunningham.
3: Vai. Sì, ma andatevi a cercare tutti gli altri video in cui la Cunningham difende Caitlin, sì, Clark, perché in pratica subisce sempre un sacco di falli e molti falli sporchi, e questa, la Cunningham, molto amiche, la difende tutte le volte, per cui dopo che questa subisce un fallo forte, l'altra cosa fa? Fa di tutto, tira gomitate,
0: ruffiana.
3: Andatevi a vedere perché è una cosa fantastica. Poi deve essere anche un'ex giocatrice di hockey, per cui, cioè, non c'è tanto da scherzare.
0: Urca, sì, urca, va tutto bene, ma quel ditino lì è odioso. Comunque tutto poi fate quello che volete.
1: Va, per carità.
0: Certo. No, mi viene in mente Platini con Furino.
1: Faceva così?
0: Beh, Platini faceva il gioco, diciamo, quello bello, e Furino faceva il gioco sporco.
1: Chi difendeva chi?
0: Beh, no, Furino difendeva Platini, insomma, cioè. Ma ogni grande campione ha sempre avuto, Bagni con Maradona.

0: Chiaro, chiaro, chiaro. No, è vero, vero,
1: grosso
0: vero,
1: modo
0: vero.
1: C'è sempre stato un giocatore amico e anche un pochino protettivo,
0: sì,
1: dai,
0: giusto,
1: mettiamola
0: giusto,
1: così, insomma. Giusto. Ma quel ditino lì, Dio mio, che nervi che mi fa venire.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
18: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
19: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
18: La Torrente, baciati dal sole del sud.
20: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
21: Sali.
20: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%.

0: 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.

0: La strepitosa, meravigliosa Debbie Harry, qui ancora con il suo gruppo, cioè con i Blondie. Top. 1980.
1: Top, adoro, vado a 3000. Prima sfilata di Dolce Gabbana, Blondie, Atomic, vado a 3000.
0: Una chicca. Ho deciso questa che prima buona. Di morire vi devo regalare un sacco di
1: molto
0: chicche.
1: Buona, molto
0: siccome
1: buona, molto buona.
0: Siccome mi mancano 50 anni a morire.
1: Bravo,
0: perché,
1: esatto.
0: Ripeto, arrivo a 120. Devo smetterla però di dirlo, perché a Berlusconi non ha portato bene.
1: No, per carità.
0: Il Cavaliere diceva che sarebbe arrivato a 100 e ha fatto fatica a superare gli 80.
1: C'è arrivato con molti acciacchi.
0: C'è arrivato male,
1: molti acciacchi.
0: Esatto. No, magari qualcuno se la ricorda non per averla sentita quando era contemporanea, cioè appunto 46 anni fa, ma perché era in una scena di Trainspotting e anche in molti altri film.
1: Ecco,
0: ma soprattutto perché l'abbiamo pescata questa mattina, perché questa canzone si intitola Atomic.
1: Uh-huh.
0: E 80 anni fa, nell'atollo di Bikini, dalle parti delle isole Marshall, siamo in pieno Oceano Pacifico, gli Stati Uniti facevano esplodere la prima bomba atomica. Come dire, prima di farla esplodere sulle persone, vediamo se funziona davvero, che magari non le ammazza tutte.
1: Certo.
0: E ha funzionato.
1: Funzionato, sì. C'è qualche immagine.
0: Sì, certo, che ci sono. Se avete visto il film Oppenheimer, c'è proprio anche questa scena, insomma.
1: Sì, terrificante.
2: Una piccola rettifica prima che arrivino tutti i messaggi, eccetera. In realtà non era la primissima, perché questa esplosione è stata successiva anche a Hiroshima e Nagasaki. Ma
0: è 46 che studi.
2: Serviva esclusivamente per capire gli effetti della

0: contaminazione del nucleare sul mare e sulle navi che venivano messe lì, con la speranza di riuscirle a ripulire, diciamo così, dopo gli effetti devastanti della bomba. Non si sono riuscite a ripulire, comunque questo bombardamento, che sono state mi pare due bombe, hanno portato insomma delle nuove competenze scientifiche.
1: Ok, l'atollo di Bikini si dice sempre. Che cos'è l'atollo? È una specie di isola fatta a ciambella.
0: È una scogliera, tonda o a forma di ferro di
1: quindi
0: cavallo.
1: Quindi la bomba l'avranno messa al centro dell'atollo.
0: Non lo so. C'è da dire che l'atollo è una delle strutture marine più complesse dal punto di vista
2: un bel posto dove buttarla la bomba.
0: Sì, dell'ecosistema, più complessa e più delicata. Quindi proprio lì sono andati a mettere questa bomba, nella parte, credo, della laguna, perché questa circonferenza che rappresenta i limiti dell'atollo, all'interno contiene una laguna che è stata devastata.
3: Certo, perché c'è la barriera corallina, esatto. Intorno.
1: Sì. Tra l'altro, quando si dice di una ragazza molto bella, quella lì è una bomba.
0: Atomica.
1: Esatto, è atomica, ma soprattutto è una bomba quella ragazza, oppure questa notizia è una bomba.
3: Sì.
1: È per questo che il bikini si chiama bikini. Il bikini è stato battezzato in questa maniera da uno stilista francese che aveva visto appunto nei telegiornali questa esplosione che era stata trasmessa.
2: Cioè,
1: un po'
2: con il bikini diventi una bomba. Wow!
1: Sei una bomba, non lo sapevi?
2: Che sapevo io?
1: No, beh, una cosa abbastanza risaputa, anche se diciamo così, un filo datata.

0: Mi piace questa cosa che in questo periodo suoniamo un po' di musica new country.
1: Sì.
0: Anche se c'è questa rivalità curiosa fra Ella Langley, che è quella che state ascoltando con una canzone che parla del Texas, e quell'altra più giovane, quella con i denti belli, che si chiama Stella Lefty, con la canzone che si chiama Boston. Quindi c'è rivalità fra le due, sono tutte e due giovani, un po' country. Ho visto l'altro giorno e c'erano tanta gente in un locale, forse era una premiazione, e Ella Langley a Stella Lefty gli faceva il ditino.
1: Addirittura. Ma cos'è? Tira cipollari anche questa. Io ti dico una cosa, ne ho viste di tutte nella mia vita, ma mai mi sarei aspettato che Radio DJ, ma le radio, mettessero della musica country.
0: Ma questo è il nuovo country.
1: È il nuovo country. No,
0: che non
1: pazzesco,
0: è più come quello
1: pazzesco,
0: vecchio.
1: Veramente.
0: Due parole sul bikini.
2: Due parole sul bikini!
0: Quanto mi manca bikina, invece, che è quello del focone di Riccione.

0: Non è che fa le grigliate all'acqua fanda.
1: Caspita, ragazzi.
0: Vabbè, troveremo il modo per. No, dicevo prima che il nome fu dato da questo stilista francese, Louis Rerard. Proprio in quei giorni lì. Lui, il 5 di luglio, ha presentato alla stampa questa sua idea che gli era venuta vedendo alcune ragazze prendere il sole a Saint-Tropez e cercare di arrotolare, di spostare in tutti i modi il costume intero per potersi abbronzare la pancia.
1: Grande...
0: Che però non poteva essere abbronzata perché tu avevi il costume
1: esattamente
0: intero, no?
1: Il grande tabù della pancia, che era una delle parti del corpo che non si vedeva, certo, non si vedeva in televisione. Poi ricorderete l'ombelico della Carrà, no? Del
0: sì,
1: grande
0: sì,
1: scandalo,
0: sì, che fece scalpore,
1: in
0: certo,
1: qualche maniera. Quindi quindi ragguaglia.
0: E lui appunto ha deciso di provare a fare un costume che coprisse le parti intime, cioè appunto il seno e The Bajan.
1: Esatto.
0: E tra l'altro, siccome appunto il nome lo ha preso da un fatto di cronaca, sì, il primo bikini che lui ha presentato con questa modella che si chiamava Micheline Bernardini o Micheline Bernardini, non lo so, francese ma di chiare origini italiane, peraltro una spogliarellista, perché non ha trovato nessuna modella disposta a fare una cosa così osé. Il costume non aveva un colore come stampa, ma riproduceva i fogli di un giornale con le notizie, no? Mm-hmm. Peraltro io mi ricordo quando ero piccolo che mia sorella, che era piccola ma un po' più grande di me, aveva il costume con appunto stampate le pagine giornale, dei giornali.
1: Intero bikini?
0: No, beh, mia sorella... Non mi ricordo, forse intero, forse bikini.
1: Sì, sì, comunque era una cosa che si portava.
0: Si portava quel tipo di stampa. Non ha avuto subito successo, cioè ha avuto moltissima attenzione. Poi ci sono volute Brigitte Bardot prima e Ursula Andress dopo.
1: Allora, attenzione.
0: Questo è il primo.
1: Quello che stiamo vedendo, il primo
0: bikini,
1: non è proprio castigatissimo. Cioè, nel senso, c'è un filo di lato.
0: Sì, sì, erano quattro pezzi di stoffa, dei triangoli praticamente, collegati con delle cordicelle.
1: Sì, ma sopra... Ma
0: anche sotto.
1: Mi colpisce uno sgambato potente.
0: Sgambato
1: potente che se per caso non deforestavi, un po' di foresta poteva uscire. E a quei tempi non si
2: adesso ancora vanno così. Cioè, non
1: ma
2: è
1: adesso,
2: che...
1: ho capito, stiamo parlando del...
0: 46.
1: Cioè... 80 anni fa, ma ragazzi.
2: Infatti, hanno dovuto chiamare la spogliarellista.
1: Ma infatti, è una roba pornografica. No, certo.
0: No, il primo bikini veramente famoso è quello di Ursula Andress in 007.
1: Sì.
0: Quello di lei che esce dall'acqua. Credo che abbia anche un coltello al fianco. No?
1: Tuttavia, quello.
0: Però era molto spesso.
1: Te lo dice chi si è portato Ursula Andress in bagno a 12 anni. Proprio io ne conosco. Ho la mappa dei nei di Ursula Andress.
0: Sua nonna.
1: Ma che. Me frega, io vedevo un bikini, io non capivo niente, cioè tipo eccola il toro lì, col drappo
0: sì,
1: rosso.
0: Sì, sì, col pugnale.
1: Ma certo, vedi, c'è comunque già la cintura del pugnale, quel portapugnale è già un po' coprente.
0: Tu
1: in
0: dici che
1: maniera.
0: Quel pugnale lì era anche un chiaro riferimento
1: ma
0: alle
1: a me
0: pugnette.
1: Non a me, bravo, può essere, diciamo più alle pugnette che altro.
0: Non so se in inglese avrebbe lo stesso significato.
1: Di sicuro, come direbbero, e Matteo mi capisce, ma magari anche tu, i latini, io ero pugnace, cioè ero molto combattivo.
0: Combattivo con te stesso.
1: Esattamente, esattamente.

0: Ma ti ricordi quanto la mettevamo questa canzone? Questa è quella precedente, quella del thrift shop, il negozio di abbigliamento usato, no?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: 15 anni fa, 10 anni fa, dai.
1: Fai 15 20. Che non ti sbagli, fai pure 20.
0: E poi è sparito quasi e mi è tornato in mente Macklemore perché ho scoperto che l'altro ieri ha suonato qua a Milano, all'Alcatraz, un locale... grande ma non enorme, non
1: modulabile anche tra l'altro,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: se
0: esatto,
1: vuoi
0: si può anche rimpicciolire,
1: se lo vuoi ce l'hai anche da 1000, certo, da 900, 1000, se no 2000.
0: Però chi c'era dice che il concerto è stato molto bello, lui sta molto bene. Siamo contenti, però adesso dischi nuovi,
1: tu non sei andato,
0: fai qualcosa,
1: tu non sei andato il 28, cos'era, che giorno 20, era?
0: Il 28, che era
1: domenica sera.
0: No, non lo sapevo, l'ho scoperto dopo che l'hanno fatto. Poi sono un po' attento ad andare ai concerti che sono le zanzare.
1: Anche perché io sono un po' preoccupato, perché la sera sei da solo a fare qualche cazzata da solo, cioè, sono preoccupato, tipo, no? La corsa di sera, che fa un caldo della Madonna, devi andare di
0: mattina. Ieri sera sono andato
1: a correre,
0: non potevo andare ieri mattina perché avevo un appuntamento presto qui in radio, e quindi sono andato ieri sera e devo dire che anche ti parlo delle 8 di sera e non delle 5, alle 8 di sera, anche se l'aria è ancora calda, non c'è più il sole,
1: sì certo, quello fa,
0: non fai quello la fa. Tua corsa del secolo,
1: no,
0: ma ce la fai,
1: no, certo.
0: Ieri sera figata, corsa e sudati, puzzolenti, chioschetto, hamburger.
1: E beh, ma lì è un pasto ideale non solo per voi ma anche per le zanzare.
0: No, la novità di quest'anno a Milano è che non ci sono le zanzare, lo dico toccando le famose ciliegie di cui sopra.
1: Bravo,
0: insomma,
1: perfetto,
0: no?
1: perfetto.
0: Però non l'avete notato anche voi un pochino?
2: Sì, ce ne sono meno.
1: Anche perché stiamo sprangati in casa e quindi
0: un po' quello
1: per la pestilenza che
0: però
1: c'è fuori.
0: Però dove ho mangiato l'hamburger ieri sera è un posto dove le zanzare ci danno dentro di brutto, e ieri sera era abbastanza tranquillo.
1: Hai mangiato solo l'hamburger?
0: Sì, ma era grosso come te. Guarda.
1: Com'era? Sì, ma no, me lo mangerei adesso, in questo momento. Il Krabby Patty, cosa c'era dentro? Come in bikini bottom?
0: Allora, c'era dentro hamburger, la carne, c'era il formaggio, come si chiama quello americano?
1: Cheddar.
0: C'era il bacon. C'era una fetta di pomodoro.
1: Una slice, come dite, perché naturalmente Linus pensa
0: in
1: inglese.
0: Un po' di lattuga e la salsa barbecue. Che sgocciolato. Ma tanto ero talmente sporco che anche se mi sgocciolava addosso.
1: Ti volevo dire che la corsa non ha risolto niente, perché la
0: corsa... Ma io mica corro per dimagrire.
1: Ah, non corri per dimagrire.
0: Corro
1: io,
0: perché mi piace.
1: Io corro per dimagrire invece, ma non... Sì, rimango lì, diciamo, stabile.
0: Ecco. No, però sta cosa delle zanzare è curiosa, perché evidentemente è stata fatta una buona...
2: Disinfestazione.
0: Perché in realtà in molti altri posti, tipo il Concertozzo, c'erano un sacco di zanzare.
2: C'è,
0: no?
2: Il Concertozzo a Biella, quindi in una zona dove ci sono le risaie. Di zanzare ce ne sono così aggressive e così grandi che quando atterrano per iniziare a pungerti, senti l'atterraggio.
0: Senti il peso,
2: senti
0: dell'elicottero.
2: Il peso dell'arrivo.
1: Linus, io ti voglio dire, le zanzare di Biella, Vercelli.
3: Io ero
1: sono
3: a Casale Monferrato. Belle aggressive.
1: Tutti gli anni vincono l'EGOT. L'Emmy, il Grammy, l'Oscar e il Tony. Zanzare,
0: guarda, anche a Rimini, però, dice Roberto, meno zanzare, forse per il troppo caldo e poca pioggia. Chissà. Com'è invece nel frattempo la roba di Google, che ha ottenuto l'autorizzazione a
2: liberare 32 milioni di zanzare maschio che sono infettate.
0: Mi piace il concetto di liberarle, tanto per cominciare, dove le hanno tenute?
2: Un allevamento,
1: in un data center, non riesco a capire.
0: 32 milioni
2: ne hanno allevate 32 milioni e le vanno a distribuire.

0: Direi, credo,
1: ho visto in California e in Florida.
0: In California e in Florida, dove c'è il problema più serio con le zanzare che portano le malattie. Perché
1: sì,
0: il problema,
1: dengue, quelle,
0: esatto,
1: cose lì.
0: Diciamo, dalla malaria in poi, tutto, certo, quello che arriva con la zanzara è effettivamente l'animale più letale.
1: E che compito hanno queste zanzare?
0: Queste sono delle zanzare maschio che vengono infettate con un batterio che le rende sterili. E
1: ma
0: quindi,
1: pensa,
0: quando le zanzare femmine selvatiche si accoppiano con questo maschio, fanno delle uova che non si schiudono. E quindi attendere la popolazione diminuisce. C'è un problema però, che il maschio sterile è un po' fesso rispetto al maschio selvatico.
1: Anche quello selvatico.
0: No, quello selvatico è più aggressivo e quindi nella competizione per l'accoppiamento vince il maschio selvatico.
1: Ah.
0: Quindi la Microsoft, che aveva già fatto in tempi non recenti un esperimento simile.
1: Sono le fisse di Bill Gates per eliminare le malattie in Africa.
0: Esatto,
1: giusto?
0: In Africa si era reso conto che in una zona circoscritta l'esperimento ha funzionato, ma sulle grandi distanze e dimensioni.
1: E io mi ero immaginato tutta un'altra cosa, che questa zanzara sterile arrivasse, si accoppiasse con la zanzara femmina, quindi in qualche modo faceva finta di fare quello che doveva fare e poi moriva. E sai come moriva?
0: Con
1: sorridendo. Il sorriso.
0: Certo, perché l'ultima cosa che aveva fatto era piacevole.
2: Perché deve mettere Die with a smile?
1: Questi sono i collegamenti forzati all'Aldo Rock,
2: giusto,
1: no?
2: Giusto. Perfetto.
1: Però

0: Ci pensavo proprio ieri, dice Daniela da Latina, ex palude. Quest'anno pochissime zanzare. Qui a Padova di solito dobbiamo fare disinfestazione, anche personalmente, perché altrimenti ci mangiano vivi. Quest'anno tutto tace, Rosaria. Le zanzare quest'anno non si sono ancora palesate perché è troppo secco e non ci sono le condizioni per far aprire le larve. Prepariamoci all'attacco quando comincerà a piovere, tipo oggi pomeriggio.
1: Sì.
0: Di zanzare ce ne sono meno perché, visto l'estremo caldo, i residui di acqua nei sottovasi o nelle pozze sono asciutti e per le zanzare appunto non possono
2: deprimere. Cioè sostanzialmente troppo caldo, 40 gradi.
3: Una cosa che riguarda le zanzare mi colpisce sempre è che se una zanzara vi punge significa che quella zanzara è nata nelle vicinanze di dove siete, perché una zanzara nella sua vita non si allontana mai più di 200 metri di raggio da dove è nata.
0: Caspita. Non è che mi aspettassi che ne faceva 20 chilometri
3: la zanzara. Io pensavo che andasse.
2: Avessero detto, guarda, le zanzare arrivano dalla Corsica.
0: Le zanzare di casa mia sono quelle del mio giardino.
3: Esatto, sono lì. Quindi
2: no, lo sapevi tu sto
0: fatto? Che lo sapevo, è una deduzione.
3: No, io pensavo
2: ma se le anguille vanno fino ai Sargassi.
0: Ho capito, ma

0: sono progettate per fare quello.
1: La zanzara
0: sta lì.
1: Perché tu sapevi che la zanzara è progettata per stare lì e non l'anguilla che per stare là.
0: Non ho mai visto una zanzara fare l'autostop, una zanzara con la valigia, non l'ho mai visto.

0: E come muoverti? Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
17: Waterstick, dall'Angelica.
18: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
14: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, più forte, più libero, più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai, a dirlo parlando dal palco del National Mall Donald Trump a Washington nel discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Il presidente ha rivendicato quelli che considera i successi ottenuti nel suo secondo mandato, dall'intervento in Venezuela alla guerra in Iran, ed è poi tornato ad agitare lo spauracchio del comunismo. La bandiera stelle e strisce ha già relegato falce e martello nell'oblio in passato e lo farà di nuovo se necessario, ha detto il tycoon, che ha definito il comunismo un cancro da estirpare. L'intervento del capo della Casa Bianca è slittato di oltre due ore a causa di una forte ondata di maltempo che si è abbattuta su Washington e ha portato all'evacuazione del National Mall. E durante i festeggiamenti per il 4 luglio almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri. La polizia, che sta indagando sull'episodio, la cui dinamica è ancora da chiarire, ha dichiarato di aver recuperato un'arma da fuoco sul luogo dell'incidente, ma di non aver ancora effettuato alcun arresto. Una donna in condizioni critiche. In Iran è in corso il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Da Teheran arrivano immagini di persone che sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Ora in Venezuela, paese in ginocchio dopo il doppio violentissimo terremoto dello scorso 24 giugno. Secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, diffuso ieri dal governo, il numero delle vittime è salito a quasi 3.000. I feriti sono più di 16.000, mentre è incerto il dato sui dispersi, che secondo le Nazioni Unite potrebbe arrivare fino a 50.000 persone. Lo sport, mondiale di calcio, proseguono i match di ottavi di finale dopo la vittoria di Francia e Marocco. Stasera alle 22 il Brasile affronta la Norvegia, mentre alle 2 di notte, ora italiana, sarà la volta di Inghilterra-Messico. Tennis, a Wimbledon c'è attesa per Sinner, che punta a un posto nei quarti contro il giapponese Mochizuki. Ieri vittoria di Cobolli e Paolini, eliminati invece Berrettini e Sonego. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna, in pole Kimi Antonelli. Infine l'atletica, nella nona tappa della Diamond League a Eugene è caduto il record italiano di salto in lungo femminile, ad ottenerlo con 7.12 Larissa Iapichino, che ha migliorato di un centimetro la misura che resisteva dal 22 agosto 98 e che apparteneva a sua madre Fiona May.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Alessandro Lettieri, l'augurio di una buona giornata su DJ
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
10: Edolo è un borgo alpino dell'Alta Val Camonica, apprezzato non solo per il suo fascino storico e i percorsi frequentati dai ciclisti, ma anche per il suo legame indissolubile con l'energia e con Enel. In questo luogo, infatti, la tecnologia si fonde con la natura, sfruttando l'abbondanza d'acqua e i ripidi dislivelli per una produzione energetica d'eccellenza. Dal grande bacino artificiale incastonato fra le montagne, condotte lunghe chilometri trasportano l'acqua a valle, alimentando potenti turbine capaci di generare energia elettrica pulita. Tuttavia, il vero segreto tecnologico risiede nel sistema di pompaggio. Le turbine possono invertire il flusso, riportando l'acqua in quota, e questa ingegnosa batteria naturale permette di bilanciare il lavoro della rete nazionale distribuendo energia proprio nei momenti di massimo bisogno.
9: In collaborazione con Enel.
11: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Mamma non mamma, su Radio DJ, madame, sono arrivati un po' prima, ma siccome non abbiamo la garanzia che sopravvivano, in particolare uno dei due, cioè Pier Pardo, che ha sudato 7-8 camicie.
1: Sì, perché abito qua vicino, allora che fai? Prendi il taxi, prendi la macchina, non trovi parcheggio, sono venuto a piedi, è stato un errore, ricordiamo non uscire nelle ore più calde, allora, che questi giorni sono tutte.
2: Dovete,
1: c'è un'ora non calda, forse fra le 4 e le 5 di mattina.
2: Dovete sintonizzarvi su 69 della TV.
0: O su YouTube.
2: O su YouTube, vi ve lo prego.
0: Beh, in ogni caso, per sicurezza alla fine faremo la classica fotografia, però di schiena, perché di schiena dal meglio. La schiena è completamente fragile.
1: Di schiena, baglioni.
2: Madido di sudore, qualità.
1: Come va, ragazzi?
0: Bene, grazie. Io voglio sapere se questo tuo modo caratteristico di parlare si è evoluto col tempo. Cioè, a me sembra che un pochino ci fai. No,
1: ci sono abbastanza. Ci sono abbastanza, questo da fine ai tempi delle scuole medie posso confermare, ci sono anche dei testimoni, vecchie maestre, genitori, cioè,
0: è uno stile
1: non lo so, Savino, lei che mi conosce bene, che...
3: Io ti conosco, ma ti conosco in particolare nella tua versione registrata sulla PlayStation, perché FC26, cioè io diciamo due volte alla settimana, perché mi limito, faccio la dieta, ci siete tu e Adani con delle frasette registrate, però
0: tipo dimmene una,
1: non può sbagliare da lì,
3: non può...
1: la classica frase che viene pronunciata, quel momento non si è capito se c'è una cosa nell'algoritmo che lui già sa che sbaglierai o se questa frase mette una pressione addosso del videogiocatore, per cui quando sente non può sbagliare lì sbaglia. È chiaro che
2: Holland rete,
0: questo è Adani,
2: no, anche lui,
1: anche lui.
2: E poi a me piace Adani perché in quella versione tipo a volte succede che prendi non so il Cosenza e lo porti in Champions League,
1: è rimasto a casa,
2: però sì, bravissimo, però tipo nel cammino incontra non so il Sassuolo, okay? C'è Cosenza Sassuolo, ok. Ragazzi, io non ho dormito tutta la notte per Cosenza Sassuolo.
1: Però il tifoso del Cosenza del Sassuolo. Tra l'altro qua c'è un derby regionale. Qua c'è un derby regionale perché il Colacino è.
0: Ecco, chi è questo bravo ragazzo che ti segue?
1: Il Colacino è famoso per i doppiaggi, gli sdoppiaggi, è una delle star del mondo dei social. Digital. E poi è anche molto serio.
0: Come è nata questa cosa, Ivan?
4: È nata da Lele Adani, perché mi ha regalato questa immagine strepitosa con Bizzotto, che era completamente afono.
0: Bizzotto quindi, è telecronista Rai.
1: Incubo del telecronista, essere afono.
4: Segna Yamal, è un europeo se non sbaglio.
1: Sì.
4: Ha segnato Yamal. Questo era Bizzotto, ha segnato Yamal. All'incrocio dei pali, Adani ha iniziato a gridare in questo modo, quindi... Mi regalava questa immagine fantoziana, se
0: vuoi. Ok, involontariamente.
1: No, ma seguitelo Colacino, qui pochi non manda
4: Ivan Colacino.
0: E come vi siete conosciuti? Tu hai chiamato lui perché avevi avuto l'idea di fare questo.
1: Beh, lui fa questa specie di libro. In realtà non fa le imitazioni, fa le imitazioni delle cose che non si vedono, cioè delle facce del telecronista, con questo equivoco.
4: Anche i silenzi possono diventare in quel momento qualcosa di particolare.
1: Per cui quando io faccio
4: per esempio
1: le mie intro un po' così pompose, c'è sempre quello vicino a me che sta lì che tipo fuma la sigaretta.
0: Te le scrivi le intro?
1: Dipende. No,
0: caressa se le scrive
1: qualche volta

0: Dipende,
1: cioè quella... Inter, Juve, Juve, Inter.
0: Scrivo degli appunti, dipende.
1: Roma,
0: dipende. Napoli, quella del Napoli dello scudetto l'ho scritta nel dirigibile sopra al San Paolo al Maradona un'oretta prima. Quella okay. dell'Inter.
2: Ma io voglio sapere, tua moglie, che è una persona per bene, come ti vive?
0: Ma lei ha questo rapporto col calciostruzzo armato, perché lei fa è direttore dell'architettura del Maxi, ex direttore
1: Maxi,
0: artistico della
1: Maxi,
0: della Triennale, ex direttore artistico della Triennale.
2: Sì, certo, l'ho conosciuta lì, sì.
0: E quindi ha questa passione, cioè, molto verticale per l'architettura, in particolar modo per l'architettura contemporanea.
2: Ti ha mai paragonato a un grande architetto?
0: Non lo so, però venendo dal mondo dei musei ho capito che c'è proprio un interesse museale
2: nei miei confronti,
0: cioè
2: tuoi.
0: Mi vede proprio come un reperto antico, non so quanto prezioso, però in qualche modo interessante. Poi abbiamo delle discussioni, perché insomma delle volte ci sono delle cose in giro per l'Italia che uno le guarda con l'occhio classico della, cioè la mia povera mamma al suo tempo, ogni tanto che... andavamo a vedere dei posti e lei tipo dopo mi diceva: ma che abbiamo visto, nel senso, magari andavamo a vedere un ufficio postale fatto da Libera a Macerata, certo. Un esempio della Bauhaus, tutte cose che insomma, di straordinario valore.
2: A
0: ma
2: questo
0: che
2: punto
0: se non
2: le capisci tu?
0: No, faccio fingo bene. Oppure dei palazzi terrificanti citare... che tu dici: ammazza che brutto quello, ma che scherzi, quello è un capolavoro brutalista, cioè magari c'è una torre di cemento, perché poi questo accento un pochino...
3: Comunque Lino, si dico una cosa, a tale quale show nei panni di Pierluigi Pardo
2: Pierluigi Pardo.
4: Sì, per quello che gli dicevo lo fai apposta.
2: No, senti, parliamo un attimo del libro, poi commentiamo un po' sti mondiali che stanno cominciando a entrare nel vivo. Il libro. Allora, quando l'ho visto, ho fatto.
5: Questa penso sia la migliore promozione.
1: Mica facciamo l'intervista in ginocchio.
2: No,
0: l'inchiesta, l'intervista.
2: Tu mi hai detto: ho fatto un libro, io mi aspetto un libro. No, capito? No, questo non è un libro, questo è un divertissement.
0: Ma è anche utile come ventaglio, anche se chi mi vede adesso in televisione potrà pensare il contrario.
2: È un divertissement perché è un po' il meccanismo della settimana enigmistica, in qualche caso, no? Però è molto divertente per un appassionato di calcio, perché ci sono delle domande che ti tirano un po' dentro, insomma, no? Per esempio, il talento calcistico spesso arriva prima della patente. In questi terzetti scopri chi ha esordito da professionista per primo. Per esempio, fra Del Piero, Baggio e Vieri.
0: Ecco. Savino, risponda.
1: Ripeta che
2: fra chi ha esordito per primo? Ne ho scelti tre italiani perché era facile. Del Piero, Baggio o Vieri? Io dico Del Piero.
1: Aspetta,
0: Del Piero. Io faccio
2: una domanda.
0: Alla fine ci sono. La risposta:
5: Baggio col Vicenza. Baggio.
0: Baggio. Esatto.
2: Ma sei anche esperto di calcio, Ivan.
5: Beh, tanto. I giorni dispari solitamente.
2: No, è molto bella quella delle canzoni. L'inno del cuore. Qual è la canzone caratteristica di ognuna di queste squadre? Per il Liverpool, e qui ci sono un po' di. Vabbè, facile. Mi ha messo Strawberry Fields. Liverpool. You never walk alone. Per il City c'è Rhapsody in Blue, Blue Moon, Moon River, ed è Blue Moon.
0: Ed è Blue Moon, anche se qual è ormai l'inno del City, professor Savino?
2: Beh,
0: è
2: una canzone degli
0: Oasis. Qualsiasi canzone degli Oasis. Sai che ai mondiali Wonderwall è diventato l'inno.
2: Sì, certo, l'abbiamo parlato.
1: Però per noi è troppo facile Wonderwall, quindi
2: per
1: abbiamo
2: il Chelsea,
1: preparato
2: Blue Eyes, Blue is the Color e Blue Monday.
1: Cosa sarà?
0: Blue is the color, football is the game, let's stand together, win is our aim. So,
2: vabbè, mi perché fermo. Chelsea perché è così incazzato con Maresca?
0: Ma negli ultimi anni potremmo dire che ne capiamo. Anche incazzato col mondo perché ha speso una quantità di soldi. È vero che hanno fatto delle cose straordinarie, cioè sono diventati campioni del mondo nel primo mondiale per club col nuovo format. Però è vero pure che hanno speso tanti soldi, quest'anno vanno in Europa. Insomma, vedremo. Maresca però è un tipo tosso, secondo me si saprà far valere. Comunque, insomma, volevamo dire: questo libro non è esattamente Guerra e Pace, come più attenti avranno capito.
1: No.
0: Non è un capolavoro, non siamo qui a vendervi il capolavoro.
1: Però, diciamo 6-7 settimane enigmistica, ma se posso dire, le vale tutte.
2: Sì,
1: 14 euro.
2: Ci sono anche molti giochi visivi, no?
1: Molto. È sotto l'ombrellone, è perfetto.
2: Quanti palloni ci sono in questa vignetta? Individua le differenze.
0: Individua lo stadio da un particolare.
1: A me piace molto anche addirittura una sezione sul tifo organizzato, cioè come si chiamano gli ultras delle varie cose. Ultras Tito, Sampdoria, cioè ce n'è, Sam, Inter.
0: Ci sono vari livelli, diciamo, di conoscenza. Infatti è molto utile per sfidarsi, per mettere alla prova il proprio livello di conoscenza calcistica. E poi c'è questa cosa un po' vintage, se mi posso permettere,
2: molto.
0: In quest'epoca di stories,
2: perché è fondamentale per poterselo gustare avere una penna, così come è fondamentale per potersi gustare questa canzone avere una cuffia o un volume da alzare. Vai.

0: Abbiamo lasciato andare la nostra imagination durante l'ascolto di questa canzone.
1: Imagination. Mi dici sunshine?
2: Sunshine. Come a proposito di cose virali, avrai visto quel signore che si aggirava
0: con succo di frutta, con succo di frutta come se fosse il microfono.
3: Facciamo che io sono.
0: No, ma ce l'abbiamo anche. Matteo, mi procuri una cuffia.
4: I finally found what I'm looking for.
0: Tanta roba. Vabbè, come l'avessimo fatto, dai. L'Olanda che va fuori col Marocco, giusto?
2: Sarebbe stato bello vederla. Ragazzi, già ho visto la Germania. Credo, mi viene in mente Guzzanti, cioè il bambino, che è difficile vedere tutta. Però Olanda-Marocco era veramente una partita che meritava di essere vista ed è stata la partita che ha mantenuto le aspettative. C'è la grande difficoltà del calcio europeo, se dovessimo valutare hic et nunc, no, la situazione stamattina, perché la Germania è uscita col Paraguay un po' sorpresa. Qualità, cultura.
0: Ora e adesso.
3: La domanda per
2: La
3: domanda per Ivan Colacino è: tu come fai a non soffrire la sua esuberanza?
5: Ma io sono completamente ammaliato.
6: Più che rassegnato, sono estasiato. Guarda,
5: cioè, non proprio adesso.
2: Sì, nel senso lato. Comunque, sì, Germania fuori è una sorpresa clamorosa. Madonna. Però, allora, c'è adesso, 23 secondi di serietà, forse 18. C'è grande livellamento, questo in assoluto.
0: Certo.
2: E questo tipo di formula con l'eliminazione diretta che comincia ai sedicesimi di finale rende tutto ancora più liquido, più labile, più contraddittorio.
3: Facciamo tre passi indietro alla faccenda dell'Italia, sì, di quello che ci è accaduto. Dico bene, vado a memoria, abbiamo perso soltanto andata e ritorno contro la Norvegia, giusto?
2: Sì.
3: Siamo arrivati secondi, giusto?
0: Sì, poi abbiamo perso con la Bosnia.
3: Ma è giusto questo sistema qua?
2: Cioè, no, per me non è giusto. Io guarda, io sono fra quelli un po'... Non mi piace seguire, diciamo, l'onda. L'onda è stata al fischio finale, dimissioni, via, tutto da buttare, per carità. Siamo tutti incazzati in maniera clamorosa, anche perché è la terza volta consecutiva. Però vedi, proprio la partita della Germania ti dimostra che se la formula è una formula particolarmente stretta, particolarmente insidiosa, puoi uscire. Noi certamente
0: tutti, certo,
2: oggi non abbiamo la rosa che ha la Francia, ma nemmeno la rosa che ha la Germania.

0: o che all'Olanda. Quindi i problemi ce li abbiamo dietro, dobbiamo risolverli.
1: Dubbio, in bocca al lupo a Malagò. Passi solo la prima di un girone.
0: E quando noi eravamo ragazzi, quando noi eravamo ragazzi, passavano le prime due. E noi saremmo andati a tutti e tre i mondiali.
1: Sul
0: poi velluto
1: a tutti e tre i mondiali.
0: E guarda che Germania-Paraguay non è molto diversa dall'Italia-Bosnia. Nel senso che poi alla fine è una partita che ti si complica. Noi eravamo 10 contro 11 dopo essere passati in vantaggio. Poi vai calcio di rigore, sei attanagliato dalla paura. Ed esce la squadra sulla carta che è più forte, ma che ha più pressione.
2: Ti ci mandano, ti ci mandano in America,
0: mi ci mandano proprio in senso tecnico. Andiamo io e Massimo Ambrosini, partiamo il 10 luglio e andiamo a fare le
2: semifinali e le finali.
0: Dove
2: finali
0: sono? Sono a Dallas e Atlanta le semifinali.
2: Perché Dallas, lo stadio dei Dallas Cowboys.
0: Sì, exactly.
1: Atlanta. Faccio una domanda così: se l'Italia fosse passata, saresti andato dall'inizio?
0: Forse sì, non lo so. Chi può dirlo? Probabilmente fra 20 giorni ci saremmo.
1: La micro rosicata.
0: Ci saremmo. Sì, la micro rosicata. Sì, anche se io un bimbo piccolo, attenzione, sono sentimentale. Quattro anni, 40 giorni senza Diego. C'è una piccola parte, lo dico ovviamente soltanto per consolare. No?
2: Senti qua, Elisa, ho appena ordinato una copia del libro per mio figlio che associa ogni evento e ricorrenza a una partita di calcio o ad un gran premio. Senti, Ivan, c'è qualcosa che non ti abbiamo fatto dire? Niente.
3: No, vabbè, ma con un fenomeno del genere, sai. Però io so essere spalla, in questo caso sono una spalla. Quindi
0: di una cosa.
1: No, allora, vigorosa. Qui abbiamo un discreto imitatore. Non voglio che non
2: so
1: vada
2: che tu
1: via.
2: Facevi parte di una tribute band di Ligabue.
3: Sì, esattamente.
4: Allora, qui abbiamo uno che in quanto a imitazione di Ligabue se la cava molto bene, quindi io lo farei parlare.
3: Ti ringrazio innanzitutto, Nicola, mi sembrava più un Ligabue napoletano, devo essere sincero, però va bene in questo modo.
1: Va bene,
0: c'è rivalità, Cosenza Catanzaro,
3: c'è niente,
0: li metti vicini uno vicino all'altro, però è il bello dell'Italia, allora, grande campanile.
1: Ma noi siamo muru muru corospettati.
2: Il club dei piedi buoni, Pierluigi Pardo, Ivan Colacino, grazie.

0: Jay-Z, Alicia Keys su Radio DJ, Empire State of Mind. Che anno è? Che anno è? Che
1: 2009, anno? È 1-0-9.
0: 1-0-9.
1: 09.
0: Sai 09. Che adesso si comincia. La Juve ha preso un giocatore dal Genoa, Ekator. Credo che sia 1-0-9.
1: Caspita.
0: O è 0-9 o è 0-8.
1: Sarà
0: come 0-8. Quello che come quello che era un po' del Milan, che era il Catanzaro, che il Milan voleva riprendere
2: Liberali.
0: E che invece ha scelto di andare al Como.
2: Bravo Mattia Liberali.
0: E ha scelto di andare al Como, nonostante, o forse perché, lo ha chiamato Gerry Cardinale in persona.
2: Cardinale.
0: E lo ha convinto ad andare al Como.
2: Bravo, no, l'ho chiamato io, Mattia.
1: Sei sicuro, Catanzaro?
0: Catanzaro.
2: Okay. Sì, Catanzaro è andato al Como. Ho chiamato io, Mattia, vai al Como. Vai che ti fai la Champions e c'è Fabregas.
1: Ma non essere così
2: distattista. No, l'abbiamo lasciato andare.
0: A proposito di Empire, sicuramente avrete intercettato il video dei due matti che si sono arrampicati in cima all'Empire State.
1: Ti ho pensato quando l'ho visto. Lino si sarà molto indignato.
0: No, indignato no. Sai cos'è? Finché questa cosa rimane un fatto loro, è una stronzata, è molto pericolosa, gli è andata bene che sono sopravvissuti, però finirebbe lì. Il problema è che questa cosa viene vista da adolescenti che hanno ancora il cervello che si deve formare in maniera definitiva, o da gente adulta a cui il cervello non si è mai formato completamente, e tentano di emularli, capito? È lì che diventa veramente pericoloso, perché loro in realtà lo fanno praticamente di mestiere. Loro avevano fatto una serie televisiva che è andata su Netflix che si chiamava Skywalkers e Love Story. C'è ancora, credo, disponibile. Sono dei ragazzi di origine dell'est, insomma. Si chiamano Angela Nicolau e Ivan Berkus, e queste cose loro le fanno abitualmente. Questa è stata più clamorosa perché il palazzo su cui l'hanno fatto è un palazzo strafamoso, appunto l'Empire State Building. Credo che la punta dell'antenna sia circa 400 metri da terra.
1: Tantissimo, okay? Ma non è quello, cioè l'altezza c'è, è considerevole, figuriamoci, ma voi dovete immaginarvi proprio un traliccio, cioè la punta è proprio quello spillo. La punta che ha un piccolissimo, possiamo definirlo, pedana.
0: Sì, no, ne hanno, perché comunque è una zona che viene manutenuta, è un po' come l'antenna della Rai che c'è qui dietro, che adesso hanno smesso anche di usare, ma insomma ogni tanto, periodicamente, c'è qualcuno che deve andarci su, per esempio anche solo per cambiare le luci.
1: Certo.
0: No, perché ci sono le luci che di notte, d'inverno, servono magari per gli elicotteri, per evitare di andare a sbatterci contro, insomma. No? Infatti c'è una ripresa che gira di un elicotterista che gli gira intorno a loro, e si collega con la torre di controllo, e dalla torre di controllo gli dicono: guarda che forse sono i tecnici che sono andati lì a cambiare le luci. No, sono un maschio e una femmina vestiti di nero. Senti,
3: yeah, what's all the hoopla going on over there?
4: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, to the top of the spire.
3: Oh, that's awesome. It's not some worker changing a light, is it?
4: Nah, it's a male female dressed in black. They had some flag they were waving when they were up at the top.
0: Capito?
4: And he just proposed to her.
0: Perché lui è in ginocchio e sta facendo la proposta di matrimonio a lei, e hanno
5: le riprese chi l'ha fatte, questo elicottero?
0: Questo è l'elicottero che gli girava intorno proprio e diceva: ma no, sono male, female, dressed in black, he's just proposed.
5: Perché loro una telecamera se l'erano portata, infatti se guardi è lì appesa. Ma questa inquadratura è provvidenziale,
0: questa
5: molto
0: è
5: migliore della
0: per
5: loro.
0: Questa qua è una manna dal cielo proprio.
1: Allora, quello che avete sentito è questo: va che sono due geni che si sono arrampicati, ma non è che sono, risponderanno,
0: dei tecnici che devono cambiare le luci,
1: ma va, no, un maschio, una femmina,
0: vestiti di nero,
1: lei, boh,
0: gli sta facendo la proposta di matrimonio, sta srotolando uno striscione,
1: sei lì con uno striscione,
3: hey, what's all the hoopla going on over there?
4: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
3: Oh, that's awesome. It's not some worker changing a light, is it?
0: Awesome.
4: Nah, it's a male female dressed in black. They had some flag they were waving when they were up at the top. And he just proposed to her.
0: Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Il messaggio scritto
5: sulla bandiera nera.
0: Proposta di matrimonio.
5: Erano vestiti come Batman e Catwoman.
0: Sì,
5: le
0: macchie,
5: con un po' di orecchie.
0: Non fatelo a casa, e non fatelo sopra la casa.
5: Adesso sono in carcere, dove sono questi qua?
0: Li avranno arrestati, li avranno preso una multa, li avranno
1: spediti a casa loro. Io non ti riconosco più, non ti sei tanto indignato. Io mi aspettavo.
5: Non sei lefebriano su questo.
0: Perché da un certo punto di vista mi ha un po' appassionato.
1: Sì,
0: No, ripeto, è una

0: è una stronzata, però, però affascinante. Vabbè, sembra quasi la scena di un film, okay, insomma.
1: DJ, DJ, chiama Italia.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
7: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
6: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
8: Ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 5.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io! Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
18: Perché se non deghi, non ci credi!
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
25: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: Ehi, un verano a Nuova Iol. State ascoltando Radio DJ, se in sottofondo sentite un rumore tipo... È il doppio caffè che si è appena sorbito Aldo. Tutto a posto?
1: A postissimo.
0: Come sei flemmatico oggi?
1: Flemmatico? Sì. Eh beh, è caldo,
0: Ti rallenta? Lo sì. Soffri?
1: Assolutamente no. Anzi, lo aspetto.
2: Addirittura, cioè, infatti sì, è un gilet in Gore-Tex.
0: Sì, ma quello ce l'ha anche quando va in bagno. Ma non l'hai mai visto in bagno?
1: No. Beh, ma quando c'è, c'è questo caldo, c'è sempre un'escursione termica di 20 gradi fra dentro e fuori.
0: E quindi è meglio proteggersi. Sì. Assolutamente.

0: Perché uno può essere anche nato per essere selvaggio, però anche i selvaggi devono stare attenti a non prendere il famoso colpo d'aria.
1: Ah, beh, proprio perché sono selvaggi sicuramente si
0: buongiorno,
1: vestono.
0: Uomo!
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Bentornato.
2: Come state?
0: Bene. Quindi il caldo non ti dà fastidio?
2: Assolutamente
0: no. Un pochino.
2: No, beh, sì, l'umidità.
0: Il tuo cavallo d'acciaio non ne soffre?
2: Le gomme si sgonfiano.
0: Aldo ha una bicicletta sulla quale vive praticamente, che ha delle gomme che sono più vecchie di lui.
1: Davvero, eh?
0: Sì, incredibile.
2: Sì. Beh, quella bicicletta ha sopportato i 48 gradi, perché...
0: Era nel deserto del Mojave.
2: Sì, bravo, te lo ricordi. Sai tutto come lì. Si chiama quella zona lì? Dove il diavolo gioca.
0: Devil's
2: Playground.
1: Ah, Devil's Playground.
2: Sì, 48
0: il
2: gradi.
0: Il parchetto del diavolo, praticamente.
1: Sì. Ma stiamo parlando di Death Valley?
2: Sì, quella, da quelle parti lì.
0: Okay.
2: Da quelle
0: parti parliamo lì. Di caldo o parliamo d'altro oggi?
2: No, oggi parliamo... di come alcuni personaggi, in particolare gli atleti, riescono a fare delle cose incredibili. Cioè ci sono alcuni che, ok, sono dei bravi atleti, campioni, hanno il talento, e poi ci sono quelli che hanno il fattore X, l'X factor.
0: Certo.
2: Okay.
0: Non è soltanto il titolo di un programma, è proprio un modo di dire.
2: È
0: quello lì c'è

0: X Factor, che è quel qualcosa in più.
1: Quel qualcosa in più, cioè quello che ti fa cambiare le sorti di una partita. Hai capito? Mm-hmm. Cioè, io adesso non li ho seguiti i mondiali di calcio, ma ci saranno stati.
0: Ma guarda,
1: stati
0: hai ancora settimane per farlo. No? Non puoi scappare, guarda.
1: No, ci saranno stati dei calciatori
0: dei
1: che hanno.
0: Game changer.
1: Esatto, gente così. Ci sono stati. Ci sono
0: sì, sì, alcuni anche delle rivelazioni. No?
1: 40 anni fa c'è stata la famosa mano de Dios.
0: Certo,
1: anche, anche quello lì aveva il fattore mm-hmm. X. E quindi ecco, questi personaggi qui sono veramente incredibili. Perché? Perché, ci sono nella vita quelli che appena incontrano una difficoltà, un ostacolo, magari sono anche grandi campioni, mm-hmm. ma non sanno perdere. Cioè non sanno perdere, quindi nel momento in cui perdono, hanno dei fallimenti, una frustrazione,
0: e invece Shel Shapiro avrebbe detto, bisogna saper perdere,
2: non sempre si
0: non
2: può,
0: sempre
2: vincere.
0: Si può vincere.
1: Quelli che riescono a cambiare in seguito a degli errori la loro vita e a fare tesoro di questo, cioè nel senso applicarsi con metodo, perché non esiste il DNA del talento, non esiste, cioè tu puoi cambiare la tua vita, tu puoi cambiare la tua vita in ogni momento. E questo campione dei 110 ostacoli aveva iniziato a fare basket, mm-hmm. andava male a scuola, ha dovuto cambiare la scuola, giocava a basket, a un certo punto correva veloce, si è messo a fare 110 ostacoli e per la prima volta dopo 50 anni in università, in questi campionati college universitari, questo ha battuto il record del mondo. Questo ha il fattore X, l'ha detto il suo allenatore. Ecco,
0: solo che ce l'ha in una cosa che lui non prevedeva.
1: No, no assolutamente, perché i genitori giocavano a basket e quindi l'hanno indirizzato
0: a fare un'altra cosa.
1: Cioè, è uno che ha corso.
0: Comunque Nicola conferma che non ci sono più i nomi di una volta.
3: Sì, questo qua è...
0: Questo si chiama già, J-A, apostrofo. Kobe, Jacob, ma anche Kobe, Kobe come Kobe Bryant, Tarp, che è un cognome quasi normale.
3: Sì, sì, e ti dirò. Cioè,
0: ti
3: secondo
0: me tu vai all'anagrafe americana, sì. ti danno dei dadi con le lettere,
3: sì,
0: e li butti e viene fuori un nome.
3: E per trovarlo ce ne sono altri, ma diversi. Che
0: di
3: si
0: Jacob?
3: Chiamano. Sì, perché è Jacob, ma scritto male.
0: Sì, sì, sì.
3: Cioè...
0: Guarda che se c'è anche Sandro, Jacob.
3: Sì, proprio lui.
1: Comunque questi vengono definiti, oltre che col fattore X, dei cleaner, perché sono quelli che veramente nelle situazioni difficili sono spietati, cioè riescono veramente a affrontare le situazioni più incredibili. Hai presente Aldo Rock quando fa l'Ironman?
0: Purtroppo sì, anche benissimo. Sì. E più l'Ironman è duro, meglio gli viene. The harder they come.

0: Non mi dici perché ho scelto un pezzo reggae?
1: Allora, la canzone originale era reggae ed era un capolavoro, The Harder They Come di Jimmy Cliff. Questa versione di Willie Nelson, di cui io sono il principale fan italiano, allora secondo me gli toglie un po' di originalità.
0: Dovresti andare a Marfa, dove lui vive.
1: A Marfa?
0: Sì, nel West Texas, posto fantastico.
1: Ce l'ha 100 anni Willie Nelson? No, ma no, gliene mancano pochi.
0: Però gli mancano sempre quei $100,000 perché è sempre in bolletta.
1: Ormai siamo a fine stagione qui, mancano vabbè, perché settimane. Mi hai dato questo libro?
0: Beh, perché
1: Mindset, cambiare forma mentis per raggiungere il successo.
0: Esatto. Cioè, lei, questa è una insegnante.
1: Ah, Carol Dweck.
0: Sì, lei è veramente forte. Insegna a Stanford, e questo è un libro fondamentale per tutti, non solo per gli atleti. Questo dovresti mandarlo. Tu conosci il ministro dello sport, il presidente del CONI.
1: Certo,
0: ecco, questi qui dovresti consigliargli questo libro qui. Perché è fondamentale.
1: Cioè,
0: lei in pratica dice: nella vita tu puoi nascere come vuoi, ma non c'hai quel talento del DNA. Te lo devi fare, e dice esiste un mindset, una forma mentis statica e una dinamica. Cioè la forma mentis statica è quella che ti accontenti, ti ricampare, magari sei anche bravo, però non è che dici nel momento in cui c'è un problema: ah, caspita, fantastico, che sfida. Cioè, lei l'ha scoperto intervistando i bambini di 6 anni alle elementari. Cioè, vedeva quelli con la predisposizione a sfidare il futuro, la vita, certo, e quelli che dicevano no, magari erano anche bravi, i migliori della classe, ma volevano continuare a essere i migliori della classe, quindi non volevano affrontare un problema che magari li metteva in difficoltà, quindi avrebbero avuto anche loro delle frustrazioni, cioè, già i bambini piccoli sono così. E quindi lei ha detto, quelli che hanno questa mindset statica, e beh, non diventeranno mai quei grandi campioni, quelli Muhammad Ali, capito? Cioè Muhammad Ali era uno che quando ha affrontato Sonny Liston non sapeva neanche combattere, cioè era uno, come si dice, era uno che non aveva la tecnica, ma lui aveva la testa e aveva il cuore. Questo è quello che conta.
2: Io ho visto che aveva anche un libricino Muhammad Ali lì, non so.
0: Beh, certo, sì. Muhammad Ali fuori dal suo spogliatoio, sull'armadietto.
2: Sì.
0: Sai cosa aveva?
2: Cosa aveva?
0: Il diario di un uomo.
2: Ah, peso. Che liberazione.
0: No, questa è libera azione.
2: Azione, bravo. Bravo, movimento di estrema destra.
0: No, questa
2: no,
0: è
2: sto scherzando,
0: l'anarchia
2: dai,
0: pura.
2: Ci siamo capiti.
0: Dal diario di un uomo. A volte si perde, a volte si vince. Gli atleti lo sanno, soprattutto quelli che fanno i record, quelli che alzano l'asticella, quelli che riescono a ottenere grandi risultati. Atleti d'élite che sanno cos'è il fallimento, che nella loro carriera faranno errori, proveranno frustrazione, ma non rinunceranno mai ai loro sogni e alle loro illusioni. Non tireranno mai a campare. Non si sentono speciali, si impegnano più degli altri. Sono artefici del loro destino, lavorano sull'autostima e sulla fiducia in se stessi. Hanno una missione da compiere. Sfidare il limite e fare errori fa parte della loro crescita. Se sbagliano, sfrutteranno ancora più a fondo il talento. Trovano motivazione nella sconfitta e nella vita. È utile avere delusioni e sconfitte. Ti insegnano sempre qualcosa, ti insegnano la gratitudine. Quando alzi le braccia al cielo perché hai vinto, la gratitudine è la preghiera più perfetta. Se non sai perdere, non diventerai mai un grande campione. Ogni critica deve essere uno stimolo per allenarsi ancora più duramente. Chi vince lo fa con la testa e con il cuore, perché ha il fattore X, ha il codice del talento, è un cleaner. Sa vivere sotto pressione e non dà mai la colpa agli altri, agli ostacoli, a elementi esterni, alle cavallette. Noi siamo istinto, pensiero dinamico, intuito e inconscio. Noi non siamo solo DNA. A volte si perde, a volte si vince. Non aver paura di sfidare il futuro.

0: Rolling Stones un po' minori, nel senso una canzone non conosciutissima, però riconoscibilissimi. Per finire c'è una richiesta da parte di un papà,
1: sì.
0: Non puoi esimerti
1: sì.
0: essendolo sì. anche tu. Chiedete ad Aldo se può fare gli auguri a mia figlia, ha appena finito la maturità e siamo suoi grandi fan, si chiama Greta.
1: Greta, bellissimo nome Greta, cosa vuol fare nella vita? Questo devi chiedere a tua figlia, cosa vuoi fare? La domanda che ognuno di noi si dovrebbe fare, quindi anche tu come padre, posso avere ciò che voglio? Sì, tu puoi avere ciò che vuoi, quindi anche Greta può avere ciò che vuole. Questo è il consiglio che ti do.
2: Guarda, io non ho capito niente.
3: Vorrei un iPhone 17,
2: bravo.
3: Papà.
2: Non ho capito niente, ma l'ha detto così bene.
0: Sì.
1: No, nel senso, tutto il discorso l'abbiamo fatto sulla genetica, sul DNA. No, non

0: molto al DNA.
1: Sai che mi capita spesso di pensare a te e a tua figlia, perché tua figlia si chiama Ortensia, e l'Ortensia è un fiore che a me ricorda quando ero piccolo.
0: Le piante... ricorda la begonia.
1: No, le Ortensie erano tipiche dei giardini degli anni 50, certo. 60. Poi erano praticamente sparite. C'è stato un ritorno pazzesco delle Ortensie, perché è un fiore meraviglioso che peraltro si può combinare con tanti colori
0: differenti. Tu sai perché ho dato il nome Ortensia a mia figlia?
1: Perché?

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Allora, com'è andata la serata?
9: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
8: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
9: Nah, non ti sei persa niente.
10: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Olivia Rodrigo, dai che comincia Anima House, state lì.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Man-

0: Mazzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Have fun with Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: su Radio DJ.
1: Buongiorno, buona domenica Animal Housers. Tutto bene, come state? Paolo Dunia, Tito Agnese, la squadra bestiale di Radio DJ, come tutte le domeniche tra le 13 e le 14, è pronta a parlare dei vostri e dei nostri animali, e anche gli animali che sono liberi.
2: Che non sono di nessuno.
1: Che non sono di nessuno e che quindi sono di tutti.
2: Esatto, sono il nostro okay. patrimonio.
1: Esatto. Allora, oggi di che cosa vogliamo parlare? Vorremmo parlare di quelle situazioni in cui trovi un animale quando non te l'aspetti, un animale sì. o anche una pianta dove non te l'aspetti. Anche perché, visto l'andazzo delle ultime settimane, diciamo l'andazzo politico, c'è il rischio
2: che
1: non li becchiamo più nei posti dove in realtà dovrebbero stare.
2: Esattamente.
1: Quindi nei boschi, quindi magari nei loro habitat naturali. Ovviamente sto facendo riferimento al disegno di legge sulla caccia, quello che ormai è stato chiamato lo sparatutto.
2: Sì, approvato al Senato, nelle settimane passate, sì.
1: Adesso in discussione alla Camera, insomma.
2: Volevamo porre un po' di attenzione su questo disegno di legge, perché effettivamente a leggere quello che è contenuto al suo interno vengono un po' i brividi, insomma, perché sembra un po' un attentato alla nostra biodiversità, perché verranno aperte delle forme di attività venatoria che prima erano assolutamente precluse, quindi luoghi, ambienti dove prima i cacciatori non potevano arrivare, uno tra questi le spiagge, ma ad esempio
1: le specie,
2: lo stambecco.
1: Che poi è stato tolto.
2: No, era, io l'ho riletto lo stambecco.
1: Sì, adesso,
2: sì, comunque è lì in ballottaggio. Il lupo sarà più facilmente cacciabile, perché sappiamo che
1: meno protetto,
2: che dà fastidio a certe attività economiche. Ma non solo, pensate che addirittura è possibile reintrodurre utilizzo di attrezzi come i visori notturni, oppure i silenziatori alle armi, ma addirittura l'uso dei richiami vivi, quindi sono quegli uccelletti che vengono catturati in natura e messi in una gabbia a fare PCP, perché così attirano altri animali, così poi li possono sparare con più agevolazione. Ecco, quindi noi vogliamo porre un po' di attenzione su questa legge, che ovviamente noi chiamiamo gli animali, insomma non è che ci sta convincendo molto, teniamo gli occhi ben aperti, perché adesso è in discussione alla Camera.
1: Esatto, se ci saranno modifiche agli articoli già approvati dal Senato, ovviamente poi il testo dovrà ritornare al Senato per essere riapprovato. E noi parliamo anche, per non parlare anche dell'inquinamento ambientale, perché adesso cartucce, insomma,
2: gli incidenti
1: che coinvolgono gli esseri umani.
2: Esatto.
1: Non ti piacciono gli animali?
2: I cani che vengono colpiti da proiettili mentre stanno facendo beatamente i cavoli loro. Però vabbè, una cosa positiva la diciamo: c'è stata una sommossa popolare.
1: Sì, esatto,
2: 50 associazioni sono inviperite, gli emendamenti saranno una valangata. Diciamo che si farà di tutto per rendere molto difficile l'approvazione alla Camera,
1: anche perché la stragrande maggioranza degli italiani non ama la caccia.
2: Tra tutti quelli che sono stati sondaggi nazionali e anche super accreditati, in realtà gli italiani si sono espressi contro la caccia. Addirittura c'è stata una raccolta popolare di firme, un referendum popolare che ha raccolto tantissime firme. Insomma, gli italiani la caccia non la vogliono tanto, e soprattutto non la vogliono così vicino sotto casa, che ti devi schivare i proiettili quando vai a farti un bagno in spiaggia. Ecco, no, non ci piace.
1: Detto questo, adesso rientriamo un po' nei nostri soliti toni, che sono quelli un po' più cazzari, un po' più leggeri, però ovviamente non è che potevamo evitare di parlare di questo tema, visto che coinvolge proprio gli animali e noi ci chiamiamo Animal House.
2: Esatto.
1: Allora, detto questo, vogliamo parlare degli vostri incontri inaspettati con animali o con piante in posti dove non avresti mai detto, che ne so,

0: un bel fiore in mezzo all'asfalto del marciapiede di Milano.
1: Chi non ti aspettavi?
0: O piuttosto che tu facevi riferimento al rondone che hai visto.
1: I rondoni? Sì, no, facevo riferimento a un falco pellegrino che ho avvistato in un campo agricolo dove non c'erano strutture che avrebbero fatto pensare che era lì perché aveva nidificato e poi andava a cacciare nei campi. Quindi era un posto dove era difficile che ci fosse, ma la butto lì. Tanti raccontano di incontri con farfalle bianche dopo un lutto importante.
0: Questa è una cosa
1: che è risuonata molto quando dopo la perdita del mio cagnone io vedevo continuamente rapaci poiani, mi scrivevano tanti che invece loro scrivevano, vedevano farfalle bianche addirittura gennaio, febbraio. Quindi
0: è successo anche a me, te lo dico.
1: Raccontateci incontri imprevedibili,
0: bestiali, inaspettati. 347 342 5220, noi siamo qui per voi. E a proposito di diciamo flora e fauna in posti dove non te li aspetti, tra poco avremo un ospite che ci racconta una storia veramente assurda. Adesso ascoltiamo Sweet Harmony, Be Loved.

0: Sweet Harmony dal 1993 nella Animal House di Radio DJ. Come abbiamo annunciato prima, abbiamo un ospite molto gradito oggi che ci parla di una mostra che fino al 20 settembre sarà visibile al Museo di Storia Naturale di Milano, quello proprio in Corso Venezia, no? Dove ci sono i giardini di Via Palestro. Stiamo parlando di Andrea Bonisoli Alquati, che è uno scienziato naturalista che insegna tossicologia ambientale, attenzione, alla California State University. Quindi è il classico cervello in fuga italiano.
1: Che è tornato per le vacanze però al mare in Italia.
0: è proprio perché il cervello in fuga non è un coglione.
1: Non è pirla, insomma. Esatto.
0: E che è il curatore di una mostra che è molto interessante. Quest'anno sono ricorsi un po' di anniversari importanti.
1: Sì.
0: Adesso siamo periodo di mondiali di calcio, quindi ricordiamo qualche settimana fa l'anniversario del gol di Maradona, la mano de Dios contro l'Inghilterra nel 1986, ma nel 1986 è successo un disastro ambientale incredibile che ce lo ricordiamo tutti ancora oggi e che ancora oggi ha delle conseguenze importanti. Stiamo parlando del disastro di Chernobyl. Ecco, Andrea ha studiato tutto quello che è successo.
1: Aspetta, ma già un piccolo, magari non lo sanno tutti. Cioè, il disastro di Chernobyl cos'è? Lo facciamo spiegare
0: spiegare ad Andrea, però insomma.
1: Magari non lo sanno tutti, è successo nell'86.
0: Facciamo parlare lui che c'è stato e sa bene tutto quello che è successo e tutte le conseguenze.
2: Molto volentieri, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te per la tua disponibilità.
2: E per parlare del disastro di Chernobyl, la prima cosa da dire è che è il più grave disastro nucleare nella storia dell'uomo e cadde in quella che al tempo era l'Unione Sovietica e oggi è l'Ucraina, e sparse il più grande ammontare di radioattività nella,

0: nella storia appunto del nostro utilizzo della radioattività in questo caso.
1: Ha sprigionato un attimino di radiazione,
0: esatto, compreso appunto fondamentalmente raggiungendo tutto l'emisfero boreale.
1: Sì, noi che eravamo qua in Italia, io me lo ricordo, ero bambina, c'era non devi aprire le finestre,
2: esatto, non prendere anche la verdura,
1: esatto,
2: del
1: non prendere
2: mercato,
1: la verdura. Poi insomma, abbiamo avuto anche fortuna perché non c'era stato proprio il ventone che ci aveva portato tutto, però era stato un momento molto pesante. E adesso c'è questa mostra appunto al Museo di Storia Naturale di Milano dal 24 giugno al 20 settembre, che parla proprio Chernobyl, disastro, abbandono e rinascita. Perché
2: il disastro lo abbiamo spiegato, l'abbandono è la conseguenza del disastro,
0: esatto, ovviamente a seguito della contaminazione radioattiva le autorità, quando non hanno potuto più nascondere la gravità dell'incidente e il livello di contaminazione, hanno evacuato le popolazioni locali, le popolazioni umane, particolarmente la città di Pripyat, che era dove risiedevano poi tutte le famiglie dei lavoratori alla centrale nucleare.
2: Quante persone più o meno stiamo
0: parlando di in totale centinaia di migliaia di persone, 50.000 vivevano a Pripyat e in totale poi vari villaggi nell'area circostante. Hanno stabilito fondamentalmente una area di esclusione, una zona di esclusione di un raggio più o meno arbitrario di 30 km attorno all'edificio del reattore, che è col tempo diventato poi appunto una zona, una protetta, sia appunto dall'ingresso del pubblico, ma anche appunto dal punto di vista naturale, dove sono state proibite fondamentalmente le attività umane che non fossero di ripristino di protezione del reattore.
2: E da lì nasce la rinascita, in un certo senso, di questo sito.
1: Perché esattamente come quando c'era stato il Covid, quando la gente si leva dai maroni, torna la natura. E quindi se ne sono andati 100.000, ma piano piano sono tornati gli animali. Quindi anche animali molto simbolici che erano spariti, come i lupi, i bisonti.
2: Sì, però c'è da dire una cosa: insomma, il Covid non aveva sprigionato nella zona radiazioni nucleari, aveva tolto dalle palle soltanto gli esseri umani, che eravamo costretti a restare chiusi in casa.
1: E infatti è durato poco e siamo tornati dopo due mesi.
2: Però è vero che in quell'occasione la natura, le piante e gli animali presero il possesso degli spazi, dei loro spazi, poi anche nel giro di pochissimo tempo. Ma di questa rinascita parliamo tra poco. Adesso ci ascoltiamo

0: È visitabile al Museo di Storia Naturale di Milano. Disastro, abbandono e rinascita, Chernobyl 1986. Abbiamo con noi il curatore appunto di questa mostra, che racconta di come nella zona di esclusione appunto causata dall'esplosione del reattore della centrale nucleare di Chernobyl, in realtà si stia dopo 40 anni creando una biodiversità non indifferente.
1: Un'oasi di natura.
2: Un'oasi anche se solo fino a un certo punto, perché non è che le radiazioni non abbiano effetto a livello genetico, a livello cellulare, però tutto sommato appunto alcune popolazioni di animali sono tornate e se la passano tutto sommato bene, almeno al netto di questi effetti delle radiazioni.
1: Ma ci sono i pesci con tre occhi come nei Simpson?
2: No, anche questa era un'ipotesi di lavoro basata sui Simpson.
0: Era un'ipotesi?
2: Da fan dei Simpson,
0: ma ah, okay.
1: Tu hai provato?
2: Non l'abbiamo trovato, però adesso a parte gli scherzi, effettivamente al effetti malformazioni e formazioni tumorali in specie di uccelli noi ne abbiamo trovate con una frequenza superiore rispetto a quella di popolazioni di controllo. Noi da scienziati si fa sempre questo,
1: certo,
2: diciamo, paragone tra le aree contaminate, le aree condizionate dall'incidente e delle aree tra virgolette pulite, e abbiamo trovato appunto un incremento di queste malformazioni, quindi malformazioni del becco, malformazioni delle penne sia in termini di conformazioni sia in termini di colorazione del piumaggio, malformazioni delle dita e anche appunto formazioni tumorali.
1: Ma al netto di tutto questo, domanda scomoda, rompono di più le balle gli esseri viventi, la loro presenza o radiazioni da 40 anni?
2: Al netto, gli umani sono, possiamo dire che gli umani sono peggio delle radiazioni.
0: Lo sta dicendo il professor Andrea Bonisoli Alquati della State University,
1: esatto,
0: di California,
1: cioè,
0: non lo sta dicendo noi.
1: No, infatti, soprattutto non io.
2: No, però non voglio nemmeno dire che sia necessariamente il caso, perché comunque gli umani
1: cioè,
2: possono
1: esplodere reattori per avere,
2: esatto,
1: questa finalità. Ecco.
2: Possiamo anche essere molto più virtuosi di così. Ecco.
1: Ci si può arrivare, insomma, anche senza un disastro nucleare. Però ecco, questa mostra spiega molto bene quello che sono gli effetti proprio delle radiazioni sui sistemi viventi, perché è un po' un laboratorio Chernobyl.
2: È un'analogia che utilizziamo anche noi, e cerchiamo di illustrare anche nella mostra, che Chernobyl, oltre appunto a essere interessante di per sé, serva anche per studiare meccanismi fondamentali di come per esempio appunto gli organismi sono affetti dalle radiazioni ionizzanti, come funziona per esempio la riparazione del danno al DNA e quindi meccanismi fondamentali di funzionamento dei sistemi biologici, e anche come in generale le popolazioni rispondano ai cambiamenti ambientali.
1: Perché in qualche modo stanno cercando di adattarsi a quella roba lì.
2: Esattamente, cioè questa è una delle domande fondamentali: se le popolazioni animali si siano adattate, se siano diventate più resistenti alle radiazioni, e ci sono diversi studi che dimostrano che almeno parzialmente ci sia una risposta adattativa, quindi una risposta evolutiva che li ha resi meno suscettibili agli effetti delle radiazioni. Questo l'abbiamo visto noi su alcune specie di uccelli, è stato osservato anche nei lupi che vivono a Chernobyl, dove hanno risposto sono dei geni che rispondono particolarmente alla crescita tumorale, dei geni del sistema immunitario che rispondono specificamente a quello, quindi cioè molto
1: si stanno autocurando
2: in un certo senso. La resilienza naturale poi si vede anche appunto attraverso i meccanismi evolutivi.
0: Ma questo potrebbe essere utile anche per noi esseri umani appunto in prospettiva.
2: Assolutamente sì.
1: E cioè, se no non lo studiamo.
2: Assolutamente. Cioè noi studiamo anche per il bene perché la conoscenza degli ecosistemi, la conoscenza dei meccanismi naturali beneficia anche gli ecosistemi stessi,
1: certo.
2: Però ci sono delle potenziali applicazioni. In fin dei conti noi condividiamo moltissimi di questi meccanismi di risposta, il DNA,
0: certo.
2: E in primo luogo, in secondo luogo anche proprio molti dei meccanismi
0: biologici
2: cellulari eccetera sono molto simili,
1: certo.
0: Ok, allora intanto grazie Andrea per essere stato con noi, grazie per il lavoro che fai, che stai facendo e che continui a fare, e ricordiamo appunto a tutti i nostri ascoltatori la mostra Chernobyl Chernobyl, 1986, disastro, abbandono e rinascita al Museo di Storia Naturale di Milano fino al 20 di settembre. Ci ha raccontato tutto Andrea Bonisoli Alquati, che è professore di tossicologia ambientale alla California State University. Avete sentito qua? Che bella voce.
1: Hai sentito
0: con
1: la voce?
0: Con l'accento americano.
1: Grazie Andrea. Grazie mille.
2: Grazie a voi. È stato un piacere.
0: Ciao.

0: Imagine Dragons Radioactive, proprio per salutare ancora Andrea Bonisoli Acquati, che ci ha parlato di questa mostra Chernobyl 1986, disastro, abbandono e rinascita al Museo Naturale di Milano, di Scienze Naturali di Milano. Allora, finora non abbiamo ancora letto i vostri messaggi, cari Animal Housers.
1: Lo facciamo adesso?
0: Lo facciamo adesso. Qualcuno, prima di andare in pubblicità, Elena da Bologna: ragazzi, sul tetto del mio condominio in centro a Bologna si è stabilita una coppia di falchi pellegrini, altro che piccioni, questi fanno la guardia al palazzo, sentiamo i loro versi tutto il giorno.
1: Anche noi ce ne abbiamo qua una bella coppia che anche quest'anno ha affiliato sul Pirellone.
0: È vero, ne hanno sfornati un bel po'.
1: Questi tre giro. Mi sembra.
0: Forse quattro.
1: Non so se era
0: Joe e Giulia, mitici. Ok.
1: Proliferi.
0: Sì. Prolifici. Ciao ragazzi, qui a Milano, zona isola, sul balcone al terzo piano mi è cresciuta una pianta di pomodori selvatici in mezzo alla fessura del pavimento. Ormai la curo come un figlio, aspetto il primo raccolto da ringhiera. No, non ci credo.
1: Poi saranno buoni poi quei pomodori.
0: Falci la salsa all'asfalto.
1: Fai una bella bruschetta.
0: Sveglia alle 6 per portare fuori il cane. Già solo per questo ti si vuole bene, Giulia.
1: E per forza, se non lo porti fuori alle 6 lo lesti ormai il cane.
0: E chi ti incontro? Villa Borghese, una famiglia di istrici che passeggiava tranquillamente vicino ai cassonetti.
1: Ma che culo! No,
0: perché gli istrici sono degli animali quasi impossibili da
1: vedere.
0: Da
1: non vedere. È che non sono impossibili, sono molto notturni, vedi con le fototrappole solitamente. Cioè, sono animali presenti, non è che sono così rari, però vederli è veramente una bella botta di sedere.
0: Nel cortile interno del mio ufficio, ce lo dice Davide da Napoli, un cubo di cemento e vetro, è nata una felce gigante proprio sotto lo scolo dell'aria condizionata. Ma vedi,
1: ed ha trovato l'acqua dove l'acqua non c'è.
0: Esatto. Va bene, stavamo parlando appunto di forme di vita che si trovano in ambienti non proprio consoni, non proprio quelli tradizionali, come appunto è successo poi nella zona di esclusione di Chernobyl. E questi sono i vostri racconti. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità e torniamo tra pochissimo.
2: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan. Cennamo, crocchette complete e bilanciate per i vostri amici a quattro zampe. Qualità e ingredienti selezionati. Tanta carne da allevamenti italiani e basso contenuto di cereali. Cennamo, il gusto irresistibile che fa scodinzolare anche i più esigenti. Nei migliori pet shop e online. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato.

0: Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle,
1: eh? Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Se vi state chiedendo di chi è questa voce meravigliosa, è di Gracie Abrams, Hit the Wall è il nome della sua canzone. Allora, siamo tornati dopo la pubblicità, Animal House, Paolo Dugna, Tito e Agnese, ormai siamo i magnifici quattro, i magnifici bestiali di Radio DJ, stiamo parlando un po' di avvistamenti inaspettati di animali e o piante, e pochi giorni fa, qualche settimana fa in realtà, è salita agli onori delle cronache una notizia che parlava di un avvistamento presentato come se fosse una cosa eccezionale. Noi, come sempre, con la nostra dottoressa Dunia Rawan, mettiamo un po' di puntini sulle i.
1: Andiamo a fare le pulci.
0: Allora, si parlava di un video che poi è diventato virale, l'hanno visto praticamente tutti,
1: sì.
0: Di un subacqueo, c'era un gruppo di subacquei che stavano togliendo praticamente delle reti fantasma,
1: sì.
0: Nel canale di Sicilia, che sono stati avvicinati da un enorme squalo bianco, e la notizia data da tutti era: avvistamento incredibile nel canale di Sicilia dello squalo bianco. In realtà di incredibile non c'era nulla, nel senso che quello
1: cioè una cosa incredibile, ma non è il fatto che
0: fosse nel canale di Sicilia,
1: esatto,
0: no?
1: Perché gli squali bianchi nel canale di Sicilia lo sappiamo benissimo che ci sono, talmente ne siamo certi che addirittura ipotizziamo che ci sia una nursery, cioè che proprio le mamme vadano lì a far crescere i loro piccolini, quindi che lì ci
0: vuol dire che stanno bene,
1: che trovano le condizioni ambientali ecologiche più adatte anche alla crescita dei baby squali. Ma la cosa invece in realtà assolutamente unica, e lo dico proprio da subacquea con una certa esperienza, è che in tutta la mia vita di subacquea, avendo conosciuto persone che hanno veramente centinaia di immersioni, ma migliaia di immersioni, nessuno ha mai incontrato in immersione uno squalo bianco. Cioè, puoi incontrare i delfini, puoi incontrare altri tipi di squali, le verdesche, i gattucci, ma uno squalo bianco in immersione molto difficile incontrarlo, perché innanzitutto vivono in acque libere, quindi vivono a largo, non vicino alle coste, dove invece è più facile che ci si possa immergere. Nello specifico, per me, ma questa è una mia ipotesi, in questo caso è stato possibile l'incontro perché, essendoci delle reti abbandonate su un relitto, probabilmente in quelle reti ogni tanto ci rimaneva incastrato qualcosa
0: da mangiare.
1: Quindi probabilmente quello era un sito dove lo squalo aveva già capito che poteva trovare del cibo. Insomma, fatto sta che hanno incontrato questo meraviglioso predatore dei mari, ed è effettivamente molto particolare in immersione incontrarlo.
0: Beh, è bellissimo.
1: È stato bellissimo.
0: Anche il video gli è passato proprio vicino.
1: Gli è passato vicino. Immagino che ci sia stata un'emozione pazzesca là sotto, in mezzo agli hanno urlato nell'erogatore, perché sono cose veramente incredibili. Però ecco, ci tenevo a dire che in realtà questi meravigliosi animali sono parte della nostra biodiversità marina.

0: sono presenti e anzi sono anche messi un po' male, perché ovviamente tutto quello che sono le catture accidentali e non solo, insomma, gli squali non se la passano benissimo nel Mediterraneo. Quindi benissimo che è stato avvistato, ma ecco, non dimentichiamoci che ce ne sono ancora tanti altri e che dovremmo fare il possibile per tutelarli.
1: Ok, grazie Dunia, abbiamo capito più o meno tutto. Cosa che non abbiamo ancora detto oggi, che ovviamente dobbiamo assegnare ancora il premio fedeltà. Quindi se lo volete, 347-342-5220, una selezione di prodotti Cennamo Food per il benessere del tuo animale domestico.

0: alimenti animali e o vegetali, diciamo così, in posti che dove di solito non te li aspetti. Lavori in corso in pieno centro, c'era una scavatrice ferma da 2 giorni, una coppia di petti rossi ha pensato bene di iniziare a fare nido dentro la cabina dei comandi, cantiere bloccato. Già buono che abbiano bloccato il cantiere. Michele da Trento. Francesca da Venezia. Abito a Mestre in una zona super industriale, in mezzo a una rotatoria spartitraffico cementata è nato un mix di papaveri rossi pazzesco. Ogni mattina quel tocco di colore mi svoltava la giornata in mezzo al grigio. Bello, un bel papaveri.
1: Papaveri sì. Crescono un po' dove gli pare.
0: Sì, è vero. E sono sempre
1: buffi di rosso nella città.
0: Esatto, ti colorano proprio l'orizzonte. Credo sia arrivato il momento dell'SOS Dunia. Ed è il momento SOS per Antonella da Catania. Ciao Antonella.
2: Ciao.
0: Ciao, come stai?
2: Grazie per avermi accettato. Maluccio, con la gatta stiamo male.
0: No, infatti abbiamo letto il tuo messaggio, quindi abbiamo detto qui serve un intervento d'urgenza.
2: Sì.
0: Allora,
2: sì,
0: che cosa succede? Sì. Che cosa succede a casa tua?
2: Io ho una gattina di 2 anni e non so come mai fa la pipì fuori dalla lettiera.
1: Ma Antonella, come si chiama la tua gattina? Diamole un nome innanzitutto.
2: Mica.
1: Ok, Mica. Perfetto, ti spisciotta sì. Un po' in giro.
0: Vabbè, questa è una cosa abbastanza comune.
1: Ma frequente. Insomma, no, le spisciottate in giro.
0: Beh,
1: no.
0: Ci arrivano tanti messaggi.
2: È verano, usa più pavimento che la lettiera.
1: Esatto, no, non è normale.
0: Qui magari nel tuo caso è un po' esagerato, però mi sembra di aver letto in 8 anni di programma tipo centinaia di messaggi che dicono il gatto mi ha pisciato sul cuscino.
1: Certo, perché
0: il
1: è un
0: gatto
1: problema.
0: Mi ha certo. Lo succede in tante famiglie.
1: Sì, succede in tante famiglie. Allora, Antonella,
0: torniamo a te, Antonella. Scusami.
1: Tu dicevi che ti fa un po' la pipì ovunque e quindi, visto che la pipì è un discorso un po' complesso, ci siamo sentiti tra una canzone e l'altra un po' di domandine io ad Antonella le ho già fatte, perché appunto volevo cercare di darti una mano. In pratica tu dici che la fa un po' ovunque ed è molto timida la tua gattina, giusto?
2: Sì, è timorosa.

0: non si fa vedere da nessuno se non da noi, da me e mio marito. Da tutti si nasconde. Certo. Io credo che sia stressata per qualcosa, ma non capisco cosa.
1: Allora, proviamo a fare delle ipotesi. Antonella, quanto sta da sola, Mica, durante il giorno?
0: Beh, la mattina è sempre sola perché io e mio marito andiamo a lavorare, poi solitamente di pomeriggio io ci sono e stiamo insieme.
2: Okay. Quindi tendenzialmente quante ore la mattina starà da sola? 4, 5?
0: 4 ore sicuramente.
1: Okay. Ok, e le pipì te le fa quando rimane da sola?
0: No, le fa la notte.
1: La notte?
0: Soprattutto la notte.
1: Ok.
0: Io pulisco la lettiera, faccio tutto, lei allora va lì di nuovo lì dentro, subito la sporca immediatamente, ripulisco e lei non la usa più, poi usa il pavimento, proprio accanto alla lettiera.
1: Mi sembra giusto, mi sembra molto giusto. Allora,
2: che bello vivere con gli animali!
1: Non deve essere per niente frustrante, Antonella, non deve essere per niente frustrante. Allora, io leggendo un po' il tuo messaggio e con lo scambio di chiacchiere che ci siamo fatte, io ho la sensazione che quando voi non siete presenti o piuttosto che state dormendo, lei sia un po' a disagio, abbia un po' paura, che probabilmente, non lo so, sia in una situazione di difficoltà, di disagio che lei esprime con delle marcature. Visto che dici che succede soprattutto la notte, ti do dei consigli, poi io vediamo. Sì. Sicuramente il primo consiglio è di rivolgerti a una consulente della relazione felina, perché è una situazione complessa e va sviscerata, insomma, esatto, da tanti punti di vista. Quindi poi magari ti facciamo dire da Agnese.
2: No, perché Dunia lo dice sempre questo, ovviamente. No, perché è chiaro che lei non può, Dunia, fare un'analisi ben approfondita a distanza, no? Quindi cerchiamo di darti qualche,
0: certo,
2: dritta. Però un professionista, magari invece, che viene lì in presenza, potrebbe notare delle cose che noi da lontano non possiamo notare.
1: Poi in così poco tempo. Allora,
2: però comunque i consigli di Dunia vanno sempre comunque bene.
1: Allora io proverei innanzitutto a lasciare delle lucine accese per casa, non lasciare la casa completamente al buio, visto che succede solo di notte. Ok, comincerà.
0: La casa in effetti è illuminata perché io sto al primo piano, ci sono le luci dei lampioni, arrivano tutte dentro casa.
2: Ok.
1: Okay.
0: E poi tra l'altro lei la notte sta in giro al balcone perché è il suo territorio di caccia. Di esplorazione. Okay. E poi mi porta i pupazzetti, la notte intorno alle 2, alle 3 mi porta i suoi pupazzetti, i suoi topini per giocare.
1: La sensazione è quella che ho io.
0: Allora così.
1: La sensazione che ho io è che quando voi siete disattivati o non presenti, lei si senta un po' sola. Senta sola e insicura. Quindi come affrontare questa cosa, ovviamente compatibilmente con i vostri ritmi di vita, deve essere analizzata meglio. Ma io credo che il problema principale possa essere che siano degli scarichi di disagio, cioè delle marcature fatte per disagio, e che il disagio potrebbe essere legato alla sua insicurezza sua, e anche al fatto che probabilmente quando è da sola o voi dormite, quindi non ci siete, lei si sente ancora più in difficoltà.
2: Allora, per alleviare ulteriormente la sua difficoltà, sai cosa facciamo, Antonella? Ti diamo il premio fedeltà! Oh yes!
0: Grazie!
2: Ma prego!
1: Farà la pipì, ma mangia!
2: Allora, Animal House, grazie, Box, che contiene una selezione di prodotti Cennamo, appunto per il benessere dei cani e dei gatti. In questo caso arriverà il pacco da 12 kg, Antonella, di crocchette per la tua gattina, e facci sapere come va la situazione. È chiaro che non credo che i prodotti Cennamo possano cambiare questa situazione,
1: per rivoluzionarla, ma insomma.
2: Però sicuramente la faranno felice, ecco.
0: Grazie, okay, grazie a te, sei stati gentilissimi, vi ringrazio.
2: Grazie a te, saluta la bestiolina.
0: Vi faccio sapere.
2: Certo, ciao.
3: Animal House. La casa degli animali su

0: Malika Ayane, una possibilità. Non credevo esistesse la possibilità che la dottoressa Rowan ci rimanesse un po' male per un SOS che abbiamo appena fatto. Ha passato tutto il tempo della canzone presa male perché si è sentita
1: nulla.
0: Si è sentita, come dire, inutile nei consigli che ha dato ad Antonella, la nostra ascoltatrice.
1: Ma
0: no?
1: Sì, l'urina felina ti mette sempre un attimo.
0: No, però Dunia, no, in realtà, appunto, come dicevo anche ad Antonella, è difficile farlo a distanza. È chiaro che tu avevi fatto delle ipotesi, la nostra amica Antonella le smentiva tutte, diventava ancora più complicato, però insomma è chiaro che...
1: Siamo finiti come il Roomba sotto il mobile, che non riusciamo più a uscire,
0: però, vabbè,
1: mi ha lasciato della frustrazione.
0: Ecco, esatto, non
1: immagino
0: pensavo,
1: anche
0: non
1: ad Antonella avrà lasciato della frustrazione questa chiacchierata.
0: Speriamo che ci faccia sapere poi magari nel caso, oppure che riesca a contattare un esperto in relazione uomo felino in Sicilia, lei dove è, di Catania.
1: Una cosa la possiamo dire: quando coi gatti, spesso questa cosa non la ribadiamo abbastanza, spesso magari si adotta un gatto pensando che vorrei il cane, ma il cane non ho tempo, non riesco a stare abbastanza dietro, il gatto è meno impegnativo. In realtà non è proprio così, perché molti gatti soffrono tanto di solitudine, e per me è un po' questo gattino, la gattina amica ha un po' il tema, quel tema lì legato al fatto che da sola probabilmente non sta benissimo. Quindi ecco, il suggerimento è sempre quello di riflettere bene che anche i gatti, sebbene siano un po' sottovalutate le loro necessità, in realtà sono animali molto complessi a cui bisogna dedicare tantissima attenzione e tempo, perché sono quelli,
0: sì, esatto,
1: più indipendenti.
0: Questo è molto vero quello che stai dicendo, Dunia, perché effettivamente si ha un po' la percezione, diciamo così, generale, che il gatto se la cava da solo sempre.
1: Ma sì, il gatto basta tanto... che gli dai le crocchette,
0: esatto,
1: non ti vuole neanche bene,
0: insomma non è proprio così.
1: No, è per quello che poi dici che ci scrivano tutti che pisciano in casa, perché poi sono tutti fustigati.
0: Ma però è vero, scusa,
1: è
0: Dunia,
1: vero.
0: Quanti messaggi ci sono arrivati?
1: No, no, è vero,
0: senso.
1: Ma quello infatti è un tema, quello del gatto che fa le menzioni fuori dalla lettiera, è un tema pruriginoso, da una parte perché l'odore di urina di gatto sappiamo tutti che non è proprio lo Chanel numero 5, quindi in più se ti fa il materasso
0: Chanel
1: poi...
0: numero 5 è buonissimo, mi raccomando.
1: No, adesso no, non è.
0: Esatto, esatto. No, però sai che magari associare la parola Chanel numero 5
1: bellissimo
0: a piscia di gatto non
1: l'associamo. E quindi, e poi è anche difficile da levare quell'odore, quindi poi dopo butti i materassi.

0: stessi, certo. E un po' perché è molto molto molto spesso è legato a una, diciamo, è un sintomo di un disagio dell'animale, del gatto, e quindi se vedi manifestato questo tipo di comportamento dovresti interrogarti se il gatto sta o meno bene. Quindi in entrambi i casi è una questione non banale, e bisogna andare ad analizzare un sacco di sfaccettature. Insomma, coi gatti l'SOS, mi sento meno...
1: No,

0: E ci diamo appuntamento alla prossima domenica. Siamo...
1: Eh sì, perché noi fino a fine luglio siamo qua,
0: Sì, sì, siamo arrivati, sì, manca, sì. Mancano due o tre puntate.
1: Facciamo certo. Solo un mesetto di vacanza, però qua siamo con voi.
0: Va bene, quindi grazie dottoressa Duni Rawan, grazie a Tito Sampieri in regia, grazie a Agnese Vannucci in redazione, grazie a voi Animal Housers.
1: Grazie al Paolino Menegatti e
0: vi
1: ci sentiamo.
0: Vuole tanto bene.
1: Ci sentiamo. Sentiamo domenica prossima.
0: Domenica prossima, ciao ciao ciao ciao.
1: Buona
0: ciao.
1: Domenica.
2: Animal House su Radio DJ. Animal
3: House Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.
12: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
13: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
12: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
13: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Radio DJ consiglia
16: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
17: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto!
20: Piacere, Calzolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
23: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
22: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
23: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
22: Aperti anche domenica 5.
23: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: più.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.

state con il meglio della musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, e con me anche oggi c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni. Le regole del gioco a quest'ora sono semplicissime, cioè si parla poco e si ascolta tanto, quindi partiamo subito con il primo filotto di oggi. Tra poco Anna con la nuova White Girl Wasted, ma prima su Radio DJ arrivano gli Underdog

che a sto giro sfoggia questi arrangiamenti che potremmo definire hyper pop, genere musicale molto popolare tra i Gen Z e i Gen Alpha, tipo mia figlia, e citato anche nell'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Prima c'erano gli Underdog Project con Summer Jam e adesso si prosegue con una canzone di un'altra artista che di carisma ne ha da vendere. Stiamo parlando di Lady Gaga, che riascoltiamo dal 2025 con Abracadabra.

Magnetic, si intitola così uno dei pezzi di musica elettronica più apprezzati dell'estate 2026. Loro sono in tre, arrivano dalla Norvegia e si fanno chiamare The Bausa, ormai presenza fissa da qualche settimana nella rotazione di Radio DJ, che è la radio che state ascoltando proprio in questo momento. Ottima scelta, bravi! Prima c'era Lady Gaga con Abracadabra e ora un disco di culto dal repertorio

Self-Aware, la hit dei Temper City che ormai da mesi è ben salda nelle posizioni alte delle classifiche internazionali. Primi Club Dogo e Giuliano Palma con Pass, e ora invece arriva una regina da Yonkers, New York, che nel 2001 scrisse con l'aiuto di Dr. Dre uno dei singoli R&B più venduti della storia. Su Radio DJ c'è Mary J. Blige con Family Affair.

0: Anzi, singolone con cui i Colors ci hanno tenuto compagnia tutta la primavera, riascoltato con piacere a chiudere questa bella mezz'oretta di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
13: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
12: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera.

0: Vai su fastweb.it.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
4: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Notorious
6: su Radio DJ.
7: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica di Radio DJ. La voce che state ascoltando è quella di Francesco Quarna. Ciao a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio Rossato che è pronto a far partire il prossimo filotto di canzoni. Tra poco uno dei tormentoni dell'estate 2026, se così si può definire, cioè la testa gira di Fred De Palma, Anitta e Demi Skill. Ma prima, indietro agli anni 90, qui arriva un DJ time in purezza. Dal 1994 ci sono i La Bouche con Sweet Dreams. Sweet.

tra Fred e Palma, Nit ed Amy Schilla, che sta conquistando davvero tutti. È uno di quei brani che appena partono sai già che finiranno in loop per tutta l'estate. E infatti così è successo, così sta succedendo. Diciamo che per quanto mi riguarda è un pezzo che mi capita spessissimo di intercettare tra le auto in fila in coda da qualche parte col finestrino giù e una bella volumata. Bravi, così si fa. E se nell'estate 2026 va il merengue, l'altrettanto calda estate del 2003 fu caratterizzata dall'invasione su larga scala della baciata. Tra i protagonisti assoluti di quella wave c'era un quartetto di New York di origini dominicane che si fa chiamare Aventura e che riascoltiamo su DJ con Obsession.

Bea, sì, quella che un tempo si faceva chiamare Bea and Her Business, con la nuova canzone che si intitola Rich. Prima gli Aventura con Obsession, dall'annata 2003, la prossima invece uscì esattamente 10 anni dopo e segnò il debutto artistico di una giovane cantante di Caltagirone, la città della ceramica in provincia di Catania. Lei si chiama Claudia Lagona, ma tutti abbiamo imparato a conoscerla come Levante, su DJ, pronti a cantare con la sua Alfonso.

0: Yorkese Somber ha pubblicato negli ultimi mesi, ma sapete com'è? C'è quella regola per cui se vuoi piacere all'algoritmo e macinare degli streaming, allora devi buttare fuori una canzone nuova praticamente ogni due mesi. Era l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Yeah! Avete sete?
6: Yeah! Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 5.
12: Dettagli i negozi su demenego.it.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Radio DJ consiglia.
18: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
19: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
18: LP,
19: Coez,
18: Elvis Costello,
19: Mannarino
18: e tanti altri.
19: No Borders Music Festival, il suono della natura.
18: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
20: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
21: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. 1, 2

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Eccola qua, siete su Radio DJ ed estate, a quest'ora arriva la musica di Notorious a tenervi compagnia. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato alla production e davanti a noi sta per arrivare una bella oretta di canzoni che vi sbloccheranno dei ricordi, pronti a scommetterci. Tra poco arriva Gaia con Bossa Nostra, ma subito torniamo al 2016, l'anno perfetto, almeno secondo i social, per riascoltare Sean Paul e Dua Lipa con No Lie.

fusione perfetta tra le sue due anime musicali. Il titolo non poteva essere più adatto. Prima Sean Paul e Dua Lipa con No Lie, adesso su Radio DJ ripeschiamo un disco che era in alta rotazione giusto un anno fa in questo periodo. Un bel rocchettino, come direbbe l'amica e collega dell'ufficio musica Sabrina Perego, che si intitolava Sally When the Wine Runs Out, e a cantarlo c'era Role Model.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, la canzone con cui lo scorso inverno abbiamo conosciuto l'artista londinese Georgia Meek, meglio conosciuta semplicemente come Meek, ritrovata su DJ all'interno di Notorious, il programma che vi dà la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Prima c'era Role Model con Sally When the Wine Runs Out, tra poco invece Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and a Beat, ma subito un classico contemporaneo immancabile nella playlist di Notorious da 3 anni a questa parte. Stiamo parlando di Calcutta, qui con la produzione di Takagi Ketra e la sua

Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj con questo brano uscito nel 2012 ma riapparso magicamente in classifica negli ultimi mesi dopo l'esibizione al Festival di Coachella. E poi con questo sound hyper pop è perfettamente allineato con quello che va adesso, insomma, vedi Charlie XCX o la nostra Anna Pepe. Ancora buona estate a tutti e a tutte, siete su Radio DJ, questo è Notorious e adesso chiudiamo il blocco con due brani che arrivano da mondi diversi.

0: bellissima canzone d'amore, c'era Geolier, anche lui trionfatore negli stadi italiani quest'estate, a chiudere questo blocco di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo tra pochissimo, sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
7: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
6: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
6: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ, l'estate

0: è solo all'inizio.
1: Notorious on radio DJ.
2: Notorious.
1: Notorious on radio DJ.
3: Rieccoci su Radio DJ con la musica di Notorious, anche quest'anno la vostra colonna sonora dell'estate. Davanti a noi arriva un'altra bella mezz'oretta di musica condita qua e là con qualche parola che ci metto io, Francesco Quarna, mentre a mettere in fila tutte le canzoni ci pensa come al solito Maurizio _ Rossato. E allora tra poco arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, ma subito ripartiamo con un pezzone che ha 26 anni ma non li dimostra. Su DJ direttamente da Portland arrivano i Dandy Warhol con Bohemian Like You.

banger dell'estate 2026. Prima c'erano i Dandy Warhols con Bohemian Like You e adesso rimaniamo più o meno in quel periodo decisamente fortunato per la musica pop per riascoltare l'elegantissima Sophie Alix Baxter con Murder on a Dance Floor. It's murder.

poi nelle classifiche europee da lì non si muove più. Prima c'era Sophie Alice Baxter con Murder on the Dance Floor e adesso su DJ arriva una collaborazione che nel 2003 fece ballare tutta Europa. Da un lato Salif Keita, la voce d'oro del Mali, dall'altro Marty Solveig, il DJ produttore che più parigino non si può, e il risultato è questa chicca dell'Afrobeat che si intitola Madame.

0: State ascoltando Radio DJ e questa era l'ultima di Brash da Genova che si intitola Da Dio. In fondo a questa bella oretta di Notorious, il programma che ogni estate vi tiene compagnia con il meglio della musica di Radio DJ.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni.

0: condizioni su skoda-auto.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Li vediamo fare a sportellare.

0: Vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mic Bubble per One Podcast.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale di Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 17 in punto. 16. 16. 16.

0: su Radio DJ 1602.
1: Stai con Boston, per piacere. Stai sì. con Boston, che dopo Sopra. Succede un casino. Mi raccomando. E non ti devi spostare. Stai davanti al microfono, parla bello a favore del microfono.
0: Sì, sì, sì. Sto qua con Boston, tra l'altro, Mike.
1: Certo, è quello che ti stavo dicendo.
0: Ho ribadito l'orario, Michele, e ho detto 16.03, perché prima, durante il segnale orario, sì. ho detto che era alle 17.
1: È perché ieri sera abbiamo bevuto troppo.
0: Sì, non solo.
1: Siamo andati un po' troppo in là, ragazzi.
0: Ma perché di solito iniziamo a 16.35, quindi per me il primo segnale orario è quello delle 17.
1: Giustamente, invece vedete, ragazzi, dice non cambia mai niente. No, per esempio, la novità è questa, l'abbiamo detto ieri, per tutto luglio saremo in onda dalle 16 alle 19, quindi ci sarà un Aspettando Andy e Mike un po' più lungo, una bella oretta da passare tutti insieme.
0: Tra pochissimo inizia ufficialmente Andy e Mike su DJ
2: Radio. DJ
3: One Nation One Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti, benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: pomeriggio a tutti voi amici.
1: Esattamente, buon pomeriggio e buona domenica. Non abbiamo nemmeno iniziato, al 347 342 5220 arrivano già le richieste di saluti. Le richieste di saluti però, ragazzi, modello, insomma, modello un po' cricca, cricca chiusa, no? Tipo, ciao capitano, come stai? Chi è capitano dei due?
2: Non lo so, Michele.
1: Tu hai fatto il militare?
2: No, quindi sarei
1: no, neanch'io. Tu hai giocato a calcio?
2: No.
1: Neanch'io? Sì, ho giocato ma non ero capitano comunque. Tu sei mai stato capitano di qualcosa?
2: No, no, forse usavo la pasta del capitano come dentifricio tanti anni fa.
1: Vabbè, ciao roba. Capitano, come stai? Puoi salutare il centro e queste fontane che stanno facendo una bellissima gara a Vipiteno?
2: Salutiamo
1: centro e queste fontane, vi salutiamo, in bocca al lupo, mi raccomando, portate a casa un bel risultato a Vipiteno.
2: Buona domenica a tutti voi amici, ovunque voi siate.
3: Buona domenica.
2: Benvenuti. Un saluto a Dani, regia. Ciao Dani.
1: Ciao Gnaro, Dani, ragazzi.
4: Buongiorno.
1: Ciao, ciao, ci accomuna così la provincia di provenienza.
4: Eh sì,
1: Enza con la E aperta.
2: Sì, non si sente che siete di Brescia.
4: No.
2: Potete fare un dialogo un attimo in idioma locale, Michele.
1: Dani, tutto a posto?
4: Tutto a posto,
1: Fa calda l'ostia.
4: Para, diga mia.
2: Traduco, ciao Dani, tutto bene? Sì, fa molto caldo, effettivamente. Sì, non sì, dirmi sì. Niente.
1: No, non dirmi niente, esatto. Allora, ragazzi, fa molto caldo e farà ancora più caldo durante la settimana, perché le notizie di oggi sono dell'ennesima ondata di caldo, perché se volete raggiungere like, se volete fare della captatio, non benevolenza in questo caso, come fanno i nostri amici del meteo, dovete anticipare che siamo pronti a essere investiti dall'ennesima ondata di caldo africano che arriverà a cavallo del mercoledì.
2: Lo dicevi ieri giustamente, sì. Quando hai detto che arriva a cavallo questa ondata, mi sono immaginato un berbero a cavallo nel deserto, sì, con questo caldo che arriva. Mike, situazione calda anche a Silverstone, dove
1: yes,
2: è appena partita la Formula 1, siamo proprio al secondo giro di 52, in testa Leclerc, secondo Hamilton e terzo

0: Kimi Antonelli, quarto Russell, quindi sì, le due Ferrari in testa. E ragazzi, staremo a vedere.
1: Bene, bene, ragazzi, com'è andato il vostro sabato sera? Il nostro è andato bene, abbiamo fatto una piccola merenda, diciamo country chic, nella bassa bresciana ieri sera. Ci abbiamo dato anche un po' dentro, secondo me, dal punto di vista, io un po' accusato stamattina,
0: sì,
1: avevo l'occhio.
0: Guarda, grazie per la merenda innanzitutto, perché ci ha ospitati a casa tua, Michele, grazie di cuore. Sì, abbiamo un attimo alzato il gomito, io poi sono andato avanti,
1: sì.
0: Se mi sentite un po' rallentato oggi, complice il fatto che ieri sera sono andato a questo festival nella mia città, Cremona, dove c'erano i DJ del gruppo dei Toy Tonics.
1: Sì, ho visto le storie.
0: Sono Sam Raffillo e Capote, non so se avete presente di che cosa stiamo parlando. Sono
1: ieri Capote, oggi Capottato.
0: Sì, esatto. Caput.
1: Anche Caput.
0: Per
1: esatto,
0: la serie non abbiamo più l'età per fare i giovani, ti dico sì, solo questo, a un certo punto intorno alle 2:30 io ero là che ballicchiavo, modello boomer, cinquantenne,
1: sì,
0: è arrivato mio figlio di 20 anni, un po' alticcio anche lui, devo dire la verità.
2: Ho detto,
0: oh vecchio,
2: vai, cosa fai qua? Oh,
0: vai a casa, dai. Vai a casa. Sono andato a casa.
1: Sei andato a casa.
0: Cosa dovevo fare?
1: Sono andato a casa, però bella serata.
0: Molto,
1: bella
0: molto
1: serata.
0: Bene.
1: Ringraziamo anche il nostro amico Lori che ieri ci ha messo a disposizione un maggiolino strepitoso,
0: sì,
1: che avete visto in tanti e commentato. Chiocciolina Andrea e Michele, tutto brandizzato Radio DJ per questa scampagnata che abbiamo fatto.
0: Buona domenica anche alla nostra Ila, che ritroviamo anche oggi. Ciao Ila.
3: Ciao.
0: Sarà così per tutto luglio, non
3: sì,
0: solo il sabato, anche la domenica in redazione con noi.
3: Per la vostra gioia.
0: Noi siamo certo felicissimi.
1: Beh, allora, innanzitutto dobbiamo dire che è l'ultima da Milano, poi tra l'altro proveremo anche un commento, un collegamento abbastanza funambolico con Formentera per vedere se è tutto a posto, perché dal weekend prossimo trasmetteremo dalla nostra casa di Scheguerdi, e quindi magari dopo chiamiamo il padrone di casa Claudio per sapere se è tutto agghindato.
0: Certo, perché lo ricordiamo, noi per lavoro dobbiamo andare
1: sì,
0: là, non per vacanza, perché molti dicono andate in vacanza a Formentera.
1: No,
0: no signori,
1: ragazzi,
0: no,
1: noi siamo no, là a tirare no, la lima, no, a buttare il sudore.
0: Insultateci se volete. E voi come state passando questa domenica? Siete in giro? State rientrando magari da un weekend? State lavorando, perché ci sono persone magari nei centri commerciali e non solo,
1: sì,
0: impegnate? Oppure siete semplicemente a casa? Vi aspettiamo, amici. 347-342-5220 per i vostri messaggi, sia scritti sia note audio. Tanti gli argomenti oggi, devo dire. Il primo argomento sono stadi pieni di gente che va a cantare, a vedere i propri beniamini, festival in giro per il mondo, insomma un po' di folle qua e là, musica e poi sport, Silverstone e Wimbledon.
1: Wow.

0: Talk Talk, Such a Shame, grande canzone, anno 1984, gruppo britannico.
1: Ah, super classifica show,
0: ci sono i Talk Talk. Dicevamo Inghilterra e Regno Unito, grandi protagonisti oggi, sia per la Formula 1 a Silverstone, sia per il grande tennis a Wimbledon, dove i nostri connazionali ieri non hanno brillato.
1: Male purtroppo.
0: Sì, lo abbiamo detto, Mike, c'erano dei clienti un po' scomodi, Fritz, l'amico Fritz, te l'avevo detto, con Sonego, insomma, c'era una disparità. E poi Berrettini se l'è giocata un pochino al quinto set con Dimitrov, però insomma Dimitrov poi ha avuto la meglio. Detto ciò, seguiremo un po' gli eventi, tra l'altro parleremo anche dei mondiali più tardi, perché verrà a trovarci un'amica, una giornalista della Gazzetta dello Sport che si chiama Sara Federico, e ci racconterà un po' di curiosità, sì. E non solo, commentiamo anche i risultati.
1: Beh certo, ieri sera abbiamo visto il Marocco, abbiamo visto poi la Francia che ha fatto anche un po' di fatica sul finale col Paraguay, un Paraguay abbastanza scomodo come cliente e anche secondo me un po' disonesto in campo,
0: sì,
1: perché comunque ha cercato di innervosire la partita più volte. Del resto insomma la disparità sulla carta era micidiale, cioè la Francia gioca di prima con lanci e passaggi corti e lunghi come se fossero radiocomandati, è incredibile, e quindi secondo me è davvero la formazione da battere adesso a questo punto.
0: Tu dici stasera, scusa, poco corretti nell'episodio del rigore?
1: Anche, ma non solo, perché comunque hanno cercato di inasprire la partita più volte, di innervosirla. Beh, l'episodio del rigore quando Mbappé ha preso in mano il pallone, adesso non mi ricordo il numero, penso il numero 6 del Paraguay, non mi ricordo il nome, cioè proprio è andato dietro per cercare proprio col piede di fare la classica buchetta, sai, quella che dà fastidio, per far sì che il pallone vada alto. Mbappé se ne è accorto, l'ha guardato un po' come per dire vabbè dai,
0: cosa fai,
1: ma esatto, cosa fai. E poi dopo è scattato il disastro,
0: perché
1: che l'ha messa dentro in maniera splendida, proprio irridendo il portiere,
0: certo,
1: del Paraguay, si è girato verso questo numero 6 dicendo vabbè dai,
0: sei un qua.
1: Sì, potevi fare tutte le buche che volevi, ma poi ci vogliono i piedi per fare certe cose.
0: L'aveva
1: no?
0: fatto, se non sbaglio, Pavlovic del Milan in un Milan-Genoa, l'arbitro non se ne accorse, poi i genoani si arrabbiarono molto, però non è punibile quella cosa lì, se ci pensi.
1: Beh, non lo
0: da
1: so.
0: Regolamento.
1: Non lo so.
0: Credo, non voglio sbagliare.
1: Non lo so.
0: Senti, a proposito di folle oceaniche che vanno a vedere i concerti in questa stagione, andiamo con ordine. Innanzitutto saluto Lorella da Marostica che ci scrive questo: buon pomeriggio ragazzi, grazie per farmi compagnia in questo torrido pomeriggio in cui ahimè sono al lavoro, ma qui a Marostica siamo in attesa del concerto degli Europe che ci sarà stasera.
1: Splendidi ragazzi, immortali, gli Europe,
0: Joy Tempest, Amarostica, fategli fare la partita degli scacchi umani a Joy Tempest.
1: Ma Joy avrà ancora quel cappello folto che aveva quando erano giovani?
0: Vado a cercarlo.
1: Secondo me sì.
0: Non lo so.
1: Perché poi sai, con l'extension e con le cose finte che ci sono adesso, comunque anche se hai avuto una perdita importante riesci a rimpiazzarlo.
0: È vero. Chiedo a Lilare, che è redazione, di googolare immagini Joy Tempest, che così poi lo commentiamo. Non possiamo non fare i complimenti invece a Nicolò Morricone in arte ultimo, perché ragazzi,
1: mamma mia,
0: può piacere, può non piacere, può essere di vostro gusto, gradimento, però lui ha fatto una cosa incredibile: 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia a Tor Vergata.
1: Allora un saluto a tutti quelli che sono andati ieri sera a sentire Ultimo, molti magari staranno rientrando, molti sono ascoltatori di Radio DJ, quindi se siete andati magari facciamo anche due chiacchiere con voi volentieri. 347 342 5220. Si è mosso addirittura Vasco, hai visto,
0: con un post
1: importante.
0: Beh, riconoscimento, se vuoi anche una sorta di benedizione,
1: certo,
0: da parte di Vasco. Perché Vasco? Perché è stato battuto il suo record. Vasco a Modena Park nel 2017 aveva riunito 225.000 spettatori, Ultimo 250.000, e quindi Vasco giustamente e sportivamente scrive: i record vanno battuti. Sentite questo momento del concerto di Ultimo. Ultimo. Cioè pelle d'oca, Mike. Pelle d'oca comunque. Numeri pazzeschi: 140 metri di larghezza di questo megapalco, 60 di altezza, 2500 metri quadri di LED, 38 linee audio, 18 maxi schermi, insomma, pazzesco. E pazzesco anche l'incasso: 16 milioni di euro solo dalla vendita dei biglietti e un indotto complessivo stimato in 90 milioni di euro per la città di Roma.
1: Mamma mia!
0: Che poi lui si è

0: Vito praticamente sempre a Roma, sì, è sì, molto sì, legato, ha fatto salire sul palco prima di lui Fabrizio Moro, che ha aperto il concerto, entrambi originari del quartiere romano di San Basilio e sono legati da una profonda amicizia. Quindi complimenti a Ultimo. Mike, però Folle Oceaniche è anche al K Future Festival.
1: Mi viene da dire, sì certo, no, per chiuderti il discorso, mi viene da dire che è un po' il Totti della musica, se ci pensi,
0: sì,
1: no? Perché Totti ha legato se stesso a Roma, nonostante le grandissime offerte dal Real Madrid, da tutte le squadre più importanti di Europa, non se n'è mai voluto andare, è sempre rimasto a Roma e Ultimo è molto legato alla sua città.
0: Certo, ti faccio origine. Sentire invece un pezzettino del DJ set di Sebastian Ingrosso al K Future Festival con Don't You Worry Child. Senti, anche qua tanta roba,
1: pelle d'oca. Beh, c'è stato Solomon, ha chiuso Skrillex ieri con un DJ set pazzesco, insomma tanta roba.
0: Quindi che sia musica pop, che sia musica dance, a noi italiani in questo periodo piace tanto stare nella folla, amici. Gianna Nannini, Marrakesh, questa è America Inc. su DJ.

0: Nannini, ovviamente con Marrakesh su Radio DJ le 16:22 con Andrea Michele, ovvero Andy e Mike, fino alle 19. Siamo qua mezz'ora prima, sì, da questa settimana.
1: Sì, sì, sì, è un po' la novità di luglio. Allora, ragazzi, tanta gente in giro, come dicevamo, ma tanta gente anche al lavoro, Andrea comunque si sta dedicando ad hobby, casalinghe, cose di questo tipo. Un po' di note audio al 347-342-5220.
2: Ciao Andy e Mike, noi si va a consegnare una mezza tonnellata di mirtilli appena raccolti a un cliente. Quindi domenica lavorativa, sotto il sole, ma al furgone col fresco. Ciao, buona domenica. Ciao. Alberto da Torino.
1: Ciao. Beh, raccoglili tu mezza tonnellata di mirtilli.
0: È tanto, poi il mirtillo è basso, no Mike?
1: Urca.
0: Mal di schiena, secondo me.
1: È magari automatizzato, però non lo so. Però secondo me il mirtillo, dai... Non si raccoglie a mano?
0: Sì, secondo me sì. Buono il mirtillo, buonissimo il succo di mirtillo. Noi lo bevevamo,
1: eccezionale,
0: la mattina.
1: Ma fa benissimo poi, tra l'altro. E soprattutto per noi che abbiamo una certa età e fa molto bene alla prostata, sappi.
0: Ah, bene, buono a sapersi. Grazie, dottor Mainardi.
3: Io riparto da Travagliato per andare a quel di Lago di Garda. Ho finito di caricare il mio camioncino di surgelati e pronto per lunedì a lottare a Limone a vendere ghiaccioli e granite. Questo caldo non sarà proprio una lotta.
1: Senti, a Limone,
3: grazie,
1: quale...
3: siete sempre presenti nei miei viaggi.
0: Sì.
3: E un saluto ai miei colleghi dell'Iceman.
1: Ciao. Senti, a Limone, secondo te, qual è il gusto più gettonato ghiacciolo?
0: Aspetta che ci penso. Tamarindo.
1: Bravo, anch'io pensavo quello.
4: Buon pomeriggio, Andy e Mike. Rossano a spasso per la desolata e deserta campagna osimana. Vi volevo far notare che dopo che avete detto che lavorerete da Formentera è partita la canzone Such a Shame, cioè che vergogna, non lo so. Sarà un caso? Non no, penso proprio.
1: No, il programma è tutto scritto, ragazzi, ma che figurati, caso, sono gli autori che avevano posizionato lì Such a Shame.
0: Sì, perché ci perdiamo sempre in giro. Mike, scusa, domanda tecnica, ci sono le note audio a per 1,5?
1: Non lo so, perché per io non ho ancora capito una fava di come si come si rallentano, però ci sto, adesso arriva la Ila che mi dà una mano, okay. Io sono boomer.
0: Sì, tu questo. Boomer, fatti aiutare dall'Ilaria che è next gen.
1: Sì,
0: praticamente.
1: Ok, uno per, proviamo?
0: Prova.
1: Provo, attenzione.
0: Vai.
5: Ciao Andrea, ciao Michele, noi stiamo andando in classica!
1: Ciao! Buon viaggio!
0: E questa non è picciata di audio, è proprio fatta così.
1: No, proviamone un'altra.
5: Ciao Andrea, ciao Michele, siamo Tommy e Anna e stiamo andando in classica!
1: Qual è la differenza? Vediamo se sei stato attento.
0: Che hanno detto i nomi in questa.
1: Bravo! Bravo, vedi, l'ho rimessa apposta.
0: Yeah, ciao ragazzi, buona Corsica. Arrivano notizie sulla capigliatura di Joy Tempest. Non ha più la zazzera che aveva.
1: No!
0: Cioè, quindi non ha più il frisé, i capelli lunghi.
1: Bravo,
0: 80.
1: Bravo. Hai fatto bene a citare il frisé perché proprio quello era distintivo.
0: Però adesso porta i capelli a livello spalle. Quindi...
1: Come porti i capelli, bella bionda? Io le porto a livello delle spalle.
0: È così. Pamela da Udine, partiti da Udine.
1: Quindi, scusa, a livello delle spalle, quindi mi è un po' paggio.
0: Sì. Sì, quel personaggio, aspetta adesso.
1: È un po' Playmobil.
0: Anche.
1: Ricordi il Playmobil, quello col cappello un po' lungo?
0: A me viene in mente quel personaggio di Shrek di cui adesso non ricordo il nome. Hai presente?
1: Sì,
0: quello col
1: ho
0: cappello
1: capito,
0: sulle
1: capito,
0: spalle.
1: Ho capito.
0: Ultimissimo messaggio, Pamela da Udine, che dice: ragazzi, partiti da Udine venerdì, lasciate le figlie di 15-17 anni alla metro sabato mattina.
1: La metro?
0: Ma la metro in che senso? Recuperate stanotte alle 3, ripartiti e tra mezz'ora di nuovo a Udine.
1: No, ma non scherzate, cioè l'avete abbandonata alla metro, ragazzi?
0: Prima esperienza da sole, direi che possono andare ovunque, ma io non ho capito dove, a quale metro, cioè fateci sapere.
1: Perché sì, perché da noi le metro è anche un grande magazzino dove si acquista di solito all'ingrosso, quindi non vorrei che l'aveste abbandonata lì.
0: Amici, cosa facciamo? Canzone o pubblicità? Dani, cosa dici?
6: Canzone.
0: Sentite qua, un grande classico. Blink 182, What's My Age Again.

0: Once Again, anno 1999, Blink 182 su Radio DJ. Abbiamo due precisazioni da parte degli ascoltatori.
1: Sì, sul allora, mirtillo.
0: Il primo, esatto, la prima anzi è sul mirtillo. Sentiamo.
1: Sì, ci stavamo chiedendo, ma il mirtillo me lo raccogli in maniera automatica o me lo raccogli a mano?
2: Ragazzi, giusto per vostra informazione, non ho che la macchina automatizzata, si raccoglie tutto con le manine, un mirtillo alla volta.
0: Uno alla
2: Però
0: volta,
2: sì, avete detto bene. I mirtilli fanno benissimo, soprattutto all'apparato circolatorio e anche appunto quello a livello renale, prostata e tutto quello. E comunque no, i mirtilli non sono bassi, perché sono bassi quelli di montagna, che sono selvatici, quelli coltivati sono dei cespugli alti 2 metri. Comunque non è tanto divertente raccoglierli a 35 gradi sotto il sole, ma si fa anche questo.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, grazie. Ciao, buona giornata a te. È 35 gradi sotto il sole e soprattutto mezza tonnellata. Cioè, avete idea di cosa può pesare un mirtillo? Un mirtillo è piccolissimo.
0: Boh,
1: ne ho mangiati stamattina.
0: 5 grammi un mirtillo.
1: No, meno.
0: Meno. Facciamo meno. Finta 5 grammi.
1: Meno.
0: Adesso come fammi meno. Il calcolo di quanti mirtilli fanno mezza tonnellata.
1: Allora, aspetta fai, che adesso chiedo a chat quanto pesa un mirtillo.
0: Intanto
1: vai avanti un secondo.
0: Vado avanti un attimo, perché eravamo un po' in apprensione dopo aver letto il messaggio di Pamela che aveva lasciato le figlie alla metropolitana e non sapevamo quale.
1: Sì.
0: È quella di Roma, ok? Termini o Vittorio Emanuele.
1: Scusa, le abbandonate?
0: Le abbandonate lì, nella capitale, da sole, a Roma, da Udine, 15-17 anni, però sono sopravvissute. A volte si fa così con i figli, dai, vai, vai, vai, vai, vai, incroci le dita.
1: E allora, un mirtillo pesa mediamente dagli 0,75 all'1,5 grammi.
0: Te l'ho detto, quindi.
1: No, hai detto 5?
0: 5 grammi?
1: No, cioè 0,75, 1,5.
0: Facciamo finta un grammo a mirtillo? Quindi servono 250.000 mirtilli per fare. No, scusa,
1: 500.000 mirtilli
0: per fare mezza tonnellata?
1: Eh sì.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Se abbiamo fatto i conti giusti, sì.
0: Sì, pausa.
1: Qualcuno ci venga in aiuto.
0: Pausa, abbiamo sudato troppo a fare sto calcolo. A

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la

0: sabbia? Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
12: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
11: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
12: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 5.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Dottore, telefono per mio marito.
19: Mi dica, che succede?
18: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
19: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
20: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

0: on time.
1: Girl Next Door, si intitola così questa canzone, MGK e Wiz Khalifa su Radio DJ, canzone di quest'anno, nuova, sì, nuova. 16:38 con Andy e Mike in questa domenica 5 luglio, dobbiamo fare un saluto.
2: Sì, perché succedono cose tra un disco e l'altro, ci chiama lo zio Ralph, che abbiamo citato ieri in onda, grande DJ Ralph, insomma, reduce dalla serata al Titilla, al Cocoricò di Riccione. Vi ricordo che Ralph praticamente l'ha aperto lui il Titilla, cioè sì, un po' un ritorno a casa da questo punto di vista, e quindi un grande abbraccio al mitico Ralph che non molla mai.
1: Bravissimo, siamo onorati di averti con noi, Ralph. Tra l'altro butto lì una suggestione, Mike. Ralph, ogni tanto dovremmo chiamarlo, secondo sì, me. Così,
2: Ralph. Perché lui, cioè lui è un grande comunicatore.
1: Ma scherzi, ma poi ma su qualunque argomento, non soltanto sul clubbing,
2: sì,
1: cioè,
2: anche
1: in generale,
2: sul cibo.
1: Sì, ma di tutto, politica anche, perché Ralph è uno che si accende.
2: Dopo si accende
1: Ralph. Detto ciò, oggi è il 5 luglio, facciamo un salto indietro nel tempo, scopriamo dal nostro storico da bar che cosa è accaduto degno di nota oggi.
2: Guiduzzo!
1: Guido Damini!
3: Eccoti qua!
2: Allora, abbiamo celebrato il 4 luglio ieri, oggi cosa succede?
3: Oggi rivoluzione nella storia della moda, dell'outfit, esattamente 80 anni fa. 5 luglio del 1946 veniva pubblicato, reso pubblico e lanciato in ogni outlet il famigerato bikini.
1: Il bikini, oggi certo, 80 anni fa, tra l'altro
2: sì,
1: credo che ne abbia parlato Rudy anche stamattina.
2: Sì, ne ha parlato Rudy, ma tra l'altro guarda, faccio ancora un link con Ralph perché uno dei parti più forti di Ralph si chiama proprio bikini.
1: E quindi bikini, che tutti magari pensano che sia un nome dedicato al fatto che sia un due pezzi, e invece no, bikini, che nome è, Guido?
3: Diciamo che lo stilista, appunto il francese Louis Reard, scelse questo nome, appunto Bikini, ispirandosi all'atollo di Bikini. Come mai? Beh, perché questo atollo nelle isole Marshall era stato utilizzato dagli Stati Uniti, che all'epoca non avevano questo gran tatto ambientale, per compiere test nucleari proprio pochi giorni prima, il primo luglio del 1946. Quindi lì sperimentavano le loro bombe all'idrogeno, le bombe atomiche, sì, e quindi il sarto, in certo senso, sperava che questo costume avrebbe avuto un impatto culturale esplosivo e atomico nella storia dell'outfit.
1: Allora,
3: in effetti l'ha avuto.
1: L'ha avuto, in infatti, certo, vabbè, discutibile la scelta del nome ispirato a quegli esperimenti,
2: sì, chiaro,
1: qua ci asteniamo dal giudizio. Ma
3: no, beh, in realtà è una provata di marketing fenomenale.
1: Però è fenomenale.
3: Un bomba per certo, fenomeni esplosivi. Il bello, ovviamente, è che in un certo senso fu così esplosivo, così rivoluzionario, che nessuna delle modelle professioniste accettò mai di indossarlo quando appunto fu testato la prima volta il 5 luglio del 1946. Quindi il nostro ragazzo dovette assumere una certa Michelle Bernardini, che era una spogliarolista del casinò di Parigi.
1: Eh beh, certo, perché per allora, ragazzi, ma torniamo indietro,
2: sì,
1: la guerra mondiale è finita da un anno, siamo nel 1946.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
1: Certo.
2: C'era ancora il costumone lungo anche per gli uomini,
1: esatto,
2: quello con la braga.
1: Non era uso e costume usare un costume così. E quindi
3: no,
1: hanno
3: ma
1: dovuto,
3: anche il mondo del 51 sì, l'aveva proibito, cioè non c'erano. No. In Italia,
1: ecco,
3: in Spagna, in
1: quindi,
3: Portogallo non si poteva indossare.
1: Io lo associo un po' al, non dico al 68, però un po' quel periodo lì, no? I bikini lo associo a Brigitte Bardot, ad esempio, io, cioè negli anni di Saint-Tropez, però siamo già oltre la metà dei 60, non credo che prima fosse esploso, o sì?
3: No, allora non era esploso dal punto di vista comune, però nel 53, quello che dici, quello di Brigitte Bardot, è appunto durante il Festival di Cannes del 53, quindi prima della rivoluzione
1: sì,
3: sessuale del 68, quindi questo lo rende ancora più rivoluzionario.
2: Tra l'altro,
3: no?
2: Guarda,
3: beh,
2: potremmo
3: sulla spiaggia in Costa Azzurra così.
2: Certo, potremmo buttarli anche un sondaggissimo al volo di quelli scemi che facciamo
1: sì,
2: noi, che mi hanno appena passato tra l'altro i 10.

0: 10 autori che lavorano alacremente a questo programma, proprio relazionato, perché poi c'è stato un grande ritorno anche del costume intero ultimamente, quindi voi donne che siete all'ascolto, bikini o costume intero? 347 342 5220, tanto per alzare il prodotto, certo, del programma.
1: Mi permetterei
2: per alzare anche, sì, di, come dire, la, il contesto storico in cui stiamo parlando. Non stiamo parlando solo del 53, perché voi sapete che ci fu un impero nella storia che aveva già inventato praticamente tutto, no? Il mitico impero romano.
0: Certo.
2: E anche loro, se andate per esempio a vedere i mosaici di Piazza Armerina in Sicilia, che sono risalenti al IV secolo d.C., cosa troverete mai? Beh, delle pulzelle, delle matrone che stanno facendo ginnastica con dei proto bikini.
1: Vedi, incredibile.
2: I romani,
1: ma sì, avevano già inventato, sì, tutto. Ragazzi, scusate,
0: ma non diciamoglielo, perché dopo a Roma si monta alla testa.
1: Nel sondaggio siete d'accordo di aggiungere una terza opzione? Cioè costume intero, due pezzi o topless? La butto lì, eh.
0: Ah, addirittura.
1: E la butto lì, Mike, scusa, sì, perché effettivamente...
0: Beh, è girata anche agli uomini, comunque è il sondaggissimo, perché cosa preferiscono vedere?
1: Ad esempio, io vado in topless, io ad esempio.
0: Sì, è una brutta immagine, tra l'altro, dovrebbero immediatamente rimettere sul mercato il costume intero anche per l'uomo.
1: Per
0: quello,
1: l'uomo,
0: quello a rigone.
1: Sì. Scusate, quello per gli uomini è boxer o slip come sondaggio, che fa molto estate.
0: Io ho abbandonato lo slip, da anni, cioè non c'è... Tu sei ancora slip, Guido?
2: No, ma ovviamente boxer. Sto cercando ancora quello a righe, quello lungo, gigantesco.
0: Quello lungo, quello che arriva, esatto, che ti copre un po' tutto, arriva fino quasi giù al ginocchio.
1: Sì, da gondoliere praticamente.
2: Esatto.
1: Ragazzi, che poi qua sui boxer si potrebbero aprire dei sottotemi, cioè tinta unita o disegnini, e quali disegnini, perché c'è disegnino e disegnino.
0: Io
1: no?
0: Tinta unita.
2: L'Oreale.
1: Io tinta unita anch'io. Guido, ti salutiamo, grazie per questa curiosità degli 80 anni del bikini. Buona domenica, ci sentiamo la settimana prossima.
0: Da Formentera. Ciao.
2: Ciao.

0: was unbeaten a day. Mike, sai che cosa vuol dire questo titolo, no? Roma non è stata fatta in un giorno, perché come dicevamo, se i romani hanno inventato tutto
1: ci sarà un motivo,
0: e ci hanno messo anche del tempo per fare la capitale di un impero. Al 347-342-5220 tantissimi messaggi per il sondaggio stupido di Andy e Mike: quale tipologia di costume da bagno preferite indossare, care donne? Costume intero, due pezzi oppure top, le sotanga, uomini slip o boxer? Sta arrivando di tutto, Mike, veramente, grazie.
2: Ciao,
0: grazie,
2: ragazzi,
0: grazie.

0: rispondo al vostro sondaggio per quanto riguarda me, dunque mondo femminile. Io dovrei tanto mettere l'intero per conformazione fisica, ma mi trovo così bene con il bikini perché almeno la pancia respira, soprattutto quando fa la gran caldazza. Ciao.
1: Sì. Ciao. Hanno ragione tantissime, dicono questo. Franci da Pistoia, ciao Indie Mike, io ho quasi 56 anni, finché potrò permettermelo, solo bikini. A proposito di pancia nuda,
2: sì.
1: Mike, ti faccio questo collegamento. Una grande artista italiana che oggi ricordiamo portava la pancia nuda in televisione negli anni 60. Stiamo parlando di lei, della grande Raffaella Carrà.
2: Avantissimo.
1: Pensate al Tuca Tuca e non solo. Perché parliamo di Raffaella? Oggi è il quinto anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà e la fondazione a lei intitolata, che è stata voluta dal figlio adottivo, no? Gianluca Pelloni Bulzoni, lui si chiama, ha voluto ricordarla con questo video musicale realizzato insieme a questo coro diretto da Alessandro Bellomaria, un coro, Le Dolci Note, tra l'altro in un quartiere non facile della capitale, Torpignattara. Raffaella era molto attiva dal punto di vista della filantropia, no? Poi si è occupata anche di adozioni a distanza, si è occupata di aiutare famiglie e ragazzi in difficoltà, insomma, quindi un bel modo per ricordare la Raffaella. In questo video la canzone protagonista era Pedro, e quindi dai, ce la suoniamo
2: un pezzettino. Sì,
1: dai, mettiamo un po' di Pedro, ragazzi, per ricordare la grande Raffaella. Come si dice in questi casi, sì, sono 5 anni che il corpo fisico della Raffa non è più tra noi, ma l'icona, il mito saranno con noi per
2: a vita.

0: Pedro, ragazzi, vi ricordate che c'era anche il remix di questa canzone?
1: Forza ragazzi, forza a prendere posto, forza ragazzi, aperto l'autoscontro di Andy e Mike, giù il gettone, giri più lunghi di oggi, grazie a tenere la destra, esaltazione da parte degli ascoltatori, attenzione.
2: Questa la devo proprio troppo ballare, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.
1: Che bello rallegrarvi le giornate,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Bellissimo, Raffaella Carrà sempre con noi, come dicevamo, 5 anni che non è tra noi, il suo corpo fisico, però dai, se c'è un'icona, quella è Raffaella.
1: Beh, è un po' la grande storia di tutti quelli che hanno tracciato, no? E che hanno lasciato un solco importante dal punto di vista artistico su questa terra. Cioè, nel senso, adesso potremmo citare tantissimi nomi che sono rimasti immortali.
0: Te ne dico un altro recente, Giorgio Armani?
1: Giorgio Armani.
0: È uno, Valentino.
1: A me viene sempre, guarda, a me viene sempre in mente Lucio Dalla.
0: Sì.
1: Perché ho un'immagine di Lucio, di quella Bologna che l'ha salutato in maniera struggente, ma l'ha salutato come per dire, tanto Lucio sei sempre qua, la casa è sempre qua, cioè la tua musica è sempre diffusa.
0: Eh sì, se vai in via d'Azeglio a Bologna, vai, che è come se Lucio fosse ancora lì. Ma poi ieri citavamo il murales di Militello dedicato a Pippo Baudo,
1: Pippone,
0: ad esempio. Mike Buongiorno, la statua a Sanremo che noi due abbiamo visto. Ma torniamo un attimo al sondaggio di vitale importanza, ovvero: che tipo di costume da bagno preferite, care donne? Senti qua, bikini a vita, anche con qualche chilo in più. Antonia, vedi che ci sono donne che comunque scelgono il bikini, anche se hanno qualche anno in più, qualche chilo in più, perché comunque la sensazione di libertà con la pancia libera è...
1: Allora, poi se una persona comunque si piace, cioè può vestirsi come vuole, cioè io dico questo, no? Cioè,
0: sì, sempre. Ma certo, libertà totale. Andre scrive topless e tanga. Andre è un nome sia maschile sia femminile, non so di che genere stiamo parlando.
1: Allora, a onor del vero devo dire che, questo lo dico anche un po' così, in maniera un po' preoccupata, perché noi abbiamo delle figlie che...

0: Non so se hai visto, ultimamente i costumi stanno sempre risicando, sempre sì, un po' di più.
1: Michele, la mia usa quello dell'Oral B, è un filo sì, interdentale.
0: Ma anche la mia,
1: anche la tua.
0: Cioè, è incredibile. Quindi dico, scusa, ma che cos'è quella roba lì? È un costume bellissimo.
1: Beh, Dudes.
0: Questa cioè, lì va di modissima adesso, questi qua, ho capito, ma cioè, su niente praticamente.
1: Guarda che le nostre ragazze, Mike, dai 14 anni in poi, erano nude in giro sì, la sera, non so se ti ricordi. No, adesso sono tutte così, perlomeno al nord Italia. Allora, gonna jeans. Alta tipo una spanna,
0: texano,
1: camperos o,
0: sì,
1: texano,
0: o texano, chiaro,
1: e toppettino,
0: toppettino,
1: tutte
0: basta,
1: uguali, ragazzi,
0: sì, sì, sì, divisa.
1: Senti qua, a Villa Almerina in Sicilia ci sono sì le raffigurazioni mosaico di donne con il bikini, questo rende tutto ancora più importante, e comunque, scrive Valentina, scegliere tra intero i bikini è la vera svolta, cioè la svolta è scegliere, perché a volte è difficile, no, dire sì, cosa sia meglio.
0: Comunque poi, secondo me adesso noi da sabato prossimo trasmettiamo da Formentera, Andre, sì, noi dovremmo metterci il costume intero.
1: Sì, guarda, io mi guardavo stamattina, Mike.
0: Sei in forma?
1: Sì, o voi da, sono un uovo di Pasqua.
0: Ma sei bello così.
1: Ma no, non sono bello
0: così. Ma vai
1: così
0: a depilarti prima di venire al mare?
1: Ma va, chi se ne frega. Amore, devo piacere a te.
0: Sì.
1: Mi vuoi meloso?
0: E a me piace così un po' burr.
1: Che schifo, ragazzi. Bikini, bikini e bikini. Quest'anno me lo posso permettere, dopo tanti chili persi. E per gli uomini, per cortesia, lasciate lo slip ai bambini, scrive Antonella. Perché allora lo slip, parliamo dello slip un attimo.
0: Sì.
1: Lo slip, o hai un addominale alla Cristiano Ronaldo,
0: o fai, allora sei la buzza, devo dire che lo slip è veramente
1: no,
0: vera-
1: no,
0: è che, no, è che ti devasta,
1: sì,
0: cioè ti devasta, però allora con un po' di buzzetta il boxer ti porta via ancora, no? Cioè il pantaloncino classico te la porti via ancora, ma lo slip diventa veramente
1: no,
0: devastante.
1: Ragazzi, voi che avete una tasca ripiena, sì, come noi del resto.
0: No, ma per esempio io, e saluto tutti quelli che sono come me, che sono denominati i famosi senza culo,
1: sì,
0: cioè con lo slip sono rovinato.
1: No.
0: Cioè io
1: no,
0: praticamente divento una tavola da surf in piedi.
1: Pausa, amici, a tra poco con

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
10: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
9: La Torrente, baciati dal sole del sud.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Riparte la super rottamazione.

promozione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
5: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 17 in punto.

0: Watch It Burn, il nuovo singolo di Katy Perry su Radio DJ. Ho detto Katy Perry, hai sentito? Mike?
1: Certo, Katy Perry, se non ascolti Radio DJ, e nello specifico Andy e Mike, che tra l'altro c'ha un extension che arriva fino a mezza schiena, perché a luglio partiamo alle 16 e finiamo alle 19.
0: Sì, non perdetevelo, ragazzi. Tra poco ricomincia Andy e Mike, nel senso che adesso siamo in questa zona in cui...
1: Sono andati via quelli là?
0: Quelli là sono andati via.
1: Oh, meno male, no. Erano anche un po' pesanti tra
0: l'altro. Quei due là di prima,
1: sì.
0: Andrea e Michele,
1: sì, sì.
0: Mamma, io non li reggo.
1: Mamma mia,
0: mamma, non li reggo. Finalmente arrivano Andy e Mike.
1: Quell'altro che parla dell'orto, della casa.
0: Pesantissimo. Breve aggiornamento da Silverstone: se state video registrando o se lo guarderete in differita,
1: abbassate.
0: Sì, beh, tranquilli. Comunque, non è finita. Siamo al giro 38 sì. su 52. C'è una bellissima battaglia per il primo posto tra Leclerc e Antonelli. Terzo in questo momento, Max Verstappen. Hamilton quarto posto e dietro di lui abbiamo in questo momento Norris e Russell su Mercedes sesto.
1: C'è Lando.
0: Sì, c'è Lando.
1: Me piace di brutto.
0: Te lo ricordi il Lando?
1: Certo,
0: Mike?
1: Come no?
0: qua cose anni 80. Dicevamo, piccolissima pausa e tra poco inizia, ricomincia. Anzi, Andy e Mike.
2: Radio, DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
5: Le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando il settore energetico. Satelliti in orbita bassa, affiancati ad algoritmi di intelligenza artificiale, analizzano dati e immagini ad alta risoluzione per rendere le infrastrutture elettriche sempre più sicure. Le applicazioni per Enel sono diversificate e integrate, dal calcolo dei rischi di inondazioni e incendi per proteggere gli impianti, fino alla connettività nelle aree remote per garantire il controllo delle cabine elettriche anche in emergenza. E c'è di più, i dati satellitari migliorano la gestione delle fonti rinnovabili, previsioni meteorologiche, cioè di sole e vento, più precise, ma anche il monitoraggio delle riserve idriche a lungo termine. La tecnologia moderna è dunque un ponte fra cielo e terra, un'integrazione di dati e connessioni capace di illuminare e proteggere il nostro futuro energetico.
4: In collaborazione con Enel.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Fino alle 19 Andy e Mike con voi. Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati se ci avete ascoltato fino a poco fa.
1: Sì, grazie a tutti quelli che hanno messaggiato al 347-342-5220, che hanno preso parte ai sondaggi intelligenti e stupidi che sono stati proposti nella prima ora.
0: Sì, sì, ovvero
1: cioè, intelligenti nessuno,
0: no.
1: Cioè, tendenzialmente erano tutti stupidi, però va bene lo stesso.
0: Argomenti estivi, diciamolo. Tra i vari argomenti estivi, Mike, guardiamo un attimo anche l'argomento conoscersi, l'argomento come attaccare bottone,
1: sì.
0: Come fare amicizia, sai che d'estate, no? Vai nei locali, bevi gli aperitivi, generalmente
1: poi ci sono quelli più portati anche... che hanno la faccia come il C e non approfondisco, che vanno così, no? Vanno in autonomia. Ci sono quelli che invece hanno bisogno, dai dammi una mano anche tu, dai, presentami quella lì,
0: esatto,
1: perché io che l'ho vista ieri sera era fuori con te, carina, però io dai, io c'ho vergogna, non ce la faccio.
0: Tranquillo, ci penso io. Adesso i giovani hanno una nuova tecnica per presentare gli amici single, arriva dagli Stati Uniti questa, sì, moda. Negli Stati Uniti si chiama Pitch a Friend. Avete presente le presentazioni in PowerPoint, quelle che si fanno in azienda? Avete presente il cosiddetto pitch? Adesso la moda americana è questa: fare un pitch per presentare un amico single a una platea.
1: Da noi il pitch è un'altra roba.
0: Vabbè, aspetta, poi ne parliamo. In Italia è nato Pitch all'amico, che
1: sì,
0: è la versione italiana di Pitch a Friend, e ne parliamo con Giulia.
1: Giulia!
0: Di Pitch all'amico. Giulia, ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, benvenuto su DJ. Come stai?
2: Tutto bene, grazie a voi.
1: Noi bene, bene, bene. Guarda che siamo curiosi.

0: curiosissimi noi di capire come funziona sta cosa, eh?
1: Sì, allora
2: lo spiego subito.
1: Spiega che noi siamo due boomer di 50 anni. Cosa succede nelle serate di Piccia l'amico?
2: Beh, allora, succede che gli amici presentano gli amici single con un PowerPoint. Noi abbiamo iniziato un anno fa e abbiamo da poco fatto un anno, appunto, e a breve arriviamo anche a Roma. In breve il format, come avete già anticipato, ci sono questi amici che raccontano dell'amico single con delle slide molto divertenti, con delle storie, con delle immagini anche, diciamo... a volte discutibili, però molto tutto autentico, ecco.
0: Mm-hmm. Fammi capire una cosa, cioè come viene fatto una piccola case histories del personaggio grazie a un po' le segnalazioni e le raccolte di foto degli amici. Viene
2: esattamente,
0: messo...
2: okay. Esattamente. Ci sono grafici, ci sono anche studi del mercato, ci sono...
0: Cioè studi di mercato?
2: Esatto, sì, sì. Ma in realtà noi lasciamo molta carta bianca su come impostare il pitch. Mm. L'ultima volta è stato, abbiamo avuto un pitch tema X Factor, perché il ragazzo, il single, era un
0: cantante,
2: un cantautore, per cui si è anche esibito. Quindi è un mix proprio tra un pitch, dating show, un stand-up comedy. Mm. È veramente divertente.
0: Però scusa, la richiesta da chi arriva? Cioè da lui o dagli amici?
2: Allora dipende, perché a volte sono i più gasati, sono sempre gli amici, sono gli amici che propongono l'amico single, quindi generalmente sono gli amici, a volte lo fanno anche a tradimento, quindi il single non lo sa, non sa.
1: Ma non deve dare il consenso il single prima di essere picciato, dico?
2: Allora no, in realtà noi chiediamo sempre appunto di prepararli almeno un minimo, perché comunque c'è sempre una platea di 70 e nelle ultime serate abbiamo avuto anche 90 persone, quindi...
0: Sono 90, vabbè, se lui è uomo, sono 90 donne, no? Come funziona?
2: No, in realtà vengono proprio i gruppi di amici, quindi abbiamo, diciamo, bene o male abbiamo donne e uomini, nel senso che sono sempre stati più o meno dello stesso numero, però sì, diciamo è un mix.
1: È un mix, ma scusa un attimo, in una serata evento di Piccia l'amico, quante presentazioni vengono fatte?
2: Allora, noi abbiamo 6 presentazioni e ogni presentazione ha 5 minuti di pitch, e dopodiché abbiamo questi 5 minuti di domande e risposte. Quindi sono domande tutte anonime, perché usiamo Kahoot, e quindi ognuno è libero,
0: certo,
2: di fare.
0: Sì, sì. Kahoot è un'app, lo spieghiamo, che viene utilizzata quando si fanno dei quizzoni, dei sondaggi, cose di questo tipo, che in totale anonimato ti danno delle risposte.
1: Sì, interagisci con una platea, diciamo. Quindi ho capito, c'è un palco, c'è uno schermo, c'è la presentazione, poi 5 minuti di appunto Q&A, come
2: esatto,
1: si dice in questi casi. Praticamente il mondo business, Mike, è stato declinato per far
0: i rapporti sociali.
1: Ma poi è successo o succede che magari qualcuno conosca subito lì qualcun altro?
2: Sì, succede. Allora, sappiamo che molti sono usciti fuori dall'evento e tra l'altro, guarda, ti dico, un mese fa ci hanno scritto dicendo che il ragazzo che avevano picciato l'anno scorso sta tuttora con una ragazza che ha conosciuto all'evento. Quindi direi che il format funziona.
1: Bello. Senti, noi veniamo come presentatori, sarebbe il nostro sogno, sappilo. Anche perché noi abbiamo una rubrica al sabato che si chiama Meci Meci, dove gli ascoltatori si parlano tra di loro per 60 secondi.
0: Sì. Ascoltatori, che è una bomba, che tra l'altro abbiamo il 99% di risultato positivo.
2: Ah, bene, allora la prossima volta venite e poi sicuramente guarderò il vostro format anche questo.
1: Ecco,
2: format.
1: Scusa, c'è un limite di età?
2: No, in realtà noi abbiamo adesso non abbiamo, diciamo, messo nessun limite di età, nel senso che siccome il format è nuovo non abbiamo voluto targetizzare, però da settembre inizieremo a fare proprio delle serate
1: divise, diciamo, per fascia di età.
0: Sì, sì, comunque noi ci candidiamo, esatto, per la conduzione di Piccia l'anziano. Piccia l'anziano, noi siamo sul pezzissimo su sta roba.
1: Sì,
0: cioè, l'anziano, senti qua, l'anziano abbandonato in città col caldo oltre i 37-38 gradi, che è costretto a fare una vita purtroppo da recluso perché alcuni suoi amici sono già purtroppo morti.
1: No.
0: È un po' la storia
1: noi,
0: della vita.
1: Noi lo presentiamo.
0: Noi, esatto, lo presentiamo.
1: Giulia, senti, abbiamo scherzato, però no, deve essere molto divertente. Seguite Piccia l'amico, è scritto così.
2: Esatto.
1: Grazie Giulia, buona domenica.
0: Grazie. Ciao, buon'estate.
2: Ciao, ragazzi. Ciao. Ci sono

0: pompa di brutto ancora.
1: Mimma.
0: Come?
1: Mimma. Stavo dicendo minchia, no. Poi mi sono trattenuto, però adesso dico minchia anche. Pompa e pompa bene, ragazzi.
0: Un po' di saluti al 347-342-5220. Senti qua, in giro per le vie secondarie di Pestum per evitare super coda sulla SS Tirrenica di Eboli, odori di sterco, di bufale e fieno, mozzarella, aperitivo, tutto fantastico. Boh. Dandy Chef e Adolf.
1: Posso dire? Tanta roba.
0: L'odore di sterco?
1: Sì, ma chi se ne frega?
0: Dalle bufale.
1: Ma certo, perché poi arrivi lì e ti fai un aperitivo pazzesco con una bufala magari fresca, fresca, appena prodotta.
0: Ci piace tantissimo. Amici che ci state ascoltando, dove siete? Siete già di ritorno dalla vostra gita domenicale, dal vostro weekend? Siete in partenza per le vacanze?
1: Siete già alterati perché dovete rientrare, invece vorreste stare dove siete in questo momento a vita? Perché anche questo è un tema. 347-342-5220.
0: In studio con noi la quota rosa e quota giovane di Andy e Mike, ovvero...
1: E anche quota, appunto.
0: Ilaria. Ila, hai sentito la telefonata di poco fa, no? Con
2: certo.
0: Giulia di Piccia l'Amico. Noi ci siamo candidati per presentare le serate dedicate agli anziani. Ma tu sei mai stata una serata dove vengono picciati i single? Mai.
2: No, mi piacerebbe. Però sarebbe
0: curiosa,
2: molto divertente.
1: Allora, non cadi qua a caso, perché adesso vedendoti mi è venuto in mente che non abbiamo svolto un tema, perché noi avevamo un compito ieri, quello di cercare per le nostre due amiche l'invito su Raya, che tu questa piattaforma che è un po' private ma è un po' esclusiva, è una piattaforma di incontri e non abbiamo ancora trovato nessuno.

0: uno che ci possa dare l'opportunità, che possa dare anzi l'opportunità a queste nostre due amiche di far parte di questa piattaforma.
1: Sì, io non ne faccio parte, Mike. Chiediamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
2: Allora,
0: facciamo un appello serio, vai, vai.
2: Allora, a tutti gli ascoltatori di Radio DJ che sono iscritti alla Praia e hanno la volontà di far entrare due amiche di Mike.
1: Scusa, allora spieghiamo bene, all'app
2: sì, Praia.
0: Che sembrava Praia la discoteca, no, quella di Gallipoli,
2: no. Ecco. Vogliono far partecipare all'app Raya, sì, possono scrivere al 347-342-5220.
0: Sono due belle ragazze quelle che vogliono entrare a far parte di questo network, ma purtroppo non hanno l'invito. Okay. Quindi se entro le 19 troviamo qualcuno che gli fa un invito, noi siamo molto felici.
1: Ah, a proposito, no, potremmo parlare anche di app di incontri, visto che abbiamo parlato di piccia l'amico, cioè di modi per presentare qualcuno a qualcun altro e anche per conoscere qualcuno, no? Ad esempio, voi avete mai utilizzato app di incontri? È andata bene, è andata male, c'è cose così? Io sono curioso di sapere, perché io sono un po' diffidente. Ad
2: tutti
1: esempio,
2: i miei amici si sono fidanzati su app di incontri.
1: Vedi, io sono l'antica.
2: Cioè,
0: ci sono
2: amici.
0: Anche quelli che vanno sugli app di incontri ovviamente per consumare, perché ci sono anche quelle app dedicate che ciao ciao amico micio e buonanotte e non ti vedi più. Chiaramente, vabbè, noi siamo un po' diciamo...
1: all'antica, dillo.
0: Sì,
1: dillo.
0: No, all'antica.
2: Però non tutte funzionano uguale.
0: No.
2: No, perché per esempio alcuni dei miei amici anche sul banalissimo Tinder hanno trovato, ok... Dove entrambi...
0: Ma ci sono personaggi pubblici su queste app?
2: Certo,
0: sì,
2: assolutamente sì.
0: Che magari
2: che
0: sono...
2: però nessuno ci crede, capito?
0: Che sono loro.
2: Ma sono loro, ma nessuno ci crede. Tu vedi un attore, dici ma va, ma hanno preso la sua foto, non sarà mai lui.
0: Certo.
2: Però la mia amica è capitato.
0: Io per esempio ho trovato Rudy Zerbi su tutte le piattaforme, ma non so se è lui poi. Adesso
2: magari
0: lo chiamiamo e glielo chiediamo.
1: Guarda, adesso faccio una piccola ricerca, ragazzi. Ad esempio...
2: C'è chi è in lista d'attesa per Raya, no, dicono.
1: Se voi digitate VIP su Raya, su Google, escono i nomi. È facilissimo, ad esempio. La piattaforma è frequentata da celebrità internazionali, tra cui attori, cantanti, atleti, come Lewis Hamilton. Hai capito?
0: Ma non è fidanzato con la Kardashian?
1: Ma probabilmente si sono incontrati lì.
0: Ma lì su Raya?
1: Potrebbe,
0: dici?
1: Sì, mi sa
2: dici?
1: Di sì.
2: Dici?
1: Potrebbe essere. Adesso non voglio dire una sciocchezza, però girava anche questa voce.
2: Lewis Hamilton, se ci stai ascoltando, dobbiamo fare entrare
1: è in macchina in questo momento e ti dico anche come è messo in questo momento. Hamilton è secondo.
2: Niente,
1: okay,
2: ci sta
0: però,
2: ascoltando.
0: No,
2: allora
0: non è detto, perché magari c'è qualcuno che dal box ci ascolta e tramite radio può dirgli che noi in questo momento stiamo cercando di sapere se lui è su Raya o meno.
2: Vai.
0: E soprattutto se si è fidanzato con la Kardashian su Raya.
2: Glielo dirà sicuramente via radio poi.
0: Esatto.
1: Ragazzi, allora sto buttando uno sguardo qui un attimo alla Formula 1.
0: Sì, ti vedo compreso nella,
1: sì, sono un po' teso perché vedo un Kimi Antonelli in nona posizione, devo capire perché.
0: Urca.
1: Sì,
0: Avrà fatto un cambio gomme cose di questo tipo.
1: Adesso devo capire bene che cosa.
0: Non lo so, vabbè, noi spoileriamo,
2: ci
0: adesso
2: informiamo.
0: Entriamo poi esattamente nello specifico, ma parliamo, c'è gente che è in attesa, leggo qua, da 10-12 anni.
2: Sì, no,
1: aspetta,
2: un po'.
1: Guarda, per accedere è necessario l'invito di un utente e l'approvazione di un comitato segreto, oltre al pagamento di un abbonamento mensile, circa una ventina di dollari.
0: Sì,
2: vabbè.
1: Aspettiamo, dai.
2: Però leggevo
0: ma noi due,
2: anche...
0: noi due su Raya, per esempio.
1: Ma sei sposato?
0: No, ma basta, solo per provare.
2: Solo per far entrare le tue amiche,
0: chi
2: no?
0: Chi se ne frega, cioè, esatto, per dare una mano a...
2: No, perché in realtà, perché te lo dico? Perché
0: mia moglie
2: vedevo
0: su Raya,
2: che...
0: tra l'altro.
2: Sì, certo.
1: Piattala.
2: Allora, scusa, fai entrare tua moglie, di tua moglie fai entrare tua amica.
0: Ma non mi fa entrare, il problema è quello lì.
2: È certo. Se hai un certo seguito sui social, è più possibile che ti accettino su Raya.
1: Ah, hai capito.
2: Sì, certo.
1: Non lo sapevo.
2: Devi avere un tot di follower.
1: Giustamente.
2: Magari con il profilo
1: anche.
2: Andrea Michele potete farlo.
1: Dai, vai,
0: proviamo. Dai, ce la possiamo
2: provate.
0: Fare.
1: Sì, sì, sì.
0: È vero,
1: ce la faremo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, che ha questo finale molto
2: sì.
1: poetico, ci piace, brava Angelina. 17:25 con Andy e Mike, e tanti argomenti. Allora, le app di incontri, stanno
2: sì.
1: arrivando anche commenti a caldo da esperti di app di incontri.
2: No, assolutamente, ma sembra che comunque questa Raya sia inaccessibile, cioè c'è gente che veramente sono arrivati tantissimi messaggi di persone che sono in lista d'attesa da anni pur avendo all'interno dei contatti, e quindi anche se sei raccomandato...
1: Ma perché lì c'è il comitato segreto.
2: Basta roba del comitato, un po' la Eyes Wide Shut, se ci pensi, cioè una cosa di quel tipo lì.
1: Chi lo sa, chi
2: bisognerebbe
1: lo sa.
2: Avere delle aderenze
1: sì.
2: in alto.
1: Beh, chiamiamo Lewis Hamilton adesso quando finisce la gara a Silverstone, Mike.
2: Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di Silverstone, prima mi hai detto: ma ti vedo preoccupato. Io ti ho risposto: eh sì, perché ho visto che la posizione di Kimi Antonelli è scesa. Adesso c'è in pista la safety car, siamo a meno due giri dalla
2: sì.
1: fine, e qualcuno ci ha dato un'informazione in tempo reale.
3: Ragazzi, Kimi Antonelli ha un problema alla macchina, per quello è così indietro. Quindi
1: sì.
3: si rischia che le Ferrari facciano l'1-2 oggi. Quindi
1: allora,
3: seguite.
1: Sì, stiamo seguendo. Leclerc primo, Russell secondo, Hamilton terzo in questo momento. Questo sarebbe il podio. Dicevo, siamo alla lap 50 su 52, quindi meno due giri alla fine. Seguiamo, ovviamente, poi vi terremo informati. Tutto questo dopo la pubblicità. Ovviamente. A tra poco.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: Allora, ci siete? Siete caldi?
7: Sì!
6: Avete sete?
7: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Ma

0: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli i negozi su demenego.it.
3: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.

0: Yeah, Respect Your Mother, There's No More, bella. Harry Styles su Radio DJ, le 17.35 di questa domenica 5 luglio, con Andy e Mike fino alle 19, è finita a Silverstone.
1: È finita, vogliamo dare il risultato finale?
0: Se avete intenzione di vederla in differita o se l'avete registrata,
1: abbassate adesso immediatamente la radio.
0: Esatto, è finita con la safety car in pista,
1: sì.
0: Mike.
1: Ha vinto lei.
0: Ha vinto la safety.
1: Incredibile, ragazzi, per la prima volta nella storia ha vinto la safety car.
0: Saranno contenti i tifosi della Ferrari, perché a vincere è stato Charles Leclerc.
1: E finalmente, dai, sul gradino più alto.
0: Seguito da Russell su Mercedes. Terzo a podio Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton.
1: Vabbè, quindi insomma,
0: casa sua.
1: Bella doppietta, no. Ferrari sul podio, certo, va bene.
0: Ci dispiace per Kimi Antonelli, che ha avuto un problema alla macchina e credo che alla fine sia arrivato nono.
1: Nono.
0: Se non sbaglio, questo nono. È quanto accaduto.
1: Beh,
0: a
1: qualche punticino comunque l'ha portato a casa.
0: Sai che non lo so se nono ti dà dei punti, forse qualcosina. Dopo devo andare a vedere. Dalla Formula 1 passiamo al calcio, parliamo di mondiali e lo facciamo con un'amica, lei è una giornalista della Gazzetta dello Sport, Sara Federico, che è qua con noi.
2: Eccoci, ben trovati.
1: Ciao Sara, ben ritrovata, Sara. Come va?
2: Ma dai, tutto sommato non male, eh?
1: Come stiamo vivendo questo mondiale?
2: Beh, allora ancora un po' dobbiamo digerire la mancanza dell'Italia, eh? O no, che dite?
1: Ormai, guarda, mi è già passata. E devo dire che mi appassionano anche le altre partite.
2: Ecco.
1: Cioè, alla fine ho detto, perché devo snobbare i mondiali? Allora mi sono messo qualche volta a guardare i sedicesimi e adesso sono presissimo.
2: Adesso entriamo
1: piace.
2: Nel vivo.
1: Cioè, io non vedo l'ora di vedere, per esempio, Brasile-Norvegia stasera.
0: Stasera alle ore 22. Sara VAR è il nome di questa rubrica, l'avevamo già usato tempo fa, un po' il tuo punto di osservazione,
2: esatto.
0: No? Dove tu guardi tutti i dettagli, ci racconti qualche curiosità. Beh, partiamo dalle partite giocate ieri.
2: Dai, sì, facciamo un po' il punto. Dunque, conosciamo già le due nazionali che accedono ai quarti di finale, il Marocco che ha vinto con questa tripletta contro il Canada, quindi spazzato via uno dei paesi organizzatori, ritroverà la Francia che ha già incontrato il Qatar.
1: Canada, poca roba.
0: Ieri sera
1: Canada,
0: poca roba, la stavamo guardando anche noi. Beh, Marocco forte comunque.
1: Marocco è forte.
2: Allora, primo tempo un po' noioso.

0: da entrambe le parti, se siete d'accordo. Poi il secondo tempo è stato un pochino più, ovviamente si è svegliato la squadra africana, ma comunque insomma si ritroverà la Francia come avversaria,
1: che sfida,
2: bella partita,
0: bella partita, bella partita.
1: Pensate, non succede, ma se dovesse succedere che il Marocco dovesse battere la Francia, ma
0: beh,
1: una colonia che batte l'impero,
2: sì certo, cosa succede? C'è tanta dietrologia dietro questo match che andremo a vivere, e anche da dire che la Francia è una squadra pazzesca. Adesso ieri sera non ha giocato al meglio col Paraguay, dicevamo prima, una partita nervosa messa subito sulla contestazione dai paraguayani, che solo quello ci avevano, perché
1: sì, l'hanno messa sulla bagarre come fanno un po' le squadre latine, no?
0: Sì, però diciamo che non ha brillato comunque la Francia ieri sera, poi c'è stato sì delle provocazioni che sono arrivate anche dagli spalti, avete visto insomma come hanno lanciato un po' di frecciatine a Mbappé, diciamo che Mbappé le ha accolte tutte, però anche
1: si è arrabbiato. Allora, abbiamo parlato dell'episodio del calcio di rigore, lo ricordiamo al volo, praticamente quando è stato assegnato il rigore alla Francia,
2: calcio di rigore che l'arbitro è andato a rivedere perché non l'aveva visto live, cioè non l'ha segnato così di punto in bianco, e invece cioè era visibilissimo che c'era uno step on foot pazzesco, cioè gli ha praticamente scassato una caviglia, quindi
0: i paraguayani sono andati a dar fastidio.
1: Non solo, hanno tentato, c'è stato un giocatore del Paraguay che ha tentato di dare dei calci al dischetto del rigore, giusto?
2: Si dice tecnicamente de fa la busa.
1: Sì, de fa la busa.
2: Esatto, diciamo noi dalle nostre parti che andare a rompighe le bale per fa la busa.
1: Questo cioè, è
2: nel senso che cosa voleva fare? Togliere un po' di terra per far sì che il pallone non fosse proprio perfetto, allineato perfettamente al dischetto, ma magari un po' infossato. Quella cosa qua, quando calci
1: la tiri alta di solito.
0: Ma infatti Mbappé non l'ha presa benissimo, infatti poi ha reagito ovviamente alle provocazioni, anche nel finale non ha dato la mano al portiere, il portiere gli ha lanciato una pallonata sulla schiena perché ha fatto questo gesto.
2: Quando ha segnato lui, ho visto, si è letto il labiale, gli ha detto ciapa chi lui, che in francese vuol dire
1: ciapa questo. Senti, e ma poi ha detto una cosa pesante Mbappé.
0: Sì, post partita ha detto pensavano che ci saremmo presentati in smoking, se c'è da mettere le mani nella M lo facciamo, e al loro calcio sporco siamo stati migliori di loro.
1: Cioè lui ha usato l'espressione la merde.
0: Sì, la merde, scusate, sì esatto.
2: Non le merde.
0: Però
2: no?
0: Francia rende un po' meglio, no? E diciamo che in sala VAR questa condotta non è molto gradita, io preferisco un po' più di signorilità anche come reazione alle provocazioni.
1: Però il calcio è maschio.
0: Però ti posso dire una cosa? Io sto apprezzando molto la condotta degli AGE di questo mondiale, che sono i quarantenni, che comunque conosciamo tutti, beh, Lionel Messi ovviamente ci inchiniamo tutti, ma anche Cristiano Ronaldo, che era stato contestato perché non aveva reso ancora nella partita contro il Congo, poi la sua frase I'm back, e poi la sua doppietta in campo ha già messo a tacere tutto, ma anche quando gli chiedono sul confronto con Messi, lui è sempre comunque un signore.
1: È un signore. The GOAT.
2: Sì, beh, in una conferenza stampa si è alzato e andato via.
1: Per via che è professionale e altamente signorile. Dipende un po'.
0: Ma c'è un altro quarantenne, che ci ricordiamo. Beh, lui è diventato l'eroe di questo mondiale, lo sapete, no? Vozigna, il portiere del Capo Verde.
2: Dopo ne parliamo.
1: Tra poco ne parliamo.
0: Ok.
1: 17:40

0: 17.44 su Radio DJ con Andy e Mike, stiamo parlando dei mondiali. Tra l'altro facciamo la classica domanda: ma voi li state seguendo e per chi li fate?
1: No, ma soprattutto io voglio capire che squadra avete adottato, che nazionale avete adottato. Cioè io sono ancora molto diviso, cioè non ne ho una che seguo in parte. Cioè, allora sono portato per dire di fare per i Carioca perché c'è Carletto Ancelotti e quindi c'è un po' d'Italia lì. E quindi stasera tiferò per esempio il Brasile. Però non lo so. Allora, i francesi notoriamente hanno gli italiani stanno un po' sui marron. Sulle marron glacé.
0: Allora, per quanto riconosciamo la superiorità calcistica evidente, ed è bello vedervi giocare, giocando di prima, sono dei fenomeni, però non possiamo ti fare.
1: No.
0: Piuttosto io, Spagna.
1: Bravo. Allora, io spero che la Spagna vada avanti, spero che la Spagna arrivi in finale. Noi saremo a Formentera quando ci sarà la finale dei mondiali e io vorrei vedere un Francia Spagna e tifare Spagna con i nostri amici spagnoli.
0: Anche perché Francia e Spagna purché se magna. Beh, cioè noi siamo lì a magnà.
1: Certo, noi siamo lì a magnà, quindi figurati.
0: Dai, scatenatevi 347-342-5220, 10 minuti
2: comunque
0: di tifo.
2: Io tifo Brasile per forza, perché Ancelotti ci mantiene alta la bandiera italiana, almeno lui, no?
0: Giustamente, certo. L'abbiamo detto. In studio con noi Sara Federico, giornalista di Gazzetta dello Sport, la sua rubrica Sara VAR. È un po' un punto di osservazione di questi mondiali. Dicevamo prima della canzone di questo fenomeno Vosigna. Chi è Vosigna?
2: È un quarantenne, perché lui ha 40 anni, è il giocatore più anziano a esordire nella competizione.
1: Ok.
2: Lui è
1: a esordire nella competizione, perché poi per esempio c'è Ronaldo che invece ne ha 41, ma
0: ne ha fatti 6.
2: Sì, e questo è il bello, e questa è la storia che ha emozionato il mondo, no? Lui che ha giocato nella seconda divisione portoghese, che comunque è arrivato, ha portato la sua squadra fino ai sedicesimi, è riuscito a mantenere il clean sheet contro la Spagna all'esordio, a parare sei zampate di Messi, è riuscito anche quasi a portare la squadra agli ottavi se non fosse per quell'autogol nei supplementari. E insomma ha fatto innamorare il mondo, e lui però ovviamente torna a casa con questo piccolo dispiacere, ha detto, questa piccola amarezza.
1: Però scusa, è diventato una star del web.
2: Sì, perché lui, pensate, è partito con 15.000 follower, adesso ne ha superato anche il portiere dell'ex portiere della nazionale spagnola Casillas, che ne ha 20 milioni e 4, è arrivato a 23 milioni e 6.
0: Guarda che tanto è
2: una
0: ci
2: cosa,
0: pensi.
2: E non solo, cresce anche esponenziale, in maniera esponenziale ogni giorno.
1: Sì, non è più una Vosigna, è diventata una Vosciogna, se vuoi. È chiaro, cioè prima aveva...
0: L'ho capita e mi è piaciuta, Michele.
1: Sì, perché è per poco.
0: È una grande voce del calcio internazionale.
1: Insomma, diciamo, guarda lì adesso che audience che ha.
2: Ma tra l'altro, parlando di follower, vi parlo anche di due sex symbol, uno al maschile e uno al femminile, visto che comunque ci siete anche voi maschietti che dovete apprezzare, non solo noi. Cioè il portiere dell'Udinese, il portiere della Nigeria, Okoye, che è diventato un sex symbol.
1: Sì.
2: Anche lui ha drasticamente aumentato i suoi follower e adesso sono tutte lì che non vedono l'ora di vedere giocare l'Udinese.
1: Ndokoye Okoye.
0: Io mi sono ispirato tanto a lui.
2: Invece al femminile c'è una tifosa paraguayana, quindi per la vostra sfortuna non la ritroverete più perché Paraguay è stato eliminato, che l'avevano scambiata per una dell'intelligenza artificiale, per una, sapete il trend, quello dei social. Certo.

0: Ecco, inquadrava le
1: delle modelle finte, diciamo.
0: Delle modelle finte, lei era real ed è una modella paraguayana che anche lei ha cambiato vita, perché grazie alla diciamo la visibilità che gli hanno dato ai mondiali adesso è una celebrities. E quindi
1: come si chiama?
0: Si chiama Aguilera, Nayel Aguilera, se la volete seguire, ha 369 mila follower oggi.
2: Dai, certo, andiamo, certo. Allora guarda che ci sono i nostri super ascoltatori, quelli che invece stanno seguendo alla grande i mondiali, che giustamente ci correggono perché noi non sappiamo, cioè io ho detto, ho buttato lì una finale Francia-Spagna, ma è impossibile che ci sia una finale Francia-Spagna, perché chi conosce bene il tabellone ci dice che appunto
0: è un incrocio che
2: esatto, è un incrocio che non può avvenire. Francia-Spagna potrebbe essere al massimo una semifinale per lì, certo, per come è progettato il tabellone.
1: Forse ci potrebbe essere Francia-Brasile come finale.
0: Questa quella sarebbe potrebbe davvero essere una bella sfida.
1: A proposito di Brasile, a me ha fatto impazzire un video fatto con l'intelligenza artificiale in cui c'è la squadra della Norvegia in versione Vikings.
2: Pazzesco.
1: Sulle navi da vichinghi sul rio delle Amazzoni sono così avvistati dai brasiliani in versione indios, tipo con gli animali della giungla, bellissimo.
2: È un po' come chi ha visto Vikings sa a cosa mi riferisco, chi ha visto Valhalla sa a cosa mi riferisco, è un po' come quando i vichinghi arrivano e assaltano Londra e Re Canuto diventa re di Londra.
1: Bello quel video. Sara, senti, mettiamo un'altra canzone, tra
0: dai,
1: poco parliamo un po' di questo Brasile-Norvegia.
0: Sì, dai, perché
1: dai,
0: no?
1: Diciamo due cose che, insomma, siamo curiosi. Questo è il nuovo singolo di Gabri Ponte con Giova, DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: insieme a Gabri Ponte Jovanotti, giovane che è andato a trovare Gabri Ponte durante il concerto a San Siro.
1: Sì.
0: Bello, dai, due grandi produttori, due grandi DJ.
1: Ci sta, che regalano grande energia.
0: 17:52, si parla di mondiali di calcio con la nostra amica Sara Federico. Facciamo un po' il Saravar di questo Brasile-Norvegia. Tra l'altro stanno arrivando messaggi.
2: Che dicono?
0: Qualcuno dice, a proposito di Ancelotti, perché ti fare Ancelotti solo perché è italiano? Ragazzi, un motivo ovvio,
2: ma è anche molto amato da lì, lì è molto amato,
0: sì.
2: Sì, me lo dicono anche dai colleghi che sono lì.
0: Se volete, prima di parlare di Brasile e Norvegia, vi leggo al volissimo, certo, qualche messaggio.

0: messaggio, ad esempio: ciao Forza Svizzera, saluti da Lugano, ciao Manuel. Poi ovviamente si tifa il Portogallo del GOAT Cristiano Ronaldo. Qualcuno dice: io in questo mondiale sono dalla parte dell'Argentina, perché proprio in Argentina ci ho lasciato un pezzo di cuore, esperienza bellissima con mio nonno che non c'è più, ti voglio bene nonno.
1: Quindi... vabbè, ci sta.
0: E poi qualcuno tifa Austria, avendo qualche parente tedesco.
1: Austria, ciao, grazie, arrivederci. Se non ero già a casa.
0: A casa, sì. E Lorenzo da Verona, che aveva parenti altoatesini, quindi di lingua tedesca. Veniamo a noi, Brasile-Norvegia.
2: Brasile-Norvegia, intanto ritroviamo Neymar, che rientra questa sera. Potremmo avere, vivere uno dei duelli più avvincenti tra Vinicius Neymar e Haaland, che comunque oggi ha già segnato 5 reti, insomma, e quindi potrebbe essere un avversario che terrà testa a questo Brasile. Però lo sapete che il Brasile non ha mai vinto contro la Norvegia?
0: Mai?
2: Mai nella vita.
0: Mai, lo sapevi?
2: Nel 98.
1: No, non lo sapevo.
2: Non lo sapevo, ve lo dico io, che nel 98 la Norvegia ha battuto appunto il Brasile, e come è sempre stato.
0: Attenzione,
2: potrebbe essere il colpo di scena, però io non faccio pronostici perché, come sapete, non...
0: No, non farli perché non sei proprio, diciamo, No, una maga in questo.
2: No,
0: ok,
2: no.
0: Fermiamoci qua, c'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità, ma torniamo?
0: Allora noi torniamo.
2: E io no.
0: No, vai, ma
2: torniamo
0: tu stai
2: settimana
0: qua.
2: Prossima?
0: Ma potresti tornare anche la settimana prossima.
1: Vediamo, noi saremo a Formentera.
2: Appunto.
0: Dai, ci sentiamo
2: pensiamo.
0: Domenica. Grazie mille a Sara Federico.
2: Grazie a voi, buon mondiale a tutti in Saravar.
0: Ciao.
3: DJ One Nation One Station.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
6: Radio DJ consiglia:
7: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
8: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
7: LP,
8: Coez,
7: Elvis Costello,
8: Mannarino
7: e tanti altri.
8: No Borders Music Festival, il suono della natura.
7: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Radio DJ consiglia:
7: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al

0: luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno!

0: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 18. Buonasera dalla redazione di Radio DJ. In primo piano il caso dell'uomo accoltellato a Milano in zona San Siro ieri mattina, sconcertante quanto dichiarato dall'aggressore. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, ha detto il 22enne dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, con il volto coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase, ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. Ora l'uomo è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Migliorano però le condizioni della vittima, un uomo di 55 anni, ora fuori pericolo. Aggressione con coltello anche a Palermo, dove è stato ucciso un 53enne, a quanto pare al termine di una lite. Ad aggredirlo sarebbe stato uno dei due coinquilini, che si è poi barricato in casa. Forte l'odore di gas proveniente dall'appartamento, sospesa la fornitura in via precauzionale, evacuato tutto il palazzo. Andiamo all'estero, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpita con missili e droni la regione di Kharkiv, un morto e diversi feriti il bilancio. Intanto la Russia minaccia la Polonia invitandola a riflettere sulla propria sicurezza. Secondo Mosca, infatti, Varsavia avrebbe messo a punto sul proprio territorio droni destinati all'Ucraina. Disagi nei prossimi giorni per chi si sposterà in treno. Dalle 23 di questa sera prenderanno il via i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze, che termineranno nella notte tra giovedì e venerdì prossimi. La seconda fase è prevista per l'ultima settimana del mese. Durante i lavori sarà sospesa dunque la circolazione ferroviaria sul nodo, nel nodo di Firenze, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Siamo allo sport e ai motori, parliamo di Formula 1, primo e terzo posto per le Ferrari a Silverstone. Il Gran Premio di Gran Bretagna lo vince Leclerc davanti a Russell e Lewis Hamilton. Per il Monegasco è la prima vittoria in terra inglese e soprattutto Leclerc torna al successo dopo 623 giorni da Austin 2024. Sfortunato il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che ha avuto problemi alle sospensioni quando era in lotta per il primo posto. La gara si è poi chiusa con tutti i piloti in fila dietro la safety car dopo l'uscita di pista di Max Verstappen.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 19.
1: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di

0: 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Night, Bob Sinclair, Kaija su Radio DJ.
1: Un saluto a Giacomo da Umbertide. No, c'era un messaggio che è arrivato. E
0: sì, siccome saluta i messaggi come se fossimo in un locale,
1: esatto,
0: e fossero dei tavoli. Vai,
1: e qua scrivo: potete salutare Giacomo da Umbertide.
0: Vai,
1: l'ho appena fatto.
0: Vai.
1: Un saluto a Giacomo. Non ti vedo, Giacomo. Le mani, Giacomo.
0: È inutile, quando uno nasce elegante, sì, Mike, è così, muore, boh, nello stesso modo.
1: Diciamo che io ho avuto due vite. Comunque questo pezzo di Bob mi piace, io te lo dico, è un pezzo che secondo me funzionerà.
0: Se questa cosa è quelli, sì, che dicono,
1: è fuori da sei mesi,
0: esatto,
1: tipo.
0: Beh, comunque era stato costruito sul suo precedente successo Save Our Souls.
1: Esattamente.
0: Contenuto, aspetta, senti qua, contenuto nell'album Champs-Élysées, perché noi sappiamo tutto di Bob Sinclair, ragazzi, siamo dei malati. 18 e 7 minuti fino alle 19 con Andy e Mike, ancora un po' di cose da fare. Perché ancora un po' di cose da fare? Le giornate sono lunghe, lunghissime, e non è finita finché non è finita, che in inglese si dice it ain't over till it's over, Mike.
1: Ecco la base che arriva in sottofondo, non a caso,
0: scelta accuratamente dalla nostra regia, grazie Dani, il buon Lenny Kravitz. Cioè, cosa vuol dire non è finita finché non è finita? Quali belle cose dovete ancora fare, andare a domani?
1: Dai, di forza, solito. 347 342 5220, aspettiamo tutti i vostri

0: vostri splendidi programmi per questa domenica 5 luglio molto calda.
1: Ti ricordi quando al venerdì facevamo cose belle del weekend alla mattina?
0: Sì.
1: Noi facciamo cose belle di questa domenica sera 5 luglio, ce ne saranno da fare, no? Di cose belle, magari state rientrando. Ah, un saluto agli amici del Codazzo, se ci fossero situazioni un po' complicate ce le segnalate, così diamo informazioni in tempo reale, perché insomma è un
0: Codazzo che è il suffisso azzo, è quello che utilizzavamo circa 3 anni fa la mattina presto per, diciamo, enfatizzare un po' tutto. C'era il buongiornazzo, il codazzo. Un saluto anche ai guerrieri della mattina a questo punto,
1: certo,
0: perché ce ne sarà qualcuno, ragazzi, all'ascolto, i famosi nostri guerrieri della mattina di Radio DJ,
1: voi che domani vi sveglierete molto presto anche con la luce.
0: Certo.
1: Non abbiamo ancora parlato di tennis, Mike. Oggi è una giornata ricca di sport, abbiamo toccato l'argomento Formula 1, abbiamo toccato l'argomento mondiali, e adesso fammi dare un'occhiata a quello che può succedere in campo, perché c'è Sinner, ma non so se ha già iniziato oppure no, perché parlando con voi non ho buttato lo sguardo al Central Court di Wimbledon, come si dice in questi casi.
0: Perché, ragazzi, poi alla fine voi pensate che noi siamo qua con 50 persone, ma siamo qua pizza e fichi e Marchesi, quindi voglio dire, esatto, c'è Marchesi, diciamo, che chiama la redazione, che è lui stesso,
1: sono io,
0: e gli dice: scusa, puoi accendere su Wimbledon che andiamo a fare un aggiornamento? Io invece cosa faccio? Dico all'altro: scusa Miki, mi dai un'occhiata per favore ai messaggi che stanno arrivando copiosi in maniera importante, se mi ascolti anche le note audio. Sì, ci penso io, tranquillo, tu vai avanti a fare il programma, vai tranquillo.
1: Beh, siamo il mostro a 4 teste, allora Mike,
0: e non vi dico che 4 teste abbiamo.
1: Sì, appunto. No, la partita Sinner Shintaro Mochizuki in questo momento
0: scusa, è un personaggio di Ciao Bello,
1: ci arriviamo, di Ciao Belli dici?
0: Sì.
1: No, ci arriviamo, è prevista alle 19:25.
0: Sì, vai Shintaro.
1: Vuoi una scheda su Shintaro Mochizuki?
0: Scusa, puoi togliere la base per favore, Dani? Sta per andare in onda su Radio DJ la scheda di presentazione di Shintaro Mochizuki.
1: Mochizuki, di bene.
0: Di Shintaro Mochizuki.
1: Mochizuki.
0: Ah, come Mocho. È come Mocho, sì. Viledo. Mochizuki.
1: Giapponese, 23 anni, nato il 2 giugno del 2003, attualmente intorno alla 150esima posizione nel ranking ATP, quindi insomma non è proprio al top del top, diciamo, no?
0: Sì.
1: È un giocatore che però ha un feeling con l'erba,
0: non fuma. Shintaro, ragazzi, uno che si fa dei joint di 1,5 metri.
1: No, nel senso che no. Nel 2019 ha fatto la storia diventando il primo tennista giapponese a vincere un titolo del Grande Slam a livello juniore, trionfando proprio sui campi di Wimbledon.
0: Quindi è uno che ha già avuto dei successi lì su Wimbledon.
1: La sfida Sinner Mochizuki. L'incontro, ricordiamo, è valido per il quarto turno, cioè ottavi di finale di Wimbledon, ed è in programma stasera, appunto, 5 luglio. I precedenti?
0: Sì.
1: Mike, no, non ci sono precedenti, cioè loro due non si sono mai incontrati.
0: Ah, beh, succede, si stringeranno la mano per la prima volta stasera, si diranno due paroline e poi giocheranno.
1: Però per arrivare a questo storico ottavo di finale, Mochizuki ha superato 3 turni di qualificazione per poi battere nel tabellone principale giocatori come Max Basing e Ethan Quinn, cedendo un solo set. Cioè, quindi
0: non li ho mai sentiti, però va bene.
1: Beh, insomma, Sinner lo conosciamo. I pronostici, sono decisamente dalla parte di Jannik.
0: Mancherebbe, stiamo parlando del numero 1 al mondo.
1: Però, ragazzi, non succede. Ma metti che Mochizuki.
0: No, ma non ci voglio.
1: Ma metti che Mochizuki, questo qua lo seguiremo. Nel frattempo, una canzone. Mike, senti qua. Questa è una canzone che noi abbiamo usato ieri per postare un nostro post su Instagram, Sunshine and Happiness, bellissima. 347 342 5220, vi aspettiamo su DJ.

0: happiness.
1: Non trovi che sia curioso che noi ieri sera all'ora del tramonto abbiamo fatto un post la cui colonna sonora fosse questa canzone e oggi la suoniamo?
0: That's pensa, incredible.
1: Pazzesco, le That's connessioni, incredible. Mike.
0: Yes.
1: 18:15 su Radio DJ, gente che ci racconta quello che sta facendo e cose belle di questa domenica 5 luglio. È finita finché non è finita.
0: Ma figurati, ci sono un sacco di note audio al 347-342-5220. Andrei random.
1: Vai, sentiamo, via. Sentiamo.
2: Si romma i fatti perché praticamente devo prepararmi i polmoni perché devo gonfiare cuscini, materassoni perché siamo la mia compagna, io, il mio amico, la sua compagna, più la bellezza di 4 nipotini da starci dietro ad andare a Caneva vicino a Moviland. Dov'è che è?
0: Aspetta che chiede a lei.
2: Vabbè, non me lo vuole dire, comunque è un parco acquatico pieno di piscine. Saremo 2 coppie più 5 nipotini.
1: Ok, ma noi abbiamo capito.
2: Bene, 4. Meglio che mi parecchio adesso, comincio a rieggiare un po' prima di soggiornarvi i polmoni. Speriamo che vada bene.
0: Levategli l'alcol però,
2: ciao
0: ragazzi.
2: Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
1: Mike, scusa, ho capito bene che i nipoti prima erano 4, poi sono diventati 5.
0: Incredibile, se la rimando sono 6.
1: Sono i gremlins i nipoti. Sì. Comunque è Caneva, si dice, no?
0: Caneva, la Zise.
1: Sul lago di Garda.
3: Sergio e Rosanna da Brescia. Noi in questo scampolo di domenica ci rimane una bella camminata di 2 ore, però sul lago di Garda.
1: Bello.
3: Tra Padenghe e Moniga e ritorno.
1: Ah, Moniga.
0: Moniga, che è vicino a Barbarina.
3: Un saluto.
1: Sì, ciao. Mi chiedo dove si trova esattamente Moniga.
0: Dove si trova Barbariga?
1: Ok.
0: Non chiedermi altro.
1: Lo chiedo a Daniele che è in regia, che è di Brescia. Daniele, sai dov'è Moniga?
4: Sì, lo so.
1: Lo sai, perfetto, bene. Giacomo da Umbertide, che tu hai salutato prima, ci fa sapere che sta andando a Bologna a vedere Italia-Lituania di basket. Una bella serata.
0: Bello.
1: Ma quanto sport stasera? Non c'è l'imbarazzo della scelta tra
0: guardo
1: il Brasile, l'Italia del basket.
0: Sì, no, io guardo Brasile.
1: Anch'io guardo Brasile.
5: Buonasera, Andy e Mike. Qui a Matera è ancora festa.
0: Bella,
5: quindi
0: Matera.
5: C'è l'ottava, quindi ancora processione della Madonna della Bruna. Io finisco di lavorare e mi sa che vado. Ancora festa patronale. Un bacio, Bianca da Matera.
0: Ciao Bianca, bellissima. Matera, guarda, ci ha lasciato il cuore. Posto pazzesco.
1: Sì, meravigliosa.
6: Ciao ragazzi, io e mio marito Sandro stiamo andando a prendere nostro figlio Riccardo dai nonni dopo una settimana di vacanza per lui e un po' di relax anche per noi. Un abbraccio, ciao Serena da Verona.
0: Ciao Serena da Verona, è finita la pacchia, ragazzi, adesso arriva a casa Riccardo e

0: Finita la pacchia.
1: E ciao. Salutiamo Mike, i papà che magari stanno tornando tutti soli dal mare perché hanno lasciato moglie e figli, sì, nelle località di villeggiatura.
2: Attenzione, poverini. È arrivata in corso una nota audio, sì, che non abbiamo ancora ascoltato. Ce l'ha scritta Dumbo. Mi ispira. Sì. Andiamo così a scatola chiusa.
1: Io ho paura.
2: Sei sicuro?
1: Proviamo, dai.
2: Allora, Dumbo.
3: Ciao ragazzi, buongiornazzo, come dicevamo tanto tempo fa. Io sto tornando dal mare, sono sulla strada statale 203 da Cecina verso Livorno. Ho tanto di quel sale attaccato addosso che mi sembra di averci lo scotch che mi tira. E ora vado a fare la doccia. Ciao,
2: Dumbo.
1: È andata bene, eh? Ho temuto
2: andata bene anch'io perché sulla statale. Allora, guerriere della mattina, statale, ho detto ragazzi, non ne usciamo più.
1: Aia. Attenzione, gli amici del Codazzo ci segnalano appunto il Codazzo tra Peschiera e Sirmione.
2: Sì, ma è un classico.
1: Dove non
2: classico.
1: C'è mai nessuno.
2: Peschiera e Sirmione, anche in Bocco di Salò, sicuramente sarà al cinema lì.
1: Mike, scusa, c'è una notizia di servizio. Non voglio imbruttire nessuno, no, però vi leggo solo il titolo: treni da stasera via i lavori sul nodo di Firenze. Fino a 6 ore per il Roma-Milano. Questo è il titolo.
2: 6 ore?
1: Sei, praticamente partono da stasera, da domenica 5 luglio, i lavori nel nodo di Firenze sulla rete ferroviaria.
2: Bene.
1: E praticamente sono 5 giorni di lavori, dal 5 luglio alla notte del 10 luglio. Sono previsti ritardi e cancellazioni. Quindi per fare Roma-Milano si ipotizza che ci vorranno 6 ore.
2: Rudy Zerbi è morto.
1: Sì, praticamente.
2: Salutiamo perché lui vive su quella tratta. Lì,
1: ti
2: quindi
1: spiego perché il Roma-Milano viene deviato sulla Tirrenica.
2: Ah, bello!
1: Ho detto
2: bene.
1: Una bella settimana.
2: Poi non dite che non ve l'avevamo detto.
1: Amici, non abbiamo ancora regalato il premio fedeltà. In palio per voi la DJ Box con i gadgets di Radio DJ. Prenotarsi 347-342-5220 dalla Toscana Gabbani Summer Funk.

0: a Tortona da Davide.
1: Davide!
0: Ciao Davide, benvenuto.
2: Ciao,
1: come stai? Buona domenica innanzitutto.
2: Anche a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Davide merita il premio fedeltà perché è uno di quelli che scrive sempre tutte le puntate. Lui è un agronomo,
1: sì.
0: Ha scritto questo: buon giornazzo, che è il nostro saluto,
1: certo,
0: vecchio di DJ sei tu. Cose belle del fine settimana: si bagna l'orto che vuole l'uomo morto.
1: L'orto vuole l'uomo morto e va bagnato soprattutto con le temperature che ci sono adesso. Non troppo però, ci sono degli ortaggi, giusto? Mi viene in aiuto da questo punto di vista, che non vanno troppo bagnati.
2: Esatto, esatto. No, ma poi la sto bagnando con l'acqua piovana di recupero.
1: Bravo.
2: Con certo, i vostri colleghi.
1: Sì.
2: Sto che... facendo questi esperimenti qua.
1: Ma sì, scusa, che quale? non piove l'anno scorso.
2: Oggi ho recuperato durante l'inverno.
1: Ah, certo, okay. Certo.
0: Dunque,
1: senti, cosa hai giù nell'orto? Cosa stai bagnando? Dai, raccontaci un po', facci camminare in mezzo alle colle, alle andane, così vengono definite in maniera
2: allora
1: tecnica.
2: Quest'anno ho sperimentato, ho fatto le vasche fuori orto, sai,
1: sì?
2: Ho fatto quelle tavolate.
1: Sì, sì, sì, e... c'è quindi l'orto un po' rialzato, diciamo.
2: Esatto, perché sì, da vecchietto mi spacco la schiena.
1: Bravo, guarda che più guarda che questa è una bella idea. Cioè, usate anche magari dei pallet di recupero, cose di questo tipo, perché riuscite a farvi delle andane che sono un po' più rialzate, magari quei 50-60 centimetri,
2: esatto,
1: che vi salvano dal dolore lombare.
2: Esatto, e quindi ci ho messo dentro un po' di zucchine, sì, classiche, pomodori.
1: Che adesso stanno andando come i tuoni, perché io ne sto facendo una paccata proprio di zucchine.
0: Buone quelle di ieri sera, Michele. Scusa, Davide, ieri sera Michele ci ha invitato a cena, ci ha fatto assaggiare le sue zucchine.
1: Perché io le faccio a spaghetto.
0: Buonissime.
1: Spaghetti di zucchine con piccoli tocchetti di feta, un po' di erba.
0: Feta greca,
1: certo. Bravo. Un po' di
0: sì,
1: di pomodori di datterini tagliati al volo e tutto condito con dell'olio buono. Buono.
0: Davide, esatto, hai anche i pomodori?
2: Dimmi. Pomodori, sì, cuore di bue che stiamo mangiando adesso.
1: Che bene, buoni.
0: Manda via, sì, Massena 2, grazie, anche se hai calorto. Però sai, qua c'è tanta gente che
1: sì,
0: non c'è.
1: Melanzane, come siamo messi?
2: No, melanzane non siamo, cetrioli, qualcosa, sì, e bietola.
1: Ah, la bietola,
2: da
1: ok.
2: Estate al volo.
1: Bello, bellissimo, bene, ci sta.
0: Davide, sì, allora.
1: Salvia ne hai?
2: In giro per il giardino, perché poi c'è un po' di casa giardina, quindi
1: hai messo anche quella salvia quella con le foglie larghe, che poi la fai fritta, è eccezionale.
2: Esatto,
1: in pastella,
2: i fiori zucchini,
0: ma che buono, ho già fame ragazzi, basta. Allora ti arriverà la DJ Box con i gadget di Radio DJ e poi se vuoi anche dei semi da piantare, ok, a nostra scelta,
2: al volo li prendo.
0: Davide, buona serata.
1: Ciao Davide,
0: Tortona.
2: Un abbraccio, saluti a tutti.
0: Ciao.
2: Radio
3: DJ One Nation One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
8: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
7: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi

0: Mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: Per il mondo ci piace. Carol G, Manu, ciao. A proposito di gente che viaggia per il mondo, saluto Federica che scrive questo: 5 giorni a Vienna, città meravigliosa. Ora siamo in viaggio verso l'Aquila con Radio DJ a farci compagnia. Ciao Fede, buon viaggio.
1: Bene, bel transfert, Vienna, insomma, l'Aquila. Insomma, non è dietro
0: vasca,
1: l'angolo.
0: Una bella vasca.
1: L'Aquila di Vienna.
0: Sì, l'Aquila, hai capito?
1: Esatto, l'Aquila.
0: Era vecchia, non è mia questa battuta. Con Andrea Michele, ovvero Andy e Mike, fino alle 19 in questa domenica 5 luglio. Come sempre a quest'ora la nostra Ginny.
1: Eccola!
2: Eccomi ragazzi.
1: Ciao Ginnazza. Ciao, come stai? Ginnazza, oggi
2: bene.
1: Mi piace la Ginnazza.
2: La Ginnazza.
0: La Ginny con l'oroscopo della settimana,
2: certo,
0: prossima. Che tipo di settimana ci aspetta?
2: Ma abbiamo ancora Mercurio retrogrado, ragazzi. L'abbiamo sorvolata un pochino questa storia di Mercurio retrogrado nel segno del Cancro, che porta tutti a filosofare molto di più, quindi più introspettivi, più filosofi, quindi anche dubbi esistenziali, eccetera eccetera. Però ci aiuta, perché tutto il resto dell'oroscopo invece è particolarmente vivace, vitale. È entrato anche Giove in Leone, così.
1: Sì.
2: La novità della settimana poi sarà anche Venere pianeta dell'amore, che passa giovedì nel segno della Vergine.
0: Ah, interessante questa cosa, poi capiremo gli effetti. Partiamo come sempre dai segni un po' più freddini, cosiddetti segni flop, il primo dei quali, mamma mia Ginny, è il tuo.
2: E lo sento tutto, è lo Scorpione.
1: Ma come mai?
2: Tutto contro abbiamo.
0: Ma
2: tutto.
0: Poveri.
2: Sì, poi prima decade dello Scorpione c'è pure Giove a sfavore. Niente Scorpione, questa settimana ti infastidisce tutto, figurati quanto possano farti girare le palle le cose ufficialmente considerate noiose, tipo le zanzare. Se fossi stato anche tu all'aeroporto di Malpensa in uno degli aerei invasi dalle zanzare milanesi, avresti preteso di scendere subito col paracadute.
0: Beh, ti ricordo che è l'aeroporto Silvio Berlusconi,
2: tra l'altro.
0: Nominalo bene.
2: Esatto, scusate.
1: Non avevo letto questa notizia relativa allo zanzarismo.
2: Sì,
1: molesto.
2: Praticamente sono entrate un sacco di zanzare negli aerei e quindi hanno ritardato i voli. Però qualcuna era già entrata anche nei voli che erano partiti, se ne sono accorti.
1: E quindi
2: dopo
1: era tutta roba di...
2: Sì, esatto, perché non puoi darti l'auta sull'aereo.
1: No, figurati.
2: Hai capito?
1: Certo, però puoi riempire di pacche sul coppino quello di fianco. Oh, stai lì! Aia, ma sei scemo.
2: Sai quante piccole vendette così? Oh, c'avevi una zanzara proprio lì.
0: Settimana fredda anche per il segno del
2: Acquario. Ti senti poco simpatico, poco attraente, sudato più del dovuto e carico di voglia di dire la tua, anche quando non richiesta. Insomma, i fidanzati si tengono lontani come dal forno della pizza. Stai tranquillo però che anche Angelina Jolie dice che da ben 10 anni non ha una relazione, neanche un bacetto casto della buonanotte.
0: Ma beh, se lo dice lei. Ci crediamo?
1: Io sì.
0: Sarà vera questa bugia?
2: Non lo so.
0: Boh, settimana a basse temperature anche per il segno dei
2: Pesci. Sei così nervosetta e carica di voglia di perderti, nelle paranoie più irrecuperabili.
0: Scusa, ti faccio una domanda, perché al femminile?
2: Perché non lo so.
0: Te le immagini donna?

0: Cioè, il pesci uomo.
1: Perderti nelle paranoie mi faceva molto femmina.
0: Quindi è carpa, quindi è carpa koi più che pesce.
1: Esatto. Sì. Allora è giusto, ha ragione. Siete così nervosetti, perché pesci è pure plurale. Siete così nervosetti e carichi di voglia di perdervi nelle paranoie più irrecuperabili, abissali proprio, che nessuno avrà voglia di starvi ad ascoltare, a meno che non debba farlo per contratto e comunque chiederà l'aumento. Sappiate che i cinesi hanno quasi finito di costruire Yuan, che è un robot umano che conversa, offre sostegno emotivo ed è anche programmato per ricordarvi l'assunzione dei farmaci, che con Mercurio retrogrado si sa mai.
0: Lo cambio con mia moglie al volo. Subito. Adesso per l'ordino.
1: Se
0: perché
1: lava anche no. Carica la lavastoviglie.
0: No,
1: fatta.
0: Beh, perfetto. Poi voglio dire, si va verso la RSA, ci racconta anche i farmaci.
2: Ti vedo bene con Yuan, Mike. Ma pensa quando ci saranno.
0: Yuan anche parla in dialetto bresciano.
2: Sì, lo vedo da Dio. Certo. Ma pensa quando ci saranno gli umanoidi a fare il nostro mestiere.
0: Io c'ho la pastiglia la presio stamattina. Sì, Yuan, grazie.
2: Attenzione, ultimo dei segni flop della settimana
1: è il toro.
2: Mai.
0: Sì,
2: sei tu?
1: Ma
2: chi se ne frega. Perché
1: è Venere. Venere si trova nel segno del leone fino a giovedì, quindi a sfavore dei segni fissi, tra cui anche il toro.
2: Sì, cosa comporta?
1: Poco amore, tanto fastidio.
0: Tanto fastidio di che senso?
1: Fastidio del genere umano in generico,
0: quello diffuso sempre. Ormai da sempre.
1: E
0: quindi.
1: Questa settimana un po' di più.
0: Vabbè.
1: Poi proprio tu nello
0: specifico.
1: Chi se ne
0: frega? Ah, io perché sono della decade.
1: Bravo, degli ultimi giorni.
0: Certo.
1: Solo
0: io
1: fino a giovedì, da venerdì meglio.
0: Infatti venerdì partiamo per Formentera.
2: E meno male, ragazzi.
1: Allora, Toro, ti senti pronto per la pensione questa settimana? Anche perché ti pare di non essere più amato come ti meriteresti da chi hai intorno. Hai da ridire e lamentarti, ma ci pensiamo dopo. Adesso sappi che anche Ron Moss ha deciso di smettere di fare Ridge Forester di Beautiful, dato che oramai non si capiva più chi fosse l'uno e chi l'altro.
0: Sì.
1: C'è sempre un momento giusto per cambiare le cose.
0: Lui si chiamava Ridge allo specchio, lo sai?
1: Certo. Ehi, Ridge.
0: Esatto, Ridge, sei tu o sei Ron?
1: D'altronde, quando va al bar, come lo chiamano?
0: Ron.
1: Non ci credo, lo chiameranno Ridge al bar.
0: Sì, sicuro.
2: Ragazzi, mettiamo una canzone.
0: Ron è il cantante, però.
2: Una canzone di qualche anno fa, e poi tra poco i segni cosiddetti hot, cioè quelli caldi.
0: Poi sei tra gli hot tu, eh?
2: Io sì, è un periodo buono per il Sagittario. Senti che bella questa, The Golden Age su DJ.

0: Asteroids Galaxy Tour, che bella questa canzone, The Golden Age, praticamente il tour della galassia degli asteroidi. Qui si parla di pianeti più che di asteroidi con la nostra Ginny. Siamo nel bel mezzo dell'oroscopo. Poco fa la Ginny ha raccontato la settimana dei segni flop, che saranno Scorpione, Acquario, Pesci e Toro. Quindi è il momento degli 8-8, perché se ho fatto i conti bene, Ginny, sono 8 i segni caldi. Partiamo.
1: Vai.
0: Il primo di questi è
2: la Vergine tiepidina, che migliora da giovedì. Gli psicologi hanno scoperto un tipo di ossessione disegnata proprio su di te e si chiama procrasti cleaning, ovvero anziché risolvere cose pratiche e concrete utili a te e a chi ti sta intorno, per colpa di Marte contrario ti occuperai di pulire e ripulire le fughe delle piastrelle del bagno con lo spazzolino da denti, quello vecchio sì, ovviamente. Eppure di rompere le palle per le briciole sul divano. Per gentilezza nei confronti degli psicologi che hanno studiato tanto, questa settimana ti esibirai volentieri nel procrasti cleaning.
0: Ok, calma, amici della Vergine.
2: Esatto, loro puliscono per non affrontare la dura realtà.
0: Settimana tiepida per il segno del
2: Capricorno. Le cose migliorano decisamente e tu senti che le forze stanno tornando, ma anche la voglia di amare ed essere amato. Con calma, ma tornano. Quelli che proprio non si vedono, come i due leocorni, sono i neuroni, assenti ingiustificati. Per questo, anziché lavorare, ti gasi come gli studenti di ingegneria di Pisa che costruiscono l'aeroplanino di carta volante più grande del mondo.
0: Bravi, geni. Bravi, assoluti. Saliamo con la temperatura. Il prossimo segno tiepido è
2: il Cancro. Ma tiepido sul
0: caldo?
2: Riscaldato, sì, dai. Di avere ragione non te ne frega niente. Di sicuro questa non è la settimana giusta per essere performante. Mercurio retrogrado nel tuo segno ti vuole introspettivo, polemico e filosofo tutto insieme. Metti duramente alla prova la tenuta psichica di chi ti sta vicino, come la bellissima cestista americana Sophie Cunningham, che tiene il dito puntato contro l'avversaria per 22 secondi,
0: sì,
2: diventando subito un meme.
1: Così?
0: Sì.
2: Però che voglia di farlo anch'io. Quella cosa del primo che mi fa incazzare.
1: Sì. Guarda, non aspetti altro di incontrare qualcuno con cui litigare,
2: sì,
1: per fare quella roba lì.
2: Mamma che voglia.
0: C'è chi la ama, c'è chi la odia, la Cunningham. Segno caldo della settimana,
2: il Sagittario.
0: Eccomi.
2: Te lo dico, che so che le notizie strane ti eccitano, Sagittario. Mm-hmm. Addirittura l'Ansa, sì, ha scritto che oramai è certo che anche il formaggio può migliorare se affinato con la musica.
0: Sì.
2: Non è di vibrazioni,
0: sì, pensa a te.
2: È sull'Ansa, perché è questione di vibrazioni. Quindi anche tu sparati nelle orecchie qualcosa di forte, perché tutto l'amore che ti porta Venere a favore pare poi evaporare velocissimo, dato che Marte ti rende nervoso e ti fa sputare fuori dichiarazioni molto prima di aver acceso il cervello.
0: Occhio.
2: Quindi muto.
0: Sì, sto muto. Lo dico ai Sagittari, occhio, perché ogni tanto parliamo prima di pensare.
2: È tipico del Sagittario.
0: Sì. Saliamo con la temperatura, settimana bollente per il segno della
2: Bilancia. Vedete che si sono ripresi?
0: Dai, meno male.
2: L'ho detto con una certa
0: meno male.
2: Carica. Senti che i pianeti ti sorridono, e non perché hai il rossetto sbavato e non ti sei accorta, Bilancia. Tornano a volerti bene proprio, e tu sei più gentile, ti senti anche più bella e piacevole. Ottimo. Resta soltanto quel piccolo problemino di Mercurio retrogrado contrario, che ti sente svegliati e reattiva come una stampante, che chissà come mai non funziona mai, neanche quella della NASA. Stai tranquilla però, perché esiste una signorina molto carina che fa proprio la stampante umana. Lavora alla Casa Bianca e stampa tutto quello che si dice su Trump in tutta la rete e sorride, quindi puoi sempre candidarti.
0: Ah sì? Esiste?
2: Sì, c'è questa signorina che alla Casa Bianca la chiamano la stampante umana, perché lei di mestiere deve, carina, è molto carina, deve stampare tutto quello che dicono su Trump in tutte le lingue, in tutto il mondo.
0: E ne ha da stampare.
2: Ne ha da stampare, la, la paga
1: guarda
2: tutto il
1: caso,
2: giorno,
1: no, dico guarda
2: pazza.
1: Caso l'ha presa carina.
2: Beh, già che c'era.
1: Certo.
2: Scusa.
0: Saliamo, settimana hot per il segno del
2: Ariete. L'amore trionfa su di te come sul cocktail di Celebrities per il matrimonio di Taylor e Travis, con anche i tovaglioli ricamati a mano da portare a casa i 26 milioni di dollari donati all'associazione benefiche. Bravi. Insomma, Ariete, sei passionale ma un

0: un pochino rallentato nei pensieri folli, il che può anche essere un bene. Mercurio retrogrado non è mai stato così utile.
1: Mancano due segni Oti, il primo dei quali
2: vai,
1: è
2: vai.
0: Il Leone. I pianeti sono tutti a tuo favore e tu ti senti come ultimo a Tor Vergata, che batte tutti i record di concerti italiani, quelli paganti ovviamente. Senti che anche tu quasi quasi domani potresti andare in ufficio con l'elicottero e inginocchiarti sudato davanti al pubblico dei colleghi in visibilio. Dalla stagione di Giove in Leone ci aspettiamo questo e altro.
1: Come ruggisce il Leone questa settimana, ma il segno più hot è...
0: I Gemelli!
1: Vai!
0: Sei amato anche nelle tue pazzie, Gemelli, e difficilmente vorremmo staccarci dal tuo sorriso smagliante e dalla tua vitalità incontenibile. D'altro canto sei il migliore dello zodiaco fino a giovedì compreso, poi meno. Sei come la nuova moda del sushi calippo che spopola in tutti gli street food da Rimini a New York.
1: Ma dai, questa mi mancava.
0: Il sushi calippo, ragazzi.
1: Non la sapevo.
2: Che schifo.
1: Grazie Ginny.
0: Vedete che vi dico sempre.
1: È un'immagine. Lasciamo stare. Grazie Ginny. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ginny,
0: ciao,
1: ricordiamo le tue pagine social.
0: Una parola buona per tutti.
1: Grazie Ginny.
0: Ciao.
1: Grazie. Scorpioni e acquari un po' arrabbiati, te lo dico Ginny. Devi chiedere scusa, lo sento.

0: Sorry, scusa, lo siento, Mike, che poi lo siento è spagnol.
1: È spagnol e colleghiamoci immediatamente con la nostra casa. Dal prossimo settimana torneremo là dove a noi piace stare, cioè da Sceghere a Formentera. Claudio!
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Ciao,
1: molto
0: Claudio.
1: Bene!
0: Todo bien!
1: Todo bien!
0: A parlare spagnolo. Allora spieghiamo. Dal prossimo weekend Andy e Mike, dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica, sarà live dall'isola di Formentera, da questo posto bellissimo che si chiama Sceghere. È scritto Sceghere. Com'è la situazione in questo momento, Claudio? Ci dai una breve descrizione della puesta del sol?
2: L'isola è fantastica, è bellissima, giornata fantastica, sole, mare perfetto, pieno di gente, che devo dire?
1: Niente. No, dico, ci aspettano, arriviamo noi, noi venerdì certo, siamo lì.
2: C'è la fila di gente qui che dice, ma Mike e Andy dove sono?
1: Arriviamo, perfetto. Che scherzi, figurati.
0: Allora, grazie, quando arriviamo un piatto di cipirones pronto.
1: Subito.
2: Grazie, una sangria. Iberico.
1: È prosciutto iberico. Bravo, Claudio, tu ci conosci. Senti, lo studio, mi hai detto che l'hai sistemato, è perfetto, tutto già arredato nuovo, una figata.
2: Lo studio è pronto, vi aspetta ragazzi, è tutto pronto, quindi voglio dire, quando volete potete incominciare, anzi se volete inizio io prima di voi.
0: Inizia.
1: Ma non sarebbe male, a me piace anche la voce di Claudio.
0: Claudio no, voce bellissima, persona fantastica, vieni in onda con noi sabato prossimo.
1: Certo.
0: Claudio, te lo dico già, e facciamo un po' di puntata insieme. Senti, grazie.

0: Grazie, un saluto ai ragazzi, ci si vede fra qualche giorno.
1: Bene, tutti da Shegherdi, dai, da sabato prossimo.
0: E Spugiol, Formentera.
1: Ciao Claudio.
2: Grazie ragazzi, vi aspetto, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti, grazie a Daniele in regia. Ciao Dani. Grazie alla nostra Raina in redazione, vi auguriamo una splendida serata. Tra poco le news delle 19, poi GB Show con Guido Bagatta. Ci sentiamo tra 6 giorni da là.
1: Ragazzi. Esattamente.
0: È per lavoro, lo diciamo
1: sempre. Sempre per lavoro, ragazzi. Non vogliateci male.
0: Da Andres
3: e Miguel
0: todos hasta mañana, anzi hasta sabato.

0: radio DJ. One nation,
1: one station. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 5.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere, calciolone!
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
20: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza.

0: casa la terra.
1: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
0: La Torrente, baciati dal sole del sud.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento

0: e ça sera bien.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Puntuali sono le 19 adesso. Ancora buonasera dalla redazione, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È la frase shock pronunciata dal 22enne che ieri mattina a Milano ha coltellato un uomo più volte senza alcun motivo. Arrestato il giovane accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. La vittima, un uomo di 55 anni, resta grave, ma ora è fuori pericolo. A Palermo un uomo è stato ucciso da uno dei suoi due coinquilini che si è poi barricato in casa minacciando di far saltare il palazzo con il gas. L'uomo, 38 anni, si è poi arreso ed è stato fermato. La vittima, 53 anni, sarebbe stata accoltellata al termine di una lite. Ancora cronaca, a Bengasi, in acque libiche, è stato ritrovato un corpo con una muta e una tavola da kitesurf. Potrebbe dunque trattarsi di Mimmo Piepoli, disperso in mare dal 1 maggio dopo un'uscita proprio in kite al largo della Puglia. Verifiche in corso. Disagi nei prossimi giorni per chi si sposterà in treno. Dalle 23 di questa sera prenderà il via la prima fase di importanti lavori sul nodo di Firenze, che terminerà nella notte tra giovedì e venerdì prossimi. La seconda fase è prevista per l'ultima settimana del mese. Durante i lavori sarà dunque sospesa la circolazione ferroviaria nell'area fiorentina e inevitabili le conseguenze sui collegamenti nazionali. Siamo allo sport, iniziamo dai motori. Con la Formula 1 Charles Leclerc torna alla vittoria dopo oltre 600 giorni e taglia per primo il traguardo sul circuito di Silverstone per la Ferrari. Si tratta della 250esima vittoria della sua storia, mentre per il monegasco è il nono successo sulla rossa, il primo sulla pista inglese. Terzo posto per Lewis Hamilton, sfortunato invece il leader del mondiale Kimi Antonelli, che ha avuto problemi alle sospensioni quando era in lotta per il primo posto. Restiamo in Inghilterra, dove prosegue, parliamo ora di tennis, il torneo di Wimbledon e in serata Jannik Sinner sfiderà il giapponese Mochizuki per un posto nei quarti di finale. Chi è già ai quarti? Novak Djokovic, grazie al successo in 4 set su Safiullin, record per il 39enne di Belgrado, che conquista la vittoria numero 106 sull'erba londinese, una in più di Roger Federer.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo alle 20.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
12: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Siamo letteralmente bombardati da canzoni belle con voci femminili. Il ritorno di Ariana Grande aumenta questa sensazione. La canzone, il brano che abbiamo appena sentito, si chiama Hate That I Made You Love Me. Praticamente odiami, amami, fammi di tutto, d'amore, straziami, baciami, sigla.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagliazza.
0: Un po' contorto il concetto, praticamente odio il fatto di averti fatto innamorare di me. Bah, insomma, forse qualche seduta da uno bravo servirebbe. Ad ogni modo, inizia il GB, Guido Pagliazza con voi. Questo è il programma, l'edizione della domenica con il mio amico Simone. Ciao. Che mi dà una grossa mano, grazie. Ciao Simone, anche ciao. A te. Allora, cosa facciamo? Come al solito, niente di più, niente di meno che raccontarvi un po' di storielle che spero non abbiate sentito da altre parti, o se è capitato magari qui le evolviamo, le produciamo, le ribaltiamo a maniera del GB, a maniera di Radio DJ. Possiamo partire, prego Simone. E allora, la prima notizia riguarda il perché le coppie litigano. Capita a tutti, anche le coppie più tranquille ogni tanto discutono tra di loro. Ecco, meglio di litigare e discutere anche in maniera abbastanza veemente, abbastanza forte. C'è una classifica dei motivi principali dei discorsi che poi arrivano un po' a scaldarsi tra le coppie. Allora, decimo posto, la qualità del sesso. La discussione è ovviamente, magari dopo un po', uno dei due ha cambiato non idea, però preferisce i mondiali di calcio a qualcos'altro, e l'altro o l'altra si lamenta. Quindi ricordate, decimo posto. Poi nono posto, il modo di portare avanti una discussione. Dall'altra parte c'è la protesta: tu sei troppo violento, parli troppo secco, non mi dai mai la possibilità di interloquire, parli troppo a lungo. Nono posto. Ottavo posto, la salute, nel senso buono del termine. Sei troppo grasso, sei troppo magro, non fai sport, io vado in palestra, tu invece vai a bere con gli amici la birretta. Questo, la donna va in palestra, l'altro va a bere la birra, ma può capitare anche all'inverso. Insomma, rimbalzarsi il fatto di essere un po' scadenti fisicamente perché ci si addormenta da qualche parte. Decisioni della vita. Al settimo posto, praticamente, se uno beve troppo, se uno gioca d'azzardo, se una passa troppo tempo a cucinare o con le amiche, aperitivi e tutto il resto. Poi, qualità del tempo trascorso in

insieme. Attenzione, questo è curioso, perché la discussione è: noi stiamo sì tanto tempo insieme, ma poi siamo sul divano, guardiamo Netflix e la qualità del nostro tempo che dividiamo, che ci siamo ritagliato, è bassissima, ed è anche vero. E quindi lì scatta la discussione e scatta appunto il tono che sale. Rapporti familiari, quindi con i genitori di uno dell'altro: tua madre mi sta sulle palle, tuo papà mi ha detto questo, tuo cugino, tua sorella è insopportabile. Questo è un altro argomento. Siamo quasi al podio. Allora, la pulizia di casa: lamentarsi dell'ordine della pulizia di casa da parte di uno dei due della coppia, perché hai lasciato le scarpe da calcetto in soggiorno e tu perché non hai chiuso la finestra e è entrato un sacco di polvere. Insomma, c'è questo tipo di discussione. Siamo sul podio. Lo stile della comunicazione, cioè il fatto di essere polemico da parte di uno dei due. L'accusa, e questo lo so per esperienza personale, che viene sempre riportata è: come sei polemico, perché discuti così tanto, lascia passare, quando poi chi ti fa questa accusa è polemico più di te. Questo era il terzo posto. Secondo posto, i soldi, perché tra le coppie, soprattutto se sposati da un po' di tempo, il bilancio familiare, magari uno spende un po' più del dovuto che non era previsto. Questo a livello universale, non solo in Italia, è una ricerca fatta nel mondo. Come abbiano fatto, non me lo chiedete, ce l'ho qui per voi. Il primo oggetto di discussione casalinga è il tono di voce che usa uno dei due. A un certo punto: perché mi parli in faccia? Perché mi urli? Perché hai alzato la voce? L'altro: no, non ho urlato. Come? Lo stai facendo adesso? È un classicissimo in Italia, come in Giappone, come a Singapore, come volete voi, trovate voi il posto nel Laos piuttosto che in Cile. Credo che tutte le coppie litigano soprattutto perché si inizia piano e poi piano piano la voce sale e uno dei due alla fine si scoccia e dice: abbassa la voce, mi stai urlando in faccia. No, non è vero, sei tu che urli. È tutto sempre così.

sì, saranno i giorni migliori della nostra vita, della mia vita. D'altra parte, come potrebbe essere altrimenti, siete su Radio DJ. Questa canzone, Best Day of My Life, ovviamente il titolo era Scomparsi nel Nulla. Io onestamente non mi ricordavo della sua esistenza. 12 anni fa, American Authors è il nome del gruppo, è una one hit wonder, mettiamola così. Dopo questa canzone sono praticamente spariti. Uno ruba l'autoradio alla periferia di Boston, non lo so che lavoro facciano, uno fa il maestro, non lo so, però non fanno più i cantanti, o almeno se li fanno, se cantano, non col glamour del 2014. Ok, adesso parliamo di Formula 1, andiamo un attimo al Gran Premio della scorsa settimana, quello che hanno corso in Austria, al Red Bull Ring. L'Hungaroring è un'altra cosa, che è il circuito di proprietà appunto della Red Bull, della simpatica bevanda in lattina che poi è anche il nome della scuderia di Verstappen. Tutto Red Bull, compresi i super droni che per la prima volta sono stati utilizzati full time in quel Gran Premio. Perché anche i droni sono Red Bull? Perché la Red Bull ci ha messo i soldi in questi anni per progettare questi droni che, pensate, vanno a 350 km all'ora. E quindi cosa fanno? Si piazzano sopra le macchine di Formula 1 e in rettilineo, come in curva dove ovviamente si rallenta, rallentano anche i droni, ci danno una ripresa dall'alto in 8K, incredibile. Molti di voi se ne saranno accorti se hanno visto il Gran Premio, soprattutto con un televisore magari di qualità, altrimenti su internet ci sono le prove provate di quello che vi sto raccontando. È il primo vero passo ufficiale verso quello che succederà nel mondo dello sport, anche degli sport giocati all'interno di stadi, palazzetti dello sport, ma soprattutto per i motori, dove, vista la velocità di macchine e moto, era un pochino più difficile dall'elicottero col drone tra virgolette antico, piuttosto che con le telecamere fisse, seguire l'oggetto, la macchina e la moto in questione. Da 0 a 300 km all'ora, non da 0 a 100, da 0 a 300, 4 secondi ci mette il drone. Quindi praticamente si piazza sopra, eccolo qua, si piazza sopra la macchina Formula 1 e, volendo, potremmo avere nel futuro la dedicata di un Gran Premio della nostra macchina preferita con la visione quasi dall'alto, come se fossimo sulla capa, sulla testa del pilota. È detta questa tecnologia FPW, quindi First Personal View, è progettato dagli ingegneri che lavorano grazie al contributo appunto di Red Bull, che ogni tanto ovviamente vuole, per motivi suoi, espandere la tecnologia e poi la dà a tutti, come è successo nel caso della FIA e di Liberty Media, che gestisce il mondo cambiato completamente quest'anno, macchine diverse, sapete tutto quello che è successo, adesso sono un attimino sistemati, gran premi interessanti, ancora di più grazie a questo tipo di riprese. Poi magari un giorno parleremo di quello che succede nei campi da calcio, lo state vedendo con i mondiali, e anche nei palazzetti per il basket NBA, con delle riprese virtuali a 360 gradi, che in realtà sarebbero dei videogiochi che vengono umanizzate attraverso un sistema. In pratica è il videogioco reale con, al posto di un disegno di un personaggio fittizio, il giocatore stesso, e nessuno sta giocando tranne lui che è in campo e noi lo vediamo dalla poltrona.

0: la domenica.
1: Direttamente dalla spiaggia di San Michele di Pagana, perché lì sta. San Michele è un paesino che è tra Rapallo e Santa Margherita. Una spiaggia carina, c'è quel pontile di cemento armato che non aiuta, però è carina, anche come approdo per le barche piccole. Dietro c'è una ancora più bella che si chiama Prelo, dove si arriva solo con le barchette e credo che Saif nei suoi momenti liberi possa andare, ci va in 5 minuti da Rapallo, dove è nato e cresciuto, possa andare a perdersi un po' nel nulla, visto che adesso il successo lo sta impegnando. Detto questo, cambiamo completamente argomento, come spesso accade al GB, e parliamo dei file che l'FBI possiede e non vuole assolutamente decrittare, e non lo farà mai a seconda di quello che dicono gli espertoni. Nonostante le promesse, questi file che adesso vi racconterò rimarranno sempre segretati, e quindi non si saprà mai che cosa c'è dentro. Allora, quinto posto, anche qui c'è una classifica, permettetemi, ma visto che gli americani sono maniaci dei numeri delle classifiche, gli sport americani hanno numeri e statistiche su qualsiasi tipo di azione, anche su questo modo di darvi le notizie usiamo questa gherminella, cioè la classifica. Quinto posto, i file su Marilyn Monroe. Allora, dal 2012 sono spariti nel nulla, erano stati trasferiti da un punto all'altro, da un ufficio dell'FBI a un altro ufficio, nel percorso non si sono più visti, non li hanno più trovati. La domanda alla quale non potremo mai avere una risposta è: che cosa c'era in questi files? Sapete che Marilyn Monroe era coinvolta con John Kennedy, coinvolta anche con suo fratello, insomma, amava tutta la famiglia Kennedy, mettiamola in questo modo, e era un personaggio al centro dell'attenzione anche dell'FBI, che la sorvegliava da parecchio tempo. I file, arrivederci, grazie. Quarto posto, i nomi degli informatori della mafia italiana negli anni 70-80 a New York e dintorni, cioè la gente che ha lasciato la mafia, è andata dall'FBI e ha confessato quello che i pentiti, chiamiamoli come succede anche adesso, i pentiti di mafia. C'è un elenco, molti sono morti, ci sono i figli, i nipoti, anche lì non si può decrittare, si dice così, il file stesso, perché potrebbero esserci delle vendette trasversali su figli, nipoti, zii e parenti. Terzo posto, i file di John Lennon. Allora, John Lennon era sorvegliato dall'FBI ben prima di venire ucciso nel 1980 al Dakota Building, e questi file sono conservati in Virginia, dove c'è la sede dell'FBI, e nessuno sa che cosa c'è dentro. In tanti presidenti hanno promesso che sarebbero stati liberati, cioè pubblicati per tutti, fino adesso niente. Curioso sapere perché sorvegliati.

odiavano John Lennon e che cosa ne hanno ricavato. Secondo posto, qui è facile, i file di Epstein. Se ne parla tantissimo, molti sono stati resi pubblici, ma pare che 10 volte tanto sia ancora contenuto nelle caselle, nella nuvola, nelle caselle della posta dell'FBI e anche in questo caso della CIA. Nessuno ho il sospetto che quei file mai li aprirà pubblicamente, ma questo è un discorso troppo di attualità per essere svolto nel migliore dei modi. Al primo posto in assoluto ci sono i file dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, 1963, vado a memoria, siamo il 23 novembre a Dallas quando viene ucciso JFK. Sapete gli incroci dei fucili, degli spari, tutto quello che è stato riportato, visto, rivisto in film, telefilm, documentari e tutto il resto. Qualcuno mi chiede, vedo davanti a me, fa la faccia, come fai a sapere la data? Perché ci sono stato 40 anni dopo, esattamente ero lì il giorno dei 40 anni dell'omicidio di Kennedy e sono salito, perché la libreria dove ha sparato l'omicida appunto di Kennedy è diventato un museo e si vede anche la finestra dove avrebbe, perché in questi file famosi potrebbe anche esserci scritto e registrato e testimoniato che da lì nessuno ha sparato o ha sparato qualcuno che in realtà ha preso un piccione viaggiatore che stava sorvolando il cielo del Texas. Sapete che i complotti e i complottisti e tutto quello che è stato detto negli anni sull'omicidio Kennedy continuano a esistere, continuano a essere rinforzati anche dal mistero del fatto che questi file l'FBI non li molla, e non mollandoli ovviamente aumenta i sospetti. Ok? Vai con la musica.

0: Al GB, questo di John Travolta con Olivia Newton-John. Ovviamente il film era Grease, era il 78. Noi a questo punto andiamo veloci veloci in pubblicità, fra poco.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre.

0: colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Mille, mille e ancora mille.
4: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
3: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick dall'Angelica.
16: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
17: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

Fino in fondo questo era Miles Smith con Hold Me in the Dark, trattienimi nell'oscurità. Sembra una cosa, una specie di messa nera, invece è uno che vuole rimanere al buio, probabilmente con la sua anima gemella. Canzone freschissima, sente ancora l'odore della stampa, quindi appena uscita, pronta su Radio DJ. Allora, di che cosa parliamo? Una, non classifica, però una guida. Facciamo le guide turistiche qui al GIB, una guida su dove potreste andare in vacanza se non avete ancora deciso, spendendo il minimo possibile. Ieri abbiamo raccontato di Singapore, posto meraviglioso per tanti versi, ma vi dico già, al di là che fa un discreto caldo umido, siamo sui 40 oggi, se volete andare anche a vedere 38, dipende ovviamente dall'ora della giornata, Singapore non è il posto più cheap, più... o meglio, meno caro del mondo, mettiamola in questo caso. Perché? Perché è un posto dove vivono tanti ricchi, dove si sta bene ma si spende anche parecchio. Se invece volete andare lontani magari dall'Italia o comunque fuori dall'Italia e spendere poco, ho qui per voi qualche consiglio. Allora, Bosnia e Albania, se volete rimanere vicino. La Bosnia tra l'altro è diventata anche famosa ultimamente per averci dato un bel calcio nel sedere per la qualificazione ai mondiali di calcio, dove noi ovviamente non stiamo partecipando. È un posto molto molto riservato, nel senso che pochi lo conoscono, dopo la guerra del 1990, il periodo nero di quel tipo di zona d'Europa, si è ripresa, è stata ricostruita, ci mancherebbe altro, però non è uno spot turistico molto frequentato. L'occasione potrebbe essere adesso, così come è stata negli anni scorsi l'Albania, che ancora rispetto ai parametri che abbiamo tutti abbastanza economica, non più come una volta, però ha un mare molto bello, simile alla Grecia, un'organizzazione turistica che si sta evolvendo. Questi sono i due posti europei. Da qui in poi dovete metterci un po' di soldi per il biglietto aereo, perché ci allontaniamo. L'India costa ancora molto poco o può costare tantissimo, non c'è una via di mezzo. Si può comunque viaggiare bene in India con un budget di circa 50 euro al giorno, viaggio escluso, viaggio aereo escluso, per stare, mangiare e dormire in India, così come in Sri Lanka. Più o meno i prezzi sono lo stessi, sono gli stessi, tra l'altro non c'è neanche tanta distanza tra i due paesi. Poi Bolivia è un paese del Sud America che nessuno nomina mai, ma per molti motivi, io non ci sono stato, gente che c'è arrivata, che l'ha visitata, la Bolivia dicono che è molto bella e anche poco cara rispetto a altri paesi sudamericani tipo l'Argentina e il Cile, che sono impazziti coi prezzi per motivi, ecco, i turisti cerchiamo appunto di ricavarne un pochino di più da loro. Poi l'Indonesia, tranne Bali, l'Indonesia, e questo l'ho sperimentato io, è poco cara a Jakarta, Yogyakarta. Se poi vai a Bali invece il discorso cambia. Siamo sul podio, anzi prima abbiamo la Cambogia, poi andiamo sul podio con il Vietnam. Io quando ho letto Vietnam ho detto, ma strano, perché tanta gente va in Vietnam e tanta gente che c'è tornata mi ha detto, guarda che in realtà costa molto di più rispetto a quanto pensavamo. Probabilmente dipende dai percorsi che uno

sceglie. Secondo posto, la mia meta preferita, dove non sono ancora riuscito e spero un giorno di arrivare, il Nepal. Il Nepal è uno dei posti più economici al mondo, $15-20, quindi più o meno lo stesso in euro per vivere bene, senza esagerare. Certo non vai al Four Seasons in Nepal con quella cifra, però te la cavi. Primo posto in assoluto, il Laos. Il Laos, che vive secondo me un po' all'omar del Vietnam e della Cambogia, eppure un posto, anche qui per chi ha la mia età uno lo ricorda per la guerra in Vietnam, tutto quello che succedeva, i Khmer Rossi, i cambogiani, tutto quello di drammatico che è accaduto, però è un posto molto molto bello, ordinato, piacevole, con una sicurezza di alto livello, così si racconta, tra i 15 e 25 euro al giorno per vivere bene, rispetto ovviamente a tanti altri posti, è una buona cifra e si può stare anche praticamente qualche giorno in più, perché poi uno quando fa i calcoli dice 10 giorni, vediamo 50 euro a testa, siamo in due, 100 euro sono 1000 euro, più 500 da aereo, insomma sono i calcoli che facciamo tutti. Quindi questa è la classifica, dalla Bosnia al Laos, più vicino o più lontano alla nostra Italia.

Teatro Greco di Taormina, ho avuto la fortuna, tra l'altro grazie agli amici di Alessandro Galli per avermi fatto questo regalo, di essere lì e di vedere un qualcosa di davvero speciale. Il Teatro Greco è meraviglioso, i romani poi gli hanno fatto anche un palco che era crollato nei secoli a venire, però c'è sempre con le colonne, in mezzo alle colonne semicrollate c'è l'Etna con i suoi sbuffi di fumo, il tramonto, lo stesso Bryan Adams è salito sul palco a metà concerto, ha detto fermiamoci un attimo, vi posso dire che io non ho mai cantato e suonato in un posto del genere, tra l'altro versione unplugged, lui con un suo amico pianista, quindi senza la band, forse ancora meglio perché sono tutte canzoni che con una chitarra e con un piano si possono fare benissimo. Bryan Adams durante il concerto, che è durato un paio d'ore, si è anche confessato. Tra l'altro io avevo già visto la versione unplugged l'anno scorso in un altro posto storico, il Teatro di Pompei, dove avevano suonato anche i Pink Floyd a Pompei, vicino a Napoli. Lì aveva parlato, ma di altre cose. In questo caso invece ha raccontato una parentesi della sua famiglia, lui a Vancouver, da piccolo, con suo papà che era un militare, che è andato da, tra l'altro, peacemaker, quindi da militare per un po' come i caschi blu dell'ONU, per mettere pace tra indiani e pakistani. C'è stata una guerra tremenda nel 1966 della quale tutti si sono dimenticati, e il papà di Bryan Adams è tornato da quella guerra un'altra persona, e lui ha parlato per circa 5-6 minuti del PTSD e della shell shock, che sono i sintomi post bellici o post traumatici delle persone che in guerra o anche in eventi non bellici, ma tipo un terremoto piuttosto che uno tsunami, assistono a un qualcosa che poi incamerano, e improvvisamente qualche anno dopo, qualche mese dopo, questo qualcosa viene fuori e gli fa diventare ansiotici, aggressivi, pieni di incubi, con attacchi di panico, flashback, depressione, insomma un vero e proprio disastro, tra l'altro sociale, perché ogni guerra ha un tot di militari che tornano vivi, che hanno non delle ferite sul loro corpo ma nel loro animo. E nel passato, dove venivano, e l'ha raccontato anche Bryan Adams, dove venivano mandati questi militari, ai quali in teoria o in pratica il mondo doveva qualcosa perché qualcuno li aveva mandati a combattere e a rischiare la vita, venivano internati in manicomio, sottoposti ad elettroshock, perché tutti pensavano fossero diventati dei matti. Tant'è che il termine scemo del villaggio, che voi avete probabilmente sentito come uso comune, guarda quello, sembra lo scemo del villaggio. Il termine scemo del villaggio è originato proprio da questo, è originato dalla pazzia dei militari di ritorno dalle guerre, anche in Italia, i garibaldini che ritornavano dopo la conquista, l'unificazione dell'Italia, tanto per dire, i reduci della prima guerra mondiale. I villaggi italiani avevano questi reduci che venivano chiamati appunto scemi del villaggio. E attenzione che tutto questo non riguarda solo i militari, ma anche gente, come vi dicevo, che ha assistito allo scoppio di una bomba, un atto terroristico, piuttosto che un terremoto, adesso in Venezuela, incendi, il crollo delle Torri Gemelle. Dopo le Torri Gemelle sono migliaia le persone che hanno avuto questo shell shock o il PTSD. Insomma, problemi veri e propri che fino a qualche anno fa il mondo non ha mai affrontato. Non dico che adesso lo stia facendo, ma, come diceva lo stesso Bryan Adams, un po' meglio rispetto al solito, pensando cosa successe a suo padre nel 66, da lì e poi nella mia testa è partito un discorso che mi ha portato un po' a studiare la materia, e mi faceva piacere, con la scusa di Cut Like a Knife di Bryan Adams, di raccontarvi anche un qualcosa che magari non conoscevate. Questo nel frattempo è Tommaso, inteso come Paradiso.

Tommaso Paradiso con un brano che nomina la Coca-Cola. Ci chiedevamo come saranno i rapporti tra la produzione di Tommaso Paradiso e l'azienda Coca-Cola. Chi paga chi? Era già successo con Vasco Rossi un po' di tempo fa. Vedremo. Tra l'altro, avendo conoscenze nel mondo delle bollicine, andrò ad indagare anche per voi e ne parleremo nelle prossime puntate. Chiudiamo con uno stadio, quello di Buffalo, New York, a 500 km più o meno dalla Grande Mela, visto che di questi tempi sono di moda gli stadi americani. Tutti, vedendo i mondiali, si sono accorti quanto sono grandi, imponenti e ben organizzati gli impianti statunitensi. In questo caso a Buffalo verrà inaugurato il 15 di agosto uno stadio bellissimo, però praticamente scoperto. E perché mi meraviglio di questo? Perché Buffalo è una città dove d'inverno si scende a meno 15, meno 20, la temperatura media tra gennaio, febbraio, ma anche dicembre è molto molto rigida. Eppure loro, facendo uno stadio che è costato 2 miliardi e mezzo di dollari, hanno scelto di coprirne solo il 60%. In pratica il campo, il buco, un po' come San Siro, il buco in centro è scoperto. L'erba è sintetica? No, l'erba è quella vera, cosa stranissima anche per gli Stati Uniti dove ormai è tutto sintetico, quindi difficile da curare, con le serpentine sotto per cercare di togliere ghiaccio e la neve. E voi vi chiederete: perché tutto questo? Perché lo stadio all'aperto? Perché l'erba sintetica? Per avere un vantaggio reale nel fattore campo. Pensate a una squadra che da Miami, dove si gioca a 30 gradi, va a giocare a Buffalo. Se ci fosse lo stadio chiuso, non avrebbe nessun problema a giocarsi la partita, mentre al freddo il problema esiste. Una squadra che gioca a Los Angeles va a Buffalo, stesso discorso. Jacksonville, per fare un altro nome, loro hanno voluto, nonostante la ricchezza del proprietario che poteva spendere qualche soldo in più per coprire tutto lo stadio, far sì che l'Highmark Stadium, così si chiama, di Buffalo sia un problema in più per gli avversari. Poi ci sono un sacco di amenities, tipo i sedili riscaldati per gli spettatori, che quindi non si geleranno il sedere, con, abbiamo detto, l'erba anche lei riscaldata, con le suite più eleganti in assoluto d'America. L'altra cosa, per chiudere, per ancora decantare questo stadio che gli architetti dicono essere una specie di gioiello, è il più verticale degli Stati Uniti. Cosa vuol dire il più verticale? È che tutti vedranno benissimo anche dalle cosiddette piccionaie, perché guarderanno dall'alto in basso e non da una parte verso il fondo, tipo lo stadio olimpico di Roma, dove se uno è in tribuna a Monte Mario non vede praticamente niente perché lo sta

0: radio è molto grande ma anche molto piatto. Ok, abbiamo chiuso la nostra corsa per questa domenica, grazie al mio amico Simone. Davide Pagata, è stato bello come al solito. Torniamo puntuali anche tutto luglio, il sabato e la domenica, sempre con il Gibi, sempre su Radio DJ, sempre alle 19. Arrivederci.
1: Avete ascoltato il Gibi Show.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo!
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 5.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo

commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
2: Li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ.
2: Il vostro DJ personale.
3: Radio DJ. Comincia tutto qui.
4: Le 20.
5: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali: a due giorni dal vertice NATO di Ankara, la Russia minaccia la Polonia, che, dicono da Mosca, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole queste che arrivano dopo una lunga telefonata tra Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump, la quarta del 2026, in cui lo zar si sarebbe tuttavia mostrato disponibile a una soluzione diplomatica. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, è la frase shock pronunciata dal 22enne che ieri mattina a Milano in zona San Siro ha coltellato un uomo più volte senza alcun motivo. Arrestato il giovane accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. La vittima, un uomo di 55 anni, resta grave, ma ora è fuori pericolo. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista disperso in Puglia il 1 maggio, il corpo rinvenuto a largo di Bengasi, in acque libiche. In corso gli accertamenti necessari per l'identificazione, anche se la conferma dell'identità potrà avvenire solamente dopo l'esame del DNA. E due uomini di origine marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesi a Romagnano, in provincia di Novara, per salvare una ragazza. I due, padre e zio della giovane, si sono tuffati dopo averla vista in difficoltà, ma sono stati trascinati via dalla corrente. In salvo la ragazza soccorsa dal fratello. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Un turno di squalifica, ma con la condizionale. È l'inedita decisione della disciplinare della FIFA per Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. Di fatto la sanzione è sospesa e l'attaccante sarà disponibile per l'ottavo di finale contro il Belgio. Lasciamo il calcio, passiamo alla Formula 1. Charles Leclerc torna alla vittoria dopo oltre 600 giorni e taglia per primo il traguardo sul circuito di Silverstone. Per la Ferrari si tratta della 250esima vittoria della sua storia, mentre per il monegasco è il nono successo sulla rossa, il primo sulla pista inglese. Terzo posto per Lewis Hamilton, sfortunato invece il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, che ha avuto problemi alle sospensioni quando era in lotta per il primo posto.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
5: E anche la settimana prossima si aprirà l'insegna del bel tempo su tutto il paese. E dunque quello di domani sarà un lunedì con tanto sole da nord a sud, possibili solamente temporali pomeridiani sulle Alpi più orientali. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it ritornano domani mattina.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
11: L'energia non si ferma mai, ma si trasforma. La tecnologia non può certo crearla, ma può raccoglierla dal profondo della terra. È l'energia geotermica e funziona così. Dai pozzi si estrae il vapore che, arrivato in superficie, viene usato per far girare le turbine e produrre elettricità. Poi il vapore viene reiniettato in profondità, dando nuova vita al giacimento, e il ciclo può ricominciare. La casa di questa energia è in Toscana, all'Arderello, dove una rete di tubazioni guida il vapore raccolto dal sottosuolo fino agli impianti Enel, e viaggiando sulla rete arriva ovunque in Italia. Dai pozzi alle turbine e poi di nuovo nel sottosuolo. È un'energia pulitissima che il nostro pianeta offre da 4 miliardi di anni e di sicuro non ha intenzione di smettere.
10: In collaborazione con Enel.
12: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
13: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
12: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 20.07, questa è Radio DJ e sta iniziando Ioanni. No, non è sabato, non vi state confondendo, è domenica, assolutamente, domenica 5 luglio dell'anno 2026 e questo è l'orario lugliefero, com'è Ilaria? Come si... luglioso?
1: Di luglio
0: di Ioanni. Siamo insieme fino alle 22, Dani cosa facciamo? Vogliamo mettere la sigla?
2: Sì.
0: Mettiamola!

0: infatti mi stavo chiedendo, ma ora dovrò cantare sulla sigla tutte le domeniche sera? E invece no, prontamente avete tagliato il pezzo in cui veniva detto il giorno. Non ci avevo pensato che effettivamente avremmo dovuto cantare una sigla nuova, perché questa non dice il giorno.
1: Vabbè, ci hanno risparmiato
0: dopo
1: un canto.
0: Ci chiudiamo in studio, cara Ilaria, e procediamo alla rec della nuova sigla, così a cappella di Annie. Ilaria, bene. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Come va?
1: Va tutto a posto.
0: Tutto a posto? Sì, sì. È un po' diverso, perché comunque è più chiaro rispetto al solito.
1: C'è luce, c'è molta luce.
0: C'è
1: fuori.
0: Molta più luce rispetto all'orario che facciamo durante l'anno, quindi 21-23.
1: E più caffè anche.
0: Più caffè, ah no, io oggi poi. Tra l'altro, ve lo dico già subito, per favore, rimedi per il mal di testa da cervicale.
1: Io ne ho uno se vuoi.
0: Ma ne me ne servono tanti, okay. Perché mi sta prendendo proprio tutto qua dietro come un... non lo so. Dani, hai dei rimedi per il mal di testa?
2: No, mi spiace.
1: Adesso facciamo un po' di stretching durante la canzone.
0: No, faccio, ragazzi, se faccio robe. Stretching mi cade la testa, ma poi mi sento i capelli pesanti. Alle ascoltatrice all'ascolto, ci sono le giornate in cui avete i capelli pesanti, sì, che pesano, la, sì, testa è molto pesante. Sarà forse che questa prima data di Jesolo mi ha riempita di entusiasmo, che forse sta uscendo dai bulbi piliferi, non lo so. Il mio cuoio capelluto sta ancora buttando fuori l'entusiasmo che ho da questa prima tappa di Jesolo. Siamo stati a Jesolo con Beach Like a DJ, è stato molto bello. E peraltro volevo dirvi che questa è la mia ultima puntata.

0: anni, perché parto con un tour.
1: Ah, ma il tour?
0: Sì. Ci sarà un tour, assolutamente sì. Ma ieri sera sono stata incoronata da Anna come Baddie. Quindi basta, voglio fare il mio tour nei palazzetti anch'io.
1: Ah, sì, ma sì, ti sì. Fai anche tu la frangia rosa?
0: Sì, sì, sì, anche io adotterò un look giovane, perché lo sono, cioè, sono una Baddie, sono giovane. C'ho le unghie come Anna.
1: Belle.
0: No, a parte tutto, quindi
1: Anna e Annie, quindi.
0: Anna e Annie, sì, faremo dei featuring sicuramente anche.
1: Dai,
0: quindi
1: però,
0: vabbè, sta puntata qua ce la portiamo a casa, poi però vi saluto.
1: Magari
0: ma
1: ce la fa lei.
0: Tutti gli impegni.
1: Io pensavo che ci facesse magari lei la sigla del programma.
0: No, faccio tutto io.
1: No, okay.
0: One woman show, farò questo tour nei palazzetti, io anche negli oratori, però, perché voglio anche abbracciare
1: tu comunque
0: un
1: umile,
0: pubblico
1: sì.
0: Più umile. Sì, sì, farò tutte canzoni nei dialetti delle zone dove vado.
1: Urca.
0: Per avvicinarmi.
1: Ti voglio vedere col dialetto
0: sì,
1: siciliano.
0: Io sono tornata, cioè avendo fatto un liceo linguistico, sono molto preparata.
1: Okay.
0: Capito sugli accenti. E quindi niente, a parte le stupidaggini che come vedete non si fermano mai, no, cambiamo ora, cambiamo giorno, ma il livello proprio di pirlaggine è sempre molto alto. Ieri sera appunto Tappa di Jesolo c'è stata Anna, Lorenzo Salvetti, Settembre, Noemi e Gaia. Ripetiamo con un'altra bella tappa, siamo a Viareggio il prossimo weekend. Quindi saremo lì, ci sarò io, ci saranno Umberto e Damiano, ci saranno Pecchi e Damiani, un sacco di artisti e poi la domenica si torna in diretta. In tutto questo non vi ho presentato Daniele. Daniele che questa sera è in regia con noi. Dani, buonasera.
2: Buonasera.
0: Tra l'altro Daniele è uno dei primi registi con cui io ho lavorato.
1: Ah, sì.
0: In tempi non sospetti, il primissimo, la prima diretta che io ho fatto sotto Mentite Spoglie a Radio DJ avevo Dani in... mi raccomando, distruggi quei file. Peggior diretta, ragazzi.
1: Davvero?
2: Non è vero, non
0: sì,
2: è vero.
0: Dai Dani, era il primo giorno e quindi ero molto avevo proprio...
1: Vabbè, ci sta.
0: Un po' cardiopalma, una roba di... Quindi se trovi quella roba, li buttala. Tanto comunque è andata bene, non serve più. Tito, giustamente qualcuno potrà chiedere, ma forse Tito non vi segue più perché adesso avete cambiato giorno. Gli abbiamo scritto e non ci ha mai risposto.
1: Secondo
0: e
1: me che...
0: voi non potete neanche minimamente immaginare che cosa può succedere alle persone che nel gruppo del lavoro visualizzano e non rispondono.
1: Non
0: giusto,
1: so neanche
0: Ilaria?
1: Se ha visualizzato.
0: Ah, peggio mi
1: aspetta
0: sento.
1: Che guardo, aspetta.
0: Peggio mi sento, prendi il telefono. Allora, apriamo il gruppo. No, perché Tito, te lo dico, come ti ho creato.
1: No, non ha neanche visualizzato.
0: No, adesso mi preoccupo però. Tra l'altro questa
1: sarà fatto i capelli rosa anche lui?
0: Incredibile, con Federica Sciarelli che ha annunciato che è la sua ultima stagione di Chi l'ha visto.
2: Sì. C'è Tito adesso da settembre.
1: Ah, ecco dove è finito, vedi?
0: Esatto, dov'è fin Tito. Vabbè, Tito, fatti sentire anche tu al 347-342-5220. Noi appunto siamo insieme fino alle 22. Aspetto i vostri rimedi contro il mal di testa. Magari se tiro giù anche le spalle, così sono reteso è meglio.

0: Smokers con Paris alle 20:16 in diretta su Radio DJ. State ascoltando io e Annie in un'edizione del domingo, perché oggi è domingo, non siamo più il sabato a luglio. Facciamo 20:22 tutte le domeniche sere solo su Radio DJ. E questa sera insieme a me chiaramente la Ila e il Dani in regia. Ovviamente a Tito vogliamo bene lo stesso. Ilaria mi ha detto di questa cosa perché poi, vabbè, allora la dico. A Tito vogliamo bene lo stesso. Il bello di me, sai, cose che sono spontanea.
1: Sì.
0: Sono una ragazza spontanea, no, gli vogliamo bene, però visualizzare e non rispondere, soprattutto nel gruppo del lavoro, non è una cosa carina. Anche perché noi non siamo uno di quei gruppi WhatsApp dove si mandano mille messaggi inutili. Noi ci sentiamo giusto, diciamo, per le feste comandate, per organizzarci prediretta. Più che altro, che stage stava facendo?
1: Te lo dico io.
0: Che stage sta facendo Tito in questo momento che manca?
1: Stage di scalata, secondo me.
0: Come non farla bene?
1: Sì.
0: Perché deve
1: stage di caduta.
0: Stage di caduta, esatto.
1: Probabile.
0: Caduta libera, sì. Dello zio Jerry.
1: Per materassi.
0: Sì, perché lui continua a fare stage di cose che poi peraltro molla lì.
1: Sì,
0: diciamo,
1: non proprio
0: la persona più risoluta, forse una delle persone più inconcludenti che io conosca.
1: Ma la frutta realistica l'avrà mai anche assaggiata?
0: Ma figurati, ma quale frutta realistica? In ogni caso, ognuno di noi ha nella propria vita una persona che comincia tante cose ma poi non le finisce mai. Come mai stai rabbrividendo?
1: No, ma non guardatemi, per favore.
0: Tu sei quella... Ma no, ma tu non sei così, Ilaria.
1: Beh, ho iniziato un uncinetto che ho portato avanti per un mese. Non l'ho mai più... Cioè, ho 800 gomitoli a casa.
0: Però che cosa stavi creando? Perché se tu fossi... cioè, se tu avessi voluto creare, non so, una sciarpina o un centrino e mi porti avanti il lavoro per 6 mesi, allora dico, sì, forse desciules, come si suol dire dalle nostre parti. Se però tu mi vuoi fare, non so, una coperta, un maglione, vuoi fare, non so, un cashcare, allora ci sa che ci stai mettendo tanto tempo. Qual era la creazione iniziale?
1: No, io ho fatto solo una sciarpa.
0: E vabbè, quanto ci hai messo?
1: Ma anche
0: una
1: piccola
0: sciarpa?
1: Tipo una sciarpa per coprire solo la parte. Era una sciarpa concetto, non era una sciarpa, cioè, era una sciarpa tipo moda.
0: Una sciarpa moda.
1: Sì, una sciarpa moda. Sai quelle che metti ma non servono a niente?
0: Sì, che sono lunghe 6 metri.
1: Esatto.
0: E strette, sono tipo...
1: Brava.
0: Come se fossero delle vipere.
1: Quella.
0: Però fatte all'uncinetto.
1: Con un tessuto che mi prude anche.
0: No, perché avrà dentro un filo di lurex,
1: sì,
0: probabilmente, che gratta.
1: E ho comprato, veramente non scherzo, 100 gomitoli.
0: Beh, ma mi sembra un po' esagerata.
1: Ma
0: c'era
1: perché
0: un'offerta?
1: Io quando mi prendo bene, sì, quando mi prendo bene, compro tutto.
0: Tu ho capito, tu sei una di quelle che... No, ma sai che ho letto un bellissimo articolo sulle piante acquatiche e il giorno stesso ti rechi nel punto vendita delle piante acquatiche e compri una vasca da 80 litri, mm-hmm, 18 specie di piante acquatiche, ma non normali, quelle tipo esotiche che costano 50 euro l'una,
1: già,
0: manuali, mm-hmm, video YouTube, tutorial, di tutto di più, e poi... Dopo un tot ti parte la voglia di fare il sushi in casa, accantoni
1: no,
0: le piante e parti con tutti i nigiri e circo.
1: Beh, cosa ti ho fatto vedere prima?
0: Che hai fatto il sushi l'altro giorno. Però
1: non con i miei pesci.
0: Però non con
1: no,
0: i tuoi pesci, esatto.
1: No.
0: Tra l'altro, ragazzi, ho una domanda seria da fare. Allora, io ho un acquario a casa.
1: Sì.
0: Con dei, non voglio chiamarli banali, ma insomma i comunissimi pesci rossi.
1: Belli grossi.

0: anche.
1: No, all'inizio avevano una dimensione abbastanza contenuta. Ora non so se hanno lo stesso mio vizio, quindi di mangiarsi tutto quello che vedono, quindi probabilmente mangiano anche il ghiaietto o sgranocchiano le pietre, stanno diventando come dei capitoni.
0: Ma è normale?
1: Ora, dove li devo mettere a un certo punto? Perché le dimensioni dei suddetti iniziano ad essere un po' impegnative. Ora, non posso comprare una vasca da bagno per buttarci dentro i pesci, quindi
0: non,
1: secondo me...
0: Non in un lago pubblico, eh?
1: Ma no, ma infatti...
0: No, perché diventano tipo...
1: Mutazioni genetiche?
0: No, diventano giganti. Dicono che tipo possano rovinare la situa.
1: L'ecosistema.
0: Sì.
1: No, guarda, dopo la storia della mantide religiosa aliena che è arrivata qui a rompere le palle alla nostra mantide originaria, io queste robe qua, gli ecosistemi lasciamoli lì. Mi stavo proprio informando, perché io quando ero piccola, in tenera età, e possedevo due tartarughine acquatiche dal nome Ulla e Pitta, a cui ero molto affezionata, a un certo punto queste cucciole hanno iniziato a crescere finché io le ho donate gentilmente ad un laghetto del mio paese.
0: Sì.
1: E poi sono diventate grosse come due padelle per fare la paella. E quindi andavo a salutarle e bella lì.
0: Potresti sentire quei ristoranti di sushi che hanno gli acquari dove tengono i pescioloni e li dai a loro. Oppure ce ne sono alcuni che ce l'hanno.
1: Guarda caso c'è un nigiri particolare.
0: Dai,
1: nel menù.
0: No, Ila, quello non si può mangiare, Annie.
1: Sai quante cose non si possono mangiare?
2: Anche il pesce palle, pure.
1: Eppure, capito, no? Devo. Con chi? A chi chiedo?
0: Non so, magari ce lo sanno dire gli ascoltatori.
1: Non
0: io
1: lo so,
0: non
1: però
0: so.
1: In ogni caso, la Ila, a cui ho donato un acquario vuoto che poi lei ha riempito perché si è intrippata con i pesci, cosa vuoi acquistare tu da inserire nel tuo ecosistema acquatico marittimo marino?
0: Ok, allora io voglio comprare assolutamente il granchio pon pon.
1: Ed eccoci qui, il granchio pon pon.
0: Adesso poi diciamo di più sul granchio.
1: Ballerà, canterà, cosa fa il granchio?

0: Il Granchio Pompon. Eccoci qua. No, questo non era il gruppo dei Granchi Pompon. Merkin Cremon, Serena Brancale e i The Color Score Partenope alle 20:24. Sono la DJ durante una puntata di UN che inizia ad essere anche un po' amici della natura, amici degli animali. Mondo animale, mondo animale. Allora, Ilaria è entrata in fissa, ha avuto prima i due pesci.
1: Allora, io adesso ho ancora tutto, eh.
0: Ma sì, lo so, non è che sei andata sostituendo gli animali via via col tempo, sono ancora tutti vivi.
1: Ho fatto un secondo acquario.
0: Hai fatto un secondo acquario e adesso lei gradirebbe.

0: perché comunque di base ma sono io che chiedo di lavorare con questa gente, anzi ho ribadito la volontà, capito? Quindi
1: hai voluto tu.
0: Sì sì sì, ma figurati. Lei adesso gradirebbe inserire nell'ecosistema dei suoi acquari un granchio pompon,
1: sì,
0: che abbiamo scoperto essere chiamato anche granchio pugile,
1: granchio
0: perché
1: pugile.
0: In sostanza lui, invece di avere delle piccole chele tac, tac, tac, tac, tac, tac,
1: che ha,
0: che comunque possiede, cosa sono? Nascoste da dei pompon?
1: Sì, che però sono due come anemoni, sì, okay, di mare.
0: Va
1: che
0: bene.
1: Lui tiene nelle chele
0: strette, sì, come sì, se avesse in mano due bouquet praticamente.
1: Proprio un po', come una cheerleader, la cheerleader dell'acquario.
0: Va bene.
1: Ogni tanto dice dammi una G, dammi la R.
0: Cerca di addestrarlo bene questo granchio pompon.
1: E si difende dai predatori tenendo in mano questi due anemoni orticanti. Quindi se tu li rompi le bale, lui pam, pam.
0: Spam.
1: Capito?
0: Quindi granchio pugile ma violenza floreale.
1: Sì, comunque lui è,
0: cioè,
1: un tranquillone
0: non, in questo caso è sì fiori ma anche opere di bene.
1: Ragazzi.
0: Perché comunque lui si difende con. È come se noi ci difendessimo con in mano due mazzi di ortiche.
1: Brava!
0: Ecco
1: e
0: qua.
1: E allo stesso tempo facciamo bene all'ecosistema perché permettiamo di riprodursi. Cioè, lui riesce a riprodurre queste anemoni. Quindi è anche utile, capito?
0: Certo, ha anche dei poteri.
1: Mi è anche un. È l'ape dei mari degli anemoni.
0: È l'ape dei mari. Va bene. Io spero che all'ascolto di questo programma non ci sia nessuno che veramente ne sa. Perché qua ci querellano.
1: Informata comunque.
0: No, ti sei informata, ma infatti è bello come poi tu trasli queste informazioni dal livello scientifico a un livello pane e salame, che è quello che riesco a comprendere io.
1: Granchio cheerleader ci dicono da casa.
0: Sì, granchio cheerleader, sì, perché hai pompon. Poi ovviamente avrà anche una pettorina, capito, proprio con quella, una gonnellina a pieghe.
1: Che numero
0: tipica,
1: li diamo?
0: Uno.
1: Certo,
0: perché è il numero uno, di tutto il gruppo. Rita ci scrive: io volevo l'acquario con i pesci di mare. La fissa dell'acquario l'abbiamo avuta tutti.
1: Certo.
0: Prima o poi, beh, l'acquario è una roba molto anni 80, eh. Io ricordo quando, anche 90,
1: sì,
0: quando io ero più piccola e ogni domenica che il signore mandava in terra andavo fuori a cena con i miei genitori, spesso nello stesso posto, ma spesso anche in posti, insomma, un po'
1: diversi.
0: C'erano sempre questi acquari grossi, giga, come. Ma delle robe esagerate.
1: 300 litri di acquario.
0: 300 litri, sì, di acquario.
1: Io ce l'avevo.
0: Sì. Ma mi dicono che sia una roba però da manutenzione esagerata, perché comunque la luce, il filtro, e consumano anche un botto.
1: Se è tanto grande, sì.
0: Se d'estate hai il condizionatore, anche l'acquario, amica mia, a settembre devi vendere i reni, probabilmente per pagare le bollette.
1: No, c'è il ventilatore, io l'ho preso. Adesso
0: cosa?
1: Ho dovuto comprare il ventilatore per acquario.
0: Io forse l'aria mi fermerei qua. Sì, direi che
1: ma
0: forse
1: costava 5 euro, raga, non è che ho pagato.
0: Forse è troppo. Sì.
1: Per i miei bambini questo è altro.
0: Tu sei pazza. Tu sei pazza. Però chi è che ha sbagliato? Io. Chi è che le ha regalato l'acquario?
1: Tu.
0: Io. Cosa dovevo fare? Tenerlo in garage. Ci mettevo dentro dell'altro e non creavo questo. E beh, è colpa mia. Colpa mia. Sempre colpa mia. Bye.

0: Fairground alle 20.31 in diretta su Radio DJ. Io, Ilaria Salvaggio, Daniele. Nome e cognome, eh? Non so come mai mi è venuta
1: così.
0: Io, la dottoressa Ilaria, il dottor Strapalmieri e il granchio Pompon.
1: C'è.
0: Perché di base ogni puntata dovremmo avere in ogni puntata un animale che ci fa compagnia.
1: Se vuoi.
0: Perché di solito abbiamo Tito. Tito questa sera non c'è, quindi abbiamo ripiegato sul granchio Pompon.
1: Guarda, io te ne porterò uno ogni giorno.
0: Guarda,
1: non
0: vedo l'ora.
1: L'hai detto.
0: Aspetta, perché tu mi hai già portato anche il What's in the Jar.
1: Sì.
0: Oddio, non faccio sentire ancora il suono, però questa sera si gioca. Si gioca, ma come sempre non si vince nulla.
1: Gioco.
0: Perché sia impossibile vincere, ma perché voi vincete, ma comunque il premio non arriva. Quindi non state neanche a dire: ma dopo dovrò dire il mio indirizzo. No, no, perché
1: Serena,
0: il premio non c'è. Sei tranquilla, amica. Il premio è essa stessa, la telefonata che tu fai per dire quale sarà il contenuto del barattolo di questa sera. Ilaria, mi stai facendo dei cenni strani. Sembri
1: sì.
0: un granchio Pompon.
1: Sì.
0: Cosa vuoi?
1: Voglio mettere un audio.
0: Prego, fai pure.
2: Ciao Annie, io mi ricordo che avevo un lavoro all'uncinetto,
0: sì.
2: No scusami, a mezzo punto anzi,
0: okay.
2: Che ho portato avanti dalla seconda elementare fino alla quinta e poi non l'ho finito, era una gallina col pulcino.
0: No, beh, allora... Beh, pensavo stesse facendo
1: io mi
0: sullo
1: senti...
0: stress, sullo stretto all'uncinetto, perché dalla, cos'era, dalla seconda alla quinta. Però ha detto, a parte grazie per aver specificato all'uncinetto, no scusa, mezzo punto, come se io sapessi la differenza. In questo momento non so neanche come mi chiamo, perché la cervicale mi sta mandando ai pazzi. Però grazie per averlo specificato. Stavamo parlando prima delle persone che iniziano tanti progetti, ma poi a fatica li portano a termine, cioè anche uno. Nel senso,
1: basta anche uno.
0: Ne basterebbe anche uno, però spesso neanche quello. Ma poi alla fine ce l'avrà fatta la nostra amica.
1: Speriamo.
0: Ma poi soprattutto.
1: No, ma ha detto che non l'ha finita.
0: No, una gallina col pulcino forse era qualcosa di ornamentale. Perché non penso che lei potesse indossare come copricapo, come borsetta, una gallina col pulcino. Quindi forse era una creazione 3D. Era forse
1: sì.
0: imbottita questa creazione. Quindi ancora più difficile.
1: Però magari se fosse stata utile, l'avrebbe portata a termine.
0: Esatto,
1: col fatto forse. Che ornamentale,
0: ah, sì,
1: ha detto, vabbè.
0: Una cazzata, ha detto la faccio, poi se non ce la faccio a finirla, vabbè, chi se ne frega. Ora mi viene in mente, attenzione, a parte che mia mamma ha detto che questa sera non mi ascoltava perché avevo un impegno, quindi posso parlare male di una cosa che non ha fatto mia madre, perché tanto non riuscirà mai a trovare la replica sull'app. Deve ancora finirmi un costume all'uncinetto verde pistacchio che ha iniziato quando ero in prima elementare. Solo su Radio DJ.
3: DJ One Nation One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Questo programma si intitola You and Me, mentre questa canzone, in questa nuova versione con la Jennie delle Blackpink, ma questi gruppi coreani, sai che mi affascinano tantissimo, Ila? Perché sì? La Jennie, che ha fatto...
1: È una figa.
0: Totale. L'amo. Questo featuring con i Tame Impala con Dracula, che ho peraltro trovato la perfetta descrizione della me in estate. Run from the sun like Dracula.
1: Perfetto.
0: Perché io proprio rifuggo dai raggi solari. Ho una paura incredibile dei raggi solari. Infatti a Jesolo ero murata di crema dalla testa ai piedi.
2: E
0: infatti guarda, non sembra neanche che io sia stata al mare.
2: No, io
0: ma c'erano delle c'erano delle abbronzature da paure.
2: Sì?
0: Veramente.
1: Senza manco il segno del costume, magari.
0: Senza neanche il segno del costume. Proprio delle tintarelle incredibili a Jesolo durante Beach Like Adige. Mi sono proprio accorta, perché poi essendo sul palco avevo proprio una visuale molto... Io come Pamela Anderson in Baywatch, capito? Controllavo
1: l'abbronzatura,
0: tutto il litorale. Siamo insieme fino alle 22 in questo orario speciale di UNI per tutto il mese di luglio. Io con la cervicale divento un fermacarte e tu in diretta... Annie, fammi una trasfusione. Enzo, non so se ti conviene, però effettivamente di cervicale soffriamo in tanti e in tante.
1: Sì.
0: Poi non si è mai capito che cos'è bene. Ad alcuni prende un po' di qua, un po' più su, poi un po' più giù. Boh, sono quei dolori lì che è quasi anche un modo di dire: no, la cervicale. Poi non si sa se è veramente quella.
1: Ma io so soltanto che la mia insegnante di Pilates dice: questo, se avete la cervicale, non lo fate così.
0: Esatto.
1: E io non lo faccio così.
0: Perché se per esempio tiri indietro.
3: Ho una domanda. Ma la cervicale non è tipo ho la sciatica, che è una cosa che abbiamo tutti.
0: Allora, infatti, no. il male avviene dal momento in cui essa si infiamma. Capito? Okay. Non è essa stessa una... La patologia non si chiama cervicale.
1: Si chiama cervicalgia.
0: È la cervicalgia perché la cervicale si infiamma.
1: Sì.
0: Esatto, come tu la sciatica, che è il nervo sciatico che si infiamma, è la stessa cosa. E comunque posso dire, abbiamo parlato di animali, abbiamo parlato di animali acquatici, stiamo parlando di medicina. Non sarà troppo completo questo programma?
1: Ma se c'è il dottore oggi,
0: cioè
1: per quello
0: c'è il dottore, quindi è per questo che stiamo abbracciando più argomenti. In tutto questo, signori, Tito si è fatto sentire.
1: Adesso capiamo quale audio possiamo mandare.
0: Ora capiamo perché sono arrivati due audio. Tito non ha capito che il massimo di 20 secondi nei vocali va per tutti.
1: Lui non lavora qua.
0: Anche per lui. Lui è come se non avesse mai fatto una diretta con noi. Ha mandato un vocale di 54 secondi. Ora, se
1: è
0: non
1: un
0: è...
1: secondo da 45. E poi aspetta, no, perché ci sono varie notifiche. Dimmi se lo mandate, che lo ascolto.
0: No, hai capito. Lui è.
1: Se no non ci ascolta,
0: ragazzi,
1: capito?
0: Lui adesso è diventato fan di se stesso. E anche qui la colpa di chi è? La mia.
1: Sì.
0: La mia, perché io avrei potuto lasciarlo lì sullo sgabellino. Regista, Tito. No. Le bimbe di Tito, gli stage,
1: il mallet.
0: Tito in primavera, come sta andando, Tito con gli stage. E lui adesso vuole ascoltarsi. Ma a questo punto mi domando: ma Tito è uno di quello che poi riascolta i vocali che manda? Tutti noi nella nostra
1: vita. Io lo
0: faccio,
1: raga. Io riascolto gli audio per capire se faccio casino sotto.
0: Lancio tutte le penne che trovo.
1: Te lo giuro.
0: Ma cosa vuol dire?
3: Io lo faccio.
1: No, perché faccio casino. Io solitamente, se ti sto mandando un audio, ho le chiavi in mano, i sacchetti.
0: Cioè, tu riascolti i tuoi audio per capire se sotto ci sono dei rumori?
1: Se non si sente una bega, sì.
0: Dani, tu perché riascolti i tuoi audio?
3: Per capire se si capisce quello che ho detto.
0: Allora, adesso mi dispiace, voglio fare proprio la radio spicciola. 347, no, scusate ma mi sento sola, io e la mia cervicale. 347-342-5220. Io voglio sapere il numero di italiani all'ascolto che riascolta i propri vocali.
1: Dovete scrivere io al 347-342-5220.
0: Cioè, io non riascolto neanche.

0: le mie puntate. Perché ovviamente quello che dici in diretta, ragazzi, è detto, è andata.
1: No, quello no.
0: Non farei mai una roba del genere. Ma non riascolto neanche i miei vocali, perché dovendo già per lavoro essere estremamente responsabili di quello che esce dalla mia bocca, perché non posso dire castronerie, nonostante, lo so, raga, non sembra che mi controlli, ma vi posso assicurare che lo faccio, anche se appunto appare tutto il contrario. Non ha senso per me riascoltare i vocali, perché dal momento in cui io faccio play so già che dirò delle cose fatte bene.
1: Tu sei in diretta tutta la tua vita. Tu vivi una vita in diretta.
0: I'm living my own show.
1: Io no.
0: Ok.
2: Noi siamo umani, non siamo come te.
0: Ma cosa c'entra?
1: Disse il dottore, comunque.
0: Il dottore. Ma non c'entra niente. Vabbè, arriveranno dei messaggi, io li leggerò e mi sentirò meno sola, forse.

0: Allora, abbiamo il vocale di Tito che io non ho voluto ascoltare.
1: Sì.
0: Perché per principio troppi, se quelli degli ascoltatori li ascolto, ma lui che dice ve lo mando e vi ascolto se lo mettete, mi dispiace, ma troppa fama. Però vabbè, purtroppo ho dato io il via a questa roba.
1: Io non gliel'ho detto che lo mettiamo.
0: Gliel'ho detto.
2: Digli che non lo mettete.
1: Ho risposto solo ha ha ha ha ha.
0: Adesso gli scrivo, guarda, non ce la facciamo a metterlo. Dani, chi è che me lo fa sentire?
1: Sentiamo.
0: Che cosa si è inventato questa volta per non venire a lavorare.
3: Ciao Ernie, ciao Ila. Vi ricordate che poco più di una settimana fa ho festeggiato il compleanno?
0: Sì,
3: e sono andato in montagna?
0: Sì.
3: Sostanzialmente è successo che durante il trekking mi è capitato di arrivare ad un punto scosceso e dovermi arrampicare su una falesia. Ecco.
0: Su cosa?
3: Ci ho impresso quel momento da giorni. Il momento in cui ho toccato la falesia mi ha fatto sentire davvero connesso col mondo, con la terra.
0: Fuori, raga.
3: E quindi mi sono informato, ho trovato questa possibilità di fare uno stage intensivo, anche questo,
0: di
3: una settimana di scalata,
0: certo,
3: nella Val dell'Orto. Quindi purtroppo anche a sto giro tocca saltare la prima doretta di domenica.
0: Figurati, Tito.
1: La falesia l'ha rapito, capito?
0: La falesia l'ha rapito, lui si è sentito con

0: Nesso, non è che l'ha fumata la Falesia. No, comunque andiamo avanti con questa cosa dello stage, sì, perché mi piace molto. Quindi Tito sta facendo uno stage intensivo di arrampicata.
1: Capiamo quante volte cadrà invece che arrampicarsi a questo punto.
0: Io non vedo l'ora di vederlo tornare pieno di cerotti, te lo giuro. Sono qui, aspetto i secondi. La settimana prossima arriverà e sarà come nei cartoni animati, completamente ingessato.
1: Beh.
0: Occhiali de sole, tipo Weekend con il morto, capito? Completamente... Vabbè, c'è qualcun altro oltre a Tito?
1: Sì, sugli audio, sugli audio.
2: Secondo me riascoltare i propri vocali è un po' da pazzi. Piuttosto, se ho il dubbio di non aver detto la cosa giusta, lo rifaccio da capo, ma non lo riascolterei mai.
0: Mai. Mai.
3: Mai.
0: Non lo riascolterei mai, però lo fai e poi ne devi fare un altro. Cioè, questo è quanto. Quindi tu fai un vocale e poi... E come fai? Però se...
1: Fai la traduzione del tuo vocale, vedi cosa dice, se così non lo devi risentire.
0: Io quella roba lì non so farla.
1: La devi attivare.
0: Vabbè, dai,
1: lo
0: ragazzi,
1: faccio io adesso.
0: Scusa, ci vuole una password anche
1: no,
0: per questa roba?
1: No, è una piena di
0: impostazioni. Posso dire, non c'è niente di intuitivo. Bisogna attivare sempre. Dai, mentre facciamo Raff, attiviamo anche questa

0: Control, Raff alle 20.54 dal 1984, una delle mie canzoni preferite da cantare in macchina con il testo davanti, perché comunque la prendo seriamente.
1: Giusto.
0: Penso sempre, e se un domani è un karaoke mi chiedono di cantarla?
1: Io la so.
0: Posso farmi trovare impreparata?
1: Certo, brava.
0: La risposta è assolutamente no. Top 3 cose che non succederanno mai, perché il karaoke non va. Tu dici magari durante questo tour.
1: Ma esatto.
0: Intercetto
1: con Anna,
0: un karaoke, faccio un... Vabbè, ok.
1: Quest'anno
0: comunque,
1: la fa sicuramente.
0: Sicuramente, a memoria. Stiamo parlando di

0: gente che riascolta i propri vocali. Io assolutamente no, ho rotto la penna nel frattempo.
1: No,
0: no, aggiustata.
1: Ok, a posto, okay.
0: Wow, che roller coster di emozioni questa puntata. Ina, c'è qualcuno che ci manda dei vocali. Noi, sì, noi non è che li riascoltiamo, li ascoltiamo perché dobbiamo metterli in onda. Prego.
2: Ciao ragazzi, eccomi, io sono uno di quelli che riascolta i propri audio, quelli che invia, mentre invece ascolto quelli che ricevo dai miei, sì, amici, in maniera anche piuttosto scocciata. La velocità deve essere almeno un e mezzo, okay, se non due per far prima, e perché lo faccio non lo so, sinceramente non lo so, magari aiutatemi voi, se potete fare un profilo psicologico di questa cosa, sono curioso. E niente, per concludere, anche io soffro di sciatagia e anche di cervicale, quindi questo è tutto. L'audio. Ciao a tutti.
0: Guarda Momo, noi abbiamo riservato a te lo stesso trattamento che tu riservi ai tuoi amici. Infatti il primo pezzo del tuo vocale è andato a velocità normale e poi a 1,5.
1: No, 2 ho messo.
0: Prima 1,5?
1: Perché poi era troppo lento, allora mi sono scocciata e ho messo 2.
0: Quindi prima 1,5 e poi 2. E quest'ora la concluderei così. Radio DJ. One
3: Nation, One Station. Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
16: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
15: La Torrente, baciati dal sole del sud.
17: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
18: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21!

0: The Wave, Jungle alle 21 e 3 minuti su Radio DJ. State ascoltando i Enni. Stiamo entrando veramente proprio con un saltello nella seconda ora. Perché no, non è sabato. No, non sono le 22, che di solito è la nostra seconda ora, ma sono le 21.03.
1: Sì.
0: Perché per tutto luglio io e Enni sarà in diretta la domenica sera dalle 20 alle 22. Perché il sabato, scusate, ma ho un tour da portare avanti.
1: Ci sarà un tour?
0: Sì, ci sarà un tour tutta l'estate che si chiama Bitch Like a DJ. La bitch non sono io, comunque.
1: Bitch, sì.
0: No, perché sembra Bitch Like a DJ, sembra che poi sono io quella un po' bitch della situazione.
1: No,
0: mentre
1: la spiaggia.
0: Beach è la beach proprio quella fatta sì. di sabbia. Ieri eravamo a Jesolo, la settimana prossima saremo a Viareggio, poi andremo ad Alghero e poi a Barletta. Zanzan.
1: Okay.
0: Abbiamo dei vocali? Sì.
1: Abbiamo il vocale,
0: Il vocale. Allora aspetta io.
1: Dopo.
0: 347 342 5220. Partiamo ufficialmente con la seconda ora e poi tutti i vocali che vuoi.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia.

0: inspires.
1: Abbiamo la sigla croppata, ovviamente, perché la nostra direbbe tutti sabati sera. Ma io incido il mio primo singolo.
2: Vai.
1: Te lo dico. Dai, vai, cosa Betty. Dici?
3: Vai, fallo adesso.
1: No, mi devo preparare.
2: Facciamo durante la canzone.
1: Durante la canzone incidiamo la nuova sigla, proprio così.
2: Dai.
1: Live.
2: Un po' di riverbero ci mettiamo.
1: Live dallo studio blu. 21 e 6 minuti, siamo insieme fino alle 22. 347-342-5220. Il numero a cui potete mandare i vostri messaggi scritti e anche i vostri messaggi vocali, senza seguire l'esempio di Tito che manda dei vocali da 54 secondi. 20, secondo me, 25 proprio perché vanno benissimo, perché sennò poi non riusciamo ad ascoltarli interamente. Esatto. Ce ne abbiamo, no? Però sì. Adesso in canna.
2: Partiamo con Federico. Carica? Vado.
4: Signor, ciao Andy, bentornata. Non lo sapevo questa tua nuova collocazione,
1: sì,
4: e quindi questa collocazione mi ha sorpreso. E quindi, in base a ciò, ti chiederei una puntata che mi sorprenda, che mi stupisca, una puntata che sia un vero colpo al cuore, Andy. Grazie.
1: Con moderazione. Beh, allora Federico, non so se tu hai ascoltato la prima ora, ma abbiamo parlato di pesci, di granchi
2: pompon, vattelo a vedere che è un bel colpo al cuore.
1: Granchi pompon è un bel heart attack. Se vogliamo iniziare subito, abbiamo toccato vari argomenti, abbiamo parlato dei messaggi vocali, delle persone che iniziano 100 attività, non ne portano a casa una. Cioè, insomma, voglio dire, una puntata già. Allora, potremmo già chiudere
2: abbiamo
1: qua.
2: Abbiamo parlato anche di cervicale, di medicina.
1: Certo,
2: c'è tutto in questa prima ora.
1: Di tutto, di più. Domani vado a fare una radiografia eventualmente, cioè in serrezzava da dire.
2: Tu falla.
1: Domani, vabbè, siamo qua, Radio Verità, si parla di robe di medicina 33, domani una visita, per dire, se qualcuno va a fare una visita lo dica, così aumentiamo, capito, il volume anche delle persone che si prendono cura del proprio corpo qui su Radio DJ.
2: Va bene.
1: Poi sono tutti sportivi gli ascoltatori della radio, quindi per forza si prendono cura del proprio corpo, capito? Perché è vero, perché più sport fai e più ti devi controllare, perché se non ti controlli e poi hai il dolorino, la cosa eccetera, non riesci a essere prestante.
2: Vero. Comunque io ti devo dare una brutta notizia.
1: Madonna,
2: ho fatto un piccolo sondaggio interno nell'aggregatore della radio e purtroppo sono più coloro che riascoltano gli audio.
1: Soprattutto pull troppo.
2: Non mi si è arrotata la lingua.
1: Pull troppo è il grafico a torta dei nostri ascoltatori. È vero, sono più le persone che ascoltano i propri messaggi vocali che quelli che non li ascoltano.
2: Sì, questa purtroppo
1: cosa, questa cosa mi perplime alquanto, se
2: perplime,
1: devo essere sincera.
2: Sei la prima persona che conosco che me l'ha fatto, ho imparato un nuovo.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Vuol dire che mi rende perplessa,
2: sì.
1: Mi perplime. Già mando pochi vocali, figurati se riascolto. Mi concentro per dirlo bene subito e via. Bravo Federico da Milano, tu sei una persona risoluta. A me, siccome non piacciono i vocali, lì detto col microfonino, sassa prova. WhatsApp capisce quello che vuole e lascio gli errori perché spesso fanno ridere. Miracolosamente questo è venuto tutto giusto, Fabio. Posso dire che il dettatore è una gran figata? Io lo uso spesso, soprattutto quando in questi giorni ero in giro con comunque in mano il telefono, con uno il caldo,
2: sì,
1: che mi faceva cuocere le mani sudano, telefono in mano caldo con mani sudate non mi piace per niente, quindi grandi dettati,
2: sì.
1: E si torna al dettato delle elementari.
3: Ma devi dettare anche la punteggiatura.
2: Certo,
1: certo, assolutamente, quindi è ciao i la virgola. Com'è andata con il granchio pompon? Punto di domanda.
2: Giusto.
1: Poi se ci sono gli errori io però li correggo, perché sono una
2: brava.
1: Ragazzi,
2: pensa che invece mia madre mi manda il vocale pensando che lo sta dettando, quindi sento ciao Ila, virgola, vorrei sapere come stai, due punti. E poi ieri cosa hai fatto? Punto
1: passo,
2: di domanda.
1: Passo e chiudo.
2: E io mamma, ma in vocale.
1: Beh, è bella questa cosa, ma
2: ammazza.
1: Perché in realtà il simbolo è identico, è solo in due punti diversi dello schermo.
2: No,
1: ma
2: perché non mette gli occhiali non lo vede. Lei schiaccia un po' a caso quello. Quando sente un B lei va
1: pronta. Via che si vola. Ciao, sono Suelle. Io riascolto i miei audio per assicurarmi, beh mi piace questo, che il concetto sia stato spiegato con la stessa intensità con cui l'ho pensato. Motivo per cui, cara amica, io sono d'accordo con te. Spesso molto meglio il messaggio vocale del messaggio scritto, perché tu non capisci l'intonazione.
2: Brava.
1: Tanti fraintendimenti. Tanti. Ah, ma quindi ci sei rimasta male? E poi devi dire: no, non ci sono rimasta male, scusa, ti mando un vocale così almeno capisci l'intonazione del messaggio. Però una cosa bella è che io mando già i messaggi in 1,5. Quindi le mie amiche e i miei amici non devono velocizzarli.

0: scusate un attimo, io ho fatto un veloce calcolo fuori onda. Se io sono del 1991 e questa canzone è uscita nel 2005, io avevo veramente 14 anni quando ero completamente pazza di Gwen Stefani. Direi di sì. Mamma, io stavo ascoltando la canzone e dicevo, mi ricordo quando avevo 18 anni che ascoltavo. No. Assolutamente no, avevo 14 anni ed io sono tuttora, nonostante le ultime dichiarazioni, una bimba di Gwen Stefani. Ce la siamo un po' persa per strada, anche la cucciola ha preso tutto un filone per quanto mi riguarda discutibile, ma i suoi successi con la carriera solista dopo, ovviamente la vita intera che ha fatto con i No Doubt, mi restano nel cuore. Pensa che aveva fatto un concerto, forse 2005-2006, in Italia, l'unico che ha fatto da sola, e io fortunatamente c'ero e avevo comprato una quantità di gadget infiniti, perché lungimirante ho detto, se questa non torna più, tac, sono bella apparecchiata.
1: E avevi ragione.
0: Palesemente mia mamma, che comunque non ci sta ascoltando questa sera perché ha altro da fare, ma non ti preoccupare, li avrà buttati via tutti. Quindi comprare quei gadget è stato completamente inutile. Tenete sempre tutti i gadget dei concerti. Adesso è estate, ci sono un sacco di eventi, un sacco di concerti. Tenete tutto, perché non si sa mai un domani. Sono ricordi troppo belli, non si possono buttare via.

0: Io di tante cose che ho buttato mi sono amaramente pentita. Presa dal decluttering violento, poi ho detto, vedi, cretina. Cretinissima, cretinissima. 347-342-5220 il nostro numero a cui mandare dei bei messaggi scritti, ma anche eventualmente dei messaggi vocali. Numero che a breve vi servirà in maniera veramente importante per poterci scrivere il prodotto misterioso.
1: Siamo cariche.
0: Sì, tantissimo. Ossia, che cosa contiene il nostro barattolo di vetro questa sera, a.k.a. What's in the jar. Però c'è un audio, vedo che c'è un audio che vogliamo ascoltare, Ila. Me lo vuoi far sentire?
1: Sì, è sempre un po' tema.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io i miei vocali non li riascolto. Comunque sono Marco da Houston in Texas e mi farebbe piacere parlare con voi. È la prima volta che vi ascolto e sto facendo le polpette. Un abbraccio, ciao.
0: Dal Texas,
3: sì. Piatto tipico di Houston,
0: totalmente. Sì, proprio diciamo che la cucina proprio di Houston si fonda proprio sulle polpette. Ma Marco, che bella cosa che ci stai ascoltando per la prima volta da Houston, Texas. Cioè, sembra una roba comunque così lontana. Cioè, noi che in Italia abbiamo sempre visto i film in America. Se dici Texas, dici un altro mondo. E poi lui sta ascoltando Radio DJ, cioè come se fosse seduto qua al tavolo con noi. Caro Marco,
1: sento l'odore delle polpette.
0: Sento l'odore delle polpette, ma soprattutto sento l'odore del What's in the Jar. Potresti eventualmente da Houston, Texas, vincere se indovini che cosa contiene il barattolo di vetro. Questa settimana la nostra Ilaria tutte le settimane essicca un prodotto, spesso addirittura da lei coltivato sul suo balcone. Questa settimana no. Lo dici anche un po' come per dire no, perché non è possibile.
1: No, che sbatti.
0: Addirittura?
1: Eh beh.
0: Cosa fai come Tito adesso? Che ti... No, perché qua ragazzi dobbiamo portare a casa la stagione tutta intera,
1: No, nel senso che non è possibile, ma poi lo capirete.
0: Non è possibile.
1: Non è possibile.
0: Quindi, già la lingua potrebbe aiutarvi, perché... Abbiamo già dato un indizio.
1: Vabbè,
0: praticamente.
1: Dai, fallo
0: comunque
1: sentire.
0: In ogni caso, Ilaria tutte le settimane essicca un prodotto, lo mette in un barattolo di vetro, lo porta qui. Io vi faccio sentire il suono che questo prodotto emette quando sbatacchiato nel barattolo stesso. E voi, totalmente a caso, dovete indovinare che cosa contiene il barattolo mandando un bel messaggio scritto al 347-342-5220. Allora, io bevo e intanto tu, cara Ilaria, fai il recap.
1: Ah, ok, lo fai prima a sentire...
0: No, ho sete.
1: Ah, scusami.
0: No, scusa, la conduttrice ha sete in questo momento.
1: Va bene,
0: momento.
1: Va bene. Faccio io.
0: Il Dani ti aveva già messo anche la base.
1: Sono carica.
0: Radio Verità.
1: Prima facciamo un momento eco.
0: Recap.
1: Basta. Quanti recap devo fare?
0: Vai,
1: ci sono. Abbiamo avuto con questa base.
0: Va bene.
1: Abbiamo avuto la mela, la prugna, il peperone, la zucchina, il limone, il mirtillo, l'albicocca, il fungo, il pomodoro secco, l'arancia, lo zenzero, la zucca, il rosmarino, il mandarino, la pera, il mango, la banana, il kiwi, la fragola, l'uva, il timo, camomilla, cipolla, menta, lampone, salvia, pompelmo, erba cipollina, novara, mora, ciliegia, malva, prezzemolo, lavanda.
0: Mia nuova sveglia da domani mattina. Adesso Dani, ti chiederei per favore di spegnere tutto. Io entro un attimo in apnea. Guarda, tappo il naso anche, così almeno, ok? E vi faccio sentire il rumore del barattolo di questa sera. Ma che rumorone!
1: Spatacchia questo,
0: che rumorino, lo diceva anche il capitano del Titanic. Allora, non sono oggetti, quindi non mi scrivete puntine, graffette, sassolini, calcoli renali, perché sono cose che la nostra Ilaria essicca in persona. Sì. 347-342-5220, che cosa contiene il barattolo questa sera? Ma

0: Fabri Fibra, Antidroga, il loro ultimo singolo. Sono le 21:23, siamo nel bel mezzo del What's in the Jar. Allora, abbiamo due audio.
1: Sì.
0: Se me li metti vuol dire che sono abbastanza brevi e vale la pena assolutamente ascoltarli. Vediamo se le nostre due amiche di questi due vocali hanno indovinato che cosa c'è nel What's in the Jar.
2: Ma secondo me sono Ravanelli.
0: Ravanelli?
2: Sì, sì, sì, Ravanelli. Dai, quelli rossi, bianchi,
0: sì,
2: dentro.
0: Sì,
2: Roberta da Treviso. Ciao.
0: Sì.
2: Complimenti per la trasmissione, è la prima volta che l'ascolto. Non so come si gioca di preciso, ma secondo me sono Ravanelli. Piccolini.
1: Ce lo fai risentire?
0: Roberta di Treviso non sa come si gioca di preciso.
1: Ah.
0: Poetessa presso studio.
1: A B.
0: Sono Ravanelli, potrebbero essere Ravanelli, ma i Ravanelli fanno cicchi cicchi cicchi. Questo fa un po' più duro. C'è un altro audio. Sono le cozze oggi. Si vede che sono le cozzissime. Ho preso troppo sole a Jesolo.
1: Ho mangiato le cozze?
0: No, magari.
1: Ah.
0: Però ho mangiato dei tagliolini a Jesolo ieri, che mi sogno di notte. Oggi ho pranzato con due pesche. Ma cagare le pesche. Come dire, guarda, veramente.
3: Ciao, peperoncino giallapegno.
0: No, Serena, non è il giallapegno. Mi dispiace tanto. Anche perché è forte quello lì, mi sa. Non so perché ridi. Perché ho detto che le pesche devono andare a quel paese. Mamma, che fastidio quelle che mi dicono: oggi ho pranzato con la frutta. La frutta?
1: Non hai pranzato.
0: Ma io devo mangiare una vasca, una cassetta intera. Anche il fruttivendolo devo mangiare io per riuscire a pranzare.
1: Ho dato uno sgagno al fruttivendolo.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Poi ho mangiato una
0: pesca. Sì, ho mangiato l'avambraccio del fruttivendolo e poi due spicchi di pesca perché ero piena. Ho mangiato due pesche, sono arrivata in radio, ho svuotato la macchinetta. Ilaria testimone.
1: Sì.
0: Tra l'altro, che rosicata. Dani, sai cosa ho fatto? Volevo prendere dei biscotti perché sono una golosona e invece di inserire il numero dei biscotti ho inserito il prezzo e quindi mi è scesa l'acqua naturale. Mamma.
4: Che schifo.
1: Che schifo.
0: Viva l'acqua. Però volevo i biscottini che
1: ma
0: comunque
1: poi
0: ho preso dopo.
1: Non è neanche l'acqua che piace a te perché
0: ma
1: tu
0: non è
1: frizzante.
0: Ma infatti io bevo solo frizzante. Comunque non è il ginepro e non sono neanche peperoncini essiccati, caro Matteo da Bologna. Non sono i mirtilli, Alessandra da Frascarolo, perché li abbiamo già fatti. Nel jar c'è forse il cocco? Ci chiede Daniela. No, Daniela, non è il cocco,
1: no. Allora
0: mi ha inserito anche
1: ma
0: questo suono.
1: Vogliamo dare un indizio?
0: Sì, dai un indizio, Ilaria, dallo tu.
1: Quale dei due che ti ho detto prima vuoi che do come indizio?
0: Quello lì del cartone animato è
1: okay.
0: Stato verificato? Lo dicono, Dani?
1: Io mi fido di Dani.
4: Secondo me sì.
1: Ok, allora, adesso
0: vai.
1: Al cinema c'è un

0: famoso a cartone animato per bambini,
1: sì,
0: con dei piccoli protagonisti,
1: sì,
0: che parlano tutti strani,
1: sì,
0: dicono vari frutti.
1: Vari frutti, mi pare, okay, di capire. E dicono anche
0: quello
1: questo che abbiamo noi. Dai,
0: dai, oh,
1: 347,
0: cioè, l'ho detto,
1: 342-5220. Indovinate, indovinate.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 5.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: con On My Soul alle 21:33 perché sei tu che ascolti la radio. 33, dica 33, dica che 33. Peraltro si collega alla piccola rubrica che abbiamo avuto sulla salute nell'ora precedente. Anche lei o lui si è accorta o accorto di quello che è successo. Il bello della diretta è perché avevamo al telefono la vincitrice del What's in the Jar, ma il bello della diretta ha voluto che è caduta la linea.
1: Infatti ha scritto aiuto!
0: Aiuto, è caduta la linea!
1: Io la stavo già chiamando.
0: Non ti preoccupare, ti stavamo già richiamando. Ditemi quando c'è. Datemi la 1, datemi la 2.
1: La 1, la
0: 1. C'è, sulla 1 abbiamo con noi Francesca! Pronto?
2: Eccomi.
1: Ah, ok.
2: Ciao.
0: Francesca, mi hai fatto prendere uno schioppone. Pensavo che fosse.
2: Anch'io, ho detto no.
0: Caduta la linea di nuovo. No, Francesca è qui, vive e lotta insieme a noi. Franci, benvenuta su Radio DJ. Dove sei?
2: Grazie. Allora, sono ferma su una strada provinciale che mi sta portando a Milano partendo dalla montagna, da Pinzolo.
0: Ah, da Pinzolo.
2: Sono in Trentino in questo momento.
0: Bellissimo. Facci rosicare. Come si sta a livello climatico?
2: Si sta da Dio, ti dico, ci sono penso 22 gradi e mezzo.
0: Quindi hai su il golfino?
2: No, sincera no, perché ho già fatto, voglio immagazzinare un po' di freddo.
0: Brava.
2: Prima di arrivare a Milano.
0: Tienitelo tutto nelle ossa e portalo qui, che ovviamente abbiamo già i phone accesi ad accoglierti. Capito?
2: Esatto,
0: Beyoncé
2: esatto.
0: Con i ventilatori sul palco, noi con i phone per accogliere la nostra
2: tantissimo.
0: Franci. Che torna a Milano. Senti Francesca, tu hai indovinato perché che cosa conteneva il jar questa sera?
2: Papaya!
0: Addirittura? Pararara. Esatto, cara Francesca. Il jar questa sera conteneva, o quantomeno per ora contiene la papaya. Tra poco non più, perché la papaya sarà contenuta da me, perché me la mangio. Come hai fatto ad indovinare?
2: Allora, di fianco mio marito siamo in macchina, lui sta guidando. Quando
0: sì.
2: avete dato l'indizio dei Minions, Duck. Ha detto prima banana e poi ha detto no, dicono di più papaya.
0: Ecco, io questa cosa per esempio non la sapevo, ma devo dire che il 347-342-5220 è impazzito dopo l'indizio dei Minions.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Come mai questi Minions? A questo punto, Franci, dato che sei così preparata, alziamo l'asticella. Ma perché questi Minions dicono i nomi dei frutti?
2: Non ho idea, probabilmente perché sono cose che si possono...

0: capire un po' in tutte le lingue.
1: Sì, perché loro non hanno una
0: loro
1: lingua.
0: Una lingua. Bravissima, esatto. E poi perché sono simpatiche
2: sono
0: anche a livello, diciamo, onomatopeico.
2: Fonetico, fonetico. A livello fonetico, banana fonetico. E papaya sono simpatiche.
3: Banana, papaya. Esatto. Hello, esatto. Papagena. Non, con la papaya.
2: Non capivo più chi fosse il minion del vocale del file, chi fosse Ilaria. Non sono minions, ma minion. Mi hanno subito corretta. Però minion 1, minions plurale. No?
1: Noi le regole inglesi sono troppo importanti per non seguirle. Però in questo caso sì, è
2: quindi
1: minion.
2: Sono minion al singolare e al plurale.
1: Così pare.
2: Vabbè, comunque, Francesca, hai vinto. A che ora arrivate a Milano? Avete ancora tanta strada?
0: Sì, arriveremo penso tra quasi 3 ore.
2: Oh, mamma! No! E domani mattina sveglia presto?
0: No, domani mattina io mi sveglio con molta calma perché inizio a lavorare al pomeriggio.
2: Bella lì, top. Questa, guarda, e con questa notizia io direi che possiamo concludere questa allegra telefonata. Sì, ragazzi, perché adesso va bene che siamo in un mondo in cui l'iperproduttività, la sveglia presto, se ti svegli tardi vuol dire che non hai voglia di fare niente. Ma quanto è bello la mattina dormire, ogni tanto. Io che stamattina mi sono svegliata alle 6:50, quanto è bello dormire ogni tanto la mattina. Dai.
0: Si vive una volta sola, bisogna anche riposarsi.
2: Life insomma. Is once, YOLO. Grazie Franci. Salutaci.
0: Ciao,
2: anche tuo marito. Un bacio a te, al Trentino, e ai Minion con e senza S. Un bacione, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao, ciao.

0: ho tutta una roba del tempo. Io penso che le canzoni siano uscite tutti tipo 2 anni fa. Questa canzone Day and Night Kid Cudi con Crookers è del 2008. Cioè del 2008.
1: Ah.
0: Ma io forse, ma quanti anni ho io allora a questo punto? Mi sembra tutto, io dico sembra 2 anni fa, 3 anni fa, 5 anni fa. Non è così.
2: Questa è una playlist del liceo, oddio.
0: Completamente. Absolutely anche. Yes.
1: Wow.
0: Comunque poi sono arrivati ancora tanti messaggi per il What's in the Jar. L'abbiamo chiuso perché abbiamo un vincitore o una vincitrice a puntata e un What's in the Jar. È assolutamente la, era assolutamente la papaya. No, cioè si è aperta una diatriba pesantissima. Si al 347 342 5220 minion plurale o minion singolare. Ragazzi, fa niente. La Pixar non verrà di certo a controllare come noi abbiamo pronunciato. Abbiamo capito che sono quegli esserini gialli che sembrano i panettoni, sì, quelli che trovi in strada, perché hanno la forma dei panettoni. Ha la forma dei panettoni.
2: Ma infatti alcuni panettoni li hanno fatti a minion.
0: Certo, certo.
2: A dove vivo io ce n'è uno.
0: Perché sono uguali, hanno la forma. Stessa forma, la forma dei panettoni e parlano un po' così. Tra l'altro, la voce dei minion o minions, che dei mini, quei cosi lì.
2: Dei cosi.
0: Mi ricorda molto un po' come si esprimeva Pingu. Non so se voi guardavate Pingu, quel bertissimo. Esatto, quel bellissimo cartone, è tutto fatto di Pongo. Era?
2: Sì, sì, sì.
0: Che faceva
2: in stop motion.
0: Mamma! Sì, solo quello si capiva. Mamma mia, Pingu. Tra l'altro, ragazzi, la sigla di Pingu è una hit.
2: Sì.
0: È una hit completa.
2: Mi piace quando fa magma.
0: Sì.
2: Magma.
0: Che poi ma che lingua parlava Pingu? Non lo sapremmo mai.
2: Però tutti la comprendevamo.
0: Tutti la comprendevamo, sì. E io tra l'altro, grazie ad una puntata di Pingu, ho scoperto un trucco per fingere di avere la febbre, che poi non ho mai usato. Per cui lui cosa faceva? Era a letto, lui viveva in un igloo, ovviamente, sì, essendo pinguino, con tutta la sua famiglia di pinguini. Lui era a letto, suo papà, pinguino senior, andava a controllare, ma lui poco prima aveva messo il termometro dentro al tè caldo. Quindi
2: genio.
0: Aveva tipo 52 di febbre Pingu. Certo. Poi appena il papà usciva, lui toglieva il termometro, beveva il tè e poi rifaceva questo trucco.
2: Genio.
0: E io ho detto, hai capito Pingu, che furbacchione? Però poi questo trucco non l'ho mai usato.
2: Ma non esplode?
0: Ma che ne so, quello in un
2: non lo so, io le metto sul calorifero.
0: Ah, c'è qualcuno che bigiava la scuola fingendo di avere la febbre.
2: Mandavano lo stesso perché lo sapevano che baravo. Non ha mai funzionato, quindi, non ha mai attecchito.
0: Quindi
2: comunque.
0: Un po' monella, ma non troppo.
2: Ma conoscevano i loro polli.
0: Mi sento di dire. Eccoci qua. La vera Baddie, Anna, White

0: siamo delle baddie. Dani, tu quanto ti senti una baddie da 1 a 10?
1: Beh, 7 e mezzo.
0: Sai cos'è? È la serietà con cui mi hai risposto. Ila, tu?
2: Bah, 9.
0: Ma io in realtà no, non sono una baddie. Non lo so,
2: Tu sei una baddie.
0: Lo sono?
2: Certo.
0: Se mi rompi le palle ti faccio divento una baddie 10 più.
2: No, però comunque l'attitude
0: da baddie
2: tu ce l'hai.
0: Ma baddie, cavolo, non ho chiesto bene ad Anna qual è il significato. Deve essere tipo che un po' una cattiva ragazza che non si fa mettere i piedi in testa.
2: Allora,
0: però non una pazza.
2: Il www
0: addirittura
2: dice che Anna dice che quindi, Treccani dice
0: ah, il
2: Treccani. Qua da Treccani. È una ragazza forte, estremamente sicura di sé.
0: Sono
2: indipendente
0: io.
2: E che non teme il giudizio degli altri.
0: Quindi forte, tosta, indipendente. Anche Marcella Bella è una baddie. Ragazzi, scusate.
2: Certo.
0: Se la baddie è una donna indipendente, forte, che non è, e Marcella Bella canta forte, tosta, indipendente, Marcella Bella è una baddie. Cioè,
2: quindi,
0: ragazzi, voglio dire, è un'equazione. È assolutamente un'equazione musicale.
2: Baddie sta ad Anna come Anna sta a... sì.
0: Totalmente.
2: Perfetto.
0: Totalmente. Quindi volevo salutare con questo la mia maestra dell'elementare di matematica, Donatella. Mi hai dato delle note in matematica, non sono servite perché sono qui a dire le frazioni musicali in radio. Ex una radio nazionale. Cara Dona! Ecco, ci siamo capite, guarda. Comunque tutti noi abbiamo qualcosa di tutt'oggi legato al dito. Successo alle scuole. Io ho una nota che mi ha dato la maestra Donatella, perché mentre mi correggeva la verifica di matematica io mettevo a posto i gessetti. Lei mi ha dato una nota e mi ha mandata fuori dalla classe dicendo: non dovevi fare altro mentre correggevo la verifica.
2: Ho capito.
0: Allora, Donatella, i gessetti sono in disordine, punto numero uno.
2: Tu okay. Sei dell'Ariete, punto
0: io
2: numero
0: due. Io sono dell'Ariete, punto numero due. E tu stavi facendo il tuo dovere, punto numero tre. Invece di essere contenta che io sono qui a prestare servizio per la classe,
2: giusto,
0: tu mi punisci? No, Donatella, non hai capito. E io ancora ce l'ho qua sta roba. Mi ha dato proprio fastidio. Lei ha capito che scriveva sul mio quaderno blu, perché quaderno blu matematica.
2: Ma sul quaderno te l'ho fatto.
1: Rosso matematica.
0: Come scusate. Rosso matematica?
2: Sì.
0: Rosso.
1: Rosso matematica.
2: Sì,
0: noi blu.
2: Noi rosso.
0: Sempre stato blu alle scuole elementari il quaderno.
2: Scusate, quindi, inglese?
0: Inglese rosa?
2: Verde.
1: Verde. Verde.
2: No, io e Dani andavamo a scuola insieme.
0: Ma verde geografia.
1: No, verde al massimo scienze.
0: Alt. Scienze giallo.
2: Sì, anch'io giallo.
0: Musica
2: marrone.
0: Arancione.
2: No.
1: Arancione, sono d'accordo con
2: no,
1: lei.
2: No, scusate, religione era marrone.
0: Religione marrone. Per l'ultima copertina rimasta.
2: Perché fa rima.
0: Dici per quello?
2: Certo.
0: Comunque, secondo me, il colore delle copertine dei quaderni è un po' come la raccolta differenziata. Dipende da comune a comune.
2: Brava,
0: tipo, al mio paese, quando torna al mio paese, fanno la plastica insieme. No, la plastica da sola e poi vetro e latta insieme. Mentre a Milano plastica e latta vanno insieme, vetro da solo.
2: Esatto, giusto.
0: Quindi secondo me la filosofia della scelta dei colori delle copertine è
2: varia.
0: Uguale. E comunque posso dire una cosa: gli odori e i profumi radio non si possono sentire, ma alzi la mano chi si ricorda il profumo delle copertine dei quaderni.
2: Totale.
0: Tutti noi. Va bene, Dani.
2: Dani non alza le mani perché ce li ha sul...
0: Perché non può, Dani
2: no.
0: Non può assolutamente. Dani, cosa dobbiamo fare?
1: Mettere un disco.
0: Mettiamolo subito.

0: Out con All Star alle 21.52. Buona la papaya?
1: Spacca.
0: Eccola qui.
1: La farò più spesso.
0: Falla più spesso, ma non puoi più proporla al What's in the Jar, perché è un prodotto alla volta.
1: No,
0: Paganini,
1: certo.
0: Non ripete, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di luglio di Io e Annie, la domenica sera dalle 20 alle 22. Grazie Dani.
2: Grazie a voi.
0: Ti sei divertito?
2: Molto.
0: Adesso vai a casa e metti delle belle copertine sui quaderni.
2: E le annuso soprattutto.
0: E le annusi. Bravo. Soprattutto per ricordare i bei tempi passati alle scuole elementari. Ila, com'è andata? Tutto a posto? Ti trovi in questo orario?
1: Sì, sì, sono molto
0: va bene.
1: A mio agio.
0: Ok, non
1: sì,
0: devo
1: sì.
0: mandare email, tutto
1: no,
0: a posto, nessuna lamentela. Va
1: no.
0: bene, va bene, sono contenta. Io sono molto, molto felice. Nel frattempo, ragazzi, mi è passato mal di testa.
1: Vedi cosa ti fa la diretta?
0: Il buon umore mi ha fatto passare l'infiammazione alla cervicale. Vorrà dire che ero in diretta tutti i giorni. No, scherzo. Ci vediamo, perché ci sarà il prossimo weekend a Viareggio per Beach Like a DJ, e ovviamente poi in diretta domenica prossima dalle 20 alle 22, sempre con Annie, sempre qui su Radio DJ. Ciao! È tempo di Ipanema. Per distinguersi sempre ovunque, sia al mare con le coloratissime infradito che in città con i sandali più freschi dell'estate, ci vogliono le Ipanema. Non solo colore, ma anche originalità per tutti, grandi e piccoli. Venite a Beach Like DJ per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
4: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Mignolo.

0: Contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
4: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
3: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 22.

Stella Lefty, Boston, la canzone che apre questa nuova puntata di DJ on the road su Radio DJ. Buona domenica sera da Frank, DJ Aladdin, c'è Marco in redazione. On a train back to Boston, su un treno che sto tornando a Boston, che si immagina poi possa essere la casa di Stella Lefty. Quindi anche per voi in questo momento è un piccolo e un breve ritorno a casa. La casa si chiama Radio DJ, il programma ve l'ho già detto. Ci sono delle canzoni che non sono solo una città, come in questo caso, ma diventano il nome di qualcuno che abbiamo lasciato. Ecco, l'immaginario che apre questa puntata è questo: chi avete lasciato, chi avete dimenticato da qualche parte nel mondo per tornare a Radio DJ? Sigla, inizia DJ on the road.

0: Bentornati, come state viaggiatori? Frank DJ Aladdin, c'è Marco in redazione, buona domenica sera, questo è DJ on the road su Radio DJ. Poi mi chiedevo una cosa, visto che caschiamo proprio in questo weekend meraviglioso e ci giochiamo subito la notizia all'inizio. Ma i mondiali sono stati realizzati negli stati, cioè è capitato che gli Stati Uniti abbia preso l'opportunità, la possibilità di riorganizzare i mondiali proprio quest'anno, nell'anno in cui c'è il 250esimo anniversario della dichiarazione dell'indipendenza, perché è avvenuta proprio ieri, 4 luglio 2026. Cioè è una bellissima coincidenza, Marco Lo Monaco, o è stata una cosa studiata a tavolino?
1: No, credo sia una bellissima coincidenza.
0: Ah, ok.
1: Io non lo sapevo, però adesso chiamo l'ufficio, il gabinetto di Trump.
0: Esatto. Beh, no, perché ieri sera, appunto, siccome ho degli amici di là, mi hanno scritto: ah, qui oggi festa, perché è oggi 4 luglio. E abbiamo riflettuto che è 250esimo e ci sono i mondiali di là. Lino se ne avrà parlato sicuramente. Siamo noi che eravamo in giro in bicicletta o a piedi, non abbiamo sentito DJ Gamita.
1: Esatto.
0: Perché è una cosa troppo importante, come dire, no?
1: Sto giro ero in bicicletta anch'io e quindi non me ne sono potuto occupare. Chiedo scudo a tutti.
0: Come sta il mio DJ Aladdin da appena rientrato?
2: Bene, ciao ragazzi.
0: Dopo un lunghissimo trasloco che so che ti ha impegnato.
2: Ancora sono in ballo.
0: Sì, ancora. Questo programma,
2: borsette, borsine.
0: Questo programma si sta trasformando da gente che viaggia per fare esperienze a gente che sposta, che è già una bella cosa.
2: Però almeno siamo stati un po' più freschi negli ultimi giorni.
0: Beh, anche se ha rinfrescato
2: finalmente.
0: Questa settimana mi ha molto colpito. Cos'era? Il giovedì forse, o giovedì o mercoledì, tra il 30 giugno e il 1 luglio.
2: Giovedì mattina che ci siamo svegliati che era fresco.
0: Sì, molto fresco, ma soprattutto Stelvio al primo di luglio. 2000 e rotti, tu che hai fatto lo Stelvio?
2: Che hai fatto fare, maledetto.
0: Nevicava. Bello, ma vabbè ragazzi, non si capirà più nulla, moriremo tutti. 347-342-5220, se volete c'è la mail ontheroad@dj.it. Adesso lo possiamo dare per chiuso. Questa è l'ultima puntata in cui, se ci scrivete con una buona motivazione a questa mail, che ripeto è ontheroad@dj.it, scegliamo l'ultimo partecipante per la puntata con gli ascoltatori. Noi dobbiamo decretare ancora il vincitore dei
2: mazzetto
0: di peli. Per chi avesse acceso la radio per la prima volta la domenica sera, non sa, non ha più pallida idea di cosa si stia parlando. Restate qui perché adesso ve lo raccontiamo bene. Le coordinate le avete, la playlist bella, pronta, fresca e croccante è stata realizzata dalle sapienti mani del maestro Dario Suelli. Mettetevi comodi, rilassatevi, il viaggio stasera inizia così.

Beh, era semplice partire con una canzone come quella dei Band con The Wait 1968. Questa sera state ascoltando Radio DJ, DJ on the road, perché l'ho citato all'inizio. Ieri c'è stato cioè non è che c'è stata la commemorazione, cioè si è celebrato il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, 4 luglio appunto. Allora questa sera, essendo in onda proprio a poche ore di distanza da un evento relativamente importante, questa canzone secondo me rappresenta davvero appieno poi, no, quello che è il sapore, il sogno. Sembra davvero di aver vissuto per questi 3-4 minuti in un'America polverosa, no, un po' a cavallo, e quindi. E poi c'è stata un'altra coincidenza che mi ha fatto scegliere la canzone dei The Band, perché Robbie Robertson, il cantante, poi era nato il 5 luglio 1943. Quindi tutta questa serie di cose alla fine ci hanno portato ad ascoltare una canzone come questa. In tema di ricorrenze e di cose che sono successe questa settimana, a proposito di temi degli Stati Uniti che salvano il mondo e che appunto prendono in mano la situazione rispetto a quello che sta succedendo adesso, mi è capitato di incrociare questo

0: film meraviglioso che vi consiglio se non l'avete visto, anzi lo chiedo ai compagni di viaggio: avete visto Project Hail Mary con Ryan Gosling?
1: No,
0: non avete la più pallida idea.
1: Purtroppo me lo sono perso.
0: È un film molto molto bello, è un film di fantascienza tratto da un romanzo. Il romanzo è di Andy Weir, lo stesso di The Martian, se avete visto quell'altro
1: sì, certo,
0: film
1: con Matt Damon. Sì.
0: Bravissimo, sì. Racconta la storia di un uomo che si è risvegliato su un'astronave, quindi lui, la prima scena, non faccio spoiler naturalmente perché non è neanche vecchissimo come film, è molto fresco. Ryan Gosling si sveglia su questa astronave e non capisce il perché è lì. Non si ricorda il motivo per cui si ritrova su questa astronave. Il racconto è fatto relativamente bene, personalmente per la prima parte del film, poi un po' si perde, ma questo lo lascio a voi se avrete voglia di guardarvelo il giudizio. Poco alla volta però capisce di avere una missione dalla quale dipende il futuro dell'umanità, cioè lui deve, tanto per cambiare ancora una volta, il solito americano che deve salvare il mondo. Di tutto questo pasticcio di notizie, di coincidenze, di racconti, quindi dopo aver finito Project Hail Mary, mi sono messo lì con la mia pennina e ho scritto due parole. Guardatevi.
2: Non puoi guardarti un film normale
0: e se mi metto l'anellino Baffi
2: a scrivere. Madonna, stai tranquillo.
1: Non parliamo mai di un film di Franco Pini. Vediamoci un Franco
2: Fallo
1: Pini, un Ezio Greggio.
2: Sui
1: scusami.
2: Film di Steven Seagal. Prendi esatto. Carta e penna.
1: Quello sì che è difficile.
2: Dedicali a lui.
0: Esatto. Non riesco.
2: Una lettura.
1: Ma veramente?
0: Ma tu ti immagini l'avventura su Steven Seagal? Allora,
2: c'è
0: adesso
2: da
0: cosa vuoi fare? Vuoi mettere
2: Fidati.
0: Una canzone e poi leggiamo o il contrario?
2: Mettiamo la canzone.
0: Mettiamo
2: dai,
0: la canzone.
2: Non ero ancora preparato per l'avventura adesso.
0: Scusa, sto ancora ridendo alla lettura sul film di Steven Seagal.
2: Tu ridi.
0: Bellissimo, però.
2: Trappola in alto mare.
0: Guarda, l'ultima puntata.
2: Guardatelo
0: con gli ascoltatori.
2: Crea qualcosa.
0: Facciamo. Dai, questa è la DJ, mettiamo una canzone.

0: New Compassion Years su Radio DJ in DJ on the Road. Avete visto almeno il trailer durante questo disco di Project El Meri? Così almeno vi siete fatti un'idea, Marco Lo Monaco.
1: Io sto vedendo il film in streaming pirata, ovviamente, così sui server
0: no,
1: della radio.
0: I film vanno visti al cinema, naturalmente, o purtroppo, se non riuscite a vederli al tempo giusto di un'uscita, con calma, quando poi ci
1: in DVD,
0: sono.
1: Certo.
0: No, i DVD, quando poi vengono fuori sulle piattaforme. Senti che discorso che ho fatto, eh? Preciso, preciso, puntuale, puntuale. A meno che non abbiate deciso di andare a vedere il prossimo film di Nolan, che è praticamente
1: certo.
0: Impossibile di andare. Cioè, ho già, sono due settimane che tento di prenotarmi un posto.
1: È già tutto.
0: È tutto esaurito. Anche perché va visto
1: certo.
0: In sala IMAX, no? E l'unica sala IMAX che abbiamo qui nel nord Italia, qual è?
1: È quella di Melzo.
0: È Melzo. Ed è piena.
1: L'Arcadia, certo.
0: Piena zeppa.
1: E Nolan va visto lì.
0: Sì.
1: Poi questo è un film.
2: Si chiama il film di Nolan.
0: Odissea. Sì. Ti ricordi che ne avevamo parlato? Mi ero ripreso di nuovo su Audible, mi ero riascoltato di nuovo l'Odissea. Va bene, non stiamo parlando di cinema, questo programma si chiama DJ on the Road, ma vi ho lasciati con uno spuntino lì apparecchiato del racconto sul monologo su Project El Meri. E allora in questo intervento partiamo proprio da lì. Da piccoli ci insegnano che essere intelligenti vuol dire avere sempre la risposta giusta al momento giusto. Poi cresciamo e scopriamo che le persone più intelligenti non sono quelle che hanno sempre ragione, sono quelle che hanno il coraggio di dire non lo so. È una frase che pronunciamo sempre meno, per orgoglio, per paura, perché pensiamo che ci faccia sembrare deboli. Invece è l'esatto contrario, perché è proprio in quel momento che ricominciamo a imparare. Ogni viaggio parte da una mappa incompleta, ogni esploratore ha sbagliato strada almeno una volta, ogni scoperta nasce da qualcuno che ha avuto l'onestà di ammettere di non sapere. Forse è questo il vero viaggio, non andare più lontano degli altri, non scoprire più luoghi degli altri. Non visitare più città, non mangiare più cibi, non stringere più mani, ma continuare ad avere la curiosità di farsi sorprendere. Perché il giorno in cui pensiamo di sapere già tutto è anche il giorno in cui smettiamo davvero di partire.

0: Ragazzi, che mezz'oretta chitarrosa, eh? Ti è piaciuta un po'?
1: Torna al focherello.
0: Un po' il fuoco, bello, un po' country, bello, sì. Bello. Gli America Horse With non è in 1972. Oh, la parentesi Stati Uniti ce la siamo giocata, siamo adesso. Adesso basta, tra l'altro, il primo disco della seconda mezz'ora va da tutt'altra parte. E, quindi allora, come dobbiamo, ragazzi, bisogna spiegare la questione velocemente, perché dobbiamo andare in pubblicità, la questione dei peli strappati dal petto di Bruce Lee, di Chuck Norris, e dobbiamo decretare il vincitore. Adesso bisogna
1: ma il vincitore è a fine stagione, cioè abbiamo ancora qualche
0: puntata, c'è
1: sì.
0: Per quelli che non avessero la più pari idea di cosa si stia parlando, attenzione, qualche settimana fa il DJ Aladdin ha tirato fuori un pezzo di un film che a lui piace
1: l'urlo
0: tantissimo.
1: Di Chen terrorizza anche l'Occidente, c'è il combattimento di Bruce Lee e Chuck Norris e al Colosseo Lee. A un certo punto Bruce gli strappa i peli dal petto a Chuck Norris, e il gioco è quanti peli gli sono rimasti in mano a Bruce.
0: Ma io dico,
1: ecco, lo facevano in televisione col vaso di fagioli.
0: Erano chicchi di riso o fagioli?
1: Secondo me erano cereali,
0: sì,
1: fagioli,
0: qualcosa.
1: Sì.
0: Quindi chi si avvicina di più al numero,
1: certo, vince l'ospitata.
0: Abbiamo, Marco, hai una lista per ora di persone che hanno partecipato? Perché,
2: sai, sì, assolutamente, c'è anche chi si è avvicinato molto al numero. Ah, okay. Stiamo tenendo conto che noi sappiamo esattamente qual
0: no,
2: è il numero.
0: No, voi sapete, io non ho più palle
2: idea. Ah no, tu non lo sai. Beh, io Dino sicuramente lo sappiamo.
0: Ma è tipo 100, più o meno di 100?
2: No, è un po' meno di 100.
0: È un po' meno di 100.
2: Sì, guarda, ti sorprenderà il numero quando lo scoprirai, perché sì.
0: Quindi 347-342-5220, se ci scrivete un numero... Poi, no, telefonata non la facciamo però.
1: No, purtroppo. Ti arriveranno a casa un mazzetto di peli.
0: Di peli.
1: E
0: chi ha indovinato avrà l'opportunità.
1: Sì, certo.
0: Io non sono straconvinto che questo gioco possa permetterci di scegliere qualcuno. Però siamo qui anche per intrattenervi. Ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo. Questa è Radio DJ.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio DJ consiglia: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
3: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
2: LP,
3: Coez,
2: Elvis Costello,
3: Mannarino
2: e tanti altri.
3: No Borders Music Festival, il suono della natura.
2: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

0: Moloko, the time is now. Oh, vedi che è cambiato anche il registro adesso in questa seconda mezz'ora. State ascoltando.
1: È arrivata un po' di cassa.
0: Sì, sì, sì. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, ogni domenica sera tra le 22 e mezzanotte con Frank, DJ Aladin e Marco. E andiamo avanti fino a fine luglio.
1: Quindi ascoltate, che parliamo anche un po' di viaggi o solo di cazzate, di cinema, B-movie?
0: Guarda, prima di tornare, tra poco ci sarà la storia del viaggiatore, okay, che questa settimana ti farà impazzire sicuramente. Voglio solo sapere una cosa, poi basta, sì, cinema e tutto il resto. Marco, sei riuscito a prenotare le... perché abbiamo deciso in, sì, tutto questo fuori onda, i tre dell'Ave Maria, di concederci forse una serata tutti insieme al cinema a vedere Odyssey di Nolan.
2: Sì, ma non sono riuscito a prenotare in IMAX, perché purtroppo tutto ciò che è IMAX è già prenotato.
0: Ma
2: non
0: scusa,
2: è...
0: aspetta, ma mai detto IMAX? Non è IMAX?
2: Sì, beh, ma siamo in Italia, sai, mi piace.
0: Ah, tu dici,
2: certo. io dico anche Tassì, Tassinaro.
0: Tassì è molto romano.
2: Tassì, certo.
1: Saluti, sì, ma spiegate cos'è questo,
0: allora,
1: IMAX.
0: Hai ragione. Allora, Nolan, insomma, regista che credo, spero per voi conosciate, famosissimo per avere questa forma di ossessione nei confronti di tutto quello che viene, tutto quello che lui gira, lo gira con questa pellicola particolare. È una pellicola che viene definita IMAX proprio perché, anziché avere il 35 mm classico, quindi un po' più stretto,
1: okay,
0: che è il formato
1: stretto
0: classico,
1: e lungo.
0: Stretto e lungo, l'IMAX aggiunge, adesso la sto dicendo brutta, okay, e poi Marco, okay, probabilmente, che sta anche leggendo qualcosa in più, mi aiuta. Lui ha la capacità di avere talmente budget e talmente produzione, okay, a sua disposizione, nell'utilizzare una pellicola più larga.
1: Quindi lui registra in analogico di base,
0: fondamentalmente tutta pellicola.
1: Okay.
0: Qual è la cosa divertente di tutta questa storia? Marco, poi ti vedo che sei lì che hai voglia di chiacchierare anche te. Qual è la cosa più bella di questa storia? È che oramai tutti i film vengono girati in digitale, no? Lui si è fissato nel corso degli anni di girare sempre in pellicola, ma naturalmente poi non è che tu puoi prendere le pizze di pellicole da 70 mm e distribuirle in tutto il mondo, costerebbe già uno sproposito.
1: Esatto, anche per distribuirle.
0: Quindi vanno comunque trasferite in digitale. Questo trasferimento, sì, comporta un dispendio energetico, economico, produttivo che è maggiore rispetto al girare
1: tutta la produzione.
0: Sì, di tutta la produzione, perché chiaramente considera, adesso spero di non dire una stupidata, ma una pellicola IMAX 70 mm quando poi viene riversata in digitale, sì, è un 12K, per intenderci, quando parlo di risoluzione.
1: Wow.
0: Quindi è la bellezza di vedere i suoi film in sale predisposte a questo genere di riproduzione, certo, e che tu ti vedi quello che lui voleva girare.
1: Posso spoilerare una cosa?
0: Scusa, dico soltanto l'ultima: le uniche sale IMAX al, sì, nord Italia sono quella di Melzo e forse ce n'è una a Bologna. Basta, Marco, aggiungi qualcosa.
1: Scendo giù la bici, 4
0: in IMAX, 5,
2: esatto, 18K,
1: te lo vedi? Frank in IMAX.
0: Tra l'altro, anche quello va detto, le camere per girare in IMAX sono camere molto grosse che fanno molto rumore. Di solito le camere utilizzate per girare questo genere, questa, sì, con questa pellicola, non possono essere mai utilizzate per fare i primi piani, perché altrimenti i fonici impazzirebbero nel tentare di prendere la voce degli attori. Quindi lui cosa ha fatto? Si è fatto costruire un aggeggio apposito per utilizzare quel genere di camera con quel genere di pellicola per poter riprendere i primi piani. Quindi deve essere una roba, a prescindere dal fatto che vi possa piacere o meno il film, comunque unica nel suo genere, che va vista in quelle sale. Marco, se hai qualcosa di dettagli da aggiungere, fallo.
2: No,
0: però,
2: hanno girato buona parte del film a Favignana, perché Favignana è Itaca all'interno, durante le riprese sono stati parecchio tempo a Favignana, e a Favignana si diceva, no, che sembrava ci fosse il cantiere col martello pneumatico, in realtà era la telecamera. Sì, perché comunque sono stati veramente tanto tempo, non so poi se c'è stato effettivamente questo disagio, ho letto un articolo che si parlava di riprese molto importanti, molto invasive anche, perché
0: per forza,
2: quando si lavora a quel livello lì, Favignana è un'isola non grandissima, immaginate la quantità di persone che possono servire a Nolan

0: per girare un film di questo livello, già girare un film è una cosa impegnativa ad Hollywood.
1: Bisognerebbe chiamare, troppo tardi, a quest'ora ci manderà a quel paese, però bisognerebbe chiamare Daria D'Antonio, perché lei, tra l'altro, neo vincitrice del Nastro d'Argento, la nostra Daria, ci siamo sentiti privatamente via messaggio, magari potrebbe darci qualche info in più, ma non ti disturbiamo, Daria, se stai ascoltando. Perché però abbiamo raccontato di questo e perché alla fine abbiamo parlato un po' più di cinema? Beh, perché Odissea, in un programma radiofonico che parla di viaggi, è proprio il cacio sul
0: viaggio, il viaggio dell'eroe.
1: Quindi, insomma, meglio di quello non ci poteva essere. Mettiamo una canzone e poi magari facciamo qualche piccola precisazione, perché secondo me qualche stupidata sull'IMAX l'ho sparata. Così.
0: No, hai detto, anzi, no, sei stato basso perché hai detto 12K, ma in realtà la risoluzione che poi arriva è tra i 12 e i 18K.
1: Pensa a te.
0: Quindi potrebbe anche essere che sia più alta. Vabbè.
2: La roba, scusa, normalmente uno a casa...
1: Quanti? No, tu a casa il monitor è da 4K.
2: 8.
1: No, da 4.
2: 4,
1: e quelli che hanno voglia di spendere un po' più di soldi a casa magari hanno un monitor da 8. No,
2: però normalmente uno
1: a
2: 4.
1: Ma tutti i televisori oggi sono da 18. 4K.
0: Io ho ancora il tubo catodico a casa.
2: Sì.
0: Quello che vedi solo le ombre.
1: No, deve essere comunque un'esperienza a dir poco coinvolgente, perché ritrovarti tutta quella risoluzione. Poi bisogna capire, appunto, se non vai in una sala IMAX, che risultato hai, perché poi taglia tutto. La cosa più importante, forse non l'abbiamo detta, perché vanno viste in queste sale? Perché altrimenti, se la sala non è predisposta, quindi lo schermo non è predisposto, tu perdi dei pezzi di ripresa, certo, perché vengono tagliate. Quindi questo è il problema.

0: Vedi che ci scrivono diversi ascoltatori, saluto Anna, saluto Michele, Antonella, Frank, la grossa differenza è non solo appunto nel fotogramma del 35 mm, cioè di tutti i film che vediamo in giro al cinema, che è più piccola rispetto a quella dell'IMAX che è 70 mm come hai detto, ma la cosa più bella per noi piccoli nerd e appassionati di cinema e non solo, che hai molto più dettaglio, hai molta più nitidezza con la pellicola IMAX 70 mm, ma soprattutto hai più gamma dinamica, cioè vuol dire che tutte le sfumature colore che il nostro occhio riesce a percepire, non solo tra il colore ma anche tra le ombre, le luci, è molto più ampia, è molto più estesa, no? E questo consente a schermi di, come dire, molto grandi di non perdere qualità. Ecco qual è la bellezza. Poi, se proprio vogliamo dare l'ultimo dato tecnico e andiamo via, è che la 35 mm ha un rapporto panoramico di 2.39:1, ci scrive il nostro piccolo nerd Marco, mentre le IMAX sono 1.43:1, quindi molto più spazio sopra e sotto rispetto alle versioni normali. Cioè, noi siamo abituati al 16 noni, quello largo e stretto.
1: Sì.
0: L'IMAX invece non è solo largo e stretto, ma è largo e alto, così per essere proprio molto terra terra. Basta, abbiamo fatto una lezione senza essere competenti di cinema, però come capite abbiamo molta curiosità nei confronti di questo film, perché appunto questo programma si chiama Digimon The Road, il viaggio per l'eccellenza, del viaggiatore per eccellenza, quello di Odisseo, perché
2: voi
0: tutti
2: il 20 andate in quella sala, io vado nell'altra a vedermi questo.
3: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, 1974, 79 minuti di durata, Italia, Technicolor, Panavision, Stereo. Vuoi sapere anche i titoli di coda?
4: No, non c'è bisogno.
2: Io vado nell'altra sala.
0: Questo è Vieni Avanti Cretino?
2: Certo.
1: Lo trasmettono in 18K nella sala di fianco.
0: Sarebbe il
2: Pensa
0: sogno.
2: Pensa che roba.
0: Un sogno sarebbe vedere Lino Baffi in 18K. No, perché
2: Nolan versus Luciano Salce.
0: Non le hanno girate in 18K.
2: Un sogno.
0: Adesso come facciamo a passare
2: vai,
0: Ulisse, o meglio da Odisseo, che poi è stato chiamato Ulisse, alla storia dei viaggiatori che ho preparato per questo. Lo facciamo adesso?
2: Allora mettiamo un disco.
0: No, mettiamo una canzone. Sì, così facciamo un po'. Pensiamo ancora a Lino Banfi in 8K, che sarebbe molto bello da vedere, però.

0: tornare a raccontare di viaggi e viaggiatori e soprattutto di storie dei viaggiatori, la versione di Wicked Game dei Parafurcuva è meravigliosa e l'avete appena ascoltata su Radio DJ in DJ on the Road. Abbiamo omesso una cosa importante, questa è la prima domenica di luglio, è il 5 di luglio, e credo, spero, per molti di voi si inizi a pensare alle vacanze, probabilmente meritate, non probabilmente meritate, probabilmente siete lì che ve le state organizzando, meritatissime, e quindi state probabilmente pensando a come costruire una valigia, cosa metterci dentro, cosa indossare, dove andare, mare, montagna, tutto quel
1: viaggiate
0: mondo
1: lì. Leggeri, mi raccomando.
0: Sì, esatto.
1: Sono delle valigie quando vi in aeroporto, ragazzi.
0: Che è la fine del mondo.
1: No, ma dai, ma non si può più andare.
0: Ma perché bisogna portarsi indietro la casa. Per quello andare in bici, andare a piedi è importante, perché ti insegna a ridurre. Infatti
2: io vado in macchina
0: e ti porti tutto
2: in Inghilterra e ho portato una valigia extra solo per portare una riproduzione in scala di Stonehenge a Dino.
1: Bravo.
2: Perché Dino ha piacere che io quando vado in questi posti magici un
1: dopo
2: po' esoterici
1: devi portare sempre un ricordino
0: e porti lo Stonehenge in scala 1-1.
2: L'anno scorso l'alieno
1: dall'area 51.
0: Inghilterra dove vai? Beh, ti fai un bel po'
2: tutto
0: bel
2: il giro. Tutto il giro praticamente di tutta l'Inghilterra, passando ovviamente tutte le parti di natura, insomma, poi facciamo tappa nelle città.
1: Dire il periplo. Potrebbe essere.
0: Sì, non so se farà, però il periplo è fondamentalmente ti fai tutte le cose, tutta
1: la
0: costa.
1: Lo fai lì, no? Tu sei più in terra. Non so,
2: no, faccio tutta la costa dentro. Sud, faccio tutta la Cornovaglia, poi però risalgo, vado anche in mezzo nelle Coastwalls, quindi
0: bello,
2: alla fine
0: bello,
2: vado a fare il tour di Jeremy Clarkson di Top Gear. È quello il motivo che mi ha spinto in Inghilterra.
0: Stonehenge, adesso che mi hai riportato lì, quando l'ho visto ci sono rimasto un po' male, perché comunque è molto sì, no, ma al netto di quello che vabbè, però, se sei preso bene, però da buoni inglesi sarò anche un po' banale, però è tutto molto ordinato, preciso, cioè per dire non ci puoi andare in macchina fino a Stonehenge,
2: devi
0: lasciare la macchina in Colonia, prendere
2: c'è un biglietto, si entra scaglionati,
0: van e ti ci porta. Noi l'abbiamo fatta a piedi, avevo fatto a piedi con all'epoca.
1: Dai, lettura.
0: Andiamo di lettura. Allora, vi dicevo, in molti di voi preparano la valigia, noi la storia che vi raccontiamo invece questa sera inizia con la preparazione di uno zaino. Siamo nel dicembre del 1933. Un ragazzo inglese di 18 anni si lascia alle spalle la scuola, dalla quale è stato allontanato dopo anni di continui problemi con la disciplina. L'episodio che porta all'espulsione è quasi ironico. Viene sorpreso a frequentare la figlia del fruttivendolo del paese, ma quella è soltanto l'ultima di una lunga serie di bravate e infrazioni. Non ho ancora deciso cosa farà nella vita. L'università può aspettare. Così prende una decisione che ancora oggi sembra quasi impensabile. Compra uno zaino, un paio di scarponi e pochi vestiti. Infila nello zaino anche un piccolo volume delle Odi di Orazio. Attraversa la Manica, raggiunge i Paesi Bassi e da lì decide di arrivare fino a Costantinopoli. A piedi. Ogni mattina ricomincia a camminare, attraversa i canali olandesi, le campagne della Germania, segue il corso del Reno, entra in villaggi sconosciuti. Un ragazzo inglese con uno zaino sulle spalle, sussurrano le voci al suo passaggio. Non ha alberghi prenotati, non sa dove dormirà quella sera. Eppure accade quasi ogni giorno la stessa cosa. Qualcuno gli chiede: «Dove stai andando?» E lui risponde: «A Costantinopoli, a piedi». Per un istante cala il silenzio, poi qualcuno sorride.

porta si apre, un letto viene preparato, una minestra calda compare sul tavolo. Il mattino dopo riparte. La sera successiva tutto ricomincia, casa dopo casa, volto dopo volto, passo dopo passo. Attraversa la Germania, l'Austria, l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria. Senza saperlo, sta attraversando anche un'Europa destinata a scomparire. Da lì a pochi anni la guerra cambierà confini, città e vite. Molte delle persone che gli avevano aperto la porta di casa si ritroveranno dentro un mondo completamente diverso. Molti anni dopo, ripensando a quel viaggio, scriverà che il ricordo più forte non erano i chilometri percorsi, erano gli incontri. Perché aveva scoperto una cosa semplice: il mondo, molto spesso, è più ospitale di quanto immaginiamo. E forse ogni viaggio comincia proprio così, con uno sconosciuto che smette di esserlo. Il suo nome era Patrick Lee Fermor.

0: Hillside, Bedroom Eyes. Mi sono un attimo fermato perché è arrivato un messaggio meraviglioso. Ma scusate, ma l'avevate pensata alla storia che Marco raccontava dell'Inghilterra e del suo viaggio, e poi il viaggiatore partiva proprio dall'Inghilterra? E certo,
1: certo, noi arriviamo qua alle 4 di pomeriggio per fare il programma alle 10.
0: E poi noi ci sentiamo durante tutta la settimana, in qualunque ora. Cioè, in qualunque ora, Marco.

0: posta in Inghilterra, così ti do il gancio
1: per fare l'intervento.
0: Cioè, in realtà tu quest'estate volevi andare a Riccione al mare.
1: Assolutamente. Però Frank mi ha detto: perché non vai in Inghilterra? Sì. Che serve il gancio?
0: Sì, perché domenica sera parla di questo meraviglioso Patrick Lee Fermor. E quindi hai cambiato destinazione. Con un, tra l'altro, con un minimo dispendio economico rispetto al tuo viaggio iniziale. Esatto. Perché comunque Inghilterra Riccione. Quanto hai speso in
1: costa,
0: più?
1: Costa più Riccione, ragazzi, ormai. No, vi dico la verità. Io, da quando ho scoperto, grazie a DJ On The Road, che il viaggio non è solo andare al mare, sto spendendo molto meno, perché in realtà si ottimizza con i costi. Il viaggio On The Road si ottimizza sempre.
0: Vedi.
1: Quindi, vedi, alla fine si risparmia.
0: A proposito di viaggiatori e di storie di viaggiatori, non muovetevi, perché tra poco ce ne andremo. Anzi, non faccio spoiler per questa cosa, vi dico solo che c'è già pronto per la chiacchierata Matteo Stella. Questa è Radio DJ, DJ On The Road.

0: DJ One Nation One Station.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
2: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
2: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio DJ consiglia:
5: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.

0: Can't get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

Beh, è molto semplice raccontare questo nuovo singolo di Paul McCartney che avete appena ascoltato, Come Inside. Cosa voglio dirvi? C'è qualcuno che il viaggio lo fa guardando verso il futuro, e in questo caso invece l'ex Beatles, che poi non esiste, vale di definirsi ex Beatles, probabilmente rimani per sempre ancorato a quel gruppo di ragazzi meravigliosi, sta facendo un viaggio ancora nella sua adolescenza, no? Nella sua infanzia, ma forse anche nel suo periodo d'oro. Questo è quello che racconta nel nuovo album che stiamo pian pianino ascoltando, e questo è il nuovo singolo ascoltato proprio su Radio DJ. Cosa facciamo? C'è già Matteo, e allora dai, diamogli il benvenuto.

0: State ascoltando Radio DJ, DJ On The Road. Lo sentite ridere? Perché pochi istanti fa mi ha detto: aspetta Frank, ma scusami, ma devo prepararmi qualcosa o andiamo a braccio? Ma la radio, la bellezza della radio e la bellezza dei viaggi e della vita è quella che tu puoi prepararti tutto quello che vuoi, ma poi devi essere pronto a beccare l'acqua, la gomma che si rompe, il copertone che si è tagliato.
1: Assolutamente, assolutamente. Il bello della diretta.
0: Cacchio!
1: Prendiamo quello che arriva, prendiamo quello che arriva.
0: Anche perché provo a immaginare, adesso ti presento per bene, che cosa avrei chiesto di... cosa potevamo preparare insieme?
1: Ah, una scaletta di domande, però non sono per niente preparato a una cosa del genere. Sono non nervoso, nervosissimo, però comunque facciamolo, come se nulla fosse, vai.
0: State ascoltando Radio DJ, appunto, su DJ On The Road. Questa sera è venuto a trovarci Matteo Stella,
1: presente.
0: Viaggiatore mezzo matto di quelli che piace a noi. Buonanotte Matteo, benvenuto.
1: Buonasera a tutti quanti, buonasera, ciao ragazzi.
0: Come stai?
1: Alla grande, come sempre.
0: Senti, io ho fatto un punto elenco di cose per presentarti agli ascoltatori.
1: Allora, vedi che tu ce l'hai una scaletta.
0: Beh, ma io devo prepararmi perché non sono bravo. Cioè, mentre voi siete gli ospiti e dovete parlare della vostra vita, io devo parlare di voi, quindi è molto complesso. Però guarda, vediamo se ho azzeccato tutte le cose che poi tra l'altro c'hai anche un po' segnalato nella tua bio, no? Anche perché appunto un pochino magari gli ascoltatori di On The Road che masticano il mondo dei viaggiatori anche in bici, perché poi tu non sei solo bicicletta, magari hanno già sentito il tuo nome. Però ci sono dei punti che mi sono piaciuti. Allora, il trasferimento da Roma in montagna è il primo. Poi l'idea che a un certo punto prendete e noleggiate una macchina per 5 persone in Islanda con degli amici, ma eravate in 6, e quindi uno di voi inizia ad andarsene in giro a turno a chiedere passaggi. Poi però questa cosa ti sta molto stretta, questi viaggi buttati lì mentre facevi un lavoro da professionista, quindi ti lanci nel parapendio, è proprio il caso di dirlo, poi dopo mi correggi, Poi arriva l'Alaska, alla quale sono molto affezionato perché c'è il Denali, la storia di McCandless, quel parco lì, quella montagna lì, poi le snoccioliamo tutte. Poi il Nepal, il Pakistan, a un certo punto capisci che l'idea di solo scalare montagne non ti va più, allora parti per Teheran con una vecchia bici, nel 2024 lasci il lavoro e diventi guida escursionistica, torni in Italia e una delle ultime cose che hai fatto, e chiudo il riassunto, la via della seta, cioè la via di Marco Polo.
1: Esatto.
0: Detto tutto?
1: Esattamente. Ci sarebbero qualche altra spedizione qua e là, però comunque adesso non voglio diventare egocentrico. Veramente.
0: No, perché altro
1: parliamo
0: con riassunto.
1: Esatto.
0: Altrimenti...
1: È stato un super sunto, però sì, diciamo che ho vissuto 100 vite negli ultimi 10 anni, più o meno da quando ho deciso di trasferirmi in montagna.
0: Che tra l'altro fa sorridere perché tu non hai 50 anni.
1: No, però è come se ne avessi, perché veramente ho fatto letteralmente 100 vite, cambiato un sacco di lavori, cambiato proprio tante vite anche da prospettive diverse e tanti sport, e non è detto che comunque
0: guarda, ti si vede negli occhi,
1: chissà che
0: non
1: cosa
0: ce la
1: ci
0: fai.
1: Aspetta nella vita e chissà che cosa ci aspetta il domani. Comunque diciamo che non è che mi sono messo dentro un imbuto che è quello della montagna e dell'alpinismo, non lo so che cosa mi aspetta nella vita. Sì. Sono già pronto al prossimo capitolo. Comunque
0: adesso li, appunto, lo dicevo pochi istanti fa, li snoccioliamo perché mi serve

serviva, come dire, mettere sul piatto, mettere sul tavolo un piattino per iniziare ad assaggiare qualcosa del tuo racconto, in modo che quelli che non ti conoscono hanno la più pallida idea di cosa parleremo nella prossima oretta. Mettiamo la prima canzone, questa è Radio DJ di Gendarode, c'è Matteo Stella e adesso iniziamo il viaggio.

0: State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, c'è Matteo Stella, un viaggiatore di quelli un po' matterelli che piacciono poi a noi di on the road. Perché ti definisco matterello? Intanto abbiamo detto trasferimento da Roma, dalla capitale, quindi una città che definirla città è un mondo parallelo. Io, pur essendo nato e cresciuto nella provincia di Taranto, non mi ci sono mai abituato. Avevo tanti amici nel capoluogo, nella capitale italiana, ma faccio proprio fatica all'idea che ci sia tutto questo delirio, no? Perché Milano è veramente una briciola di pane.
1: A paragone, sì.
0: E tu da lì ti sei trasferito in montagna, ma non abbiamo detto dove, però.
1: Vivo e lavoro a Courmayeur da una decina d'anni.
0: Ah, ecco perché dobbiamo tanto salutare Dennis che vive proprio lì.
1: Dennis Falconeri, sì. Un amico comune, un grande abbraccio. Dennis.
0: Sì. Allora, proviamo appunto a dare qualche riferimento specifico. Più che fare geografia, Matte, a me piace farti una domanda molto secca subito.
1: Vai.
0: Qual era l'insofferenza? Perché a un certo punto hai detto, no, a me sta vita sta stretta, perché insomma sono 15 anni che di viaggiatori ne vediamo.
1: Guarda, ci sono tantissimi versanti da cui prendere questa domanda, d'accordo? Uno è ovviamente quello della curiosità, cioè non ero mai stato in Asia, non ero mai stato in Cina, c'erano delle cose della Mongolia che mi interessavano.
0: Di cosa ti occupavi mentre hai preso questa decisione? Cioè cosa facevi?
1: Ma io nella vita faccio la guida di mountain bike e
0: già all'epoca?
1: Sì. E anni fa avevo sentito una storia sulla Via della Seta, nel senso che da dove nasce il nome, cioè perché a un certo punto hanno iniziato a chiamarla Via della Seta. A Roma, città di origine, non sono un romano pentito, quindi spero che senta anche dall'accento, nella mia città di origine 2000

0: 1000 anni fa arrivava la seta, ma nessuno sapeva dove. Faceva un viaggio, immaginati, talmente tanto lungo e talmente tanto incasinato che ovviamente si perdevano le tracce delle origini di questo tessuto, ok, da dove arrivasse, e ovviamente nascevano quasi delle leggende. E io ho provato a immaginarmi tante volte trovarmi di fronte a qualcosa di cui io non so da dove posso, non riesco a sapere da dove posso arrivare. Questa cosa per me è di un fascino mostruoso, allucinante. E ovviamente su questa rotta per secoli non hanno viaggiato solamente merci, ok? Uh-huh. Hanno viaggiato anche saperi, filosofie, religioni. Per secoli, appunto, il crocevia di questa via della seta, che è Samarcanda, l'Uzbekistan, il centro Asia, è stato il centro, come un'università a cielo aperto, ok?
1: Certo.
0: Il centro del sapere, quasi della cultura mondiale, d'accordo?
1: Quindi tu da Roma, città di per sé, insomma, estremamente culturale, estremamente...
0: da cui sono passate quattro civiltà, assolutamente.
1: Esatto. Hai detto, voglio vedere da dove parte un po' tutto, no?
0: Sì, diciamo che questa storia qui è stato il fil rouge, d'accordo, che mi ha fatto ricollegare poi a un altro aspetto non da sottovalutare, che sono i 700 anni dalla morte di Marco Polo.
1: Certo, okay?
0: Che era appunto un anniversario importante. Quindi qui, diciamo, queste due cose hanno dato il là a questo domino di eventi che appunto...
1: Quindi tu dalla sera alla mattina hai deciso proprio di dire prendo e vado?
0: Assolutamente dalla sera alla mattina, assolutamente, 100%. Come, ti spoilero questa cosa, come sono stati praticamente quasi tutti quanti i miei viaggi in bicicletta. Nel 2023 sono stato in Iran e ho preso il biglietto neanche una settimana prima. Stessa identica cosa, ottobre 2024, prendo un aereo, esatto, per il Sud America, anche lì deciso al volissimo. Il bello di questo tipo di viaggi è che tu lo sai meglio di me, ovviamente, su questa poltroncina mi hanno preceduto fior fior di viaggiatori, e io non sono assolutamente nessuno. Però il bello di questi viaggi qual è che non devi preparare niente.
1: Sì, abbastanza, sì, beh, cioè, insomma, dipende sempre da dove a dove il viaggio,
0: dipende dove
1: la
0: vai,
1: via della
0: ovviamente
1: seta, un minimo di preparazione. Anzi, facciamo così, fermati, sì, mettiamola una canzone, perché sono curioso di capire. È vero che si può partire dalla mattina alla sera, ma sono curioso di capire, perché è molto affascinante come viaggio, per quello non vedevo l'ora di conoscerti. Come si organizza alla fine quanti chilometri hai fatto più o meno?
0: 13.000
1: chilometri. Questa è la Radio DJ, c'è Matteo Stella.

0: C'è Matteo Stella questa sera a Radio DJ in DJ on the Road, nella seconda ora di DJ on the Road. Ti ho lasciato lì appeso perché ho visto che stavi già per raccontarmi cose, ma è normale.
1: Bravo da voglia raccontare.
0: Sì, perché oggi siamo abituati ai podcast dove la gente sbrodola la qualunque. Secondo me, attenti, polemica, la bellezza della radio e nelle capacità del conduttore, in questo caso io spero di riuscirci, è che hai poco tempo, ma in quel tempo devi tirar fuori qualcosa di interessante.
1: Certo.
0: Mentre nei podcast oggi uno parla, fa ore e ore di racconti. Come dice un certo punto, ma che mi stai a raccontare? Ecco, io voglio sapere questo prima di prenderci una piccola pausa, poi abbiamo ancora mezz'ora. Come dici, come puoi sostenere la tesi? No, ma non c'è niente da organizzare quando hai 13.000 km davanti e una serie di stati molto diversi tra loro.
1: Allora, questa cosa qui me l'ha detto un amico in realtà la settimana scorsa. Ho l'approccio alla vita di un bambino, nel senso che io non penso alle conseguenze, ok? I bambini non pensano alle conseguenze, fanno una cosa perché gli va, perché gli piace. Nella filosofia orientale si chiama il terzo occhio, cioè l'istintività. Tu prendi e parti, okay. Non ti preoccupi di quello che avverrà. Poi comunque...
0: Ti arrabbatti, guarda.
1: A Roma, è un modo di fare molto romano, un po' c'è tanto pressappochismo in questa cosa e me ne rendo conto, ok? Però in qualche modo dai problemi in qualche modo se ne esce, no, e impari tantissimo.
0: Io la condivido tanto questa tesi, però chiaramente dobbiamo parlare di te. Allo stesso tempo mi rendo conto che ci sono delle praticità che vanno svolte. Cioè, ti faccio un esempio pratico, poi ripeto, ci prendiamo una piccola pausa e ne parliamo in maniera più approfondita. Quando tu ti avvicini a un nuovo confine, a me è capitato poche volte di dovermi preparare proprio all'ultimo, cioè di arrivare proprio lì all'ultimo. Però c'è anche solo il visto, no? Questa cosa qui tu l'hai fatta on the road o un minimo te la sei organizzata?
1: Completamente on the road. Totalmente on the road.
0: Lo sapevo che avrebbe dato soddisfazioni.

pezzo storico quello che avete appena ascoltato su Radio DJ in DJ on the Road in questa domenica 5 luglio, Joe Martin, Sunshine's Better, ma la versione di Talvin Singh Remix del 96. No Matteo, non ti lascio parlare adesso perché dobbiamo andare subito in pubblicità, quindi non muovetevi, tra poco torniamo in viaggio sempre con Matteo Stella a DJ on the Road.

0: radio. DJ. One nation, one
1: station. Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini.

0: In edicola con Repubblica.
1: State ascoltando Radio DJ e DJ Cam Italia fino a mezzogiorno insieme con Linus e con Nicola. Do il benvenuto anche al nostro escursionista principe, cioè Frank Lotta.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Direttamente da On The Road, programma di grande successo della domenica sera.
2: Ma grazie.
1: Saluto quel santo di Aladdin che
2: bravo.
1: Va da spalla.
3: Beh, santo, dai, cosa ci
2: beh,
3: vuole
2: sì,
3: stare
2: un po'
3: vicino?
2: Sì.
3: A Frank, che è un DJ di Radio DJ,
1: sì.
3: che viaggia
1: sì,
3: molto
1: sì.
3: E che racconta di viaggi.
4: DJ on the road. Feels like I'm waiting, like I'm watching.

0: Questa è Radio DJ, DJ on the road. Nella seconda ora, lo sapete se siete ascoltatori, della domenica sera tra le 22 e mezzanotte viene sempre a trovarci qualcuno. Questa sera c'è Matteo Stella.
1: Vi tocca Matteo Stella stasera.
0: Un viaggiatore che a noi piace molto perché è uno di quelli on the road seri, cioè tanti sono i volti e le voci che si sono susseguite nel corso di questi anni e tanti sono quelli che un po' la raccontano e dicono sì, no, ma io faccio disco. Poi in realtà scopri che c'è una bella organizzazione, che c'è molta puntualità, che non è un difetto, è un altro modo di viaggiare. Tu sei proprio rustico come piace a me.

0: dilettante allo sbaraglio. Guarda, io appunto essendo romano ti do questa chicca. Io essendo romano faccio tutto, ma lo faccio malissimo.
1: Okay,
0: alpinismo, corsa, bici, volo in parapendio, sci. Io faccio tutto, sono una pippa in tutti
1: però
0: gli sport.
1: Però ti butti.
0: Assolutamente.
1: C'è una cosa che mi hai detto adesso mentre andava la canzone, durante la pubblicità. Organizzo veramente poco, l'hai detto anche in onda, a dire la verità. Organizzo veramente poco, anche in Italia mi hai detto, ho fatto la Via Francigena, no? L'ho organizzata pochissimo. Però, e poi cambiamo anche discorso, è impossibile mettersi ad organizzare in Italia, dai, cioè farebbe veramente ridere. Ti rubo le parole che hai rilasciato durante una chiacchierata con un carissimo amico che saluto, Andrea Benesso, del BAM. L'Italia alla fine è il paese più bello che ho visitato, gli hai
0: assolutamente,
1: risposto, no?
0: Assolutamente,
1: alla domanda. Assolutamente. Come fai a organizzare in Italia? Non ha senso organizzare in Italia.
0: No, però banalmente, durante tutto quanto, il bello di questi viaggi qui, io dico, è andare a provvidenza, ok? Cioè prendi alla strada quello che arriva. Io mangio per strada, dormo per strada, dormo con perfetti sconosciuti e io la sera busso, ok? E cerco ospitalità a casa delle persone.
1: Diciamola questa cosa, a me è molto piaciuto questo tuo atteggiamento perché ti seguivo anche durante un pochino il viaggio. Cioè tu a un certo punto hai detto, anche se ci sono luoghi in cui pago per mangiare o dormire 2, 3, 4 euro, che per noi occidentali, privilegiati, lo ricordo sempre,
0: certo,
1: è una cifra ridicola, mi sono obbligato ad andare a cercare ospitalità.
0: È un gioco che faccio con me stesso, questo, sì. Non farmi tirare fuori dai problemi dai soldi. L'ho imparato in Sud America, questo perché non riuscivo a entrare tanto in contatto con le persone locali, le persone del posto, e quindi ho provato, ok, a aggiungere questa skill, questa nuova difficoltà al viaggio, che appunto arrivi, prova a immaginarti la scena, pedali tutto il giorno, arrivi in un villaggio in mezzo al deserto, in mezzo alla giungla, in un posto dove magari neanche parlano la tua lingua, ok? Dove dormire e mangiare costa 3 euro,
1: sì,
0: ok?
1: Certo.
0: E tu hai la tua stanza, ok? Più o meno hai la tua intimità, sei al sicuro perché ti porti la bici dentro, non devi pensare più a niente fino al giorno dopo. Invece no, sei stanco, puzzi, hai fame e comunque ti devi mettere a fare amicizia per cercare un posto per dormire. È molto complesso, ok? All'inizio non sei aprile, ti va bene,
1: perché
0: adesso
1: immagino,
0: non
1: infatti
0: è,
1: adesso volevo
0: fare, non sto qui a fare l'anima bella, cioè a volte diciamo,
1: e raccontamela subito, visto che ne stiamo parlando, un episodio che ancora oggi dici cacchio, però quella volta lì, mannaggia a me, per 3 euro potevo andare a dormire.
0: Allora guarda, in Afghanistan sono finito a dormire in una sorta di caserma checkpoint di talebani, che andavo tutto quanto benissimo, però comunque col senno di poi dice vabbè, Matteo, non è proprio l'idea migliore. Una volta ho dormito sul pavimento di una macelleria e il tipo ha dovuto pulire il pavimento, dai, vi lascio immaginare che cosa per terra.
1: Sì, sì. Però aspetta, prima, la storia dei talebani mi piace perché più volte l'abbiamo citata, l'hai citata anche nei tuoi racconti. È incredibile come per noi, ripeto, privilegiati occidentali che vediamo il mondo da un altro punto di vista, loro siano il male e lo sono, punto a capo spazio. Però è paradossale perché ho tanti amici che hanno attraversato quei paesi e mi dicono, quando tu sei lì, in realtà loro sono quasi buoni, no? Perché c'è questa consuetudine di immaginarsi come il cattivo, cattivo sempre. In realtà la cattiveria è insita in ognuno di noi, no? A seconda delle posizioni. E loro sono veramente cattivi, cattivi. Ma vedi, poi ti ospitano, ti fanno dormire e secondo me ti hanno anche coccolato.
0: C'è un motivo, non lo fa,
1: certo,
0: nulla,
1: certo, c'è un motivo,
0: nessuno fa niente per niente. Ti dico allora innanzitutto una cosa, che nel mondo islamico l'ospitalità ha qualcosa a che fare molto con l'onore, ok? Per noi, non posso neanche farti un esempio, diciamo, per noi in Italia, però comunque per loro l'ospite ha veramente qualcosa di sacro, ok? Il viandante.
1: È come il Sud Italia.
0: Non volevo dirlo,
1: no,
0: però,
1: lo dico
0: però,
1: sono nato e cresciuto a Taranto.
0: Ok, anch'io sono origine del Sud, però comunque sì, secondo me appunto c'è stata anche una dominazione araba in Sud Italia, magari
1: certo,
0: ci può essere anche una connessione da questo punto di vista. Quindi questo sicuramente è un motivo. Il secondo motivo è che nel caso specifico dei talebani, il loro governo non è riconosciuto da nessun paese al mondo, ok? Quindi il loro ordine dall'alto, mi è stato detto, è quello di essere il più accoglienti, simpatici, friendly possibili con i viaggiatori.
1: Perché?
0: In modo, perché noi poi torniamo a casa nostra, ai nostri paesi, e nelle interviste diciamo, ma no, alla fine non sono così male. No, assolutamente. Quello che ho visto coi miei occhi in tutta, in tutta l'Asia, ma in realtà in Afghanistan, era molto molto peggio di quanto ognuno di noi potesse immaginarsi. Adesso un momento serio, veramente.
1: Fermati, quello che merita attenzione questo momento serio. Ci prendiamo una canzone e poi torniamo perché voglio sentirlo questo racconto afghano.

0: State ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Ci siamo veramente fermati, quasi sospesi, e mi riaggancio subito all'Afghanistan con un parallelo forse forzato, perdonate il gioco di parole, ma quando ho viaggiato nella Giordania, che di per sé è un paese molto tranquillo nonostante quello che stia accadendo adesso, a me la cosa che aveva molto colpito era al confine, no? con quello che era Aqaba all'epoca, che poi c'è ancora insomma come città, però tutto quello che era il disastro, il disagio causato dalle guerre, dall'occupazione. Qui in Afghanistan la situazione è ancora più complessa, è ancora più delicata. Perché, Matteo, stavi dicendo?
1: È molto più complicata perché il gruppo armato che in questo momento ha preso il controllo del paese da un paio d'anni a questa parte, che sono appunto i talebani, hanno un controllo strettissimo, quasi tribale, ok, di tutto quanto il territorio. Riescono a controllare ogni minimo spostamento di ogni micro villaggio, veramente. E hanno delle regole folli, ok, che riguardano la vita, la quotidianità di tutte quante le persone. Le donne e i bambini, assolutamente vivo l'inferno in questo paese. Me ne dico qualcuna, cioè è vietata la musica, le donne non possono uscire, parlare, non possono non portare il burka, non possono più andare a scuola da quando hanno 10 anni. E stessa cosa in realtà anche per gli uomini, hanno delle regole veramente assolutamente. E io penso, io quando leggevo queste regole ero in Uzbekistan, ancora me lo ricordo, e leggevo

0: queste folli regole che ogni tanto uscivano nei comunicati, dicevo, ma no, è impossibile, io non posso credere che la quotidianità di queste persone è questa. In realtà è così, ed è forse anche peggio. La quotidianità in Afghanistan è veramente l'inferno in terra.
1: Scusate, prima riflettevo su una cosa e mi è scappato Aqaba, no, è Amman, chiaramente il confine nord, dove ci sono state, parlo della Giordana, dove ci sono stati e ci sono ancora un po' di disastri. Ma torniamo sempre a te. Abbiamo raccontato di sfumature grigie, nere, no, rispetto a quello che è stato il tuo viaggio, che per chi avesse acceso appena la radio, siamo con Matteo Stella, stiamo raccontando anche di tra le righe di questo spostamento geografico, no, la Via della Seta, che ricorda poi, infatti l'arrivo poi l'hai fatto a Venezia tu.
0: A Venezia, poi in realtà io essendo di Courmayeur d'adozione, poi da Venezia comunque ho pedalato fino a Courmayeur.
1: Però vabbè, questa cosa,
0: però questa cosa qua non la dico, però sì, a quel punto, visto che ero là, era quasi tutta pianura . E sono arrivato fino a Courmayeur.
1: Aspetta, pianura perché hai scelto di farla in pianura, perché sennò ti puoi fare le Alpi, che ho fatto e sono un disastro. No, invece dai, svoltiamo e diamo un po' di colore al tuo viaggio. Ci sono state invece delle situazioni che ancora oggi, immagino, guarda, ti precedo, perché di solito la risposta è sempre quella, l'Iran è il paese che rimane nel cuore a tutti quando si fa quel percorso.
0: Assolutamente sì, è
1: dammi
0: vero.
1: Un po' di aneddoti, qualcosa che...
0: Allora, l'aneddoto che ti do è che io purtroppo ho dovuto saltare l'Iran.
1: No, ma come?
0: Allora, no. Sì, purtroppo sì. Questo perché io sono stato in sono entrato in Afghanistan a inizio gennaio, nel momento in cui stavano iniziando tutti quanti quei gennaio 2026,
1: okay.
0: Quando stavano iniziando quei problemi di rivolte, rivoluzioni, ok, che si sentivano nei mercati di Teheran. Sono arrivato al confine tra Afghanistan e Iran a metà gennaio. Sono andato immediatamente all'ambasciata iraniana Herat a chiedere informazioni. Io avevo già un visto, avevo già una lettera d'invito, avevo già degli amici in Iran, ero già stato lì nel 2023, l'ho detto prima. Quindi diciamo, anzi, per me passare dall'Afghanistan all'Iran era come entrare in Svizzera quasi, cioè io non vedevo l'ora, cioè ero veramente felicissimo. In realtà gli stessi iraniani sono stati estremamente gentili e cortesi, mi hanno detto evita di entrare nel paese perché in questo momento non possiamo garantire la tua incolumità.
1: Caspita.
0: E quindi ho dovuto avere un piano B. Questo appunto è il bello della diretta che dicevamo prima, no? È possibile prevedere l'imprevedibile, è un po' il bello del viaggio,
1: sì.
0: Da lì avevo un'unica opzione, ovviamente l'Afghanistan non è Ibiza, quindi non è che partono voli a destra e a sinistra tutti i giorni, c'è un solo aeroporto internazionale che è a Kabul, che era a 1200 km da dove mi trovavo, quindi in mezzo alle montagne, quindi era inverno, ho dovuto pedalare questi 1100 km in mezzo alle montagne con poche difficoltà, arrivato a Kabul. Ovviamente avevo anche una bici da spedire, quindi certo. Tu da cicloviaggiatore sai che spedire una bicicletta ovunque
1: è già complesso,
0: immaginare lì. E poi comunque è il terrore di ogni cicloviaggiatore, perché comunque
1: La tua fidanzata, la tua moglie, la tua mamma è tutto con la bicicletta.
0: Sì, comunque un cicloviaggiatore è un po' come... Io ero un piccolo stato, cioè mi portavo tutto quanto dietro,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Ho l'acqua, pannelli solari, bagaglio, tutto quanto dietro per mesi, ok? Quindi è la mia casa, quindi appunto se spedirla non è facilissimo.
1: Però ce l'hai fatta, per darti... Hai preso un volo?
0: Ho preso un volo e sono appunto per saltare proprio l'Iran, esatto, quindi da Kabul sono poi atterrato in Turchia. Per fortuna la mia bicicletta è arrivata sana e salva, ho rimontato la bicicletta all'aeroporto e da lì ho ricominciato a pedalare. Ecco, arrivare, avere questo shock da Afghanistan alla Turchia. Sì, assolutamente.
1: Adesso me lo devi raccontare, mettiamo un'altra canzone, questa è Radio DJ.

0: Allora, ti ho lasciato con l'arrivo in Turchia. Perché c'è stato questo ghiaccio fuoco tra l'Afghanistan e la Turchia? È abbastanza ovvio, però mi piace che tu lo possa raccontare.
1: Ti do un aneddoto. E sono entrato, appena uscito dall'aeroporto, ho iniziato a pedalare e sono entrato in un market vicino a una pompa di benzina. Lì c'è la Shell, già questa cosa qui mi ha lasciato così sconvolto. E c'era una quantità infinita di caffè, ok? Il caffè macchiato, il moccaccino, il kapchok, ok? Sembra
0: Però è così.
1: Però io sono passato da un paese in cui vai in un market e hai due biscotti, una bottiglietta d'acqua e tre o quattro cose veramente in croce, ok, dove non hai assolutamente alcun tipo di scelta, all'avere tutto, un po' come l'Occidente, il consumismo, il capitalismo,
0: okay?
1: Esatto. Quindi è stato uno shock.
0: Molto scioccante. Praticamente questa è la parte per me più noiosa, però mi rendo conto che per gli ascoltatori, per i viaggiatori che non hanno questa esperienza che tu hai sviluppato nel corso di questi anni, è interessante. Non sbrodoliamo, ma come hai viaggiato? Con una bici, tra l'altro ho scoperto, ho visto l'altro giorno un po' di foto così, normalissima, cioè non sei andato alla ricerca di chissà quali telai o cosa, raccontamela un
1: assolutamente,
0: po'.
1: Assolutamente.
0: E cosa ti sei portato dietro?
1: Il fil rouge della nostra chiacchierata è appunto direttante allo sbaraglio, quindi non c'è alcun exploit sportivo in questa cosa che ho fatto, ci ho messo un'eternità.
0: Sei un viaggiatore.
1: Ci ho messo 5 mesi, esatto, un viaggiatore e un atleta, quindi non c'è nulla di
0: estremo. C'è stato un periodo in cui continuavo a fare video e avevo coniato questo hashtag che secondo me ti appartiene tantissimo: non ci sono atleti ma solo viaggiatori, e continuavo a fare video tirando fuori sempre questo hashtag, quindi sei proprio te. Che bicicletta avevi? Non mi serve la marca, cioè com'era strutturata, che cosa avevi su?
1: Allora, il peso della bici era all'incirca di 35 kg, ok? Avevo, in realtà ero estremamente smart, anche se stavo viaggiando d'inverno, quindi avevo comunque una tenda, il mio fornello a benzina, perché ovviamente il gas è difficilissimo da trovare, certo. E in più il gas molto spesso gela. Considera che in Mongolia, che è uno dei paesi più freddi che io abbia mai visitato in tutta la mia vita, sicuramente sotto i meno 40, assolutamente un freddo cane. Ero stato sul Denali in Alaska, montagna più fredda del pianeta. Io non ho avuto così freddo come in Mongolia, assolutamente. Quindi ovviamente un sacco a pelo, che era lo stesso che avevo in Alaska, e poi non ti immaginare che avevo chissà quali cambi o camicie, quindi ovviamente facevo tante lavatrici, avevo un paio di pantaloni, due pile e bom, finito.
0: La bicicletta era strutturata con le borse forcella, portapacchi dietro, portapacchi anteriore, più o meno?
1: Esattamente, sì. Niente borse laterali pesanti dietro, perché ovviamente l'assetto era quello più di una mountain bike. Ho fatto tantissimo sterrato, tanto deserto, quindi comunque dovevo cercare di alleggerire il più possibile la ruota posteriore. Quindi ho cercato di trasferire il più possibile il peso davanti.
0: Sì. Bene, abbiamo dato anche qualche connotazione tecnica. Dai, mettiamo l'ultima canzone e poi ti salutiamo con la domanda delle domande. Questa era la DJ di Gendero.

0: Purtroppo abbiamo già finito la chiacchierata, sai, caro Matteo. Matteo Stella questa sera è passato a trovarci. Tra l'altro tu, magari qualcuno ti ascolta o in puntata in reload durante la settimana ti cerca su Instagram, hai un account Instagram che è già un mondo. Era questa la domanda delle domande, cioè Across the Universe.
1: Across the Universe, esatto, che è la, corretto.
0: Ma ispirata dai Beatles?
1: Assolutamente, certo.
0: Ah,
1: sì, sì.
0: Io penso l'ho buttata lì, ho detto come mai?
1: Assolutamente ispirata dai Beatles, perché appunto non volevo avere un nome strettamente legato né alla bici, né a uno sport in generale, neanche alle montagne, ok? Proprio perché mi sento fluido da questo, sì, punto di vista, ok? Mi sento libero di poter andare dove voglio.
0: Voglio davvero farti la domanda che spero ti possa mettere anche un po' in difficoltà a non pensarci troppo, perché così tiri fuori davvero l'essenza di Matteo Stella viaggiatore. Noto in questa chiacchierata che abbiamo fatto adesso, ma in generale nei tuoi social, in quello che hai raccontato, una costante insoddisfazione di quello che stai facendo, ma non in chiave pessimistica, semplicemente una voglia di mettersi continuamente in gioco, perché ne hai fatte tante di cose, no? Dalla montagna, dalle scalate e poi la mountain bike, adesso la Via della Seta, poi sei stato giù appunto in Sud America, fai tantissime cose. Ma cosa veramente c'è dentro Matteo? Qual è il suo percorso? Che cosa hai in mente?
1: Frank, ti faccio io una domanda a te adesso.
0: No, le domande le faccio io, non puoi farle tu, adesso si parla di me.
1: È fame, ok? Tu quante volte mangi al giorno? È fame. Fondamentalmente è, sì, è vero, è una ricerca costante di qualcosa, questo è vero. In questo viaggio io pensavo che la risposta, diciamo, a questo viaggio fosse voglio portare con me i miei clienti, perché io organizzo viaggi in bicicletta, voglio portare con me i clienti a vedere i posti più belli di questo lunghissimo viaggio, ok? E per tanti aspetti è vero, è questa la risposta primaria. In realtà c'è una risposta molto più profonda che ho capito verso la fine, che la vera libertà è nel non viaggiare più.

0: Pensa che bello sarebbe non aver più questa voglia, questo bisogno, che è una necessità, è vero, è una necessità impellente quella di dover viaggiare. Però pensa, io penso che la vera libertà sia proprio non avere più bisogni. È ancora lontana, sono sincero.
1: Certo. Però questa cosa, da forse qualche anno in più di te, secondo me arriva poi dopo. Perché comprendo tantissimo, sono molto sintonizzato sulla frase che hai appena sostenuto, che hai appena detto, cioè è semplicemente fame, ma il percorso ti porta, spero ti porterà poi a dire: ma io sono talmente sazio che non ho più bisogno di. Quindi la risposta l'hai un po' già data. Grazie, cercatelo su Instagram. Noi abbiamo finito questa nuova puntata. Grazie DJ Aladdin, grazie a Marco, in bocca al lupo.
0: Viva il lupo, diciamo a Roma.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie,
1: ciao a tutti.

0: éxito a todos. Guanaco, os quiero mucho. Vamos allá. Buenas noches.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
5: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
2: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 5.
7: Dettagli i negozi su demenego.it.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night.
2: Summer Night

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?

0: è la costellazione del benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night. Summer Night.